Eccoci qua, riniziamo la nostra settimana notturna. Lo facciamo con tutta la carica della musica di Radio 3. Io spero che abbiate passato un buon weekend, dei buoni giorni di libero, voi popolo della notte, e magari c'è anche qualcuno che è all'ultimo turno di questi giorni, così che a dipendenza un po' dei settori dove si lavora se ne fanno in fila uno, più due, tre, quattro. So che ad esempio in ospedale ci sono magari dei turni che poi non è che possono farti fare un giorno un turno di notte poi il giorno dopo quello di giorno, no, fammi almeno prendere un po' il ritmo, già è difficile lavorare di notte, quindi almeno 3-4 giorni e poi un paio di giorni di libero ci vogliono per riuscire a cambiare tra un turno e l'altro, perché sennò va a finire che si impazzisce, eh? Cioè una volta puoi farlo in caso di necessità, ma dopo inizia a diventare un pochettino spessa. E allora noi cerchiamo di darvi la carica, lo facciamo con la musica di Radio 3i e con una collaborazione che torna un po' indietro negli anni con Michael Jackson e Paul McCartney con la loro 666.

La voce meravigliosa di Sienna Spiro con questa Great Expectation. E tra i vari, lo diciamo, no, settimana scorsa, tra i vari programmi del weekend, chi chiaramente non ha lavorato, sicuramente c'è stata un po' di gente che è andata a funghi. Ho visto un pochettino sui social, scatenando anche una certa invidia, soprattutto la notizia della scorsa settimana di questo signore che molto fieramente metteva in bella mostra quel porcino da 1,7 kg. Io ho mai trovato dei funghi così grandi. Alcuni belli sì, ma sempre comunque dal peso abbastanza contenuto. Poi devo dire che non è che ho quel fiuto da funghi allucinante, sono un po' una schiappa quando si parla di cercare funghi, nel senso mi devono proprio cadere davanti. Delle volte non so, posso passar via e non vederli assolutamente. C'è la mia ragazza invece che c'ha molto più l'occhio, e quindi quando si va nel bosco fa attenzione, guarda giù lì, e poi ogni tanto si trova qualcosa, ma assolutamente dovessimo fare una gara, cioè vince a mani bassissime. Detto questo, continuiamo. Prima abbiamo sentito Sienna Spiro, voce meravigliosa, e andiamo con un'altra voce femminile che ci incanta, quella di Alicia Keys, qui con la sua Girls on Fire.

La voce di Mario Biondi, My Girl, con questa versione chiaramente in italiano. Dal 2011 noi ci stiamo addentrando nella notte, sempre con un sottofondo bellissimo di musica, e anche la prossima con gli America. Torniamo indietro agli anni 70.

Flash, The Message, qua erano gli anni 80, era un pochettino così l'inizio della musica hip hop, quella che la mia generazione ha imparato ad ascoltare, per quello che quando si sente un pochettino la trap e queste cose qua, uno storce un po' il naso, perché puoi magari non apprezzare il genere musicale, quello che è il rap e l'hip hop, ma bisogna dire che gli artisti del passato erano un attimino più profondi, adesso sono un pochettino dalle pozzanghere. Non è il sottoscritto a dirlo, ma anche la scienza, perché è stato fatto questo studio dove sono state analizzate migliaia di canzoni rap e hip hop da

dagli anni 90 fino a 2020 o giù di lì, 2022, adesso sto andando a memoria, e è stato guardato il lessico che veniva utilizzato e soprattutto anche i temi. Una volta c'era tanto la rivalsa sociale, c'erano i temi sociali, e si lottava per qualcosa, e il lessico era molto più ampio, quello utilizzato nelle canzoni. Adesso non solo il lessico si è ristretto, ma si parla di sesso, soldi, pistole, insomma si gioca a fare un pochettino i gangster, quando magari una volta c'era anche la parte più di socialità, più di protesta, ecco, e c'era anche magari una cultura che era totalmente, totalmente diversa anche nella musica. Niente, detto questo, ha fatto piacere di ascoltare questo pezzo del passato. Andiamo avanti con Robbie Williams e la sua No Regrets.

E qua abbiamo alzato un pochettino il ritmo, anche un po' di musica danzereccia, quasi a discoteca, più da aperitivo un pochettino lanciato, non subito all'inizio quando gli occhiali da sole li hai già levati, magari c'è già anche un qualche drink sempre in sicurezza, poi parte questa canzone, sei lì che l'anca la muovi anche se sei un pezzo di legno. E allora vogliamo ballare? Ma certo che vogliamo continuare a ballare nonostante l'ora, nonostante sia martedì mattina praticamente. Allora noi andiamo con Alvaro Soler e la sua Sentora.

Questo era Moby con la sua Natural Blues dal 2000. Moby, devo dire, artista, volevo usare la parola eclettico e la userò, no, a volte anche un pochettino sottovalutato.

magari un attimino di nicchia, ma ha fatto delle canzoni veramente molto molto belle, canzoni anche da film. Io non ho mai avuto il piacere di vedere un DJ set di Moby, mi sarebbe sempre piaciuto. Ricordo una volta, anni e anni fa, che c'era l'opportunità, avevo anche comprato il biglietto, ma poi qualcosa si era messo di traverso e non c'è stato verso. Devo riuscire a recuperare in qualche modo. Sarà facile, sarà possibile, vedremo, chi lo sa. E allora noi continuiamo. Adesso una voce femminile di quelle veramente meravigliose, con Meraviglioso errore, Gianna Nannini.

Qua abbiamo fatto alzare il ritmo, ormai nella seconda ora è già bella danzereccia, è arrivato anche Florida, è arrivato Peter Brown con la sua Crank It Up, ma adesso, signore e signori, è il vero momento di scatenarsi, lo sentite sotto la gasolina con lui, Daddy Yankee, dal 2005, questa qua fa ballare tutti.

Kids dal 2007-2008 e quando ieri parlavamo, adesso non faccio confusione con la moca e con la notte, comunque si parlava della musica dei primi, della prima decade degli anni 2000, c'era quella corrente un pochettino alternativa di cui facevano parte anche gli MGMT, che utilizzavano spesso nelle loro canzoni anche delle parti fischiettate, ecco, poi è andata un po' a perdersi quella roba lì, ma devo dire che in quegli anni lì in diversi hanno utilizzato degli stacchetti fischiando. Eddie Grant, Do You Feel My Love, invece adesso sulle frequenze qui di Radio 3, intanto do il buongiorno, in questo caso bisogna dare il buongiorno, se uno si è svegliato adesso è un buongiorno, se no, se qualcuno sta finendo, sta tornando a casa, vi auguro di tornare a casa con calma e una buona notte, eh? Noi qua continuiamo, c'è sempre qualcuno.

Una versione unplugged, dal 1994, scusate, erano chiaramente in Nirvana con la loro Come As You Are, tutta praticamente la rabbia di una generazione. Loro si sono fatti anche portabandiera musicali con il grunge di tutta una generazione che ha ritrovato nella loro musica, nel loro stile, un qualcosa per cui andare fieri e che li ha portati avanti. Loro hanno spalancato la porta a un genere, hanno spalancato la porta a numerosi gruppi che sono arrivati dopo. Emma featuring Rcomi con questa Vacci Piano, adesso qui su Radio 3.

con gli Imagine Dragons noi siamo arrivati praticamente alla fine della nostra carrellata musicale, della nostra nottata musicale. Io tornerò tra poco, se sarete ancora sintonizzati ci sentiamo poi tra un paio di ore. Adesso arriva il Vale a tenervi compagnia. Se invece, come detto, state andando a nanna dopo una nottata di lavoro, vi auguro un buon riposo, ci sentiamo poi nei prossimi giorni, magari domani notte. Detto questo, cosa dicevamo? Ci scateniamo ancora un po'. E allora, lui ne ha fatte di più movimentate, ma sempre canzoni molto molto belle. Arriva lui, Mr. Lenny Kravitz, qua dal 2000 con la sua Again. Una bella ballata così per chiudere in bellezza. Ciao!

ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

0: Qualsiasi al giorno con Valerio Ventura.
1: Con Valerio Ventura.
2: Pronti via, anche a quest'ora il nostro appuntamento come al solito prima che sia giorno, infatti appena dopo le 4 attacchiamo e andiamo avanti fino alle 6 per cercare di fare in modo che questa giornata cominci alla grande. Bentrovati da Valerio Ventura, staremo insieme appunto per queste due ore con la nostra musica. Dobbiamo cercare di fare da sottofondo a questa vostra notte mattina, vedete voi come definirla, di questo martedì 8 di settembre. Va bene, dai, cominciamo con la prima canzone di oggi. Abbiamo scelto un pezzo di James Blunt, uno dei personaggi che negli ultimi anni ci ha regalato sicuramente le cose migliori. La sua canzone è quella intitolata Wise Man.

È un panino al salame a quest'ora, non lo so. Però ci sono quelli che effettivamente magari hanno cominciato da un bel po' a lavorare, che stanno facendo un turno di notte, e magari il panino al salame a quest'ora per loro è come se fosse uno spuntino, o come se fosse, non so, una colazione, non lo so, non so come definirla, però effettivamente quanto è buono il panino al salame, magari non a quest'ora, però in altri momenti. Era Zucchero con noi. Si continua? C'è un grande Christopher Cross che ci riporta indietro di qualche anno con questa All Right.

Quando si parla di classici dell'Iga non può assolutamente mancare quella intitolata Una vita da mediano, che abbiamo voluto risentire di qualche anno fa, insomma, grande pezzo che ci ha riportato indietro e che sicuramente magari avrà permesso a qualcuno, a molti di voi, di canticchiare. Non lo so, magari a quest'ora non proprio. Buon martedì comunque.

I Tiro Mancino con noi, la loro canzone è quella intitolata Amore Impossibile, tra i classici effettivamente quando si parla di questa formazione. Tra i pezzi importanti che ti vengono in mente c'è sicuramente questo, che risale al 2004, quindi più di 20 anni fa, e così oggi abbiamo voluto risentirlo. È sempre piacevole, dai. Ben trovati, salutiamo tutti quelli che quest'oggi, come diciamo spesso, hanno qualcosa di importante da fare, una giornata magari dedicata, che ne so, al compleanno, un anniversario o qualcosa che insomma questo 8 di settembre debba essere ricordato in qualche maniera. Arriva con noi anche Giorgia e la sua voce.

I Colors con la loro canzone, quella intitolata Non è vero, dal 2020, quindi insomma un successo di qualche anno fa che abbiamo voluto risentire, protagonisti dell'estate, a parte che loro ogni qualvolta escono con un singolo sono sempre in quel periodo lì, che poi sono canzoni che si legano all'estate e ci si ricorda evidentemente, perché comunque sono stati dei dischi che abbiamo ascoltato tantissimo, come in questo caso. Bentrovati, si continua il nostro appuntamento di Prima che sia giorno. Ospitiamo una grande formazione che sono i Subsonica, che ci riportano indietro con Specchio.

la voce di Fulminacci direttamente dal Festival di Sanremo. Se pensiamo alle canzoni che sono rimaste, insomma, che ancora adesso di tanto in tanto ci piace riascoltare, sicuramente c'è questa di Fulminacci, che è una di quelle belle, insomma, che ha partecipato allo scorso Festival di Sanremo con Stupida Sfortuna nel nostro appuntamento di oggi. Questo è Prima che sia giorno.

not so right. Che voce splendida, ragazzi. Risentire questo pezzo a quest'ora è veramente qualcosa di speciale. A parte che Strangers in the Night, in qualsiasi momento, veramente ti crea quella bella sensazione. Non so, io parlo per me personale. Poi dopo, chiaramente, ognuno può dire quello che vuole. Magari qualcuno dall'altra parte sta dicendo questo bel pezzo che abbiamo voluto risentire nel nostro appuntamento di oggi. Ben svegliati a chi lo stesse facendo proprio in questo momento. Dai, su, è ora di alzarsi, è ora di andare a lavorare anche oggi. È un'altra giornata come le altre. Martedì 8 di settembre c'è Billy Idol con noi.

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Englishman in New York, questa canzone di Sting, che credo ci siano tantissime versioni rifatte, insomma, di altri personaggi. È stata fatta in maniera, che ne so, in versione bossa nova, è stata cantata da altri, è stata rifatta anche in versione lounge, insomma tanti pezzi, insomma, rifatti da questo grande successo che ci ha riportato indietro al 1988, tra le canzoni più importanti di Sting che abbiamo voluto risentire anche oggi. Si continua? Beh, insomma, c'è un grande personaggio, forse una delle canzoni italiane più belle di quel periodo lì. Stiamo parlando di Francesco De Gregori, e questa è Generale.

questa è la versione tarocca di Life is Life degli Opus. Beh, no, insomma, l'aveva rifatta qualche anno dopo, si chiama Sophia Carson e la canzone è intitolata Love is the Name. Beh, successo di quel periodo lì, sì, ha avuto quelle due o tre settimane di successo, perché effettivamente riprendeva questo grande classico di molti anni fa, che sicuramente molti avranno riconosciuto nel nostro appuntamento di oggi. Questo è Prima che sia giorno.

Ha sempre un bel ritmo, questa canzone, come tutti i pezzi di Willy Peyote. In questo caso siamo andati a risentire questa grazie, ma no grazie, ecco, quando magari ti offrono qualcosa, ti danno qualcosa, ti propongono qualcosa che a te non va, magari non va proprio a genio al 100%, cosa dici? Grazie, ma no grazie, no grazie, ma no grazie, una roba del genere, quindi credo che venga usata in quei casi.

La musica dei Delta V e la canzone quella intitolata Un'estate fa, anche questo è effettivamente uno dei successi dell'estate del 2001, quindi siamo tornati indietro di un bel po' di anni. Abbiamo finito, grazie per essere stati con noi, le prime due ore del mattino ve le abbiamo regalate, quindi insomma vuol dire che adesso siete belli carichi per affrontare il resto della giornata. Tra poco c'è Ruben con la Moca, io torno più tardi, nel pomeriggio dalle 15, nell'appuntamento con i tre tenori insieme a Riccardo e Boris, vi aspetto, mi raccomando, non mancate, buon martedì a tutti!

0: Buongiorno, sono le 6.
1: Questa qui è roba da leccarsi i baffi. Io e Vincent ci saremmo accontentati di un caffè solubile istantaneo, giusto? E invece lui ci tira fuori questa roba da Bongustein. Ma come la fai questa meraviglia?
2: Prima punto acqua sotto la valvola, dopodiché andiamo a mettere il caffè a livello del filtro. Pressiamo un pochettino, ragazzi, e facciamo una montagnetta senza esagerare nella pressatura. Dopodiché fornello fuoco basso, appena fuori esce, si spenge, esce una crema pazzesca.
0: Eccoci qua, buongiorno, buon martedì. Come avete iniziato la settimana? Spero tutto bene, è sempre difficile iniziare la settimana col lunedì, sempre un po' così di corsa, poi arriva dopo il weekend. In più ieri era anche un caldo micidiale, anche stanotte, perché questa mattina quando sono partito erano già oltre 21 gradi, 21 e mezzo, marcava la macchina. Vabbè, qualche aggiustatina a destra e a sinistra, comunque sintomo che era ancora molto molto caldo e quindi magari il sonno ne potrebbe risentire. Oramai lo sappiamo, lo abbiamo sperimentato in lungo e in larghissimo quest'estate. Dovrebbero cambiare le temperature, a partire da domani dovrebbero esserci un pochettino di rovesci, almeno quello che guardavo sul sito di Meteo Svizzera, e quindi dovrebbero scendere un po' le temperature, si va verso i 18-20 gradi fino a 16-25, insomma. Magari così di notte scende un pochettino e si torna a voler la copertina. Tra l'altro questa notte anche adesso c'è proprio uno spicchio di luna, perché siamo quasi in chiusura, ormai la luna è decrescente. Nonostante questo sono stati trovati un sacco di funghi, lasciatemene un paio per sabato, dai, adesso lo dico ogni giorno, poi andrà a finire che sabato Troina Got. Comunque si vede proprio questo spicchio di luna, mentre la luna nuova dovrebbe iniziare proprio questo venerdì, quindi tra un paio di giorni, con il weekend arriva anche la luna nuova. Bene così. Detto questo, partiamo subito. Un buongiorno a tutti coloro che sono già sintonizzati. Chi sta bevendo il traffico? Chi è già nel? Chi sta bevendo il traffico? Bravo, bravo. Chi sta bevendo il caffè? C'è chi non è ancora bevuto abbastanza. Chi è già bloccato nel traffico? Oramai solito traffico tra Bizzarrone, Mendrisio e anche zona autostrada si sta intensificando. Chi invece si sta stiracchiando così piano piano, magari stai tirando assieme le cose per uscire in macchina, chi è già a lavoro. Un buongiorno a tutti voi e partiamo subito con la musica. Lo facciamo con un successone che ci riporta indietro di qualche anno, con Amy Winehouse e la sua Back to Black.

Con Amy Winehouse abbiamo dato il là alla nostra mattinata, un bel inizio, se devo essere sincero, perché la sua voce è sempre meravigliosa. Tra poco parleremo anche di una notizia che ha a che vedere con la musica e il controllo del dolore, perché si fanno sempre delle nuove scoperte. Questa è fresca fresca e così forse un po' più alternativa rispetto ad altri studi che sono stati portati avanti. Ma facciamo così, ci ascoltiamo ancora la splendida voce, da una voce femminile meravigliosa, quella di Amy Winehouse. Andiamo su Taylor Swift, che anche lei ne sa qualcosina di musica, di concerti, di come presentarsi sul palco, di come insomma anche gestire la sua immagine e di come piacere alle folle soprattutto. Questa è Elizabeth Taylor.

questo appunto Taylor Swift. Quando si parla di terapie alternative, lo sappiamo che il nostro cervello ha tutto il controllo sul nostro corpo e può essere influenzato anche da agenti esterni che possono essere magari anche per una volta non dei medicamenti, o meglio delle altre cose possono aiutare dei medicamenti nel trattamento, ad esempio dei dolori cronici. E uno studio portato avanti dai ricercatori dell'Istituto Max Planck di Dresda è stato però si è svolto quest'estate al Wacken Open Air. Se non sapete cos'è il Wacken Open Air, è il festival heavy metal più grande d'Europa, un'istituzione per il genere che oramai c'è da svariati anni, da decenni, e raccoglie appassionati praticamente da tutto il mondo al ritmo chiaramente dell'heavy metal. Quindi, cioè, ecco, Taylor Swift lì non la si sentirà da nessuna parte. Ma che cosa hanno fatto questi ricercatori? In pratica hanno selezionato delle persone a caso all'interno dell'area del festival e li hanno sottoposti a un piccolo test che consisteva nel immergere gli avambracci in un bagno gelido di acqua e ghiaccio. Questo prima dei concerti, e cronometravano insomma il tempo, e anche con ad esempio si prendevano le pulsazioni e queste cose qua, e il risultato veniva messo lì, veniva salvato tra virgolette. Dopo il concerto veniva chiesto loro di ritornare e si rifaceva lo stesso esperimento. Il risultato è che dopo i concerti il dolore, la sensazione anche di fastidio, perché comunque l'acqua ghiacciata dopo un po' fa anche male alle mani, il dolore veniva sopportato più a lungo, quindi si era in grado di gestire di più il dolore. Quindi una dose di musica heavy metal di un concerto aiutava queste persone a resistere un pochettino più a lungo nella stessa situazione di prima. Questo, chiaramente sono necessari degli altri studi, ma spalanca le porte a tutta una nuova branca anche di terapie che dicono si potrebbe integrare questo genere. Chiaro che poi è anche magari un po' piacerti la musica, bisogna integrare o si potrebbe integrare questo genere di musica nei programmi di trattamento per il dolore cronico o per accompagnare anche delle terapie. Serviranno nuovi studi prima che verranno prescritti, non so io, i CD dei Metallica, ma le indicazioni vanno verso quella direzione. Si sa già che la musica fa bene e ha un bel influsso sul nostro cervello. Qua si apre una nuova era, diciamo, se una volta si pensava magari un pochettino di più alla musica classica, qua no, siamo in un territorio decisamente più heavy metal, cappello lungo, headbanding. Noi continuiamo, arrivano gli America.

0: L'effetto, Diego, sì, c'hai ragione, l'effetto anestetico durante un concerto reggae potrebbe derivare da altre cose, ma qui è, diciamo, musica metal, ma è comprensibile come, come meccanismo, se immagino tutti hanno già assistito a un concerto dal vivo, e l'energia che c'è quando ci sono tante persone, quando ascolti le canzoni dal vivo, la carica anche che c'è nell'aria, insomma, ti gasa anche per i momenti che sono subito... Che passano dopo il concerto, quindi appena è finito sei ancora in giro abbastanza gasato dal concerto, soprattutto se bello. Dopo capita con dei concerti magari un po' meno bellini che dici ah, per fortuna le finì. Comunque, di norma e regola, la musica dal vivo, con tutte le persone anche che cantano, con gli artisti sul palco e così, hanno un forte potere sulla nostra testa e ci gasano. Poi d'estate magari avete assistito a qualche concerto e sapete realmente di che cosa sto parlando, quindi vedremo quando arriveranno le prescrizioni. Poi magari ognuno c'ha un pochettino il suo genere e qualcuno si gasa con Taylor Swift, e ci mancherebbe. Dopo bisogna trovare un po' rispetto ad ognuno qual è la strada migliore per, in caso di necessità, riuscire ad accompagnare delle terapie. Però io sono sempre contento quando ci sono questi studi che vanno un pochettino oltre, eh? Cioè, se posso star meglio con una prescrizione musicale, sono più che felice. Ci separiamo brevemente, tra poco facciamo anche un punto sul traffico. Se notate qualcosa, 079 449 9537.
1: Questa è Radio 3, te le suona.
2: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli Lesami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. 3 superfici, 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. A Lesami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
3: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia. Senza rinunciare allo stile e alle prestazioni, scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.

0: popolare anche nel prezzo. Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
2: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbag a Lugano, Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1.000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
4: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal nuovo Skoda Epic.
5: L'infotraffico. Andiamo a vedere com'è la situazione nel traffico. Traffico intenso nel bel cantone tra Ponte Teresa e Agno, così come tra Bizzarrone e Genestrerio e anche sulla A2 tra Genestrerio e Melide Bissone. Quest'ultimo confermato anche dalle webcam, si vede un lungo serpentone di auto. Devo dire che dopo verso Maroggia così si circola. C'è tanto traffico, ma si circola ancora senza particolari intoppi. Se, come detto, avete segnalazioni, notate qualcosa che va detto, sempre in sicurezza, poi mi mandate un messaggino, eh? Con calma, noi continuiamo con la nostra mattinata fatta di musica e notiziole. Tra un po' vi apro un altro cassettino della memoria, un po' scioccante, se devo essere sincero. Non ce la saremmo mai aspettati, ma non vi dico di più.

La voce di Sam Smith, I'm not the only one, e adesso vi apro un cassettino così della memoria. Ve li ricordate i Power Rangers? Ci sono state varie serie, quindi hanno abbracciato più generazioni. Comunque tutti noi, almeno quelli della mia generazione, se li ricordano per queste sorte di action movie molto molto goffi, con dei nemici improponibili a forma di stelle marine gigantesche, cioè che lo vedevi che erano finti, però non si sa perché piacevano. Comunque era quel trash che diventava bello, in più magari eri anche piccolino e di conseguenza eri affascinato da tutto questo. Più c'erano anche i cartoni animati, c'erano ancora le action figure che le utilizzavano per giocare, adesso sono arnesi da collezione, però c'era tutto un mondo, no? Visto che si trasformavano, c'erano questi animali mitici, insomma era qualcosa che ci ha accompagnato, che ha fatto parte della gioventù di molti. Ecco, ve le ricordate appunto, questi Power Rangers avevano vari colori, c'era il rosso che era un po' il figo, il capo, c'erano il giallo e il rosa che erano le due ragazze, poi c'era il blu, c'era anche il Power Rangers verde. E a questo proposito c'è questo attore, o stand-in meglio, giapponese, che si chiama Ihara Yatsutomo. Lui ha preso parte a varie serie, varie iniziative legate ai Power Rangers, perché appunto essendo uno stand-in saltava a destra e a sinistra e così di qua e di là. Cosa è successo? Purtroppo lui si è fatto male e la sua carriera da stuntman, un po' come i cavalli da corsa quando ti fai male, finita. Lui ha detto, sì, ma cos'è che faccio io per vivere? Ha detto, però una qualche cosina io l'ho imparata facendo lo Spider-Man piuttosto che il Power Rangers verde o blu, che se ne dica. E quindi si è riciclato come ladro acrobata ed è andato avanti per anni. Cioè lui ha continuato a dire sì, ma tranquilli, mi arrangio in una qualche maniera, mi arrangio. Alla fine è stato beccato, gli hanno attribuito 43 furti e un bottino da 8,2 milioni di yen. Adesso mi sono dimenticato di fare il cambio, lo faccio qua assieme a voi. 8,2 milioni di yen equivalgono a quanto in franchi? Per fortuna ci sono i motori di ricerca e quindi ha girato... 45.000 franchi, super giù, a dipendenza un po' del giorno in cui fate il cambio. Comunque, lui si è destreggiato a rubare in appartamenti destra e sinistra e nessuno lo prendeva perché riusciva, nonostante il male al ginocchio, a saltare a destra e sinistra. Quindi mi si è sgretolato un po' un mito d'infanzia, cioè uno che combatteva il crimine interstellare più cattivo, più becero, è finito anche a fare il ladro. Ascoltiamo Alfa e Manu Chava che ci tirano su il morale, almeno loro.

Che poi, tra l'altro, i Power Rangers in diverse, perché poi sono state varie le serie prodotte negli anni, comunque delle volte i budget erano abbastanza risicati per queste serie, e in più non c'era l'intelligenza artificiale e tutte queste cose qua per ricreare quelle scene di trasformazione, perché avete in mente, no? Erano un po' questi ragazzi normalissimi del college che si trasformavano, puff, e apparivano vestiti con questa tutina e questi caschi per combattere il crimine o questi mostri, diciamo, che volevano in qualche modo impadronirsi della terra. E loro avevano escogitato un sistema molto molto astuto per gestire il cambio tuta e per riuscire a trasformarsi in maniera così un pochettino magica. Se voi guardate, spesso e volentieri si frizzavano in una posa, o sdraiati o se no in piedi completamente fermi, e poco dopo apparivano nella stessa posizione, chiaramente vestiti o con gli abiti civili, per essere così di nuovo irriconoscibili da Power Rangers. E per fare questo c'erano degli assistenti che, quando loro si frizzavano, gli tenevano la testa e le spalle per far sì che non si muovessero di un millimetro o il meno possibile, e che la scena poi in montaggio venisse bene, senza dover ricorrere a tecniche speciali che all'epoca o erano costosissime o non vi erano ancora, no? Penso appunto il ricorso alla computer grafica piuttosto che all'intelligenza artificiale. Lì non c'era nemmeno tempo per fare queste cose, che prendono tempo, no? Adesso stai lì, ti frizzi un attimo, stai fermo, e quando facciamo il montaggio sei lì così, ma vestito. Insomma, funzionava così, e hanno girato scene, hanno portato avanti un franchise che ha generato anche un sacco di soldi. Con un po' di nostalgia, lo dico. Ma sono tante quelle serie che vedevamo quando eravamo giovani, piccoli e belli, che dopo chiaramente sono un pochettino sparite. Dopo magari intanto saltano fuori, vedi qualcosa, ti scende la lacrimuccia. Andiamo, Anastasia. Hello.

0: E ringrazio Anna in questo caso che mi ha deliziato con una foto che mi ha riportato indietro di svariati anni. L'ho messa a favore di Teri Ticino, se state guardando, sono due pupazzetti, quelli snodabili, le action figure come vengono chiamate adesso, che si utilizzano per giocare, noi ci giocavamo, non erano solo articoli da collezione, del Power Rangers rosso e di quello nero. Adesso vado a memoria, ma mi pare che uno avesse una specie di tirannosauro e quell'altro il mammut come animale mitico. Power Rangers rosso era quello che volevano tutti, no? Era quello un pochettino più forte. E stavo guardando un attimino i prezzi, Anna, è vero che sono un po' reghignati, hanno sofferto un pochettino i segni del tempo, ma la gente li compra ancora e vengono valutati. In più c'erano anche i fumetti, e dato così per darvi un'idea dei titoli e di quello che guarda, che poi è anche bello, perché quando eri giovane non è che volevi proprio avere uno sguardo sul mondo ideale, cioè i veri cattivi non sapevi ancora quali erano, quindi ti affidavi ai Power Rangers e loro che combattevano ad esempio il Rospo del Terrore, questo era un titolo di un fumetto, Megazord all'attacco. Megazord era quella specie di robottone che si formava con tutti i loro animali che venivano invocati, poi si formava sta sorta di Gundam gigantesco, la vendetta di Rita, non si sa che cosa abbia fatto Rita, e poi la battaglia gastronomica, titolo di un altro fumetto, cioè vi ricordate magari qualcosa, e appunto c'erano questi mostri anche abbastanza tragicomici da vedere, e niente, però ci siamo divertiti, dei ricordi bellissimi. Se gli avete ancora in soffitta, in cantina, guardate che quei giochini lì sono parecchio ricercati adesso, quindi se ne avete ancora, adesso non pretendo che siano ancora sigillati come quelli veri, ma magari un po' di argent de poche riuscite comunque a tirarlo fuori vendendo due o tre cose, qualche ricordo d'infanzia, e voi non so, potete almeno andare a cena fuori. Adesso non dico che vi comprate il Rolex, ma dipende da quanti ne avete. Comunque magari una cena fuori ci scappa e fate anche un po' di pulizia. Megazord.
1: Questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3.
2: È il momento giusto per passare a Mercedes-Benz da Vinteler. Per l'anniversario Mercedes-Benz, speciale promozione leasing allo 0%. Proprio così, 0%. Promozione valida sui modelli Mercedes-Benz a trazione integrale e 4MATIC su ordinazione e in pronta consegna. Solo per un periodo limitato. Trova la vettura dei tuoi sogni da Vinteler a Giubiasco e Riazzino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Non facciamo loghi. Non facciamo siti. Non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
4: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
5: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
4: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
6: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo o a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.
7: Sabato 12 settembre il quartiere Maghetti viene avvolto nuovamente da un'atmosfera parigina creata da una selezione di espositori. Antiquariato selezionato, abiti vintage di lusso, vinili, gioielli vintage, creazioni esclusive, selezione di fiori e molto altro. Ingresso libero dalle 10 alle 19. Vi aspettiamo!
8: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
9: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie.

0: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
1: Solo?
0: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
1: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
2: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
3: Questa è Radio 3i.

sul DAB, FM e streaming. Ci siamo per l'ultima parte della Moca e iniziamo questa ultima tranche, quest'ultimo sorso con una canzone meravigliosa. Lui è Phil Collins e questa è Another Day in Paradise.

Andiamo a vedere un pochettino il traffico anche nel Locarnese Bellinzonese, diciamo da Riazzino direzione Cadenazzo alla rotonda dell'aeroporto di Locarno. Il traffico è fortemente rallentato, così come tra Ponte Tresa e Agno, tra Genestrerio e Melide Bissone sulla A2 in direzione nord, e poi sempre tra la frontiera Bizzarrone e Genestrerio. E dopo Phil Collins vogliamo in Norvegia, anzi tra Norvegia e Stati Uniti, dove troviamo il duo Madcon featuring Ray Dalton con questa Don't Worry, che nel 2015 ci ha fatto ballare tantissimo.

Matt con featuring Ray Dalton ci portano praticamente alla fine del nostro appuntamento con la Moka per questo martedì 8 di settembre. Io vi auguro una splendida giornata, uno splendido martedì, che così vi porti fortuna questo martedì, che ve lo godiate. Noi ci sentiamo domani mattina, tra poco arriverà come di consueto l'informazione e poi gli amici in affitto a tenervi compagnia fino alle 10. Noi, come detto, ci sentiamo domattina. Una buona giornata, ciao! Vi lascio con... ci lasciamo con questa bella Chelsea Dagger dei Fratellis, che ci riporta indietro al 2006. Lo so che l'ho già detto, ma se non l'avete mai visto, andate a riprendervi il video di questa canzone. Fa molto molto ridere. È divertente, geniale a dir poco. Ciao!

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Mega festa all'Agriturismo Giannella di Leggia, da giovedì 10 a domenica 13 settembre. 4 giorni di attività per grandi e bambini, mercatini e maxi liquidazione di jeans shop abbigliamento. Dalle 10.30 alle 19, domenica aperti, bar sempre aperto, cucina dalle 12.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narina Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
5: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
6: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante, ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
7: Buongiorno, fra 2 minuti sono le 7.
8: Ticino News.
9: Dopo la mattinata al microfono Gianluca Albisetti. Finisce la mini tregua tra Russia e Ucraina. Nella notte sono infatti ripresi i bombardamenti. Facciamo il punto con Alessandro Cocca.
10: È terminata la tregua di 3 giorni che era stata decisa durante la visita diplomatica statunitense a Mosca a Kiev, con gli inviati di Donald Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, che si erano recati prima dal presidente russo Vladimir Putin e poi da quello ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle ultime ore è scattato un allarme aereo a Kiev, si è tornati alla normalità del conflitto. I servizi di emergenza hanno segnalato edifici colpiti nei quartieri e si parla già di vittime. L'offensiva russa ha ucciso almeno 2 persone, ne ha ferite almeno altre 7 nella notte, lo ha annunciato le autorità militari locali. Si teme però che il bilancio delle vittime sia destinato ad aumentare. In tutto questo l'Ucraina attraversa un momento politico controverso, dopo che ieri il procuratore generale si è dimesso dal suo incarico a seguito di accuse di corruzione. Da anni Kiev lotta per sradicare la corruzione, che persiste anche durante l'invasione russa, e la cerchia ristretta del presidente Volodymyr Zelensky è stata colpita da diversi scandali.
9: Ancora all'estero, perché tiene banco il trionfo della AfD alle elezioni di Sassonia-Anhalt. Nessun partito aveva mai superato la soglia del 40% in un'elezione regionale tedesca del dopoguerra. Abbiamo allora raccolto le considerazioni di questo voto con Ferruccio De Bortoli, ex direttore del Corriere della Sera.
11: Il segnale che ci arriva dalla Sassonia-Anhalt è un segnale che riguarda un po' tutte le nostre democrazie rappresentative. C'è un fenomeno di spaesamento, di perdita di identità, di senso di abbandono che riguarda alcune parti delle popolazioni delle democrazie rappresentative, in particolare quelle più legate ovviamente al lavoro, ceti popolari, ceti medi, le parti della società che sono più a contatto con il fenomeno dell'immigrazione. E allora questo è un segnale alle democrazie rappresentative, che non sono più in grado di dare una risposta di sicurezza, di benessere e di crescita alle parti più deboli della loro popolazione, che quindi votano scegliendo spesso uno strumento da scagliare contro i loro nemici o coloro che loro ritengono responsabile dello stato di disagio e magari di indigenza che stanno vivendo.
9: Chiudiamo la pagina estera. Carceri ticinesi. Il sovraffollamento spinge il cantone a trasferire alcuni detenuti anche all'estero. E quanto emerge dal preavviso del governo ad una mozione del PLR Patrick Rusconi. La situazione resta critica, ricordo oggi il Corriere del Ticino, mentre tra le strategie del cantone figura anche la costruzione di un nuovo penitenziario. In chiusura parliamo di previsioni del tempo, perché è tempo di dire addio almeno per quest'anno al caldo torrido. Domani infatti sono attesi corposi rovesci che abbasseranno le temperature. Sentiamo Guido Della Bruna di Meteo Svizzera.
8: Un po' la giornata di mercoledì, quella in cui avremo il cambiamento maggiore, giornata dunque molto nuvolosa con dei rovesci, dei temporali che toccheranno un po' tutto il territorio e tenderanno a diminuire soltanto nel corso del pomeriggio con l'arrivo di un po' di vento da nord, soprattutto nelle vallate superiori, e le temperature caleranno appunto con l'arrivo della perturbazione temporalesca. Ci sarà un ricambio della massa d'aria e dalle massime di 29-30 gradi di oggi e domani, mercoledì dovremo fermarci attorno ai 23 gradi e tornerà il sole. A partire da giovedì avremo una serie di giornate abbastanza soleggiate senza più precipitazioni, però le temperature resteranno attorno ai 24 massimo 25 gradi, quindi sono valori ancora forse leggermente al di sopra di quello che ci aspettiamo per questo periodo dell'anno, però siamo decisamente più vicini alla norma. Sembra che entriamo in una situazione con regimi un po' più autunnali, tipo di tempo un po' più variabile e temperature un po' più consone al periodo dell'anno. Difficilmente arriveremo ancora a toccare i 30 gradi nelle prossime settimane.
12: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
13: L'infotraffico.
9: Rallentamenti segnalati al momento sulla 2 tra Mendrisio e Lugano Sud in direzione nord. Via Suisse ci segnala disagi anche dalla dogana di Brusata di Novazzano Genestrero e nel Malcantone tra Ponte Tresa e Agno in direzione di Bioggio.
7: Non ti hanno segnalato disagi in studio?
9: Quelli non c'è bisogno di segnalarli.
14: Sono evidenti.
7: Ho capito.
9: Le prove.
7: Sì,
9: scusami.
7: Sì. Buongiorno Gianluca, buongiorno ragazzi. Cosa tocchi Gianluca?
14: Entra nel mio spazio.
7: Ho capito.
14: Cioè, qui c'è uno spazio, tocchi il mio spazio.
7: Ognuno ha la propria sfera, non entra nello spazio di Michael.
14: Tra l'altro mi sorprende questo e mi dispiace di questa cosa. Come mai Michael non ti sta facendo l'aspirapolvere intorno? Cioè ti ha acceso le luci, ha abbassato la temperatura, ha passato la lucidatura. Una spolverata la devi dare.
7: Con calma più tardi a metà programma.
14: Non è che è esente.
7: No.
14: No, perché ti vedo rilassato. Non rilassarti.
15: No, ho preso degli ordini. A me comunque piace.
7: A lui piace
15: fare da sottomesso.
14: Da sottone.
7: Da quando ho scoperto che non ha più una sedia in camera da letto, allora dico, ma forse ha voglia di
14: darsi da fare.
7: Sì.
14: Noi lo chiamavano lo zerbino alle medie, no? Dicevi zerbinatto, zerbinollo.
15: No, zerbino no, perché lo zerbino comunque ha una sua dignità.
14: È già fin troppo.
7: Allora, sì. State fermi, faccio partire lo sponsor, ok?
15: Prego, prego.
16: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
17: Amici in affitto è presentato da Banca Stato.
7: E allora, signore e signori, vi chiedo rigorosamente. No, Gianluca, non te ne andare.
9: Mi sono accorto adesso che sono rimasto troppo.
7: Hai studiato la coreografia?
9: No, non l'ho studiato.
7: Signore e signori,
9: vi guardo.
7: Su le mani!
14: Giorno!
18: Come vai?
14: Marghe, mi fai un robot dai capelli corti? Ci prepariamo?
7: No, è corta!
14: Ah, è corta, è vero!
9: Salto una cosa.
19: Tesoro, ascoltaci e vedrai.
20: C'è Gigi?
21: No, purtroppo c'è Michael.
7: Me l'avete tagliata, non mi date più modo di esprimermi a livello artistico.
14: È vero.
7: Va bene, facciamo il gioco allora. Tintin, c'è Gigi? No, c'è Michael. No, c'è Gianluca che...
14: Cosa fai?
9: Invado lo spazio di Michael.
7: Ok.
14: Invadente.
7: Okay.
14: Bravissimo.
7: Poi. Sì. C'è Michael che?
15: Che ha imparato una nuova parola in italiano.
14: Una nuova parola.
0: E qual è?
15: Voi lo sapete perché parlo così bene italiano?
14: Tu parli bene l'italiano?
0: Illuminaci.
15: Perché Gianluca Albisetti tante volte mi dice, mi corregge, sì? E restiamo anche fuori onda a parlare insieme. Per esempio, poco fa mi ha detto che non si dice diatriba, ma diatriba. Giusto?
11: Sì.
15: Come ma mai si dice diatriba?
11: Non lo so.
14: Perché ma l'italiano vede l'accento lì.
0: Beh, già.
14: Non è che.
15: Sì, ma tu lo sapevi.
11: Era
15: sì.
11: Solo
14: come Nepal, Nepal.
0: Diatriba io non lo sapevo.
15: Vedi che hai imparato una cosa nuova.
0: Però,
15: grazie a me.
0: Gianlu, in realtà ne sa tanti di questi giochetti di accento. Quali erano gli altri, Gianlu?
11: Urca, cosa abbiamo fatto l'altra volta?
0: Dai, non era delfino.
11: Vabbè, l'acqua evapora, che ci siamo divertiti.
0: L'acqua evapora.
15: Poi fa cocero.
11: Fa cocero, sì. Poi c'era l'altra bellissima. Beh, scandinavo.
15: Sì.
11: E poi ce n'era ancora uno.
0: Vabbè,
11: aiutatemi.
0: Vabbè.
15: Però diatriba, questa cosa qua, usatela oggi a pranzo.
0: Ok. Comunque. Poi c'è Maxi che
14: vorrebbe andarsene. A sto livello vorrei anche lasciare il posto.
0: No,
14: andarsene. Andarsene.
0: Bravo.
15: Ti dice allora... andarsene?
11: No, ti dice andarsene.
14: Però è livello. È livello, quello sono sicuro.
0: Possiamo cominciare?
14: Sì,
11: però
14: cominciamo.
11: Scusa, una precisazione, se non sbaglio, ho fatto un controllino, si possono dire entrambe.
14: Vabbè, si dire dietro.
11: No, è giusto diatriba, però si può dire entrambe, giusto per.
0: Allora, una frase
11: correzione
0: Gianluca
11: corretta.
0: Gisetti.
11: No, una correzione corretta.
14: Ma si può dire entrambi è una
11: Ricordati
14: posso
11: che...
14: dirlo, paraculata.
11: No.
14: Certo. Ma è vero,
0: non
14: scusa.
0: Si dice
11: diritti
0: entrambi...
11: e doveri del giornalista.
0: Bravo.
11: Rettifica tempestiva.
0: Sì.
11: Me ne vado adesso.
14: Sì, dai, è meglio che ti stai mettendo in un imbuto che.
0: Ciao Gianlu, grazie.
15: Ciao Gianlu.
11: Ciao.
0: Viva se cominciamo sui Coldplay?
15: Bellissima questa, sì.
14: Questa qui
0: dai.
14: È bella, ecco, per te sarebbe bella quando devi fare un'entrata. Falcatona alla Beyoncé
0: Vento
14: ed
0: nei
14: entra.
0: Capelli.
14: Sì, sì, sì.
0: Dai,
14: sì.
0: Voglio la ventola.
14: Dai.

0: Viva la vita dei Coldplay fuori onda. Stavano già arrivando dei messaggi
1: sospettosi
0: legati alla mappatura dei nei di Margherita Zanatta, che ieri ha affrontato.
1: Sì.
0: Però la prima domanda che mi è sorta, così collegandola al Ticino, è una cosa che mi sono sempre chiesto: perché la galleria Mappo Morettina si chiama Mappo e non solo Morettina?
1: Secondo me perché c'è sapete? Dietro una...
2: No. Però Mappo,
0: perché Mappo
2: collega Mappo a Morettina.
0: Ma scusa, ma no, ma non c'è un paese che si chiama Mappo.
1: Ma soprattutto perché non è Mappa?
2: Perché c'è
1: allora
2: un paese che si chiama Morettina.
0: Neanche, esatto. Allora, perché la tu che ci hai suonato dentro?
2: Io in realtà sono andato a scuola alla Morettina, perché deve essere il quartiere. Secondo me si chiama Morettina.
0: E c'è un quartiere che si chiama Mappo?
1: Però scusatemi, ma se le teste di Moro non si possono chiamare più teste di Moro, allora Mappo Morettina non si può chiamare Mappo Morettina.
2: Perché?
1: Perché le teste di Moro per il politically correct non si possono più chiamare così.
2: Ecco, Mappo?
0: È Mappo?
1: E no, dicevo di Morettina.
2: Ah, ma dicevo Mappo? Scusa, dov'è il razzismo in Mappo?
0: No, però Mappo, cioè, è tipo il participio presente del verbo io mappo. Tipo, ieri il tuo medico diceva io mappo.
1: Sì, sì, sì, mi ha
2: mappato. Ti sto mappando, però sì. Cosa fai adesso? Io mappo?
0: Io mappo,
2: certo.
1: E quindi
0: c'è qualcuno all'ascolto che sa spiegarci perché la galleria Mappo Morettina si chiama così? Io credo che ci sia dietro una storia, che ci sia quasi un obbligo. Però lascio al pubblico, perché non voglio sempre dire tutto io.
2: Se butta sti semini qua vuol dire che ha già letto e ha dei fogli stampati.
1: Allora
2: credimi.
1: Ha un occhietto un po' troppo vispo.
2: Sì.
0: La cosa più importante, signore e signori, è capire come sta Margherita. Se i puntini li ha uniti, come dice Maxi.
2: Ah, è vero, ecco, ti ha mappato.
1: Allora, amici, spoiler. Purtroppo mi hanno trovato una robina da levare, ok? Niente di grave, si chiama nevodisplasico. In pratica è lo step prima della fase tumorale. Quindi detto, l'abbiamo preso in tempo. Però la cosa importante, adesso poi vi racconto come funziona la visita. Ragazzi, quando non sono più 20 anni, è brutto da dire, ma... Oh, bisogna fare dei check annuali. La mappa... Lei è la mappa... la mappatura dei nei. Amici, andrebbe fatta ogni anno. E tanti la sottovalutano. E invece è fondamentale. E soprattutto se notate che un neo ha una forma un po' bizzarra, un po' meno simpatica rispetto al solito, tenetelo d'occhio. Quindi fate magari una foto, ok? Così vedete l'evoluzione nei mesi. E potete valutare se è un neon che si sta comportando in maniera normale o mica tanto, ok?
0: È una domanda.
1: Sì.
0: Però se è ovvio che i nei possono crescere ovunque. Se ti cresce un neo in mezzo al cuoio capelluto, come fai a vederlo?
2: Però lo senti.
1: Lei lo vede.
0: Lei sì, ma
1: la
0: tu no.
1: La doc lo vede.
0: Ma tu no.
1: Bello, magari se è flat, se è piattino non lo senti. Beh, oh, abbassa Gianni. È una mia amica.
0: Era nel cuoio.
1: No, però
0: dietro
1: sempre
0: l'orecchio.
1: Con la C.
2: Era nel cuoio.
1: Sì, nel cuoio. Ma proprio dentro. Se ti fanno una visita fatta bene, vedono.
0: Sì. Dietro l'orecchio?
1: Dietro l'orecchio, sì, ci sono.
2: Sì, ti vedono anche nelle narici se chiedi, eh. Vanno dentro.
0: Anche in bocca, t'ha guardato in bocca.
1: In bocca che, sai che ci ho pensato, no? Ma
0: non crescono in bocca.
1: Ma non penso che crescano in bocca. Sul labbro, però, sì, volendo, Io ho un'amica che ha un neo sul labbro.
2: Ho capito. Amiche normali ne hai o?
1: Allora, musica! Se state con noi vi racconto come funziona la visita per la Mappo Morettina.
0: Non vediamo l'ora.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale

0: Tra l'altro ho visto la costruzione di questo pezzo, bello vedere Gabri Ponte e Jovanotti insieme in studio, ma soprattutto prima di andare alla mappatura della Marghe in generale, che comunque è un bel messaggio, la Galleria Mappo Morettina, come dicevamo, prende spunto dalle due zone, cioè da una parte c'è Mappo, quindi Minusio Tenero, e dall'altra parte Morettina, dove io andai a scuola.
1: Eh sì.
2: Ah, che bello!
0: Sì, ho fatto 3 anni lì.
1: Ma non l'hai mai detta questa
0: cosa? L'ho detto prima, che sono andato a scuola a Morettina.
1: Ma veramente?
2: Ma scusa, io pensavo fosse una battuta.
1: Ma mica abitavi a Magliaso?
0: Sì, però puoi andare a scuola. C'è gente ticinese che va all'università a Friburgo.
2: Ma c'è sempre magari un trauma dietro, no?
1: Sì, ho capito, ma non ho mai visto un bambino di Magliaso che va alle elementari di Mappo.
0: A parte che non ho detto elementari, ho detto che sono andato a scuola. Bambini. E le scuole sono tante. E la mia era una scuola professionale. Prendevo il treno dal Malcantone e via. Ma scusa.
1: Beh, vedi, questo lato qua sopra Cinerino non lo conoscevo.
0: No, sì, certo, ce l'ho.
2: Soprattutto stai scoprendo lati nuovi del tuo amico che non conoscevi.
1: No, è vero. Poi tu hai suonato dentro la Mappo Morettina.
0: Sì, quando hanno inaugurato al Traffico, sì. Abbiamo fatto un concerto nel 1996. E ho le foto a casa, perché quello, quando ha parlato della Morettina, ho stampato la foto in
2: ma
0: testa.
2: Ma portacela!
0: Chi?
2: La foto!
0: Sì, così mi vedo giovane, viene un magone, ma
2: dai,
0: lascia stare.
1: Comunque, volevano chiamarla la Galleria del Locarnese. Poi dopo c'è stata una diatriba e hanno deciso di chiamarla Mappo Morettina. E questa un po' la storia che ci sta dietro. Ma un po' di anni fa avevamo scoperto, perché si era parlato dei misteri del Canton Ticino, avevamo scoperto che all'interno della Mappo Morettina
0: c'è un pipistrello.
2: In che senso?
1: Sì, c'è un pipistrello all'interno della Mappo Morettina che, se viene visto, porta fortuna.
0: Sì. Però no, è difficile vederlo, perché sta appeso.
2: Però aspetta, ma è un pipistrello finto, tipo una statuetta?
0: No, vero.
2: Ho capito, sarà morto nel frattempo.
0: No, dicono anzi, per via, perché dentro comunque c'è l'aspirazione, ma c'è lo smog, sia piuttosto cicciotto. Sì.
2: Ma perché non esce?
0: Perché ha trovato casa. Tu te ne vai da casa tua.
2: Ma aspettate, siete seri o state seri?
1: No, è vero.
0: È una delle leggende, sì.
1: C'è un pipistrello e chi lo vede è molto fortunato. Rischia di essere molto fortunato.
0: Michael, ad esempio, non l'ha mai visto.
2: Ecco. Ma neanch'io.
0: Ma si vede, ragazzi. Io guardo e vi vedo.
1: Tu l'hai visto?
0: Io sì, tante volte.
1: Hai fatto un selfie, te. Fermato l'auto, selfie.
2: E dove stai? In mezzo? Non si sa.
0: Lui se sta in mezzo?
2: Cioè in mezzo
0: alla
2: Mappo?
0: Ma lui è più di sinistra, l'ho visto più a sinistra, sì.
1: No, lo dico agli ascoltatori che in questo momento si stanno trasferendo dalla Mappo a Morettina, da Morettina a Mappo.
2: Sì.
0: Occhio al
1: pipistrello. Occhio al pipistrello, se lo vedete fateci sapere, perché comunque...
0: E tra l'altro in italiano è pipistrello. Però se non vogliamo continuare a chiamarlo pipistrello, va bene così.
2: Allora, vi va comunque se racconto della visita o dopo il pipistrello?
0: Ma adesso prima un po' di musichetta,
2: va
0: no?
2: Bene.
0: Bella la tua storia, ma...
2: Ma la fine delle 3 ore posso raccontarlo? Oh, raga, scusatemi il sound.
0: Ma che bello! Dai!
2: Cicci, cacca!
0: Perché proprio cacca?
2: Ma sai che vi giuro che ho detto, non l'avranno notato.
0: Cacca, giocatore del Milan.
1: Grandissimo giocatore del Milan.
2: Mi è uscito così. Non lo so, però senti.
0: Però potevi dire anche Cici, Coco e
2: Ecco.
0: Papà.
2: Pipì. Ho sbagliato.

0: Zuzu.
1: Buongiorno Marghe e anche gli altri due. Comunque hai ragione, bisognerebbe farla una volta l'anno la mappatura dei nei. Il problema è che spesso i dottori non ti controllano tutto il corpo fatto bene. Come? Se il dottore di famiglia per un sospetto ti manda, che ne so, a vedere il braccio e allora capiscono che c'hai, non so, una certa delicatezza, dovrebbero controllartelo tutto il corpo, e invece spesso ti controllano solo il braccio, quindi il resto del corpo
2: Scusatemi Mary, ciao. Stavo guardando perché oggi sono in regia e guardavo le basi che sceglie Michael e non le conosco. Questa può andare bene?
3: Certo, danza ungherese.
2: Che carina. Allora amici, ieri sono andata a fare la mappatura dei nei.
4: Ah, è vero che dovevi raccontare questa
2: storia. Mi sembra un sound giusto, no?
3: Sapete che io avevo fatto una volta, proprio, scusa se interrompo.
2: No, ma niente, oggi
4: ma non lascialo parlare, poverino. È appena arrivato. Ma cavoli, è nuovo.
3: No, allora, ma... dopo la smetto, e dopo la puoi raccontare la tua mappatura dei nei.
4: Poi anch'io ho una roba da raccontare. Sì, proprio, dobbiamo dirlo.
3: Però ho fatto una volta la mappatura del cervello. E adesso non ridete.
2: Ma cosa stai dicendo?
3: Sì, c'è la mappatura del cervello. Praticamente
4: ho visto la foto.
3: Ma tu hai visto la foto?
4: Mi è una delusione, una delisione. Gente, vuoto.
2: Ma scusami, non ho capito. Cosa
3: sì,
2: ti fanno?
3: La mappatura del cervello è praticamente. Io ho preso un colpo in testa quando giocavo a pallone.
2: Ah, è vero.
3: Abbiamo fatto la mappatura del cervello per identificare le varie aree del cervello, cioè l'ippocalamo,
4: l'ippocampo.
3: L'ippocampo.
4: L'ippopotamo.
2: Ma scusami, l'ippotalamo, non calamo.
4: Ma il suo è calante. Ma secondo me ha una certa età,
3: No, adesso non scherziamo comunque.
2: No, sono
3: seria. Stiamo parlando della testa.
2: Ippotalamo, non ippocalamo.
3: Ci sono i lobi.
2: Quali? Orecchie.
3: Frontali e occipitali.
2: Sì.
3: I lobi temporali.
4: Sta leggendo, lo vedi? Sì, no, ma lo vedo. Netto,
3: no,
4: netto,
3: comunque controllano se ci sono tutti. È la mappatura del cervello.
4: E tu hai?
3: Io ho tutto.
2: Non, cosa vuol dire se ci sono tutti? Cioè, perché possono non esserci.
3: Eh sì, potrebbe uno essere meno sviluppato.
4: Ah, vero.
3: Per esempio, c'è l'area del cervelletto che è legata all'autocontrollo.
2: Ah.
3: Poi c'è l'area del sistema limbico che è legata al sistema limbico.
4: E qua ci voleva limbo, se li
2: veloce. No, ma infatti.
4: Però devi starmi sul pezzo.
3: E alcuni non hanno l'area di Ranky. Sapete cos'è l'area di Ranky?
2: No.
3: È l'area dedicata al linguaggio, alla comprensione del linguaggio.
2: Ma scritto come Ranky?
3: Ranky. Vernike. Si scrive Vernike.
4: Ranky a schiena di legno lo chiamano, ma.
3: E poi, per chi è freddo e acido soprattutto, ha una superficie dell'amigdala. Dell'amigdala.
4: Ho avuto un attimo di panico. Anch'io. Dell'aming. Ho detto.
3: No, c'è l'amigdala. Che è l'area.
2: L'amigdala.
3: Esatto, l'amigdala. Che, chiediamo,
4: ma è sconvolgente.
3: Chiedete a Gianluca Albisetti. Secondo me si dice amigdala.
2: Vabbè, andiamo avanti.
3: È l'area dedicata all'elaborazione delle emozioni, soprattutto paura e minaccia. L'amigdala.
4: E a te
2: ma
4: manca?
2: La tua amigdala com'era?
3: No, io ce l'ho. Ce l'ho. Ho tutto io. Io ho tutto
4: ho
3: in
4: tutto
3: ordine.
4: Ho tutto al suo posto proprio.
3: Però potresti farla a te.
2: No, guarda.
3: Perché no?
4: Perché non è anche riuscita a raccontare quella dei nei.
2: Ma
4: figurati quella del cervello.
3: A
4: e
3: canzone?
4: Via l'altra canzone.
2: Vedi? Sì. Ma guardate che entro le 10 la racconto.
4: Quando vuoi racconta tutto. Sai che noi siamo qua. Oh.

0: Adesso siamo i Neri per caso? Credo che potremmo sì. pensarci, eh?
1: Però i Neri per caso mica cantano senza musica. Loro cantano senza musica.
2: In a cappella
1: musica.
2: Si dice.
1: Sì.
0: Sì, perché a fanno cappella, tutto è vero.
2: Con
0: è
2: la
0: vero.
2: Bocca. Posso fare una roba seria? Una
1: prego, prego.
2: Mezza.
0: Sì, sì.
2: Allora, traffico tra Ponte Tresa e Agno già a quest'ora. Poi traffico sulla 2, direzione nord, tra Genestrerio e Bissone Melide, super classico. E poi tra Quartino e Cadenazzo. E infine, strada tra Frontiera Bizzarone e Genestrerio, è arrivato proprio all'ultimo. Ecco questo.
0: Sentite, mi date 20 secondi che pensavo di raccontarvi.
1: Che cosa?
0: La mia mappatura dei Nei.
2: Vai, in 20 secondi, dai.
0: Allora, amici, praticamente quando entra il medico ti dice...
2: Tra l'altro qualcuno, scusami se ti interrompo la prima volta, dice i Nei per caso potrebbe anche essere questa sera. Pubblicità, grazie, grazie mille, grazie.
0: No!
2: Grazie.
1: Pubblicità.
2: Purtroppo,
0: no!
1: Sì. Ah sì, vedi sì. che è l'ora.
2: Sì.
1: 32, siamo già...
2: Grazie,
0: Marghe. Ma ve lo racconto in pochissimo.
2: Ho i brividi, va grazie, bene. Grazie.
3: Prima c'erano lei e lui, la Marghe e Maxibi. Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova. Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il Morning Show.
4: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne. Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
6: Tanti puntini a forma di disco.
5: E con l'altro?
6: Due bastoni che si incrociano. È grave.
5: No, signora. È ok.
7: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
8: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
9: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
10: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: c'è un compleanno?
1: È lui. È proprio lui.
0: Ho capito.
1: Certo.
0: Sì, sì.
1: Noi dobbiamo farci perdonare. Dopo ci faremo perdonare perché noi oggi dovevamo uscire, ragazzi. Anzi, oggi Maxi doveva uscire. E anche Margherita. E perché volevano te.
0: No. Sì, è vero, volevano te. Sì,
1: noi diciamo, facciamo e poi non facciamo.
2: Aspetta, ma Leo Gabriele voleva me?
1: Leo Gabriele oggi compie 14 anni da parte di tutta la sua famiglia, mamma Denise, nonni Eliana e Aldo, gli zii Michela, Gabriele, Civile e i cuginetti Emma, Noah. Grazie mille Denise.
2: È una causa civile?
0: No, scusatemi. No, chiedo scusa, non volevo ridere di voi ma con voi.
2: Secondo
0: ma
2: me
0: non ho mai sentito il nome Civile.
1: No, avevamo una collaboratrice qua,
0: Davvero?
1: Che avevamo una collaboratrice qua.
2: Ma non si dice Civile,
1: è Civile.
0: Eh?
1: Civile.
2: No, Civile.
1: Ma mica era protezione civile. Io ho fatto protezione civile.
2: E abbiamo rovinato un'altra ascoltatrice. Scusa,
0: ma
2: no.
0: Perché?
1: Tanti auguri a Gabriele.
2: Leo Gabriele.
1: A Leo Gabriele.
0: No, no, ma non lo facciamo così, dai.
1: No, dopo andiamo a prendere la chitarra. Adesso però c'è la mappatura dei May, che è importante. Freme.
0: Posso raccontarvela velocemente?
1: Ah no, devi decidere il pubblico. Quindi 079-449-9537, amici, se volete anche voi sentire la storia di Margherita Zanata legata alla sua mappatura dei nei, dovete mandare un vocale in cui diciate Mappo Margherita. Mappo Margherita.
2: In cui diciate.
1: In cui diciate si dice.
0: Sì, vabbè, ma perché Mappo Margherita?
1: Perché
0: Da mappatura
1: sì. Mappo, la nuova galleria Mappo Margherita.
2: Sì.
1: Attenzione, vediamo se ne arrivano almeno 10, la storia va raccontata.
0: Ok, scusatemi.
1: Uno. Sentiamo il primo.
3: Buongiorno, Mappo Margherita, ma chiaro.
0: Amore.
1: Chiaro. Mappo Margherita. E uno, chiaro. Siamo a uno.
2: Chiaro.
0: Scusate.
1: Vediamo il prossimo.
3: Mappo Margherita.
1: Siamo a due.
2: Già arrivare a 10, no, signori, chi offre di più?
0: Saranno tutti parenti miei, no?
1: Vediamo.
4: Mappo Margherita.
0: No.
1: Tre.
4: Dei grandi.
0: Oh.
2: Ah, se qualcuno dice no, si va a eliminare da quelli aggiunti.
1: Certo.
4: Mappo Margherita.
1: Quattro. Mancano sei.
2: Sì, ma se andiamo
0: comunque
2: con sto video.
0: Siete tremendi.
4: Mappo Margherita.
0: Ho avuto un momento di brivido, eh.
1: Cinque.
0: Sì, sì.
2: Mi sa che la superiamo.
0: Ma siete tremendi. Dici.
3: Mappo Margherita.
0: Oh, vedi, sei. Che mi vuole bene, che stupidi.
5: Mappo Margherita, tutta la vita.
2: Ha fatto anche la rimma.
1: Siamo a sette.
2: Bravo. Oh, aspetta, cosa è successo? Ah, sì? Vai.
4: Mappo Margherita.
0: Ma senti, otto. Dei cucciolini miei, vi amo.
2: Sì, stanno dicendo Mappo Margherita. Non è che ti ha messo dei soldi sul conto,
0: beh,
2: calma.
0: Beh.
4: Ciao, Mappo Margherita.
1: Nove?
2: No, sì, dopo l'otto c'è il nove. Signori,
0: sì,
2: signori,
0: sì, sì.
2: Fai che sia uno contrario.
1: Vai,
2: così
1: vai, vediamo, vediamo.
5: Per me è no.
2: Ehi, vai! No! Torni indietro, otto.

0: Ve l'ho detto che sono stato nello studio di Medusa a Milano?
1: Ah, no.
2: Questo no.
0: Bellissimo, bellissimo. Ci collabora un sacco di gente, ma sentiamo.
3: Ciao, Mappo Mancherita.
1: No, zio.
4: Ciao, sono Laura, 40 anni.
0: Ma guarda che. Guarda che. No. Questa è Laura, 40 anni, anche la prima. Senti.
3: Ciao, Mappo Mancherita.
0: Ma lo senti che non è un bimbo? Tanto stiamo parlando della Mappo Margherita, Mappo Morettina. Chi c'ha il telefono? Cecilia Moretti.
1: Oddio, è tutto torna.
0: È tutto torna.
1: No, Ceci, buongiorno.
0: Ecco, sono andata. Ma è normale.
2: Hai attaccato il telefono in faccia.
0: Ma è normale.
1: Ma no, ragazzi, ve lo giuro, Cecilia.
2: Non c'è più Cecilia.
1: Ragazzi, no, aspettate un attimo.
2: Ma si è arrabbiata. Ma la galleria, no, sì, è sua.
1: Raga.
2: Mappo Moretti. Com'è che si chiama di cognome?
1: Ceci
2: Moretti.
0: È lei?
5: Sì, ci sono, mi sentite?
0: C'è.
1: Ah, ho alzato il canale sbagliato, scusatemi. Vabbè.

0: Figlia, ti prego, dici che le temperature vanno anche solo leggermente a ribasso, prego.
1: Sì, è confermato, ve lo confermo. Infatti, allora iniziamo con qualche banco nuvoloso, ma nel complesso la giornata di oggi sarà abbastanza soleggiata, poi però da metà pomeriggio, inizialmente lungo le Alpi, potrebbe svilupparsi qualche temporale che poi in serata si estenderà anche più a sud. Non si esclude localmente anche un temporale di forte intensità. Oggi le temperature massime saranno ancora attorno ai 29 gradi con un'isoterma di 0 gradi a 4100 metri, però appunto le temperature nei prossimi giorni saranno in calo. Infatti domani abbiamo il passaggio di un fronte freddo, quindi la giornata sarà molto nuvolosa con precipitazioni frequenti e anche a carattere temporalesco. Poi solamente nella seconda metà del pomeriggio passeremo gradualmente a condizioni asciutte con anche delle schiarite, inizialmente verso l'Alto Ticino e poi anche più a sud. Dicevo appunto temperature in calo, infatti domani saremo sui 23 gradi di massima e poi successivamente torneremo ad avere condizioni asciutte e tornerà a farsi vedere il sole, quindi giovedì tempo abbastanza soleggiato con anche l'arrivo del vento da nord, però comunque con delle temperature massime che resteranno intorno ai 24-25 gradi, quindi sicuramente un po' più gradevoli rispetto a questi giorni.
0: Oh, bene, bene, bene, cominciamo a vedere qualche spiraglio almeno per respirare un po' decentemente. Tra l'altro, per capire se Cecilia Moretti è la vera Moretti, giustamente qualcuno dice, per vedere se è la vera Moretti bisogna vedere se hai il baffo. E ci sta.
2: Questa era
3: aspetta,
2: bella.
3: Aspetta che devo arrivarci anch'io.
0: Oddio, Michael!
2: La birra! Ah,
3: la birra!
1: Una foto.
2: No, la ci birra. Manda una foto, Cecilia.
0: Sì, perché so che Cecilia ha belli folti, come piace a noi. Brava, brava Ceci, brava.
1: Ti curo molto.
2: Ceci, grazie. Sei fantastica. Un bacione a te e a tutto il team di Locarno Monti.
1: Grazie, buona giornata a
2: ciao,
1: tutti.
2: Ciao, ciao,
3: ciao, ciao. Tra l'altro c'era anche il trofeo Birra Moretti.
0: Ah, sì.
3: E degli ultimi 20 anni è l'unico trofeo che ha vinto il Milan.
0: Vabbè, tienitelo stretto.

0: Allora io voglio capire, abbiamo il tempo di sentire la tua storia? Ah no, non possiamo perché non siamo arrivati a 10, eh?
1: Non siamo ancora arrivati a 10.
2: Non avete ascoltato tutti gli audio che sono arrivati, mi state un po'...
1: Snobbando.
2: Sì, denigrando.
3: Ma certo, Mappo Marino.

0: margherita, tre per.
1: Rapper?
2: Tre per.
3: No, siamo tornati a 9.
1: 9 e dai, vediamo l'ultimo. Se c'è il decimo. Aspetta.
3: E la racconti, poi?
2: Sì. Per forza.
3: Però deve essere una storia succulenta.
2: Ho capito, mica posso inventarmi.
1: Dai, questo qui è il 10. Lo sento che
3: sentiamo.
1: È proprio il 10. Lo sento.
4: Ma anche no, grazie. Grazie infinite, masochisti.
3: Non la vogliono sentire, Marghe.
1: Ce la facciamo. Torniamo a 9?
5: Mambo Margherita, ciao.
2: Amore.
1: Basta cantare. Dai, l'ultimo. Dai, l'ultimo. Che ce la facciamo.
3: Dai, che abbiamo 10. Oh.
6: Mappo Margherita con tanto amore.
1: Oh, sì, la racconta.
3: Ma non
2: allora
3: c'è più tempo.
2: Sento che è giunta l'ora.
7: Ma non c'è più tempo.
2: Ti racconta.
3: Vai, vai,
2: no,
3: vai.
2: Dai.
7: Dobbiamo andare in pubblicità.
2: Ma ho ancora 20 secondi.
1: Ma non ce la fai 20 secondi. Abbiamo bisogno di tutta una.
3: Raccontala dopo, così la gente sta lì.
2: Ma così state creando troppa aspettativa? Cioè, devo solo raccontare di una visita medica.
1: Boh, però fuori onda ci ha raccontato cose no. Che...
2: Dai, siete due stupidini. Niente, Gianni ha messo il pezzo. Niente, se volete che non parli...
1: Adesso si balla.

0: come dice il detto?
1: Non c'è due senza tre.
0: Amici in affitto, infatti, si fa in tre. La Marghe, Michael Casanova e Maxi B.
2: Buon ascolto.
3: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
4: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
5: Wow, indovina chi apre a Lugano?
6: Chi?
5: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
6: Che notizia straordinaria, ma dove? Quando?
5: In via Pretorio 15 sopra Migros, inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
6: Perfetto, ci vediamo lì.
7: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci, oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
8: Renault. Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
9: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con Tra e finisce con I.
10: Ah, la so. Il traffico.
9: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
10: Ah, la so. Il tramonto.
9: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
10: E vabbè, ma così è troppo facile.
9: Dai, di là. Trapletti Pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
10: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti Pittori.
9: Chiamala Trapletti Pittori.
11: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
12: Allora vuoi un HRV?
13: Nuovo Honda HRV, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
14: Sono le 7:58.
0: Ticino News mattina.
15: Martedì 8 settembre, ben ritrovati. L'informazione del mattino, le notizie più importanti di giornata raccontate in compagnia di Gianluca Albisetti. Ciao Gianluca, buongiorno.
16: Buongiorno anche da parte mia.
15: La politica ticinese si prepara ad una sessione di Gran Consiglio particolarmente delicata, con 5 interpellanze diverse sul caso Zali. Le domande riguardano diversi dossier, fra cui il 14enne detenuto alla Farera, la vicenda dell'ente ospedaliero, la ripartizione dei dipartimenti, soprattutto la morte della 52enne di Melide.
16: L'ufficio presidenziale intende probabilmente concentrare le risposte del governo in un unico blocco, lasciando aperta la possibilità di una discussione generale, atteso anche un chiarimento sui rapporti tra Ministero Pubblico e Parlamento dopo la comunicazione dell'apertura di un secondo procedimento penale a carico di Claudio Zali.
15: In primo piano dunque il caso Zali e la reazione del Consiglio di Stato alla vicenda, considerato da alcuni blanda e tardiva. Fra questi figura l'ex procuratore Emanuele Stauffer, che sulle colonne della Regione ha evocato la tabula rasa. Tutti i consiglieri di Stato dovrebbero farsi da parte. Lo abbiamo intervistato, sentiamone un estratto.
17: La formula andate a casa è più uno sfogo che altro, ma in realtà è soprattutto la constatazione, secondo me, di un'autorità politica, di un Consiglio di Stato che oggi è privo di credibilità ed è privo di autorevolezza. Ci sono sicuramente delle situazioni ogni tanto delicate che meritano o necessitano degli approfondimenti, di valutazioni attente, ma spesso ci sono delle situazioni che istituzionalmente non possono, non devono essere tollerate. E di fronte a una situazione del genere io quello che chiedo, che pretendo anche da un mio dirigente, da un consigliere di Stato, è che lo dica.
16: Ascoltiamo ora le reazioni di alcuni protagonisti della politica, a partire dal capogruppo del centro Maurizio Gustoni, che ritiene una simile richiesta sproporzionata ed ingiusta.
2: Se ripercorriamo tutte queste vicende eccezionali, perché non si sono verificate molto spesso negli ultimi anni, vediamo che comunque in questo stato qualche decisione anche molto incisiva l'ha presa. Poi si può dire che il Consiglio di Stato doveva essere più incisivo nella comunicazione, doveva essere più tempestivo, bisognava essere magari meno collegiali, però credo che siano stati confrontati a delle situazioni di cui in larga misura gli altri consiglieri di Stato non erano responsabili. Per me sarebbe anche facile dire tutti a casa, ci saranno altri che hanno interesse a occupare queste poltrone. Penso però vada riconosciuta anche la grande difficoltà del compito di consigliere di Stato.
15: Sulla stessa linea d'onda di Agustoni anche il vicepresidente del Partito Socialista Danilo Fiorini.
12: Claudio Zali ha messo nei pasticci il nostro cantone, la nostra istituzione, con dei comportamenti politicamente e eticamente inaccettabili. Il Consiglio di Stato, i partiti, il cantone tutto non era pronto a reagire immediatamente al 100% correttamente a fatti così gravi? Può darsi, probabilmente sì, ma ripeto, non dobbiamo mettere tutto nello stesso calderone. Non è corretto generalizzare, ci sono livelli di colpa ben diversi, e quando sento chiedere tabula rasa tutti a casa mi sembra veramente di sentire Renzi quando evocava la rottamazione a tutto campo.
16: Decisamente in controtendenza invece il PLR. Ascoltiamo allora in chiusura le considerazioni del capogruppo Matteo Quadranti.
18: Ma è chiaro che la politica cantonale ha toccato un po' il fondo ultimamente, ed è comprensibile che dei cittadini o anche dei politici si manifestino in questo senso. D'altra parte anche il nostro partito, o il nostro presidente, ha detto qualche tempo fa che era un governo stanco, forse l'eufemismo stanco era ancora gentile. Sicuramente anche la nostra intenzione è di fare un rinnovamento, almeno per il nostro attuale ministro, va in quella direzione.
15: Dramma di Gnosca dopo il femminicidio della 47enne strangolata dal marito lo scorso 13 febbraio. Il padre della vittima lancia un appello: davanti a segnali di violenza non bisogna restare in silenzio. L'uomo racconta alla regione di non essere stato a conoscenza della gravità della situazione. La figlia lo rassicurava sul rapporto, mentre alcune amiche preoccupate si erano già rivolte invece alla polizia, una segnalazione che per quanto risulta al padre non avrebbe avuto seguito.
16: L'uomo sottolinea l'importanza di rompere il muro delle silenzie e ricorda l'esistenza di una possibilità intermedia tra il non far nulla e presentare una denuncia, ovvero la consulenza. Ci si può rivolgere al gruppo prevenzione e negoziazione della Polizia Cantonale oppure al numero 142 attivo dal 1° di maggio.
15: Anche sul possibile movente il padre parla con cautela, non conosce ancora una ricostruzione ufficiale completa, riferisce soltanto la propria convinzione. La figlia aveva deciso di separarsi, il marito non avrebbe accettato la decisione, non sa però quando la 47enne lo abbia comunicato al marito, se quella sera stessa o già in precedenza.
16: Un aspetto che potrebbe essere chiarito con la conclusione dell'inchiesta, ormai alle battute finali, il procedimento dovrebbe concludersi probabilmente con un decreto d'abbandono, dal momento che anche il 57enne autore del femminicidio è deceduto.
15: Il sovraffollamento delle carceri ticinesi ha richiesto misure straordinarie, fra cui il trasferimento di detenuti anche all'estero, oltre a spostamenti in altri cantoni, maggiore uso degli spazi della sorveglianza elettronica. Il governo, spiega il Corriere del Ticino, ritiene così garantita la possibilità di eseguire pene e carcerazioni preventive, ma ammette le difficoltà dovute al sovraffollamento.
16: La struttura della stampa è inoltre ormai vetusta, e tra gli indirizzi strategici figura anche la costruzione di un nuovo complesso carcerario cantonale. I trasferimenti internazionali sono regolati da convenzioni e in determinati casi permettono ai condannati di scontare la pena nel paese d'origine.
15: Movida problematica: nel secondo weekend di controlli rafforzati a Lugano sono state controllate 225 persone in 13 ore con 26 agenti impegnati nelle zone calde. A differenza del fine settimana precedente non è stato trovato trovato né sequestrato alcun coltello o altra arma da taglio, un dato giudicato incoraggiante dalla responsabile della sicurezza Karin Valenzano Rossi.
16: Il presidio nelle aree più sensibili, compresa la stazione FFS, proseguirà con una certa regolarità senza diventare permanente. Intanto per i minorenni il Ticino applica controlli più severi, anche coltelli non vietati dalla legge sulle armi possono essere ora confiscati preventivamente.
15: Ad Arzo 136 residenti hanno firmato una petizione indirizzata al municipio di Mendrisio per chiedere interventi contro schiamazzi, musica ad alto volume, vandalismi e comportamenti minacciosi, soprattutto nelle ore serali durante le vacanze scolastiche. Il problema, secondo i cittadini, si protrae da oltre un anno e mezzo nella zona delle scuole e della palestra.
16: I firmatari, riferisce il Corriere, chiedono controlli più efficaci, il coinvolgimento della popolazione e, se necessario, misure come videosorveglianza e regolamentazione della sosta. Chiedono inoltre di valutare la responsabilizzazione dei genitori dei minorenni coinvolti.
15: Il municipio di Mendrisio considera la situazione di Arzo una priorità, sottolinea che non è un problema esclusivamente di polizia. Il capo di Castero Samuel Maffi ha spiegato sul Corriere che la città sta lavorando insieme ai servizi sociali, agli operatori di prossimità e il mondo della scuola per affrontare il fenomeno in modo più ampio. Saranno inoltre valutati interventi tecnici per ridurre i vandalismi. Proprio su questi ultimi il municipio ha comunicato che gli autori dei danneggiamenti di febbraio sono stati individuati e saranno chiamati a risarcire i danni.
16: Spazio ora agli editoriali con Osvaldo Migotto, che sul Corriere del Ticino analizza l'avanzata delle alternative für Deutschland in Germania, culminato nel successo elettorale in Sassonia-Anhalt. La crescita dell'estrema destra, dice Migotto, riflette il malcontento per il declino economico e sociale per le riforme ritenute insufficienti. A suo dire l'AfD rappresenta una minaccia per la democrazia e per l'unità europea, mentre Russia, Orbán, Trump e altri leader populisti potrebbero trarre vantaggio da una Europa indebolita dai nazionalismi. Il governo tedesco, conclude, dovrebbe dunque puntare maggiormente su crescita e occupazione, oltre a valutare un cambio di leadership.
15: Si focalizza invece sul referendum del 27 settembre sui 19 milioni di franchi per la valorizzazione dei castelli di Bellinzona, l'editoriale di Marino Molinaro sulla Regione. Un referendum, spiega, che raccoglie un fronte del no molto eterogeneo. I contrari, prosegue, contestano il nome Fortezza, la possibile gestione privata, l'accessibilità delle aree e la sostenibilità economica del progetto, oltre a chi ritiene che i fondi pubblici vadano destinati ad altre priorità.
16: Molinaro sottolinea però che le posizioni dei referendisti sono molto diverse e che un eventuale piano B sarebbe difficile da costruire perché dovrebbe conciliare esigenze e motivazioni differenti. Inoltre diversi elementi oggi contestati, dal marchio alla gestione tramite fondazione, erano già stati discussi e indicati negli studi preparatori dal 2019 senza suscitare allora particolare opposizione politica.
15: Il DEX ha introdotto nuove misure per rendere più trasparenti le assunzioni dei docenti. Le direzioni dovranno giustificare gli incarichi a persone senza abilitazione. Sarà limitata la percentuale di impiego loro assegnabile, salvo carenze di insegnanti. La VPOD, si legge sul Corriere del Ticino, giudica positivi questi primi passi, ma chiede una graduatoria accessibile dei candidati e criteri di selezione più chiari. Sulla graduatoria e procedure il DEX sta svolgendo approfondimenti giuridici, considerando anche l'elevato numero di candidature, oltre 13.000 all'anno.
16: In chiusura parliamo di previsioni del tempo, perché è tempo di dire addio, almeno per quest'anno, al caldo torrido. Domani infatti sono attesi i corposi rovesci che abbasseranno le temperature. Guido Della Bruna di Meteo Svizzera.
19: Un po' la giornata di mercoledì, quella in cui avremo il cambiamento maggiore, giornata dunque molto nuvolosa con dei rovesci, dei temporali che toccheranno un po' tutto il territorio e tenderanno a diminuire soltanto nel corso del pomeriggio con l'arrivo di un po' di vento da nord, soprattutto nelle vallate superiori. E le temperature caleranno appunto con l'arrivo della perturbazione temporalesca. Ci sarà un ricambio della massa d'aria e dalle massime di 29-30 gradi di oggi e domani, mercoledì dovremo fermarci attorno ai 23 gradi e tornerà il sole. A partire da giovedì avremo una serie di giornate abbastanza soleggiate senza più precipitazioni, però le temperature resteranno attorno ai 24 massimo 25 gradi, quindi sono valori ancora forse leggermente al di sopra di quello che ci aspettiamo per questo periodo dell'anno, però siamo decisamente più vicini alla norma. Sembra che entriamo in una situazione con regimi un po' più autunnali, tipo di tempo un po' più variabile e temperature un po' più consone al periodo dell'anno. Difficilmente arriveremo ancora a toccare i 30 gradi nelle prossime settimane.
0: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast.
20: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
0: L'infotraffico.
15: Traffico pendolare intenso sulla 2 tra la galleria di San Nicolao e quella del San Salvatore in direzione di Lugano, sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo verso Bellinzona, dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio, nel Malcantone fra Ponte Trese e Bioggio in direzione di Manno, nella direzione opposta da Gravesano ad Agno.
21: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.
22: Prima c'erano lei e lui, Lamarghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi.
23: Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova.
24: Ma cosa abbiamo fatto di male?
22: Amici in affitto.

0: Seconda ora di Amici in Affitto, Michael Casanova, Margherita Zanatta e le sue storie intriganti e il Maxi Beam.
1: No, sì, vogliamo ascoltare la Marghe, Mappo Margherita.
0: Ma basta.
2: Io vi amo.
0: C'è mica l'astrotrissa adesso.
2: Ah, quindi neanche adesso
3: neanche
2: posso
3: adesso
2: raccontare.
3: Astrotrissa.
2: No, vabbè.
0: Scusa, c'è l'astrotrissa.
4: Cos'è che c'è, scusa?
0: L'astrotrissa.
3: Astrotris.
0: Un ringraziamento alla famiglia Morricone che ci concede di usare questa perla.
2: Ragazzi, sono soldi che paghiamo ogni volta che lo mandiamo in onda,
0: sì,
2: per
0: sì.
2: I diritti.
0: Sì.
4: Abbiamo bisogno di stare attenti,
3: sì. Astrotris.
2: Ecco, lo decurtano dal tuo stipendio,
0: Terza posizione.
2: Aia.
0: Gemelli. Una conversazione inaspettata può cambiare la giornata e aprire nuove prospettive.
2: Sì.
0: Frasetta. Una parola attira l'altra e magari apre anche una porta.
2: A me la frase frasetta piace un sacco.
0: È bella, vero?
4: Sì. Frasetta finale, sì.
2: Sì.
4: Seconda posizione per la bilancia.
3: Astrotris.
4: Nuovi incontri e conoscenze possono trasformarsi in qualcosa di prezioso. Frasetta finale.
2: Sì.
3: Astrotris.
4: Tenete gli occhi aperti. Oggi le persone giuste arrivano quasi per caso.
0: Quasi per caso.
2: Quando meno
0: sì,
2: te l'aspetti.
0: Esatto, sì. Primo posto, Scorpione.
3: Astrotris.
0: La costanza oggi viene premiata e finalmente arriva un risultato concreto. Frasetta!
4: No! Ha sbagliato anche stavolta!
5: Vai, 20 secondi!
2: Beh, ma ragazzi, dai!
4: Vai!
0: Frasetta, chi semina con pazienza oggi raccoglie soddisfazioni. Sentirete gente dirvi yamme!
2: Ragazzi, tutti in piedi!
4: Vai! E dopo diremo...

0: La domanda vera è: vogliono ancora la storia di Margherita?
1: Ovvio, Mappo Margherita, che ogni cosa lei la trasforma in una cosa comunque per regalarci un sorriso. Dai, forza Mappo, forza Margherita.
2: Però torniamo.
3: Siamo sicuri che non sia mia mamma?
0: Ma no, no, no.
2: Torniamo all'Astrotris, per piacere.
4: Astrotris.
0: Prego. Prego, l'ultimo posto.
3: E beh, ragazzi, però mi dovete mettere un'altra musica, cioè è l'ultima posizione.
0: Tra l'altro, tutto quello che dice la Margherita è per ridere. Canta l'ultimo, canta, dice l'ultimo posto dell'oroscopo. Ridiamo, ridiamo.
3: Signore e signori, all'ultimo posto della classifica dell'oroscopo di oggi c'è il leone.
0: Sascia dal col.
3: Anche mamma Milly, cavolo. Troppa voglia di controllare e riempire ogni momento rischia di togliere spazio alle sorprese. Frasetta! Oggi meno programmi e più improvvisazione. Lasciate fare un po' alla vita.
0: Sì, che vi mapperà Inei.
3: Sì,
0: forse.
3: Sì, forse. Ecco.
2: Un po' di pan, butter e confitura.
0: Bello, mi piace.

0: io non l'ho mai sentita,
1: Cosa? Una
2: tazzata. Ferma,
0: ma di chi è?
2: Pan, butter e confettura, cosa vuol dire?
0: Pane, burro e marmellata.
2: Buongiorno, brava!
0: Grazie.
3: La cantano, il gruppo si chiama Scarpe da tennis.
0: Ah, sì. Scarpe
2: non
0: da
2: sneakers,
0: tennis.
2: Scarpe da tennis.
0: Voi sapete che ne parlavo l'altro giorno con le mie amiche. Perché non fa molto vecchio dire le scarpe. Io dico sempre oggi ho sulle scarpe da ginnastica, ma dovrei dire oggi ho sulle sneakers.
2: Beh, per essere moderna, sì.
0: Però è la nostra generazione, le scarpe da ginnastica, è tenero.
2: La nostra di chi?
0: Boh. Nostra,
2: cioè, io sono fuori dalla tua, eh.
0: No, lo so.
2: Io sono sneakers ancora.
3: Ma tra l'altro, qui pan, butter e confettura. Tu, Margherita, con cos'è che ti nutri al mattino quando ti svegli? Ti nutri con qualcosa?
0: Io non faccio colazione, bevo solo il caffè. Ogni tanto mi butto in bocca un, non posso dire dove lo compro, però a puntini puntini i.
3: Ti butti in bocca là, puntini puntini. Aspetta,
0: no,
3: ci devo arrivare, come ieri i Ikea che
0: no,
3: non ci ero arrivato. A puntini
0: no,
3: puntini i.
2: Quanti puntini?
0: Due.
2: Ah, puntini puntini i.
3: Ti butti in bocca a
0: no,
3: puntini,
0: no, no.
2: Brother,
0: lo prendo al a.
2: Aldo, Giovanni e Giacomo al plurale, dai, perché sennò tiriamo lunga.
0: Beh, comunque là trovo uno, ragazzi, un padding. Un padding.
2: Padding.
0: Alla cannella, che è devastante e proteico. Due cucchiaiate, un filo di miele, due noci e via.
2: E sei pronta per raccontare
0: però,
2: la mappatura dei nei?
0: Sì, posso?
2: E non, non hai mangiato il pudding oggi?
0: No, vabbè.
3: Io stamattina, ragazzi, vi devo dire una cosa. Sono rimasto scioccato.
2: Da?
3: Perché non c'erano i miei yogurtini, quelli che fa mia mamma. Perché mia mamma con un solo yogurt ne fa 8.
0: Non ho capito.
3: Mia mamma con un solo yogurt.
2: Sai
3: ne
2: che
3: fa
2: guardarvi
3: 8.
2: Da fuori sembrate veramente il cieco che dice al sordo: oh, ma hai visto? Cioè, è quella roba strana.
0: Ma scusami, come fa a fare 8 yogurtini?
2: Avrà
0: da
2: preso
0: yogurt
2: la confezione un po' più grande.
3: No, con la yogurtiera oggi come oggi. Puoi fare con la yogurtiera tu con uno yogurt. Ne fai 8.
0: E ma cosa aggiungi? Che a quel punto non è più yogurt.
3: È la yogurtiera. È la yogurtiera che lo
2: no,
3: fa.
2: No, la yogurtiera non moltiplica gli
0: bravo
2: enzimi per fare lo yogurt. Ci aggiungerà cartone, nel tuo caso, un po' di plastica e tutto
0: perché
2: aumenta.
0: Ma poi scusami, la yogurtiera non servirebbe per fare lo yogurt. Se lo compri già e lo moltiplichi, non è
2: finalmente
0: la yogurtiera.
2: Stiamo tornando agli amici riaffitto di una volta,
3: No,
0: è
3: no,
0: come dire la gelatiera lì che ti fa il gelato.
2: E metti il gelato.
0: E metti il gelato.
2: Se c'è la gelatiera.
3: Non so tecnicamente come fatto sta che stamattina non c'erano i miei yogurtini, quelli classici che fa la mamma.
2: Va bene.
3: Ho dovuto prendere un altro yogurt.
0: Oddio.
2: Yogurt.
3: E sapete che io ho ancora adesso il gusto in bocca di questo yogurt.
2: Sa di salame?
0: No, buono.
3: No, sapeva da vacca.
0: Ah,
3: di
0: ho
3: vacca,
0: capito.
3: Cioè proprio di latteria. Cioè quando vai a
2: ma
3: prendere
2: è quello lo scopo, eh?
3: No, no,
0: si
3: no,
0: vede
3: no,
0: che era un latte importante di capra.
3: L'ho messo dentro nei cereali e a parte che è uscito non molle, ma tutto è uscito liquido, troppo liquido.
0: Aspetta, non sto capendo.
3: Di solito a me piace quello duro, ma è uscito liquido.
0: Ah, ho capito.
3: E niente, sto male, ragazzi. Cioè, nel senso, non so, è stato pastorizzato troppo? Cioè, l'hanno portato troppo a spasso?
2: Ma no, magari sei abituato. Lo fa tipo greco tua mamma. Perché io, ad esempio, mangio quello greco
3: sì,
2: e è più pastore.
0: Buono.
3: Sì,
2: buonissimo.
3: Ma quando si dice che è pastorizzato, cosa vuol dire? Che è stato portato in giro dal pastore? Tu lo sai?
0: Io.
3: No, chiedo a te, Margherita.
0: No, è pastorizzato, ha ricevuto comunque un processo. No?
3: Ha subito
0: un processo
2: sì,
0: che l'ha portato a una consistenza, a una presentazione.
3: Pastorizzato, secondo me, significa che le mucche erano in giro al pascolo con un pastore. Mentre
0: possiamo andare avanti o volete che vi racconti della mappatura di lei?
2: Allora, pastorizzato.
3: Sì, sentiamo.
0: Vai.
2: Lo vado a memoria, ragazzi, perché l'ho studiato in terza elementare. Vado a memoria. Si riferisce a un alimento che è stato sottoposto a un trattamento termico a temperatura moderata, ad esempio di solito sotto i 100 gradi Celsius,
0: sì, sì,
2: per un breve periodo, seguito da un rapido raffreddamento.
0: Beh, io ve l'ho detto, comunque è subito un processo.
3: Subito un processo. Sì, mamma Claudia mi ha dato il vocale.
2: Sentiamo.
3: Attenzione, sentiamo. Alziamo il cursore.
2: Sì, meglio.
4: Buongiorno, aggiungo un litro di latte chiaramente con uno yogurt e poi li moltiplico, anche no.
0: Ah,
4: Buona giornata.
0: Allora, mamma Claudia, insomma, non vuole sostituire Gesù che moltiplicava i pani e pesci. Ha detto no, io no.
2: Però, però siamo alla solita. È yogurt o yogurt?
0: Ah, è vero, mamma Claudia ha detto yogurt.
2: Perché in Ticino anche la mia nonnina diceva yogurt.
3: È vero,
2: che yogurt. Mai a yogurt? Così.
3: Dobbiamo chiedere a Gianluca Albisetti.
2: E dopo vediamo.
5: Io ci in affitto la trasmissione che migliora.
3: Vuoi raccontare la mappatura?
5: Sì. Peccato che a condurla ci siano.
3: Adesso?
0: La no, Marche, fa niente, fa
5: Michael
0: niente.
5: Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
6: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
7: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch e gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
3: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre. Sulla collina di San Clemente in Capriasca vivi per poche ore in un villaggio medievale. Mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banca Stato.
4: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
5: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
4: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.

0: Oggi abbiamo scoperto che si dice, io lo sapevo già che si dice yogurt e non yogurt, ma io ho scoperto che si dice pudding e non pudding, esatto, per il dolce.
1: Però lo yogurt a me piace, uno perché mi ricorda mia nonna, certo, che non c'è più, e poi è un po' una cosa nostra, è un po' come il lapis o il natel, si sa che non è così, ma ci sta.
2: Vogliamo dire chi ci ha suggerito come si dice yogurt? Il direttore ci sta ascoltando. L'immenso.
0: Sì.
2: Non è innominabile o innominabile?
1: No.
0: Ah. No, l'immenso.
2: L'immenso. Sasha dal Col. Salutiamo, grazie per ascoltarci ogni
0: allora,
2: mattina.
0: Allora, posso raccontarvi... grazie per sceglierci. Posso raccontarvi della mappatura dei nei?
1: Non vediamo l'ora.
0: Allora, praticamente, ragazzi, sarò velocissima. In pratica, la visita funziona così. Quando ti fanno entrare per la mappatura, ti dicono si spogli pure.
1: Quindi completamente ignuda.
0: E io ero rimasta in mutande reggiseno.
1: Certo.
0: E ho detto si spogli. Si spogli e si spogli tutto.
1: Uomo o donna?
0: Donna.
1: Ah, eri più tranquillo?
0: Sì.
1: Frega niente.
0: Sì, no.
1: Un po' più tranquillina.
0: È una visita bella...
1: Beh, a fondo, si dice,
0: come possiamo dire, bella...
1: Sì, in profondità.
0: Sì, invadente.
1: Invadente, sì.
0: Quindi il suggerimento intanto è fatevi sempre una bella doccia, un bel bidet prima di andare.
1: Boh, quello dovrebbe essere di base.
0: Eh no, perché magari tu sei uscito al mattino presto per andare al lavoro, la visita è alle 5, nel frattempo non eri a casa, ti è capitato di andare in bagno, o succede un mal di pancia,
1: giusto,
0: improvviso... Ricordatevi, magari compratevi le salviette umide.
1: Sì, scusa, puoi spegnere la fanfara qui, cambiare i bersaglieri? Che mi sta mandando... Grazie.
2: Oh. È un po' come andare dallo psicologo, andare dal mappatore.
1: Beh, un po' sì.
0: Sì.
2: Cioè, ti sdraia?
0: Cioè, non mi sdraia lui, ma mi faccio... Cioè, ti sdrai tu.
2: Comunque ti sdraia.
0: Scusa, mi mette l'ansia questa base, mettimene un'altra, per favore.
1: I bersaglieri, che era bella.
2: Ma allora, ragazzi, ditelo, che io... Veramente una, vado giù, mi bevo il caffè con la
0: una
2: Brunella. E non bevo il caffè.
1: No, la Brunella è l'unica che non beve il caffè, ma sta lavorando. L'unica.
0: Una un po' allegra. Praticamente, ragazzi, insomma, a un certo punto si parte dai piedi, quindi ti aprono tutte le dita dei piedi, perché anche tra le dita dei piedi ci possono essere dei nei.
1: Quindi dal basso verso l'alto.
0: Sì.
1: Ok.
0: Almeno con me hanno fatto così. Fronte e retro, cioè, e cic e ciac. Cioè, pancia in su, pancia in giù.
1: Ah, perché sei sdraiata, scusa.
0: Sì, perché sei sdraiato.
1: Perfetto.
0: Ok, superate... Ma cos'è questo rumore di spazzolino?
1: Sta scrivendo male.
0: Ah, scusa.
1: Spazzolino.
2: Il mappatore poi...
1: Vabbè, andiamo avanti.
0: Non capivo chi si sta lavando i denti. Comunque, ragazzi, superato il piede, si sale, finché a un certo punto... Ecco, per gli uomini non lo so perché non l'ho mai visto, ma amiche, per le donne, abbassa un attimo, importante. È proprio dentro.
1: Eh sì, vanno a vedere, ma non è una cosa volgare.
0: Però, siate pronti perché insomma è, non dico una visita ginecologica, però...
1: Si va in profondità, ma anche dietro si aprono i boccaporti.
0: Soprattutto dietro. Okay. Che uno non è abituato a quella roba del... Sai quando apri le tende?
1: Si apre!
0: Sì. Sia morbido, eh?
1: Ah, sia morbido? Sia morbido?
0: No, sì, perché se opponi resistenza... Avete in mente quando da piccoli dovevano metterti la supposta?
1: Sì.
0: Che era quel momento di panico...
1: Stai morbido! E opa!
0: Ecco, un po' quella roba lì.
2: Che tra l'altro...
0: Poi pulite bene le orecchie perché guardano anche nell'orecchio,
2: Sul discorso del pavimento pelvico, ricordo che Maxi suggeriva, grazie a un consiglio di Lolli Kamen, che nel traffico bisogna stringere le chiappe.
0: No, ragazzi, è diverso.
2: Non si fa più così.
0: Non sono le chiappe, è il pavimento pelvico.
1: Non sono le chiappe.
0: Allora, è un movimento... Io tipo in questo momento sto facendo esercizio, voi non lo sapete. Opla.
2: Ma non bisogna più farlo. C'è una teoria contraria dove bisogna...
0: No,
2: abbiamo letto insieme l'articolo l'altro
0: io
2: giorno.
0: Io te?
2: Sì, l'abbiamo letto insieme.
0: Ma...
2: Bisogna lasciare andare. Fare il movimento contrario, quindi lasciare andare.
0: Così ti prolassa tutto.
1: Ma sei pazzo. Io lo faccio così, lo dico come consiglio serio alle persone. Lolli mi ha detto: senti, visto che sei ancora in età in cui ti puoi salvare, fai esercizio. Il pavimento pelvico non è la ciapetta, è lì a metà, come faccio a spiegarlo?
0: Sì.
1: Comunque, quando siete al semaforo, così non vi prendete l'abitudine di stringere per 30 secondi e mollare il pavimento pelvico. Lo fate e questa cosa vi aiuterà in vecchiaia.
0: Però
1: punto.
0: Posso dirvi che qualcun altro mi aveva detto di farlo al semaforo e io infatti, secondo me si vede dalla mia faccia, io sto facendo esercizio.
1: Perché un po' sforzi,
0: eh? ti concentri, perché non è stringere le chiappe, è davanti.
1: Quindi lo dico perché molti lo fanno: non salutatemi al semaforo, non ce la faccio a fare due cose insieme, o pavimento o saluto. Ecco, basta.
0: No, però più che altro sapete che vi aiuta questa roba, soprattutto per quando passeranno gli anni, sì, per l'incontinenza, per...
1: Benissimo, adesso chiudiamo qua un giorno dal medico e chiudiamo la mappatura. Cioè, vanno, poi salgono, sì. Fanno anche la testa?
0: In realtà nei capelli non mi ha guardato, devo essere onesta e sincera.
1: Forse bisognerebbe guardare anche lì.
2: La testa va guardata.
0: Non me la...
1: Sai cosa? Forse aspetta che diventi più glabra. Che adesso taglierai i capelli.
2: Ah, poi belle. Forse perché avevi l'extension davanti.
0: Non ho l'extension, sembra che hanno bruciato i capelli.
1: Ma
0: dai,
1: togliele adesso. Togliele, dai.
0: Siete tremendi. Vabbè, comunque hanno unito i puntini, è venuto fuori un pipistrello.

0: Scusatemi amici, ma visto che abbiamo lanciato il sound Just Feel Better, noi abbiamo un modo per farvi sentire meglio. Cioè è una cosa obiettiva e oggettiva.
1: Bravissima,
0: no?
1: Bravissima.
0: Stiamo giocando con Narin, vi facciamo sentire meglio, abbiamo prodotti svizzeri nostri, naturali, sia dal punto di vista culinario che dal punto di vista di integratori alimentari. Ma cosa facciamo?
1: Si dice, perché hai detto che lo chiedevi, Narin o Narinna alla fine?
0: Non gliel'ho chiesto, io continuo a dire Narin, adesso le mando un audio.
1: Ricordiamocelo.
0: Va bene.
2: Comunque ho trovato una ricerca scientifica che contrasta la vostra tesi.
0: Del pavimento pelvico?
2: Certo, si chiama reverse kegel. Non sempre il pavimento pelvico deve essere rinforzato. Se i muscoli sono troppo tesi, il lavoro da fare può essere esattamente l'opposto.
0: Sì, ma sarà un'eccezione che conferma la regola, scusa.
2: E in realtà questo è stato un articolo scritto su New York Post. E il reverse kegel, cioè New York Post stiamo parlando.
1: Non di un'altra rivista magari che può essere meno autorevole.
0: Non Donna Moderna.
1: Di quello che hai detto fuori onda, prova a dirlo.
2: Non lo dico. No, comunque l'idea è quella di non contrarre troppo i muscoli e la palude pelvica. Ecco,
1: allora, ecco la palude.
2: Ecco, sì.
0: Scusatemi, la verità è che comunque non facciamo abbastanza esercizio, quindi se lo fai quando sei al semaforo non è un problema.
1: È quello.
0: Non è che uno vive col pavimento pelvico tirato tutto il giorno.
1: Non è che sto al semaforo tutto il giorno.
2: Vabbè, comunque se volete cercate, le tecniche si chiamano pelvic floor drops o down training, cioè il contrario di quello che voi state suggerendo.
0: Ecco, non fatelo quando siete in coda, perché qua purtroppo succede di essere in coda per tanto tempo e magari si indurisce troppo.
2: Sì. Se lasciate andare, mi raccomando, col pannolone.
3: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre, la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch. Questo mercoledì alla Splash Spa. Entrata 4 ore, a partire da 19 franchi, sia adulti sia ragazzi. Dai uno splash al tuo mercoledì. Divertiti, rilassati. E per maggiori informazioni, splashespa.ch.
5: Da Risparmio Casa fino al 26 settembre.
6: Detersivo per piatti svelto, eco ricarica da 1,07 litri, 2,49 franchi, solo con Fidelity Card. Linea Medusa antiaderente, padelle, casseruole, bistecchiera o bolli latte, 4,50 franchi.
5: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino.
7: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
8: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità. Perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
9: Marino Bernasconi.
8: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
10: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.

0: Questo appuntamento è offerto da
1: Narin, prodotti da cucina e integratori di qualità svizzera dal 1954.
2: Perché io, amici, ve lo sto dicendo da un sacco di tempo, quindi poi mi fate passare per quella salutista di turno.
3: Ma
2: Maxolins lo sa, io mi sono ostinata, ho lottato per i miei capelli, grazie a Narin li ho fatti crescere e il parrucchiere me li ha bruciati con la Deco, ma questi sono dettagli.
3: C'è Narin per i parrucchieri? Così non te li bruciano più?
2: Eh no, ma non c'entra. Tra i vari integratori c'è anche quello Hair and Nails che ti fa crescere i capelli e le unghie.
3: Hair and Nails.
2: Capito?
4: Non so se l'hai già detto, ma taglierai i capelli questa settimana?
2: Domani, lasciamo perdere. Comunque è leader sul mercato con prodotti naturali iper svizzeri, quindi origine svizzera, DOC, con orgoglio, quindi prodotti naturali, spezie, brodi, salse e da oltre 50 anni gli integratori alimentari, quindi 70 anni quelli culinari e gli altri.
3: Importante. Ok.
2: In palio per voi allo 091 6462 462 o 091 6463 463, in palio una bella bottigliona di Narosan, quindi questo succo che contiene poi tutti quelli che sono i principi multivitaminici, minerali, nutrienti preziosi.
3: Nel caso voleste saperne di più, così arriviamo alla chiamata, www.narin.ch, sì. E gli ascoltatori possono trovare maggiori informazioni appunto su Narosan. Ora però giochiamo, signore e signori, chiamate 091 6462 462 oppure 091 6463 463.
2: Oggi vi va bene perché tanto a giocare contro di voi o per voi,
3: per voi,
2: per voi ci sarà il nostro Michael. Pronto?
5: Ciao, sono Stefania.
2: Ah, Stefania.
3: C'è la Stefi.
2: Stefania, tra l'altro, come la mia responsabile di Narin.
3: Infatti è lei.
2: No.
5: No, non sono io.
2: Ah, no, non anche è perché sennò giochiamo in casa, lei sa già le risposte, scusami.
3: Quello è vero.
2: Ciao, Stefi. Stefi mi ha salvata,
5: ciao,
2: veramente. Allora, ragazzi, e Stefi, purtroppo, metti pure la musica del terrore. Sai, ieri ha giocato Maxi. Purtroppo oggi ti tocca Michael.
3: Sì.
2: Detto ciò, ti faccio scegliere almeno l'argomento della domanda, va bene?
3: Vai.
2: Vuoi Omega 3 Complex?
3: Beh.
2: I tè freddi di Narin? Lo sciroppo di pino silvestre o l'integratore al mirtillo?
3: Scegli i tè freddi, lo so. Conosco Stefania. Scegli i tè freddi.
5: Andiamo di tè freddi.
3: Te l'ho detto.
4: Freddo, io sono

0: forte sul tè freddo.
1: Lui è forte sul tè freddo, sì.
0: Licetea.
2: Ah, tu sei forte?
1: Licetea.
0: Licetea, io prendo sempre licetea.
2: Sì. Posso andare avanti?
1: Sì. Scusa, mamma mia, che carattere.
2: Allora, Stefi, purtroppo tu ascolterai, risponderà il nostro Michael per te e poi tu dirai la tua, ma vince la risposta di Michael, ok?
1: Boh, è molto più democratico.
3: Michael,
1: lei può...
3: mi raccomando.
0: No, ma nel caso c'è un'altra chiamata.
2: Lei può comunque... ma dai!
0: Sì, c'è un'altra chiamata.
1: Ma no!
2: Se, allora, i tè freddi alla frutta di Narin, senza conservanti e senza zucchero cristallino aggiunto, oltre a diventare una bevanda fresca, possono avere un utilizzo più...
1: Ah, la so! Questa
2: creativo,
1: la so!
2: Creativo!
0: Bella! Devo sapere io!
1: Ah, già, è vero.
2: Creativo.
0: Ok.
2: Quale?
0: Ah.
2: Possono essere utilizzati come colorante naturale per ravvivare i capi che hanno perso colore.
1: Bella questa.
0: I capi...
2: Non il tuo capo d'ufficio.
1: I vestiti.
2: B. Possono essere utilizzati in cucina, per esempio, per preparare creme allo yogurt e altre ricette.
1: Mamma Claudia già lo usa.
2: C. Possono essere aggiunti all'acqua dei fiori recisi per farli durare più a lungo.
1: Che bella questa.
0: Bella, sì. Romantica, poetica.
2: E no, è soprattutto molto naturale. D. Possono essere utilizzati come mangime sano e alternativo per i pesci.
1: No, questa qua non mi piace. Questa qua la evito.
2: Guarda che non giochi tu.
1: Però io la evito.
2: No.
0: Allora.
1: Michael, l'ultima no.
0: Allora, secondo me...
1: I pesci no.
2: Allora, rifletti.
0: Narin è molto sulla natura, ok?
2: È sul naturale. Più
0: è,
2: che
0: sulla, è sulla natura.
1: Icetea.
0: I pesci fanno parte comunque della catena alimentare, giusto?
1: Sì, ma sono i primi ad andarsene.
0: Ma noi arriviamo dal mare. Arriviamo dal mare.
1: Ma se non sai neanche nuotare, cosa dici?
0: No, è vero,
2: guarda
0: siamo
2: che
0: usciti.
2: Allora, qua ti stanno anche suggerendo, c'è gente che
0: no,
2: suggerisce.
0: No, la so la risposta.
1: La so. Si vede che la sa.
0: Il tè arriva dalle foglie, giusto? E deve tornare alle foglie. Quindi secondo me è la terza.
2: La terza qual è?
0: È quella del che
2: l'acqua
0: annaffi,
2: dei fiori?
0: Che annaffi i vasi.
2: Stefi, tu cosa avresti scelto?
3: Io quella dello yogurt. C'era, no? Yogurt.
2: C'era lo yogurt.
1: Attenzione un attimo.
2: Sì.
1: Un attimo.
4: Buongiorno amici. Comunque ho appena sentito la pubblicità. Dice Narin.
2: No, Narin in Ticino e Narin in Svizzera tedesca. Insomma, però io sono più da Svizzera tedesca. Come vi devo dire?
1: Io sto con sto con Ciuffo.
0: Sì.
2: Quindi tu parli dei fiori recisi.
1: E il pesce sicuro no.
2: Ok, tu fiori recisi, Stefi. Allora, due persone.
3: Io
2: chi, allora, scegli, ti affidi a Michael o scegli tu?
1: Affidati, Stefi. Io, è strano che lo dica io, ma affidati.
0: Affidati.
3: Va bene.
1: Affidati, è vero, perché oggi...
3: Mi affido.
1: No, ti affidi.
3: Mi affido a Michael.
1: Si è affidata, eh?
0: Noi siamo...
2: Allora, ragazzi...
0: Io sono un amico in affido.
1: In affido?
0: Io sono un amico in affido.
2: Ragazzi, posso andare?
1: Dai. Amico in affido.
0: Cos'è che è giusto?
2: Ragazzi,
0: ho indovinato io.
2: Aveva ragione Stefania. Possono essere utilizzati in cucina, per esempio, per preparare creme allo yogurt e altre ricette.
1: Ma infatti, no, aspetta, ma no, ma la nostra
2: freddi.
1: Era...
2: Però a questo punto, scusatemi, io dico... No, che abbiamo capito. Io glielo darei lo stesso.
1: Basta! Ma che noia!
2: Cioè, poveretta, lei aveva risposto giusto, voi l'avete depistata.
1: Secondo me è lei che conta, perché Michael non è mai contato e inizia a contare oggi.
0: Scusate. Avrebbe sbagliato anche lui, però.
2: Sì,
0: alla
2: fine. Infatti hai sbagliato anche tu. Sì.
1: No, non avete capito il mio discorso. Io ho detto, io mi affido a lui per l'errore.
0: È facile. Quindi Stefania ha vinto?
2: Sì!
1: Stefi! Abbiamo capito che non possiamo affidarci a Michael per i giochi. A me ne abbiamo imparato un'altra cosa nuova.
2: Sì, è vero. Dai, senti, no, è fighissima, Stefi. Vedrai, adesso verrai contattata, adesso ci lasci i tuoi dati, un bel bottiglione di Narosan, vedrai che figata. Ci sono vari gusti e vari obiettivi da raggiungere. Cioè va a compensare di tutta una serie di situazioni, quindi vedrai che ti piacerà da pazzi.
1: Vero. Allora io così darei un consiglio: mettiamo una canzoncina.
2: Sì.
1: Non la mettiamo la canzoncina,
2: no, no.
1: Andiamo diretti, però tu non lasciarci, Stefania. Rimani lì, no, perché no, poi no, ti chiediamo i dati.
2: Brava, certo. Stefi!
1: Ciao!
5: Grazie, ciao.
6: Questo appuntamento è stato offerto da
7: Narin, prodotti da cucina e integratori di qualità svizzera dal 1954.
8: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 m e basta. Amici in affitto, il morning show, altamente consigliato per il buon umore.
9: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
10: Casino Lugano.
11: A tutto Pilates.
12: A tutto Pilates.
11: Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
13: Mega festa all'Agriturismo Giannella di Leggia, da giovedì 10 a domenica 13 settembre. 4 giorni di attività per grandi e bambini, mercatini e maxi liquidazione di jeans shop abbigliamento. Dalle 10.30 alle 19, domenica aperti, bar sempre aperto, cucina dalle 12.
14: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano, Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
15: Amore, mi compri una nuova cucina?
16: Fatto.
15: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
16: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
17: Wow, indovina chi apre a Lugano?
18: Chi?
17: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
18: Che notizia straordinaria, ma dove? Quando?
17: In via Pretorio 15 sopra Migros, inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
18: Perfetto, ci vediamo lì.
19: Hai presente quando dici esco a bere un caffè al volo con un amico
20: e quel volo diventano ore?
19: Un caffè al volo con la Fede Volo è proprio questo.
20: Dalle 8 alle 12.
19: 4 ore di chiacchiere, notizie leggere e musica che ti faranno dimenticare la settimana.
20: Sabato mattina l'appuntamento è fisso.
19: Un caffè al volo.
20: Solo qui. Solo con noi.
19: Solo con la nostra Fede Volo.
0: Le 8:59.
19: Ticino News.
0: Al microfono Gianluca Albisetti. Premi di cassa malati, si va verso un aumento medio compreso tra il 4,5 e il 5% nel 2027. La previsione è di bonus.ch e si basa sugli ultimi dati disponibili dei costi sanitari. Per alcuni assicurati sono previsti anche picchi del 20% a causa delle variazioni cantonali e dai modelli assicurativi. Movida problematica, a Lugano bilancio positivo nell'ultimo weekend, oltre 200 persone controllate, nessun coltello sequestrato. Il punto con Alessandro Cocca.
21: È positivo il bilancio del secondo fine settimana di controlli rafforzati della Polizia Comunale di Lugano nelle zone più sensibili della Movida dopo i fatti di sangue avvenuti alla fine di agosto. In 13 ore di presidio, con il coinvolgimento di 26 agenti, sono state controllate 225 persone e non è stata trovata né sequestrata alcuna arma da taglio. Un dato incoraggiante secondo la capo di Castero Sicurezza, Karin Valenzano Rossi, che sottolinea come la maggior parte dei ragazzi non giri con un coltello in tasca. La città però non intende abbassare la guardia, i controlli accresciuti, riferisce il Corriere del Ticino, proseguiranno con una certa regolarità soprattutto nelle zone della Movida e alla stazione FFS, anche se non diventeranno permanenti. Intanto in Ticino si sono rafforzate le misure preventive nei confronti dei minorenni durante un controllo, anche un coltello non vietato dalla legge federale sulle armi come un coltellino svizzero potrà essere confiscato e se del caso restituito ai genitori. L'obiettivo è prevenire situazioni più gravi.
4: Carceri ticinesi, il sovraffollamento spinge il cantone a trasferire alcuni detenuti anche all'estero, quanto emerge dal preavviso del governo ad una mozione del PLR Patrick Rusconi. La situazione resta critica, ricorda oggi il Corriere del Ticino, mentre fra le strategie del cantone figura anche la costruzione di un nuovo penitenziario. In chiusura all'estero finisce la mini tregua tra Russia e Ucraina, durata 3 giorni e favorita dall'arrivo della diplomazia americana nei 2 paesi coinvolti nel conflitto. Mosca ha ripreso nella notte raid nella capitale ucraina, Kiev, dove si registrano già diverse vittime tra morti e feriti. Dall'altra parte l'esercito ucraino è tornato a lanciare attacchi con droni contro la regione di Mosca.
12: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal nuovo Skoda Epic.
22: L'infotraffico.
4: Rallentamenti ancora segnalati sul piano di Magadino tra Quartione Catenazzo verso Bellinzona, dalla dogana di Brusatta di Novazzano Genestrerio, ancora traffico poi tra Ponte Tresa e Bioggio in direzione di Manno e nella direzione opposta da Gravesano ad Agno.
23: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
24: Previsioni del tempo.
4: Abbastanza soleggiato con le massime sui 29 gradi.
25: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.
26: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei 3. La Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buonasera.

0: Allora, un paio di informazioni per giocare con noi. Uno, questa è la nostra terza e ultima ora insieme. No, è giusto dirlo perché uno magari dice, ah, ok, mi sono scampato le altre due, piuttosto che peccato, a seconda dei punti di vista, no?
1: Bene.
0: Due, metti caso che dopo questa stagione insieme qualcuno di voi dica, non me la sento più di fare lo speaker.
1: Eccomi. Prenoto, mi ha prenotato.
0: Hai già quella sensazione.
2: Qualcuno prima ha scritto, ha scritto per te.
0: Cosa?
2: E che
1: mi trovava un lavoro.
2: Eh sì, perché comunque l'anno scorso hai avuto a che fare con lei.
0: Sì.
2: Adesso anche con me.
1: E è doppio il carico.
2: Sei cosa, diciamo, sì. Sei in sofferenza adesso, giusto?
1: Beh, sono in affanno.
2: Però perdonaci.
0: È messo a dura prova, poveretto,
1: Faccio fatica.
0: Ragazzi, può arrivare per voi il lavoro dei sogni.
1: Oh, dai che cambiamo, su. Qual è?
0: No.
2: Lo so, volevi quella tua.
0: Volevo la mia,
2: ormai
0: vabbè.
2: C'è questa.
0: Vabbè, comunque potreste innamorarvi di un nuovo lavoro.
1: Cioè?
0: Beh, ragazzi, si chiama Proxy Event Goer.
1: Alt. Io ve lo dico, adesso hai detto ragazzi 8 volte nella stessa frase. Domani porto il salvadanaio e metti la grana, perché è troppo. Basta, vai avanti, mi sto sfogando
2: però
1: anch'io.
2: Però non vale ragazzoni, perché se no sono due franchi.
0: Ho capito.
2: E dice ragazzini 0,50.
1: Ragazzelli 75.
0: Sì. Vabbè ragazzi, insomma ragazzi,
2: dai, Franchello, no. siamo già uno.
1: Ma inventa una roba nuova.
0: Beh,
1: Esseri umani.
0: Umanoidi.
1: Umanoidi.
2: No, creature.
0: Allora, tortorelle. Adesso guardate, ve ne invento talmente
1: tutte.
0: Tante che vi varrà il vomito.
2: Vai.
0: Allora, Passerotti, la questione è la seguente. Siete a casa, comodamente smarmellati sul divano a gustarvi Netflix e un buon gelato.
1: Sì.
0: Vi arriva la chiamata. Oh, hai saputo che stasera c'è il maxi concerto, vanno tutti. E voi vi sentite sfigati a non andare.
1: Bravi.
0: Perché magari siete anche un punto di riferimento per la società, siete degli influencer, sì?
2: C'è Maxi al concerto? C'è Maxi in concerto?
1: Sì.
0: Anche?
1: DJ set.
2: Ah, ok.
0: Sì,
2: okay.
0: Sì.
2: DJ set. Ho capito bene.
0: Ah sì, no, sì. C'è un Maxi concerto, ma può anche essere un concerto di Maxi.
1: E comunque se io sono smarmellato sul divano, non ho Netflix, ma ho Teleticino. E
2: vai! Altri due mesi! Altri due! Vai!
0: Vabbè, comunque, vi stavo dicendo, Pulcinelle, che praticamente cosa succede? Voi non ci avete sbatta di prendere, vestirvi, poi figuratevi per noi donne, truccarci, imparruccarci. E allora, che cosa state aspettando? Noleggiate immediatamente un...
1: Chi?
0: Proxy Event Goer!
1: Ehi, ne so come prima!
0: Beh, amici,
1: chi è?
0: Amici, sarà quella persona, quel goer, ad andare al posto vostro a concerti, eventi, situazioni
1: sfilate.
0: Sì.
1: Trucca bimbi
0: in quei locali o in quelle situazioni del must be.
2: Loro si chiamano goer.
1: Sì, quelli che vanno. Colui che va.
2: È un po' come quello che fa la fila al tuo posto anche. Ci sono anche quelli che fanno la fila.
0: Ah,
2: al tuo
0: ci
2: posto.
0: Sono anche quelli che fanno la fila. È vero.
1: Follower.
0: Però, giustamente, non godono come uno che è al concerto e sarà lì a riprendere ogni momento. Ovviamente, attenzione, non puoi far vedere la tua mano. Cioè, ci sono delle regole da seguire, perché è ovvio che se io vado al posto tuo e inquadro la mia mano con lo smalto rosso, non è credibile.
2: C'è qualcosa che non
0: va. No? Beh, e attenzione.
1: Oddio. Un po' credibile,
2: è già capitato.
0: Attenzione, soprattutto ragazzi, è il voice over. È ovvio che se vado e faccio una storia con la mia voce,
1: voice over vuol dire senza voce, nel senso,
0: cioè tipo io faccio una storia e dico
1: e poi c'è lui che parla
0: concerto.
1: Fuori
0: certo, è ovvio che non possa essere la tua voce.
1: Certo.
0: Ok,
1: certo.
0: Quindi riprese senza voce,
1: certo,
0: ma proprio dal tuo punto di vista. E la persona che ha commissionato il tutto è comodamente seduta sul suo divano a ricevere le notifiche e ricondivide sui suoi social.
1: C'è una prezzeria? Cioè c'è un tariffario? Nel senso, se io vado a un concerto, quanto piglio? Perché la gente a casa interessa questo,
2: È il punto dolente questo.
1: Perché se è un franco per andare a vedere, allora dico ragazzi, faccio prima.
0: Ciao ti amore, ciao, ascolta, sono qua con Michael e con Maxi. Abbiamo scoperto che esiste una nuova figura, quella del proxy event goer, quindi quello che viene pagato per andare agli eventi al posto di altri che non c'hanno sbatta e rimangono a casa.
1: Quanto piglia?
0: Hai un'idea del tariffario, per favore? Che così nella, dopo la canzone, perché dobbiamo andare in musica, lo condividiamo.
1: Ad esempio, adesso, vabbè, lo dico tanto... Il direttore sono io, è che mando Sasha, è proxy, onward,
2: flower. Tu sei il direttore in pectore.
1: Sì, però mando, pago per mandare una figura più presentabile, ecco.
0: Ho capito.
2: Sei tu che muovi i fili
1: Ma certo, il burattinaio.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: È un lavoro che piace e non piace, quello che abbiamo appena descritto, perché qualcuno dice: buongiorno, fatemi capire, dovrei pagare una persona per fare cose belle al posto mio? Sì, e poi ci lamentiamo che il mondo va a scatafeuci.
1: Anche perché oltre a pagare il servizio di questo proxy event goer, quindi qualcuno che vada al posto tuo a eventi, situazioni, matrimoni, feste, tu devi pagare anche l'eventuale regalo, l'eventuale biglietto per accedere al concerto, cioè... oltre alla fee.
0: Però io lo vedo vedo così. Questo qui è un lavoro per chi fa contenuti o altro, e non può essere in due posti allo stesso momento. Quindi la sua figura è già incorporata, è già occupata a un concerto, ma ce n'è un altro diverso, magari meno importante, ma vuoi esserci, mandi, come dire, un sostituto.
2: Ma è come, io conosco alcuni ragazzi che fanno dei contenuti sul calcio. E effettivamente funziona così: mandano altri a vedere le partite,
0: ecco.
2: E tu vedi sul suo profilo che è stato a più partite e dici: ma com'è possibile?
0: Come ha fatto?
2: Una era a Catania, l'altra era a Udine.
1: Però, scusami, dovresti ammetterlo allora. Come in Finlandia che si dichiara quando si usano i filtri, dovresti dire: it wasn't me.
0: Tra l'altro, posso raccontarvi questa cosa veloce sulle sostituzioni che mi ha impressionato. Ieri ho visto un documentario durata 38-39 minuti. Non su Teleticino, purtroppo, l'ho cercato, ma era su Netflix. Non c'era su Teleticino. Prima sono andato su Teleticino, non c'era come opzione, ma ultima Netflix. E parla di un evento successo realmente a Donald Trump. Donald Trump cosa fa? Cosa è successo? Gli è stato regalato dal Qatar un altro Air Force One, l'aereo presidenziale più grande. Lui ne aveva già altri due, quello che usa sempre, uno pelo più piccolo. A un certo punto devono andare all'estero, sale Trump con una delegazione di giornalisti, perché lui ha sempre dei giornalisti al seguito. Questi giornalisti, senza vedere nulla, senza sapere nulla, non hanno visto che il presidente è salito ed ha una botola. È sceso in modo
1: Sì.
0: Perché? Perché il presidente è stato salvato perché c'era un'imminente diciamo possibilità di sparatoria o comunque di cose brutte. E lì c'è stato il cambio. Loro sono decollati, i giornalisti, pensando che nel retro c'era il presidente a farsi gli affari suoi in ufficio, mentre il presidente ha preso un altro aereo. Qui la sostituzione. Nessuno si è accorto di... poi l'hanno beccato, perché è sceso da una scaletta e si è infilato in un camioncino per il catering. L'hanno infilato lì.
1: Sì. Ma e l'hanno beccato dal ciuffo.
0: Ne l'hanno beccato perché c'era qualcosa di strano. Questo non usciva mai. Di solito Trump esce, fa lo show, parla, dice cose. Ecco, la cosa dello scambio però cos'è stato il documentario? Che dicono: ma scusa, se c'era un pericolo imminente, perché non avete salvato anche noi? Non avete fermato?
1: Sai che te lo stavo per dire anch'io?
0: Hanno fatto
1: scusa.
0: Da esca. I giornalisti hanno fatto da esca per salvare... adesso lascia stare Trump, ma il presidente degli Stati Uniti.
1: Ho capito, pesante però... E non hanno fatto, non hanno sporto denuncia?
0: Non lo so, hanno fatto sto documentario dove non erano allegrissimi.
1: Ecco.
0: E Trump si è giustificato dicendo: c'è un nuovo lavoro, ragazzi, potete prendere il mio posto, avete guadagnato un franco, basta!
1: Quindi un sacco di proxy event goers.
0: Goers. Ma-

0: Scusatemi ragazzi, solo una domanda, ma per il proxy event goer, ok? Se io mando te per una questione aziendale, perché dicono anche per networking o situazioni aziendali, è ovvio che se vado io al posto tu, che sono alto 1,83, sono donna, mi beccano che non sei tu.
1: Sì, sì, però potresti essere anche la sostituta. Vengo a sostituire.
2: L'assistente.
0: Beh, all'università si faceva, ragazzi, già in tempi non sospetti. Tipo, devi frequentare un corso, non c'hai sbatta. Ti alterni, dice la tua amica, oggi firmi tu per tutte e due, sì. La prossima volta lo faccio io.
1: E Michael non sa dirti perché era iscritto ma non ha mai frequentato.
0: Ah, ho
1: quindi...
0: capito.
2: Non è vero, io ho ancora i crediti congelati, tra l'altro.
0: Cioè? Sì. Cioè?
2: E ho ancora dei crediti congelati.
1: Nel caso voglia avere figli in futuro, sai?
2: Basta.
3: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 m. E basta. Amici in affitto. Il Morning Show. Altamente consigliato per il buon umore. Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
4: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
3: Auto Ronchetti presenta...
5: Ma sei sicuro che ci stia tutto?
6: Tranquilla, la Niro è enorme. Valigie, passeggino, borse e il tuo shopping del weekend.
5: Allora sì che è spaziosa.
3: Nuova Kia Niro. Più spazio, più libertà. L'utilitaria full hybrid pensata per ogni stile di vita. Comfort e tecnologia intelligente. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
7: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
8: Solo?
7: Ho pensato anche a nuove finestre e rollladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
8: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
9: Sabato 12 settembre il quartiere Maghetti viene avvolto nuovamente da un'atmosfera parigina creata da una selezione di espositori. Antiquariato selezionato, abiti vintage di lusso, vinili, gioielli vintage, creazioni esclusive, selezione di fiori e molto altro. Ingresso libero dalle 10 alle 19. Vi aspettiamo!
10: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
11: Beh, visto il costo della benzina.
10: Ah, passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
12: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
13: Amore, mi compri una nuova cucina?
14: Fatto.
13: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
14: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: stavo guardando, visto che quello che hai proposto è un lavoro un po' particolare.
1: Proxy event goer.
0: Esatto, ce ne sono altri un po' strambi. Per esempio, mi attira il tester degli scivoli acquatici. Sapete,
1: il tester
2: è pericoloso.
1: No.
0: Il tester degli scivoli acquatici.
1: E se poi non funziona?
2: Negli anni 90 c'era questa leggenda, magari qualcuno di voi se la ricorda, che c'erano degli sci, perché gli scivoli come sono fatti? Sono fatti a pezzi che si incastrano.
1: Sì, okay? Vero.
2: E si diceva che questi pezzi ogni tanto si staccavano leggermente e ti tagliavano la pelle delle gambe.
1: Ragazzi, quella era una delle mie ansie.
2: Bravissima, orribile quella roba lì. Io ci ho messo un po' a andare sugli scivoli per colpa di quella roba lì.
1: Ho capito, però scusami, al primo che si fa male non ci sale più nessuno.
2: Secondo me non è mai successo.
1: Ah?
0: No, no, ti fai male. Devi levigare quelle parti lì, devi levigarle. Ma lo dico perché io l'ho fatto il tester degli scivoli.
1: Ma che va? Cosa stai
0: l'anno
1: dicendo?
0: L'anno scorso, sì, allo Station Spa, l'anno scorso, quando abbiamo fatto su e giù per il Ticino.
2: Sì.
0: Siamo andati perché il tester degli scivoli deve indossare casco, gomitiere e ginocchiere.
2: Ah, ok.
0: E abbiamo risalito perché ogni mattina controllano lo scivolo.
2: Giusto.
0: Ogni mattina
2: Bravi.
0: Si controlla lo scivolo al contrario, ovviamente con l'acqua che non scende. Tu devi salire al buio con ovviamente una sorta di pila sulla testa, un po' come se fai il minatore.
2: Sì, sì, sì.
0: E poi devi risalirlo tutto
2: per le giunture.
0: A gattoni. E controllare le giunture ed eventualmente segnalare se c'è qualche bullone svitato.
2: Ma perché scusa, sennò ti tronca la pelle.
1: Ma scusatemi, ma alcuni sono troppo ripidi, non puoi risalire esattamente come vorresti.
0: E ti danno anche le scarpette
2: con le ventose.
1: Ma veramente?
2: Certo.
0: Sì. Ti giuro, sì sì.
1: Ma non ci posso credere.
0: Sì sì, è una cosa.
2: Però è bello che lo fanno tutti i giorni. Adesso a parte gli scherzi.
0: Tutti
2: bene.
0: I giorni. No, è obbligatorio.
2: Bravo.
0: La disposizione
1: che
2: SPSSS. Mica.
1: No. E perché devi farlo da giù a su e non da su a giù?
0: No, non puoi, no, perché sennò ti diverti. Se scendi ti diverti.
2: Non deve essere un divertimento il lavoro.
0: No.
2: Deve annoiarti. Ti diverti, non è un lavoro, non sei pagato. Hai pagato il biglietto per divertirti e controllare le giunture? No, paga.
1: Ma scusami, ma senza acqua non ti divertiresti comunque.
0: Vabbè,
2: comunque. Ma tu l'hai fatto?
0: Io l'ho fatto al contrario, sì, l'abbiamo fatto al contrario.
2: E Danny?
0: Anche Danny l'ha fatto. Sì, l'abbiamo fatto entrambi. E io avevo parlato prima con proprio colui che sale tutte le mattine gli scivoli dello Station Spa. Ed è un signore brillantissimo.
2: Signore, cioè, vuol dire?
0: È un signore, è lungo,
2: 60.
0: È più lungo di lei.
1: Infatti stavo per dirti.
0: Devi essere lungo.
1: No, io manderei uno piccolo.
0: No, devi essere lungo.
1: Tipo spazzacamino.
2: Ma è lungo più di te, perché tu sei più lungo di lei.
0: Comunque devi essere lungo e magro.
2: Aia.
1: Perché? È magro, ok, ma perché è lungo?
0: Perché arrivi anche laddove magari un piccolo non riesce ad arrivare con le braccia. Cioè,
2: quindi io sono discriminato.
0: Tu non puoi fare il tester di
2: scivoli. Io non posso neanche avvicinarmi.
1: Beh, puoi fare tante altre cose.
2: Io volevo fare proprio quello, che non posso.
0: Allora uscitene. Candidati.
2: Prima dovrei perdere qualche chilo e allungare. Per l'allungamento mi preoccupa. Come si fa?
0: Vabbè, per l'allungamento una bella canzone.
2: Sì.
0: Una bella cantata e ti allunga.
2: Va bene, allora
1: allunga la vita.
0: Sì, ti allunga la vita.
2: Se avete voglia, fatevi davvero una cantata, sfocatevi.

0: Voi da ragazzini avete fatto il classico lavoro estivo? Avete mai fatto?
1: Certo, io facevo i cocktail e sempre sbagliati.
0: Ok, io faccio da piccolino, mia mamma mi mandava dal Burkhalter, che è un contadino, insomma, uno che fa patate, pomodori, di tutto, a Magliaso. Okay?
1: Ok,
0: c'è questa distesa molto bella. All'inizio non mi piaceva, poi ricordo che arrivavi là 5 di mattina, perché loro iniziano presto, e ti dava ste colazioni mondiali, ti dava proprio la forma di pane gigante, burro e zucchero, che a casa ovviamente non mi facevano mangiare, mentre lì per darti forza. E a un certo punto dice, visto che ero piccolino e ai tempi ero sempre piccolo come adesso, ma magro, mi ha messo sul trattore che rastrella le patate. Quindi dalla terra le tira su, c'è una specie di nastro trasportatore, e tu con le manine piccole, senza che ti si invinghino dentro, se no ce le lasci, devi scegliere le patate, quelle belle. Questo qui è il lavoro più strano che ricordo in questo momento.
1: Pensa a te.
2: Mi hai fatto aprire una finestrella, io raccoglievo carote.
1: Ma quando?
2: Io da bimbo, però ero piccolino.
1: E ma dove? A casa tua non vale, non è lavoro?
2: No, andavamo dalla nonna Clementina, che era la nonna di Scilla.
1: Chi è Scilla?
2: E Scilla era una mia amica.
0: Ah, no, perché lo dici,
1: no,
0: come
1: infatti,
0: sei la cantante Scilla, chi non la conosce?
1: Scilla e Cariddi,
2: Andavamo dalla nonna Clementina a raccogliere le carote, e io ho ancora adesso vivida quell'immagine, cioè della sorpresa, che dici, caspita, sottoterra c'è qualcosa di arancione e buono.
0: Beh, alla seconda carota penso che la sorpresa sia scomparsa ogni volta.
2: No!
0: Carotaz!
2: No, perché tu vedi quel ciuffo verde che è fuori, dici, sotto come può esserci qualcosa
1: certo.
2: di arancione? Non è impossibile, perché vedi il ciuffo verde, capito?
0: No, tu lo vuoi già arancione già dal ciuffo?
2: Sì.
0: Capito.
2: Sì, ricordo questo aneddoto, ecco.
0: E com'è la tecnica? Devi girare leggermente e tirare.
1: No, quello è per le zecche.
0: Anche per le carote. Per le
1: zecche, davvero?
0: Sì.
1: Sei sicuro?
0: Prendi il ciuffo, ma le gira, che le gira 4 volte, così, e tiri.
1: Ah, non lo sapevo, devi twistare un po'.
0: E viene fuori e viene fuori la carota.
1: Ah.
2: Io ho lavorato anche in una stalla, Sufers.
1: Sì.
2: Andavo da Giacomo, che era un anziano dei Grigioni.
1: Ok.
2: Era l'unico contadino nel canton Grigioni che mungeva ancora a mano. L'unico. Tutti gli altri mungevano con le macchine.
0: Con le macchine che mettono,
2: esatto.
0: Noi abbiamo visto.
2: E aveva tipo 3 o 4 vacche. Mio fratello ed io andavamo a dargli una mano con la, diciamo,
0: mungitura.
2: Con la mungitura, ma non solo. Prima pulivamo tutto quello che c'era dietro.
1: Lo sapete che sono presa malissimo perché non ho mai fatto un lavoro, cioè, strano?
0: No, tu cosa hai fatto?
1: E poi c'è tipo assistente di volo, sì, è strano, ma lo fanno in tanti, non è che dici wow.
2: Non ti è mai capitata un'emergenza in volo? Perché recentemente è successo, leggevo ieri, che un aereo era a metà Atlantico, è tornato indietro perché una persona stava per partorire.
0: Ah, ma va?
1: Davvero?
2: Sì, sono tornati indietro.
0: Cavolo, erano proprio già sull'oceano?
2: Sì, e sono tornati indietro.
0: Wow.
1: Ma io so di persone che hanno partorito in volo però,
2: Quello non lo so, forse magari.
1: E il bambino in questione vola gratis per tutta la vita.
0: Ah, questo lo so.
1: Solo con quella compagnia aerea, mi sembra.
0: Buttalo via.
1: No, certo.
2: Ma vale anche se concepisci in volo?
1: No.
2: Quello no.
0: Nel bagno,
1: messo,
0: dici?
1: No.
0: No, perché devi avere le prove, cioè sei
1: però
0: filmato.
1: Se volete, ho delle storie molto interessanti.
0: Ma anche no, anche no,
2: anche no, grazie.

0: prima c'erano lei e lui, la Marghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi.
1: Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova.
2: Ma cosa abbiamo fatto di male?
0: Amici in affitto, il morning show.
3: Amore, andiamo al salone del camper.
4: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
3: Davvero?
4: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
3: Wow, andiamo!
5: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
6: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
7: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate, 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
8: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
9: Sono arrivati gli Emil Frey Days.
10: Fino al 20 settembre da Emil Frey Ticino trovi tante occasioni di qualità con incentivi fino a 2000 franchi. E se preferisci il leasing, approfitta di un tasso dall'1,99%.
9: È il momento adatto per scegliere la tua prossima auto. Emil Frey Days, occasioni da non perdere. Da Emil Frey in Oranco, Lamone e Balerna.
11: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
12: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
13: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
14: Mega festa all'Agriturismo Giannella di Leggia, da giovedì 10 a domenica 13 settembre. 4 giorni di attività per grandi e bambini, mercatini e maxi liquidazione di jeans shop abbigliamento. Dalle 10.30 alle 19, domenica aperti, bar sempre aperto, cucina dalle 12.
15: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.
16: Radio 3i. Dove batte il cuore.

0: Dunque, amici, dovrei fare un po' un mea culpa su Babushka e dirvi che forse non vi ho... Cos'è?
1: È Babushka. È Babushka.
0: Ah, ragazzi, vi giuro, pensavo qualcuno avesse rotto un vetro.
2: E quando rompi piatti è mente.
0: Ah, ho capito. Beh, ma non è...
2: Greco.
0: Sì, ma non è Babushka, si dice... Aspetta, devo togliere le cuffie, se no non mi riesco a concentrare.
2: Gastrovia.
0: Mazeltov.
2: Mazeltov.
1: Ma Mazeltov era l'attaccante della...
0: Vabbè, comunque, no, se non sapete Mazeltov. Apprezzare... Sì?
2: No.
0: Rompi il big piatto, Mazeltov. Pam pam pararam pam. Secondo me sì.
2: Sai che Mazeltov mi suona
0: adesso
2: nuovo.
0: Glielo chiedo a Chatti.
2: Ma Mazeltov no, vuol dire un'altra roba.
0: Allora, aspetta.
2: Vuol dire ciao, bella raga.
0: Chatti, è vero che quando si rompe il piatto in Grecia si dice Mazeltov o una roba del genere?
2: No, si dice...
0: Forse allora non era in Grecia, vabbè, comunque Mazeltov.
2: Ho capito.
0: Mazeltov non è greco. Vabbè, comunque.
2: E qua il Maxi già ragione.
0: È un'espressione ebraica. Congratulazioni a voi. Però quando si rompe.
2: Ma sono un genio.
0: Quando si rompe il bicchiere ai matrimoni, dentro nel tovagliolo, puff, Mazeltov.
2: Ma non è la roba greca che spacchi i piatti.
0: Ah, mentre il greco, è vero, ti ricordi che l'avevamo scoperto una volta? Si dice opa.
2: Opa.
1: Si fa così?
0: Sì, sì.
1: Opa.
2: Sì.
0: Opa. Un, dos, tres. Ecco.
1: Se vi faccio sentire questa canzone, cosa vi viene in mente?
0: Say a little prayer for sì, sì.
1: Attenzione, attenzione.
0: Non è un sì, è l'altro. È l'altro, dai.
1: Dawson
0: Creek,
1: brava,
0: Dawson Creek,
1: brava,
0: Dawson Creek,
1: brava, brava,
0: Dawson Creek.
2: Anna Wanaway.
1: Esatto, Anna
0: Wanaway.
1: Perché
0: Dawson Creek?
1: Perché voi vi ricordate di Joy? Si chiamava Joy la ragazza, quella bella con i capelli.
2: Che poi è diventata
0: è stata moglie di Tom Cruise. Tom Cruise.
1: Ragazzi, Joy è molto più vicino di quanto voi possiate immaginare.
2: Che si chiama cioè? Nella realtà Joy?
1: Katie Holmes.
2: Katie Holmes.
1: È a Como, è sul lago di Como.
0: No.
2: Ma va?
1: Eh sì, è in giro per Como.
2: Da George Clooney.
1: Potremmo domani mattina mandar fuori qualcuno di noi a cercarla.
0: Però aspetta, ma è Como a far cosa? Fammi vedere qua, va.
1: Sai che leggo solo il titolo e l'immagine,
0: certo.
1: Cos'è che sta facendo?
0: Allora, è in compagnia del nuovo compagno Jason Bard Yarmosky. La relazione, vabbè, ormai di dominio pubblico. Vedo che è su una barca, quindi salire sulla barca la vedo grigia. È in vacanza, poveraccia. Si sono goduti appieno il fascino dell'ario, bla bla bla.
2: Bella raga.
0: Raga, è lì in vacanza, figurati se sarà in qualche resort.
2: Sai come si dice? Mazeltov. Bene.

0: Sei il tuo fan, che secondo me
1: è io andato. Lo guardavo sempre Dawson Creek, sempre, era la mia, è ancora la mia serie
0: davvero
1: TV.
0: Io Beverly Hills,
2: e lui non c'è più,
1: e lui purtroppo è scomparso, sì. l'anno scorso.
0: Ah, sì, è vero, sì. Povero, con un sacco di bambini, tra l'altro un sacco di figli,
2: una bella famiglia, sì.
0: Senti, no, non voglio chiudere con la nota dolente, mi metti il campanello?
1: Vuoi il campanellino?
0: Sì, grazie.
1: Allora te lo metto subito.
0: C'è Gigi, no, c'è la Marghe che sta per dirvi che domani non va a cercare Katie Holmes a Como.
2: Bello.
1: Vediamo, sì. Chi c'è? C'è ancora qualcuno?
0: Sì.
2: C'è Gigi?
0: No.
2: No, c'è Maxi che vi dice che è arrivata la fine.
0: Ah, ecco.
2: E che vi lasciamo alla Lollina.
0: Signore e signori, è ufficiale, vi lasciamo nelle sacrosante mani della Lolli. Domani, purtroppo per voi, stessa ora, stesso posto, stesso bar, si torna.
2: Mazel tov a tutti, a domani!
0: We love you!
2: Ciao! Ciao.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Renault.
2: Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
4: A tutto Pilates. Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch. Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre, sulla collina di San Clemente in Capriasca. Vivi per poche ore in un villaggio medievale, mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banca Stato.
5: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
6: Auto Ronchetti presenta...
7: Però, hai visto la nuova Kia Seltos? Sembra arrivata dal futuro.
8: Non sembra, lo è. Design deciso, interni spaziosi, tecnologia intuitiva e assistenza alla guida avanzatissima.
6: Nuova Kia Seltos, full hybrid anche con trazione integrale 4x4. L'evoluzione tecnologica di un vero SUV. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
9: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
10: Buongiorno, sono le 9 e 58 minuti.
11: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
12: Ticino News.
13: Alessandro Cocca al microfono. Premi di cassa malati. Nel 2027 diversi indicatori lasciano intravedere che la pressione rimarrà forte. L'aumento medio previsto è del 5%. Sentiamo Gianluca Albisetti.
14: Nonostante il risanamento delle riserve delle casse malati, neppure nel 2027 gli assicurati dovrebbero riuscire a sfuggire ad un nuovo e importante aumento dei premi. Si va infatti verso un aumento medio compreso tra il 4,5 e il 5% nel 2027. La previsione è di bonus.ch e si basa sugli ultimi dati disponibili dei costi sanitari. Per alcuni assicurati sono previsti addirittura picchi del 20% a causa delle variazioni cantonali dai modelli assicurativi. Il fattore principale di questo previsto aumento rimane l'andamento delle spese coperte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Dopo aumenti dunque dei premi particolarmente importanti negli ultimi anni, la speranza di una tregua sembra allontanarsi ancora una volta. Nel 2026, ricordiamo, i premi sono già aumentati in media del 4,4%.
13: La scuola ticinese conferma i risultati complessivamente solidi nell'indagine PISA 2025, ma deve fare i conti con un calo delle prestazioni. Il Ticino si colloca fra i primi 20 paesi in scienze e lettura e tra i primi 10 in matematica. Preoccupa però l'evoluzione rispetto al 2022. I punteggi sono diminuiti in matematica, lettura e scienze. Cresce inoltre la quota di giovani sotto il livello minimo di competenze, soprattutto in lettura. Il DEX sottolinea comunque in una nota un elemento positivo. La scuola ticinese dice risulta più equa, con differenze tra studenti più contenute rispetto alla media svizzera. Ancora un furto in un museo francese. 4 opere di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, sulla Costa Azzurra in Francia. Una delle opere è stata abbandonata dai ladri durante la fuga. 2 le persone immortalate dalle videocamere. Stimato in circa 9 milioni di euro il valore delle opere trafugate. La borsa svizzera apre in rialzo infine la seconda seduta della settimana. L'indice dei valori guida SMI segna 14.313 punti, in progressione dello 0,22% rispetto a ieri. I corsi continuano a subire l'impatto negativo dei costi energetici sulla scia della situazione in Medio Oriente.
1: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage e carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
12: L'infotraffico.
13: Traffico regolare sulla rete viaria della Svizzera italiana.
15: Buongiorno Ticino, state ascoltando l'Holiday

0: Mi manchi tu!
1: Buongiorno Ticino, benvenuti alla Lidei!
0: Buongiorno, buona mattina, buondì, ben svegliati. Si può dire, magari qualcuno ha lavorato di notte, ha fatto un pisolino, ha schiacciato un pisolino e adesso eccolo qua. Chissà perché si dice schiacciare un pisolino. Buongiorno da Lolli, ben arrivati a Lolli Day, un altro giorno. Oggi due le domande a cui andremo a rispondere. Quindi preparatevi, preparatevi. Ma tra l'altro, per il primo ospite, ho scoperto questa camera degli errori nella quale si esercita il personale sanitario. Ma voi sapevate dell'esistenza di questo popò di roba? Cioè, che cos'è la stanza degli errori? Cosa succede in una stanza degli errori? Tra poco ne parliamo con Stefano Cocchi, che è responsabile qualità e sicurezza dei pazienti presso l'ospedale regionale di Lugano. Tanto vi lascio pensare. Nella seconda ora invece parleremo... Ma no, non vi svelo tutto, dai! Non vi svelo tutto, ve lo dico dopo. Comunque restate con noi, anche oggi l'Holiday... Non riesco mai a dirlo bene, l'Holiday vi regalerà delle risposte alle domande, ovviamente. Volete partecipare? 079 449 9537 è il numero a cui inviare un messaggio WhatsApp e, come dico sempre, se avete delle domande mentre gli ospiti stanno raccontando qualcosa al telefono, mandatele, mandatele pure. Buongiorno Raffaello, già arrivato il buongiorno, il primissimo buongiorno in Holiday alle 10.02. No doubt, non abbiate dubbi. It's My Life invece, un grande pezzo che ci porta indietro di un po' di anni. It's

0: Come vi ho anticipato, do subito il buongiorno al nostro ospite che è Stefano Cocchi, responsabile qualità e sicurezza dei pazienti presso l'ospedale regionale di Lugano. Buongiorno Stefano, benvenuto.
1: Buongiorno Lolli, buongiorno a tutti.
0: Di cosa parliamo? L'ho già più o meno riassunto prima, ma lo ripetiamo, è il 7 e l'8 settembre. Lugano ospita la 14ª edizione delle giornate latine dell'eccellenza in sanità, dedicate quest'anno alla gestione dei rischi attraverso la simulazione. Appunto, ne parliamo con Stefano Cocchi e ci concentriamo in modo particolare sulla Camera degli Errori. Che cos'è questa stanza, Stefano?
1: Allora, la stanza degli errori si tratta fondamentalmente di un metodo di apprendimento attraverso la simulazione. Con questo si mira ad aumentare la sicurezza dei pazienti, cercando di allenare i professionisti sull'attenzione e la consapevolezza alla presenza continua dei rischi durante la routine quotidiana all'interno di un ospedale. In pratica si prepara uno scenario, che spesso appunto è una camera di un paziente, dove vengono inseriti volontariamente degli errori di vario tipo. Negli anni abbiamo costruito diversi scenari con pazienti anche di diverse discipline, medicina, chirurgia, geriatria, maternità, cardiologia o pure aree critiche come la medicina intensiva, così come anche il pronto soccorso, cercando appunto di creare situazioni reali e vicine alle molteplici attività presenti all'interno di un ospedale.
0: Ecco, ci può fare magari un esempio concreto?
1: Un esempio concreto appunto è, solitamente vengono introdotti una ventina di errori all'interno di queste stanze, di questi scenari che sono inerenti agli aspetti clinici, terapeutici o farmacologici, oppure possono essere inerenti alla documentazione oppure all'alimentazione. Per esempio, è possibile inserire nello scenario l'impossibilità per un paziente di accedere agli ausili di mobilizzazione o al campanello per contattare il personale curante, oppure l'applicazione non corretta del braccialetto identificativo, oppure errori piuttosto legati alla terapia, magari errori di trascrizione piuttosto che la non osservanza delle allergie o delle intolleranze dei pazienti.
0: Ok, e può capitare che un professionista esperto non si accorga di qualcosa?
1: Assolutamente sì, è possibile che un professionista esperto non trovi, diciamo, tutti gli errori che sono inseriti in maniera volontaria all'interno di questi scenari, però è anche importante sottolineare che lo scopo dell'esercizio non è la performance del professionista che entra in queste stanze, bensì il nostro obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza e la capacità osservativa, nonché il riconoscimento dei rischi all'interno appunto di questi ambienti ospedalieri dove sappiamo che questi rischi esistono, e quindi rientra tra gli strumenti che noi come servizio qualità e sicurezza dei pazienti mette in campo nell'ottica più generale di prevenire gli errori, quindi cercare di aumentare conseguentemente la sicurezza dei pazienti durante la loro permanenza all'interno del nostro ospedale.
0: Ecco, ma quanto può durare un'esercitazione di questo tipo per un professionista?
1: Normalmente sono esercizi che durano una quindicina di minuti, quindi è qualcosa che viene proposto in maniera anche, diciamo così, non troppo impegnativa a livello di tempo. Quindi normalmente viene data una consegna prima di entrare in questa camera, quindi si spiega quello che è lo scenario, il caso clinico che il professionista che entra nella stanza con cui si confronterà il professionista, e poi entra e in 15 minuti, osservando appunto lo scenario, gli spazi in cui è stato preparato, deve trovare gli errori che appunto, come detto prima, normalmente sono una ventina quelli che inseriamo, e deve cercare di trovarli.
0: Ma è sempre presente anche un finto paziente nella simulazione?
1: Allora, nelle nostre costruzioni abbiamo sempre messo un finto paziente, nel senso di un manichino.
0: Okay.
1: Sappiamo che potrebbe essere la possibilità, l'abbiamo visto anche in questi giorni alla Giornata Latina, abbiamo visto in particolare ieri dove è stato presentato questo tema, che in altre strutture vengono utilizzati anche dei pazienti finti, nel senso dei simulanti.
0: Degli attori,
1: diciamo,
0: sì.
1: Degli attori, esatto, sì, è possibile farlo. Sì.
0: Ma cosa succede dopo se durante questa simulazione il medico, l'infermiere, comunque il professionista di turno sbaglia?
1: Ah, no, non, nel senso, non, appunto, come detto prima, non è importante la performance del singolo partecipante, quindi non succede niente, anche perché noi raccogliamo i risultati, ma sono in forma anonima, quindi noi non possiamo, non sappiamo ricondurre quello che è, diciamo, la scheda nella quale qualcuno ha raccolto gli errori ad una persona, quindi anche perché non è il nostro obiettivo quello di valutare la performance,
0: È di
1: ma
0: formare più che
1: di
0: altro,
1: formare, di
0: sensibilizzare,
1: rendere
0: sì.
1: sensibilizzare, di rendere attenti su, di rendere consapevoli di questi rischi. È anche vero che però all'uscita di solito diciamo comunque quali sono gli errori che noi avevamo previsto nello scenario, quindi ognuno dentro di sé, diciamo, si può un po' misurare con la sua
0: Certo.
1: performance, però non è, diciamo così, agli organizzatori noi questo non riusciamo a recuperarlo, quindi in sé è in forma anonima, perché, ripeto, l'obiettivo non è la performance, ma piuttosto quello di aumentare la loro consapevolezza e prevenire gli
0: Certo.
1: errori. Questo è il grande obiettivo.
0: Alla fine di queste giornate avete delle statistiche, raccogliete un po' di dati, cioè in che percentuale si trova il Ticino?
1: In che senso, in che
0: In fatto
1: percentuale?
0: di buona riuscita, diciamo, di numero di errori scovati.
1: Allora, noi raccogliamo dei dati, adesso non, diciamo che in ambito nazionale non vengono raccolti dei dati, quindi se vogliamo paragonare la Svizzera rispetto al Ticino non riesco a farlo. Quello che sappiamo, che abbiamo notato, perché noi questa Camera la costruiamo dal 2019, quindi 7 anni che lo facciamo, che negli anni la performance, diciamo così, in generale sui partecipanti aumenta. Quindi questo ci indica che probabilmente da una parte la gente che ovviamente è abituata, i partecipanti sono abituati anche all'esercizio, ma ci indica anche che le persone probabilmente si rendono, facendo questo esercizio, sono più consapevoli di quelli che possono essere i rischi all'interno dell'ospedale.
0: Grazie Stefano. Chiudiamo con la domanda di Bianca, alla quale comunque ha in parte già risposto. Sentiamola.
2: Se un dottore sbaglia, chi gli dice che ha sbagliato?
1: Cara Bianca, tutti possono dire al medico che ha sbagliato, anzi, bisognerebbe proprio dirlo, e non bisogna aver paura di dirlo e nemmeno di dire a se stessi che si è sbagliato. Quindi tutti i pazienti, gli accompagnatori, i colleghi, tutte le figure professionali lo possono dire, perché sappiamo che purtroppo l'errore può capitare a tutti i professionisti, anche i più competenti. E l'obiettivo, diciamo, è quello di cercare, appunto, di prevenire questi errori, e questo succede anche grazie a una buona organizzazione, ed è quello che è l'obiettivo principale del servizio qualità e sicurezza dei pazienti all'interno di un ospedale.
0: E ricordiamoci che sbagliando si impara, lo dicevano già i nostri nonni, no? Quindi, mi sembra più che appropriata. Grazie a Stefano Cocchi, responsabile qualità e sicurezza dei pazienti presso l'ospedale regionale di Lugano. Buone esercitazioni e alla prossima.
1: Grazie mille e un saluto a tutti.
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Lolly Day, il tuo momento più pop.
1: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia. Senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
5: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
6: Allora, buongiorno, noi siamo Trappleti Pittori.
7: No, troppo moscia, più convinta.
6: Trappleti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
7: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
6: Trappleti Pittori, Trappleti Pittori, Trappleti Pittori.
7: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
6: Quindi, Trappleti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
7: Dai, vi aspettiamo.
6: Per un bianco
7: o per un rosso.

0: out of it.
1: Ecco, fino all'ultimo l'abbiamo ascoltato, non è ancora finito. Allora, sono le 10:28 minuti, non ho ancora salutato, stavo rispondendo alle domande su questa stanza degli errori che viene istituita per permettere appunto al personale sanitario di esercitarsi. Credo sia una cosa molto, molto utile, no? Davvero molto interessante, e onestamente non ne avevo mai sentito parlare. C'è un po' di traffico e andiamo dalle parti di Quartino e Cadenazzo, dove Via Swiss ci segnala al momento colonna. Poi sentiamo il buongiorno di Diego e subito ti senti in vacanza.
2: Buenos días, Lolita, un abbraccio grande.
1: Ok, volevamo aggiungere qualcos'altro, poi ho detto no, è meglio che non lo dico, va bene così. Grazie Diego, come sempre super carino. E poi saluto Luca che invece mi manda l'alba vista a Novazzano, da Novazzano, stupenda, devo dire che è stupenda.

0: Abbiamo parlato di stanza degli errori in medicina, quindi in ambito clinico, negli ospedali in Svizzera, ma ci sono anche altre situazioni che si creano con la stanza degli errori, ad esempio cantiere edile, anche lì vengono organizzate queste stanze degli errori, un casco lasciato a terra, una scala appoggiata male, oppure un'apertura nel pavimento non protetta. Agli operai vengono dati 10 minuti per trovare appunto tutti i pericoli. Anche in cucina, nella cucina di un ristorante si può ricreare questa esercitazione, viene lasciato il pollo crudo sopra alimenti pronti oppure un frigorifero troppo caldo, un prodotto scaduto, e qui cuochi e camerieri devono appunto individuare gli errori. Non è tutto, si fa questo genere di esercitazione anche nelle officine meccaniche, nelle case anziani, negli alberghi, per le uscite antincendio, magari bloccate, o per gli oggetti lasciati sulle scale. Insomma, mi si è aperto proprio un mondo che non conoscevo, ma mi sta veramente affascinando tanto. Avete mai partecipato a una stanza degli errori? Qualcuno mi ha scritto escape room prima, però quella è un'altra roba, è una stanza da cui devi uscire, devi scappare il prima possibile. Va bene, sono le 10:37 minuti, è il turno di Gali con Madame e questa è Pare.
1: Ricordo che quella volta m'hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

0: Lolly Day. Bella da sentire.
1: Sono arrivati gli Emil Frey Days.
2: Fino al 20 settembre da Emil Frey Ticino trovi tante occasioni di qualità con incentivi fino a 2000 franchi. E se preferisci il leasing, approfitta di un tasso dall'1,99%.
1: È il momento adatto per scegliere la tua prossima auto. Emil Frey Days. Occasioni da non perdere. Da Emil Frey in Oranco, Lamone e Balerna.
3: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Sono contenti lui e lei da
5: Cosa vede qui?
6: Un body check lungo la balaustra.
5: Un body che? E qui?
6: Un gol in power play.
5: E nient'altro?
6: Ah sì, era in fuorigioco.
7: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
8: Mega festa all'Agriturismo Giannella di Leggia, da giovedì 10 a domenica 13 settembre. 4 giorni di attività per grandi e bambini, mercatini e maxi liquidazione di jeans shop abbigliamento. Dalle 10.30 alle 19, domenica aperti, bar sempre aperto, cucina dalle 12.
9: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
10: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
11: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
10: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
12: Sabato 12 settembre il quartiere Maghetti viene avvolto nuovamente da un'atmosfera parigina creata da una selezione di espositori. Antiquariato selezionato, abiti vintage di lusso, vinili, gioielli vintage, creazioni esclusive, selezione di fiori e molto altro. Ingresso libero dalle 10 alle 19. Vi aspettiamo!
0: Questa è Radio 3.

con Martina Oleggini e andremo proprio a capire cosa significa concretamente essere adulti e avere difficoltà a leggere o a scrivere. E svilupperemo tutto l'argomento. Vi assicuro che è una tematica molto molto interessante e tocca veramente tutti, tra tutti i cantoni, tutta la Confederazione, e ci si occupa proprio di adattare il know-how dei dipendenti alle crescenti esigenze delle aziende, quindi rafforzare un pochino le competenze dei dipendenti. Quindi parleremo tra poco, dopo le 11, proprio di queste difficoltà che ci sono in Svizzera e di cui spesso si ha un po' timore e vergogna a parlare, giusto? Ma non bisogna, perché è il primo passo per migliorare e per crescere. E siamo fortunati perché abbiamo un sacco di strumenti per farlo in Svizzera, ma ne parliamo dopo.

0: A proposito di Moonlight, non penso che in queste serate ci sia la luna piena, perché me la ricordo recente, se ne è anche parlato, ma si dorme male, io sento anche parlando con amici e amiche che si fa fatica a dormire, si dorme a tappe, no? Dormo un po', poi mi risveglio, poi dormo, chissà cosa c'è nell'aria del nostro universo. Beh, una cosa certa è che tra pochissimo ci sarà lo spazio per gli aggiornamenti con Ticino News.
1: Lolly Day, il tuo momento più pop.
2: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
3: Questo mercoledì alla Splash Spa. Entrata 4 ore a partire da 19 franchi, sia adulti sia ragazzi. Dai uno splash al tuo mercoledì. Divertiti, rilassati. E per maggiori informazioni, splashespa.ch.
4: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbag a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare. Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1.000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
6: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
7: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie.

0: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
1: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
1: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
4: Hai presente quando dici
5: esco a bere un caffè al volo con un amico
4: e quel volo diventano ore? Un caffè al volo con la Fede Volo è proprio questo.
5: Dalle 8 alle 12.
4: 4 ore di chiacchiere, notizie leggere e musica che ti faranno dimenticare la settimana.
5: Sabato mattina l'appuntamento è fisso.
4: Un caffè al volo. Solo qui. Solo con noi.
3: Solo con la nostra Fede Volo.
6: Sono le 10:57 minuti.
3: Ticino News.
7: Al microfono Gianluca Albisetti. I premi di cassa malati si va verso un aumento medio compreso tra il 4,5 e il 5% nel 2027. La previsione di bonus.ch si basa sugli ultimi dati disponibili dei costi sanitari. Per alcuni assicurati sono previsti anche picchi del 20% a causa qui delle variazioni cantonali dai modelli assicurativi. Pisa 2025, il Ticino resta tra i migliori, ma calano matematica, lettura e scienze. Ce ne parla Alessandro Cocca.
8: La scuola ticinese conferma risultati complessivamente solidi nell'indagine PISA 2025, ma deve fare i conti con un calo delle prestazioni. Il Ticino si colloca fra i primi 20 paesi in scienze e lettura, tra i primi 10 in matematica. In matematica ottiene 492 punti contro i 463 della media OCSE. In lettura 470, in linea con la Svizzera e sopra la media. Nelle scienze 492 punti, significativamente più della media OCSE, ma senza differenze statisticamente significative rispetto alla Svizzera. Preoccupa però l'evoluzione rispetto al 2022. I punteggi sono diminuiti di circa 23 punti in matematica, 24 in lettura, 17 nelle scienze. Cresce inoltre la quota di giovani sotto il livello minimo di competenze, soprattutto nella lettura. Il DEX sottolinea in una nota comunque un elemento positivo. La scuola ticinese dice risulta più equa, con differenze fra studenti più contenute rispetto alla media svizzera.
7: In chiusura ancora furto di quadri d'autore in Francia. Questa volta i ladri hanno rubato 4 opere di Jean Renoir nel museo di Cognes-sur-Mer sulla Costa Azzurra. Il sindaco ha stimato in circa 9 milioni di euro il valore delle opere rubate. Gli autori sono attualmente in fuga. Il colpo è avvenuto a circa un anno da quello di grande eco mondiale ai danni del Louvre nel centro di Parigi.
9: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
3: L'infotraffico.
7: Al momento via Suisse non ci segnala particolari disagi.
10: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Molinari Pittura. Passione e professionalità. Info su molinari.ch.
3: Previsioni del tempo.
7: Giornata abbastanza soleggiata con le massime sui 29 gradi.
11: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.

0: Sono le 11:07, come vi ho già anticipato in questo primo intervento delle 11, ospitiamo Martina Oleggini, antropologa e coordinatrice dell'associazione Leggere e Scrivere della Svizzera Italiana. Buongiorno Martina, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie.
0: Perché come dicevamo, appunto, l'8 settembre è la giornata internazionale dell'alfabetizzazione. Prima abbiamo parlato nell'ora precedente di qualche numero, Martina. Ma partiamo subito con le domande. Cosa significa concretamente essere adulti e avere difficoltà a leggere oppure a scrivere?
1: Allora, essere adulti e avere difficoltà a leggere e a scrivere significa nel concreto avere difficoltà nella vita quotidiana, quando si riceve una lettera che può essere dalla cassa malati, dal comune, dalla scuola se si hanno figli che sono scolarizzati, dal lavoro, da tanti ambiti, significa ricevere una lettera e non essere in grado di leggerla del tutto. Avere difficoltà con la lettura significa non capire tutto il significato dello scritto. Ne si capiscono le parole, ma poi non sempre si riesce davvero a ritenere quello che è il succo dello scritto.
0: Ecco, ma si può davvero arrivare all'età adulta riuscendo a nascondere questa difficoltà?
1: Assolutamente sì, le persone che hanno difficoltà con la lettura hanno molte strategie per nascondere questa cosa, perché spesso c'hanno un senso un po' di inadeguatezza e di vergogna, perché si dice: ah, viviamo in un posto dove tutti sanno leggere e scrivere, io ho difficoltà ma non voglio dirlo, non mi sento libero di poterlo dire perché non voglio essere giudicato. Quindi spesso si chiede aiuto a qualcuno, diciamo che la scusa è sempre quella: ho dimenticato gli occhiali, porto a casa il foglio, lo leggo con calma, poi lo riporto. Nel caso in cui si debba compilare un formulario, firmare qualcosa a uno sportello, ci sono molte strategie con cui si chiede aiuto agli altri, o di recente si utilizza anche gli strumenti tecnologici come l'intelligenza artificiale, che magari ci fa dei piccoli riassunti o ci dà dei piccoli trucchetti per poter evitare la difficoltà. E poi più ci mettiamo nell'ottica di evitarla, più diventa un'abitudine. La strategia diventa un'abitudine e poi ormai fa parte del nostro modo di agire, e riusciamo a cavarcela sempre in qualche modo. Finché poi non ci sono dei momenti in cui purtroppo la strategia non funziona più e quindi ci si accorge di avere questa difficoltà.
0: Ecco, ma quali sono le situazioni quotidiane più complicate?
1: Allora, ci sono situazioni anche molto, a volte sono complicate, ma altre sono molto, proprio molto di qualsiasi momento della giornata. Può essere prendere il biglietto del bus all'automatico. Una volta si andava allo sportello e si chiedeva il biglietto del bus. Adesso bisogna prendere il biglietto del bus all'automatico, o anzi, in tanti posti l'automatico è stato tolto e quindi bisogna utilizzare l'applicazione. Ma per poter fare tutte queste operazioni bisogna capire tutti i passaggi e saper leggere tutto quello che appare sullo schermo. Se prima l'operatore allo sportello ci risolveva questa difficoltà, adesso non è più possibile. Dobbiamo essere informati su un medicamento che stiamo prendendo o che ci viene prescritto, il medico fa la ricetta, ma poi leggere la posologia e capire come prenderlo non è per forza evidente.
0: C'è ancora,
1: sono proprio situazioni del quotidiano.
0: Certo, giornate insomma normali per tutti. C'è ancora vergogna nel chiedere aiuto?
1: È difficile dire, è proprio difficile dire io ho difficoltà a leggere, perché è difficile dirlo a se stessi. Oppure si pensa di non averle in realtà le difficoltà, perché uno dice: vabbè, io sono andato a scuola, ho imparato, so leggere, me la cavo, finché non arriva quel momento in cui ci si rende conto che è un passaggio in più, quello della comprensione dello scritto, che va un pochettino al di là delle cose proprio semplici. E chiedere aiuto e dire io vorrei seguire un corso non è facile. Per questo noi abbiamo delle campagne per invitare le persone a seguire dei corsi, a formarsi lungo tutto l'arco della vita è una cosa importante e meravigliosa. Abbiamo in Svizzera la possibilità di fare questo, e quindi consigliamo di farlo come associazione, come federazione Leggere e Scrivere, sia in Ticino che nella Svizzera romanda che nella Svizzera tedesca. Abbiamo anche degli ambasciatori, che sono delle persone che hanno seguito dei corsi per migliorare le loro competenze, per esempio nella lettura, e che invogliano altri raccontando la loro esperienza. Questo è uno strumento che funziona abbastanza bene, perché quando si sente che un altro ha avuto la stessa esperienza non ci si sente più soli.
0: Eh certo, ma andiamo nel concreto, Martina. Se qualcuno adesso ci sta ascoltando e si riconosce in queste problematiche, qual è il primo passo da fare? Magari diamo anche qualche informazione concreta.
1: Molto volentieri. Allora, il primo passo da fare è chiamare lo 0800 47 47 47, è un numero gratuito, dove si possono avere informazioni su tutti i corsi in ambito competenze di base in Svizzera, o nello specifico in Ticino. Rispondono in italiano, quindi parlano la lingua della persona che chiama, e quando si chiama si può dire: io sarei interessato a un corso di lettura, oppure a un corso per migliorare la scrittura, o anche il calcolo, o anche le competenze digitali.
0: Allora, Martina, per chiudere abbiamo la domanda della piccola Bianca. Sentiamo che cosa ci chiede stamattina.
2: Se uno è grande, può ancora imparare a leggere meglio?
1: Allora, per rispondere alla piccola Bianca, assolutamente, anche da adulti si può sempre imparare a leggere meglio, migliorare le proprie competenze. Senza avere vergogna si può dire: faccio fatica, ho voglia di migliorare.
0: È il primo passo, insomma, e come dicevo prima, e hai sottolineato anche tu, in Svizzera le possibilità sono veramente tante. Grazie di cuore Martina Oleggini, coordinatrice regionale e responsabile della sensibilizzazione dell'associazione Leggere e Scrivere della Svizzera Italiana. Grazie per tutto il supporto che ci date e buon lavoro.
1: Grazie a voi.

0: Cat's Eye con Animal, canzone di quest'anno del 2026 che, se ci fate caso, sta pian piano giungendo al termine, no? Il 2026, ci siamo quasi! Sono felice perché ormai l'autunno è alle porte, tanti amici stanno giovando dei porcini, io no. Mi sono accorta che non ho più pazienza di andare a cercarli. E poi quando intravedo in lontananza altre persone nella boscaglia in cui mi trovo anch'io, mi irrito. Non so se succede anche a voi, no? Penso sia normale. Sono le 11:22, ci fermiamo un attimo.
1: Lonely Day. Lonely Day. E non è un giorno qualunque.
2: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
3: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%, materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
4: Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
5: Tanti puntini a forma di disco.
4: E con l'altro?
5: Due bastoni che si incrociano. È grave?
4: No, signora. È ok.
2: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
6: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
2: E i consumi?
6: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
2: Capisco. Auto potente e portafoglio coraggioso.
7: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
9: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
10: È il momento giusto per passare a Mercedes-Benz da Vinteler. Per l'anniversario Mercedes-Benz, speciale promozione leasing allo 0%. Proprio così, 0%. Promozione valida sui modelli Mercedes-Benz a trazione integrale e 4MATIC su ordinazione e in pronta consegna. Solo per un periodo limitato. Trova la vettura dei tuoi sogni da Vinteler a Giubiasco e Riazzino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
11: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.

come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa nel suo raggio.

Diamo anche le buone notizie ogni tanto, no? Stavo leggendo questo articolo su ticinonews.ch in apertura. La corrente costerà di meno l'anno prossimo. Lo ha comunicato la Commissione Federale dell'Energia Elettrica, tuttavia nei prossimi anni la bolletta rincarerà un po', complice la guerra in Iran. Però ecco, partiamo dalle notizie positive ogni tanto, perché ci rendiamo conto che siamo veramente bombardati dalla negatività, dalle notifiche che ci portano magari altre notizie ancora negative, o le stesse notizie negative trasformate con altre parole. Insomma, dobbiamo veramente cominciare un pochino a tutelarci da anche quella che è l'informazione. Giusto sapere, ma come si suol dire, con le giuste dosi, no? E ve lo dice una che ci lavora in mezzo.

So che piace Achille Lauro, non solo come cantante, piace anche a una mia collega, ad esempio, non farò nomi, come uomo lo trova particolarmente affascinante, è la Fede Volo, non facciamo nomi, ma è la Fede Volo. Sono le 11:36 minuti, quindi bimbi praticamente per la maggior parte già scappati da scuola verso casa o verso la mensa, mensa, mamma diurna. Abbiamo ripreso anche tutte quelle routine là per le pause pranzo quotidiane. Sono le 11:36, dicevo, voglio salutare chi sta preparando il ragù però per cena, da quello che ho capito questa sera in una casa del nostro cantone una famiglia si godrà una meravigliosa lasagna che è già in preparazione stamattina, e quindi top, come si suol dire. Simply Red Gone Fake, a quel tempo giravano le prime notizie fake online, adesso ormai ne siamo più che invasi, direi.

0: Lolly Day. Dolce fuori, potente dentro.
1: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
2: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
3: Auto Ronchetti presenta...
4: Amore, ecco il Mini SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
5: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
4: Per non parlare del risparmio.
5: Finalmente un'auto pensata, anche per il mio conto in banca.
6: Scopri la Kia EV2. Compatta, tecnologica e versatile. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
7: Cantina piena? Ci penseras tutto fare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
8: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre. Sulla collina di San Clemente in Capriasca, vivi per poche ore in un villaggio medievale. Mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banca Stato.
9: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.

venuti in mente Bridget Jones con Chaka Khan. I'm Every Woman, quando praticamente ricomincia a fare sport, cyclette per rimettersi in forma con questa bellissima colonna sonora. Almeno io la posiziono lì, mi ricordo quello. Saluto Lorenzo che dice: sicuramente le lasagne che hai citato saranno buone, ma dovete provare quelle della Betty a Mendrisio. Adesso vogliamo assolutamente conoscere la Betty, che poi io credo che la ricetta delle lasagne sia un po' come quella della torta di pane: ognuno ha la propria, ognuno ha il proprio ingrediente segreto, quella della propria famiglia è più buona del vicino, sicuramente, no? Quindi siamo pronti ad assaggiare anche le lasagne della signora Betty, eh?

Francesca Michelin, un cuore in due. E questa sera, almeno da queste parti del cantone, è prevista la pioggia, dopo le 22 o verso le 21:30, più o meno, dipende in che zona vivi del cantone. E siamo felici, pensate che bello fare la nanna mentre senti la pioggia che scende, e soprattutto domani mattina ci sveglieremo con qualche grado in meno. Ottime notizie. Da parte mia, grazie per esserci stati anche oggi, per continuare ad esserci in compagnia di Radio 3. Tra poco il nostro chef. Lo chef plus bel du monde, plus beau, Danny Morandi con voi per il suo fuori menu, chissà dove ci porta oggi. Io vi aspetto domattina puntuali dalle 10, ciao!

0: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
1: Da Risparmio Casa fino al 26 settembre
2: assorbenti Linese maxi scorta da 54 o 66 pezzi 14 franchi e 99 solo con Fidelity Card. Pannolini Pampers Baby Dry misure assortite 4 franchi e 40 solo con Fidelity Card.
1: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino.
3: Il benessere ha un nuovo indirizzo. Il 1 ottobre Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
4: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Amore, andiamo al salone del camper.
7: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
6: Davvero?
7: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
6: Wow, andiamo!
8: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
9: Sono le 11:58.
10: Ticino News Giorno.
11: Pisa 2025, gli studenti ticinesi restano fra i migliori ma calano matematica, lettura e scienze.
12: Premi di Cassamalati, si va verso un aumento medio compreso fra il 4,5 e il 5% nel 2027, la previsione di bonus.ch, secondo cui per alcuni assicurati sono previsti anche picchi del 20% a causa delle variazioni cantonali e dei modelli assicurativi.
11: Lunedì prossimo approderà sui banchi del Gran Consiglio il nuovo piano energetico e climatico cantonale, un'occasione da non perdere per i Verdi che hanno riunito in Piazza del Sole esponenti di partiti politici ed associazioni per sostenere il documento.
12: Meteo abbastanza soleggiato oggi, da metà pomeriggio possibili temporali localmente di forte intensità, basse quote massime sui 29 gradi.
11: Ben ritrovati al microfono Gianluca Albisetti, questo è Ticino News Giorno, come sempre in diretta al mio fianco oggi Alessandro Cocca.
12: Buongiorno.
11: Dunque la scuola ticinese resta solida e tra le migliori, ma preoccupano i risultati in calo e le difficoltà nella lettura. Sentiamo allora Francesca Facchiano.
13: La scuola ticinese mantiene un buon posizionamento internazionale, ma i risultati dell'indagine PISA 2025 evidenziano anche alcune criticità. Il Ticino è tra i primi 20 paesi in scienze e lettura e tra i primi 10 in matematica. In matematica raggiunge 492 punti, ben sopra la media OCSE di 463. In lettura arriva a 470, mentre nelle scienze ottiene 492 punti, significativamente più della media OCSE. Rispetto al 2022 però i punteggi sono scesi in tutte e tre le discipline. Cresce anche la quota di giovani che non raggiunge il livello minimo di competenze. In Ticino sono il 20,3% nelle scienze, il 24,4% in matematica e il 27,2% in lettura. Proprio la lettura rappresenta la principale preoccupazione. Resta invece positivo, sottolinea il Dex in una nota, il dato sull'equità. Le differenze tra gli studenti più bravi e quelli in difficoltà sono inferiori alla media svizzera.
12: Preoccupano i premi di Cassamalati nel 2027. Diversi indicatori lasciano intravedere che la pressione rimarrà infatti forte. L'aumento previsto è del 5%. Samuele Quadri.
10: Nonostante il risanamento delle riserve delle casse malati, neppure nel 2027 gli assicurati dovrebbero riuscire a sfuggire a un nuovo importante aumento dei premi. Si va infatti verso un aumento medio compreso tra il 4,5 e il 5% nel 2027. La previsione è di bonus.ch e si basa sugli ultimi dati disponibili dei costi sanitari. Per alcuni assicurati sono previsti anche picchi del 20% a causa delle variazioni cantonali e dai modelli assicurativi. Il fattore principale di questo previsto aumento rimane l'andamento delle spese coperte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Dopo aumenti dei premi particolarmente importanti negli ultimi anni, la speranza di una tregua sembra dunque allontanarsi ancora una volta. Nel 2026, ricordiamo, i premi sono già aumentati in media del 4,4%.
11: Andiamo ora a Bellinzona e più precisamente in Piazza del Sole, dove i Verdi hanno riunito esponenti di partiti e associazioni per mostrare sostegno al piano energetico e climatico cantonale che approda sui banchi del Parlamento il prossimo lunedì. Il capogruppo dei Verdi Matteo Buzzi al microfono di Federico Marino.
14: Noi chiediamo che lunedì il Gran Consiglio approvi il piano energetico e climatico cantonale, possibilmente nella forma presentata dal Consiglio di Stato senza ulteriori peggioramenti.
15: Perché è importante in questo momento che questo piano venga approvato?
14: Abbiamo visto quest'estate, ma anche in occasioni precedenti, che la crisi climatica è qua da noi ora e quindi dobbiamo fare qualcosa da un lato per evitare il peggio, quindi evitare che il mutamento climatico peggiori ulteriormente, e dall'altro dobbiamo anche fare dei passi per adattarci al clima che è ormai già cambiato.
12: Politica ticinese che si prepara ad una sessione del Gran Consiglio particolarmente delicata, con ben 5 interpellanze diverse sul caso Zalli. Le domande riguardano diversi dossier, fra cui il 14enne detenuto alla Farera, la vicenda dell'ente ospedaliero, la ripartizione dei dipartimenti, soprattutto la morte della 52enne Amelide.
11: L'ufficio presidenziale intende probabilmente concentrare le risposte del governo in un unico blocco, lasciando così aperta la possibilità di una discussione generale, atteso anche un chiarimento sui rapporti tra Ministero Pubblico e Parlamento dopo la comunicazione dell'apertura di un secondo procedimento penale a carico di Claudio Zalli.
12: Iniziato a Lugano il Festival del Disegno, Ghi Art Fest, fino al 15 settembre saranno visibili nel patio del municipio centinaia di opere di 15 artisti ticinesi che mostrano scorci e visioni della città. Sentiamo la direttrice artistica Cristina Rogna Manassero.
16: Beh, tanto per cominciare, l'obiettivo principale è quello di descrivere la città di Lugano attraverso tantissime schegge, e sono le 189 immagini di questi 15 autori che sono gli Urban Sketchers. L'obiettivo, quello recondito, invece, è quello di donare alla città una visione di se stessa in un contesto aulico che è quello del patio del municipio, per riscoprire magari anche qualche angolo carino della nostra città e di dirsi: ma sai, magari rallento un po' il passo, guardo meglio questo luogo, questo angolo, perché ha una storia.
11: Siamo all'estero, ci risiamo dopo il colpo di circa un anno fa i danni del Louvre, nel quale i ladri hanno rubato 8 gioielli della corona tuttora mai ritrovati. La Francia è ancora teatro di una rapina, paese che peraltro aveva posto come priorità proprio la sicurezza dei musei.
12: Venendo infatti ad oggi, questa volta i ladri hanno rubato 4 opere di Renoir nel museo a lui dedicato sulla Costa Azzurra. Il sindaco ha stimato in circa 9 milioni di euro il valore delle opere rubate. Gli autori attualmente sono ancora ricercati dalle autorità parigine.
17: Infotraffico.
11: 4 minuti dopo mezzogiorno, traffico e rallentamenti segnalati sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo verso Bellinzona.
17: Previsioni del tempo.
12: Da metà pomeriggio possibili temporali localmente anche di forte intensità, con massime che rimarranno comunque sui 29 gradi.

0: La luna, meravigliosa la luna, lo dice il Renga, e quindi
1: a pranzo c'è chi ordina dal menù e chi preferisce andare fuori menù.
0: Buongiorno.
1: Più sorrisi,
2: ma alla fine contano solo addosso.
1: Benvenuti nell'ora che non segue le regole.

12:09, ben ritrovati, buona pausa pranzo a tutti in questo 8 di settembre, martedì, secondo giorno della settimana raggiunto. Settimana lunghissima, pare lunghissima, solo martedì. Pronti ad accompagnarvi come sempre fino alle 13 circa, quindi una cinquantina di minuti da condividere insieme durante la vostra pausa pranzo, durante la pappa, ma non solo, perché durante la pausa pranzo c'è chi continua a lavorare. Poi fa pausa pranzo più tardi, capito? Quindi un abbraccione va a voi. Vi informeremo sulla viabilità se ce n'è bisogno, anche se pare che a quest'ora sia tutto tranquillo, per fortuna. Bella musica. E poi va bene, anche posso svelare tutto. 079-449-9537 per interagire con noi, per farci sapere come la state trascorrendo, se avete voglia di condividere il vostro piatto. Oggi vi stupirò, perché oggi condividerò ciò che ho mangiato io. Ed è una cosa davvero buona. Non è da pranzo veloce, come capita al Morandi. Però se me l'hanno preparato, allora ne approfitti, capito? Ne parleremo fra pochissimo. Ora il nuovo di Martin Garrix con gli U2. Si parte, buon pranzo.

0: Fireflies, Martin Garrix, YouTube, bella collaborazione per questo disco. 12:14 minuti, la pausa pranzo con il Morandi, con Fuori Menù in particolare. Buongiorno a chi si lancia già. Visto e considerato che ho detto che è un qualcosa di più sostanzioso della classica scatoletta, anzi dello sgombro in scatoletta, o di comunque pranzi veloci, oggi. C'è chi si sta già lanciando. Allora, buon pranzo Roberta. Intravedo delle farfalle, funghi, credo. Buon appetito. Poi aspetta. Secondo me classica pasta al pomodoro intramontabile. No, buongiorno Silvio. Sì, giusto. Ho aperto la foto profilo. Poi attenzione, qualcuno si è avvicinato scrivendo risotto e funghi, ma non è proprio risotto e funghi, c'è un po' di tutto. Allora, visto e considerato che in questi giorni sono abbastanza coccolato, quindi mi sono detto, sai che cosa? Ieri sera ho fatto fare più risotto per averlo poi durante la pausa pranzo di oggi. Pranzato una mezz'orettina fa, quindi se ogni tanto sentite qualche singhiozzo sono io. Allora, è un risotto buonissimo, dove all'interno puoi metterci ogni verdura di stagione e legume di stagione. Io lo chiamo il risotto del nonno perché ai tempi me lo faceva mio nonno, capito? Quindi mi è rimasto nel cuore. Ma all'interno di tutte queste verdure di stagione e legumi di stagione, ce n'è uno in particolare che a me piace un casino. E visto e considerato che oggi ho un cappello bipolare da regalarvi, double face, quello di Radio 3i, bello, arancione rosa, quasi, quell'ingrediente lì, hai mangiato sushi, non chiedermi perché, no, questo è arrivato prima, quindi è un risottone dove all'interno si trova di tutto, nel senso di verdure e soprattutto legumi di stagione. È un risottone di una volta, quando non buttavi via nulla, capito? Direi molto molto molto buono. E all'interno appunto c'è uno dei legumi, credo che sia un legume, che io amo tantissimo. Allora, facciamo una bella cosa, un mini sondaggino. Se avete voglia di giocare e vincere il cappello, un pollice all'insù. Se Danny lascia perdere, un pollice all'ingiù.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova

0: Romantica, ultimo su Radio 3. Allora, ci lancia addirittura una lista. Nonna Mary, ma andiamo con calma. Lady Rainbow, buona pausa pranzo, non sono le lenticchie. Allora, io l'ho detto perché qualcuno si è lanciato tipo dicendo arancino, no? Hai capito? Ripieno del legume che è il pisello. No, no, no, no. Allora, si tratta di un risottone, ma proprio un risottone, dove all'interno si possono trovare verdure di stagione e legumi di stagione. E tra i legumi di stagione c'è questo, che vorrei capire insieme a voi. Anzi, voi dovete meritarvi il cappello capendo questo legume. Ed è uno dei miei preferiti. Proprio uno dei miei preferiti. Non è un frutto, sto leggendo, ma se la cava benissimo in cucina. Non è un frutto. Questo è un aiutino che posso darvi. Saluto intanto Nonna Mary che scrive: fagiolini, taccole, fagioli, peperone, radicchio, melanzane e finicchi. Finicchi? Cosa sono i finicchi? Lista fatta. Allora, di questo ci potrebbe stare nel risottone che ho mangiato oggi, ma manca quello che cerco io, che è piccolo, ma appartiene ad una categoria famosa per essere piena di proteine. Buongiorno anche a Rezio, intanto, che scrive la zucca. No, no, no, no. Viaggia parecchio ed è ospite fisso in cucine di mezzo mondo. È troppo, troppo buono. Tra poco scopriremo qual è. Forza, forza!
1: Fuori menù con Danny Morandi.
2: Auto Ronchetti presenta:
3: ma sei sicuro che ci stia tutto?
2: Tranquilla, la Niro è enorme. Valigie, passeggino, borse e il tuo shopping del weekend.
3: Allora sì che è spaziosa.
2: Nuova Kia Niro, più spazio, più libertà. L'utilitaria full hybrid pensata per ogni stile di vita. Comfort e tecnologia intelligente. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
3: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
4: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
5: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
6: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
7: Marino Bernasconi.
6: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
8: Wow, indovina chi apre a Lugano?
9: Chi?
8: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
9: Che notizia straordinaria, ma dove? Quando?
8: In via Pretorio 15 sopra Migros, inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
9: Perfetto, ci vediamo lì.
10: Sabato 12 settembre il quartiere Maghetti viene avvolto nuovamente da un'atmosfera parigina creata da una selezione di espositori. Antiquariato selezionato, abiti vintage di lusso, vinili, gioielli vintage, creazioni esclusive, selezione di fiori e molto altro. Ingresso libero dalle 10 alle 19. Vi aspettiamo! A tutto Pilates!
11: A tutto Pilates!
10: Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
12: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbag a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

0: Credimi ancora, Marco Mengoni, Radio 3, non è il lupino, lo dico subito, non è il lupino neanche la lenticchia. Allora, tra poco vi leggo tutti coloro che hanno lanciato e detto la loro, tramite lo 079-449-9537, ma si va avanti, e si va avanti dicendovi che se lo lasci nell'acqua abbastanza a lungo, diventa più morbido e cambia decisamente personalità. Questo legume che amo e che c'era all'interno di questo risottone chiamato il risottone del nonno, essendo pieno di verdure di stagione e pieno di legumi. Aspetta che devo andare a sentire un vocale che era bellissimo. Ti devo riprendere, aspettala, guardala qua, ciao. Ma se non alzi il cursore, Danny, forse è difficile, aspetta, senti qua.
1: Fagiolo! No! Ciao Danny, è stato un piacere. Adesso ti devo lasciare che devo uscire dalla macchina. Ciao. E buon lavoro.
0: Anche a te.
1: Però se vinco il cappellino, fammi comunque sapere.
0: Va bene. Vado molto d'accordo. Va molto d'accordo con olio, limone e spezie. Insieme fa faville. Può trasformarsi anche in una crema. Ragazzi, va che buonissimo, eh? Io aggiungo, se sono secco, sulle ginocchia faccio male. Parlo a nome suo, eh? E poi ti dico anche che è il protagonista dell'hummus e dei... cos'è che è? Il falafel? Falafel. Seca lei, dai, che semplice. Ma

0: spesso metto i ceci. Spero di aver indovinato. Comunque, grande. Ciao.
1: Ciao. Ciao, ciao Donatella. Un abbraccio e un bacione anche alla mia amica Melody, scrive Cecione. E sì, l'ho detto io, al plurale un conto e al singolare è lì che vi volevo. Comunemente, diciamocelo però, quando vai al supermercato chiedi i ceci, in generale li chiedi al plurale. Però. Comunemente anche il cecio, ma ragazzi, in realtà singolarmente i ceci si chiamano cece. La famosa canzone di Gustavo Lima. Quindi le cece, io lo adoro, ragazzi, il cece in ogni forma, anche secco devo dire. Fa bene ai denti, non li spacca. Tanti cecio però era arrivato, eh? Tanti cece. Bacioni Shanti e Sasha, ciao ragazzi. Poi, ciao il cece. Adesso sì. Poi aspetta, perché Maria Rosa dice: sarà mica pisello? No, i limpi. E il cece al singolare, il legume appunto che io adoro e che ho trovato all'interno di questo risottone chiamato risottone del nonno. Poi magari gli interessati, se hanno voglia, possono anche chiedermi: mi mandi la ricetta? È una ricetta molto particolare, buona, ci vuole un pochettino a farla, non è lunghissima, però devo dire che è ottimo anche per non gettare via nulla dal frigo, per quello che riguarda verdure e legumi. Quindi se ne avete voglia, prima devo chiedere a mia mamma se me la gira la ricetta, se ne avete voglia ditemi sì, la voglio, su WhatsApp io ve la giro molto volentieri, la provate e poi mi fate sapere. Ora devo andare semplicemente a capire chi è stato il più feloce, yeah, dopo aver letto Fafafel. Sai che sono i falafel? L'hummus, sì, tanto no. Mi è rimasto il la più veloce o il più veloce, come detto, oggi si accaparra il nostro cappello, quello double face, quello bipolare, firmato Radio 3. Nel frattempo, musica, signori, musica, arriva quella di Harry Styles, si chiama Late Night Talking.

0: Il disco di Harry Styles, questa Late Night Talking, mi stavo perdendo perché c'è un messaggio vocale di un ascoltatore, carino, lo potrei girare anche a chi ascolta Radio 3i, così potrebbero azzeccare anche loro sicuramente, ma sentiamolo assieme poi.
1: Ciao Danny, è da buon siciliano, tu lo sai che si fanno con i ceci a Palermo, no?
0: Io lo so.
1: Dovresti saperlo, vediamo, te la faccio io sta domanda. Vai. Cosa si fanno al femminile?
0: Sì. Non dirlo, è vero, la base di ceci, vero, io lo so, chissà se gli ascoltatori lo sanno, le a base di ceci, le...

0: c'è fuori menù.
1: Fuori menù con Danny Morandi.
2: È il momento giusto per passare a Mercedes-Benz da Vinteler. Per l'anniversario Mercedes-Benz, speciale promozione leasing allo 0%. Proprio così, 0%. Promozione valida sui modelli Mercedes-Benz a trazione integrale e 4MATIC su ordinazione e in pronta consegna. Solo per un periodo limitato. Trova la vettura dei tuoi sogni da Vinteler a Giubiasco e Riazzino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. 3 superfici, 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: anche nel prezzo. Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
2: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
3: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.

l'altro anche aromatizzata la paprika. Fantastica questa cosa. Chips di ceci aromatizzate la paprika. Buone, buone, buone, buone, buone. Siamo quasi al termine per quello che riguarda l'appuntamento di oggi di Fuori Menù. Tra poco l'informazione, poi ovviamente a seguire l'appuntamento con i Due di Troppo. Arriverà anche in studio Luca Ventura per condurre fino alle 15, appunto, Due di Troppo. Quindi via, si aspetta tra poco il disco di Naked, My Muller, Polo G con Better Days. Ma da subito vi regalo il nuovo singolo di Teddy Swims, si chiama Break Up in Reverse.

0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
2: Mega festa all'Agriturismo Giannella di Leggia, da giovedì 10 a domenica 13 settembre. 4 giorni di attività per grandi e bambini, mercatini e maxi liquidazione di jeans shop abbigliamento. Dalle 10.30 alle 19, domenica aperti, bar sempre aperto, cucina dalle 12.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
5: Renault. Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Amore, mi compri una nuova cucina?
7: Fatto.
6: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
7: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
8: Buongiorno a tutti, sono le 12.58.
9: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
10: Ticino News.
11: Alessandro Cocca al microfono. Quadri di Renoir rubati da un museo francese, il danno è superiore ai 9 milioni. Sentiamo Gianluca Albisetti.
12: Ci risiamo. Dopo il colpo di circa un anno fa ai danni del Louvre, nel quale i ladri hanno rubato 8 gioielli della corona, tuttora mai ritrovati, la Francia è ancora teatro di una rapina. Paese che peraltro aveva posto, dopo quanto accaduto al Louvre, come priorità proprio la sicurezza dei musei. Ma venendo ad oggi, questa volta i ladri hanno rubato 4 opere di Renoir nel museo a lui dedicato sulla Costa Azzurra. I danni sono stimati in circa 9 milioni di euro. Dalle ricostruzioni di quanto avvenuto nel museo, il tutto accaduto all'alba di oggi, è stato reso noto che una delle opere prelevate appunto dal museo Renoir è stata abbandonata dai ladri durante la fuga, autori che attualmente sono ancora ricercati dalle autorità parigine.
11: La Svizzera autorizza il ricorso alle scorte obbligatorie di benzina e gasolio per far fronte alle difficoltà di approvvigionamento. Fino al 20 settembre potranno essere prelevati complessivamente 30.000 metri cubi per ciascun carburante, meno del 3% delle riserve. A pesare il blocco temporaneo della raffineria di Cressier e i problemi di trasporto sul Reno che complicano le importazioni. Nel 2027 l'elettricità in Svizzera costerà in media il 4% in meno rispetto a quest'anno, secondo Elcom. Per una famiglia tipo la bolletta annua scenderà di 53 franchi, pari a circa 26,5 centesimi kilowattora. Calerà soprattutto il prezzo dell'energia, aumenteranno leggermente i costi di rete. Elcom prevede però nuovi aumenti nei prossimi anni anche a causa della guerra in Iran. In chiusura il Tribunale federale che ha stabilito che per i prodotti vegani non possono essere utilizzate denominazioni come salame, prosciutto, mortadella. La decisione riguarda 3 prodotti vegani distribuiti da Lidl, contestati dal laboratorio cantonale Turgoviese nel 2022. Secondo i giudici questi termini sono riservati dalla legge agli alimenti a base di carne e il loro uso può risultare ingannevole. Il TF aveva già escluso diciture come planted chicken e latte per prodotti sostitutivi vegani.
10: L'infotraffico.
11: Traffico regolare sulla rete viaria della Svizzera italiana.
8: Vero, vero,
13: come sorride.
8: Milanista, milanista.
14: Alza il volume.
8: Dai, ci siamo.
15: Due di troppo, due di troppo, due di troppo.
8: Casino. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
16: Potremmo chiedere al...
8: A chi è?
16: No, dicevo, sorride Alessandro Cocca perché un altro Retta ha finito. Però lui ha fatto l'apertura, quindi qua dalle 6.
8: Lui è uno di quelli che si sveglia presto.
16: 4:30, 5 meno un quarto.
8: Ma anche tu sei uno mattiniero,
16: no,
8: eh?
16: No, vabbè, io un po' dopo però loro.
8: Sì, però a che ora ti alzi?
16: 7 meno un quarto,
8: che
16: 6
8: comunque mezzo. Prestissimo.
16: Dipende dalle sberle della bimba, capito?
8: Ma tu, quando eri piccolo, ragazzino, dormivi tanto oppure...
16: Tanto?
8: Tanto?
16: Ma tantissimo, che è
8: diverso.
16: Sì, sì, sì, sì.
8: E adesso invece il contrario.
16: Ma guarda che più va in là con l'età, ti accorgerai.
8: No, dai, ti
16: non
8: prego,
16: è vero. Ma no, non perché non riesci, non vuoi dormire, non riesci.
8: Perché una certa ti
16: certo,
8: svegli.
16: Una certa era sveglia biologica, ti svegli.
8: Ma perché... anche prima di Mael?
16: Sì, sì, sì, sì.
8: Ecco.
16: Sapevo, ti ha fregato.
8: Io che mi alimento prossimi solamente 15... a sonno.
16: No, prossimi 15 anni, guarda, fidati, fateli a dormire. Perché dopo te 40 vieni, ti sempre di meno a dormire sempre di meno, ma non per volontà tua, ripeto, ma una cosa biologica.
8: Che ti senti all'interno. Ma sì. Sai che cosa mi ha detto un mio amico l'altro giorno? Vabbè, ma per te tempo per dormire ne avrò.
16: Esatto, quando sai.
8: Sai le classiche frasi. Che
16: quando
8: tu
16: avrai il cappotto di legno, avrai tempo di dormire.
8: C'hai 13 anni, ancora. Che calmo.
16: Calmati, calmo. Dire. Sai, c'è un detto che dice: la mattinata fa la giornata.
8: Sì. È vero,
16: nel senso,
8: è vero,
16: capito,
8: questo ti, confermo
16: ti
8: sì.
16: Svegli, tante cose le fai durante la mattinata, per carità, sì. Anche il pomeriggio, però quando sei più attivo al mattino.
8: E le fai anche in maniera diversa, secondo me.
16: Vuoi che dopo pranzo sale quella sorta di pennichella, adesso lo faccio, quante volte ti è capitato di dire lo faccio dopo pranzo?
8: Un sacco di volte, poi dopo pranzo in realtà la bolla nel naso.
16: Non riesci,
8: ci sta,
16: pennichella.
8: Ci sta. Meno male ce l'hanno messo a posto allora due di troppo, per non farci dormire dopo la pausa pranzo.
16: mi sa di sì.
8: L'obiettivo è non far dormire gli altri, però.
16: Quello soprattutto. Quindi se volete essere dei nostri anche oggi, 079-449-9537, noi vi proponiamo tante cose carine, ma soprattutto la nostra musica.

0: Tunstall o Tunstall?
1: Tunstall.
0: Tanti sentivo dire Tunstall, sai?
1: Vabbè, puoi dirlo come vuoi, no, io mi fido, non lo viene a sapere.
0: Io mi fido di te.
1: Tunstall, allora Tunstall.
0: Tantissime volte quando trasmettevi da solo, io ti ascoltavo e dicevo, bene, ottimo.
1: Così almeno
0: non sapevo dirlo quel titolo, Luchino sicuramente lo sa meglio di me.
1: Ma perché sono giovane, quindi ti do l'idea di sapere l'inglese.
0: Bravo, sai più l'inglese sicuramente.
1: Ma non è che...
0: No. Allora, noi prima si parlava di quante cose si fanno dopo pranzo, vorresti fare dopo pranzo, poi subentra la pennichella e ti passa la voglia. Ale scrive, buongiorno, inizio estate, si diceva anche, lo farò poi a settembre.
1: Vero, c'è questo detto,
0: e
1: però
0: aggiunge, ho perso il conto delle cose che devo fare, buon pomeriggio da Ale, vero.
1: Ci sta Ale. Allora, un consiglio che ti do da smemorato è segnatele le cose, così non te le dimentichi.
0: Io una volta facevo riempivo la casa piena di post-it gialli.
1: Sì.
0: Io sono per scrivere, ma tuttora la lista della spesa, nonostante le note dentro il telefonino, sai che c'è il block notice.
1: Sì, che puoi condividere tra l'altro.
0: Io devo provare qua attaccarlo al carrello.
1: È un'altra cosa, proprio un'altra cosa, sì.
0: Anzi che non porto la penna per spuntare. Questo l'ho preso, non posso sbagliarmi.
1: O come fanno certe persone, sai, che si leccano il dito e poi...
0: Esatto, tipo giornale e quant'altro. Sono tante le cose che si rimandano, ma ci sta.
1: Soprattutto in questo periodo estivo dove ha fatto troppo caldo e quindi non ti viene neanche la voglia di farle.
0: Esatto, ieri leggevo un meme che diceva tipo sono 3 mesi che aspetto il domani pare rinfreschi.
1: Ci sta.
0: Ogni giorno era domani tanto rinfresca, domani rinfresca, domani rinfresca, ma siamo ancora sotto il bel caldo.
1: Siamo all'8 di settembre e quando esci c'è un'umidità pazzesca.
0: Posso approfittarne, carissimo, per fare gli auguri a mio nipote di 3 anni.
1: Ah,
0: che
1: certo,
0: oggi compie
1: certo,
0: 3 anni, buon compleanno Mattias, quindi un'altra peste
1: auguri
0: per
1: Mattias.
0: Casa. Auguri Mattias. Poi aggiunge, aspetta, no, non lo segno, almeno mi dimentico e non lo faccia, quindi un volere non farlo, hai capito?
1: Senti, Mattias che condividerà un sacco di tempo con Maelli, immagino.
0: Sì, il bodyguard.
1: Bellissima sta roba.
0: Sarà il bodyguard.
1: Il bodyguard,
0: ci sta. Ha un anno in più e ci sta, hai capito?
1: Istruiscilo già, per fargli capire che certi elementi vanno subito eliminati. No, volevo chiederti, tu hai avuto un rapporto così magari con tuo cugino, tua cugina, tua sorella?
0: Molto carnale.
1: Sì.
0: No, mia sorella ha 7 anni più grande, quindi già aveva capito un'altra...
1: Però ti proteggeva, immagino.
0: Lei sì. No, io più con mia cugina. Io e mia cugina le avevo un mese di differenza. Io gennaio, lei febbraio, e io ero il suo body.
1: Ti trovavi comunque con lei?
0: Sì, mi trovavo. Ho fatto anche dei casini nelle elementari,
1: Cioè?
0: Tipo che so, sgambetti a persone che magari si avvicinavano.
1: Facevi il bulletto.
0: Lei, mia cugina, ti spappa, attenzione, ti tira una craniana, robe del genere, da bullettini.
1: Sì, ma tranquille.
0: Però non come si sente adesso, per carità. Cioè,
1: no,
0: ci mancherebbe.
1: Adesso dici cose.
0: No, è presente adesso.
1: Quello, no, una volta non esistevano queste cose.
0: Assolutamente no. Forse una sorta di bullismo più alto che abbia mai provato io, sai qual è? Quello tarchiatello va in porta che non riesce a correre. Cioè, è stata una forma proprio.
1: Io la merenda, per dire, magari qualche mio compagno che mi diceva dammi la merenda oggi.
0: Ah, e tu subito sì?
1: Beh, io gliela davo perché tanto non la mangiavo.
0: Non perché.
1: No, però stava tranquillo.
0: Sicuramente è capitato anche a te quando si andava nelle passeggiate scolastiche.
1: Uh-huh.
0: Il cibo dei tuoi compagni era sempre più buono.
1: Sempre.
0: Era uguale al prosciutto anche il tuo? Ma l'amichetta era più buona quella del tuo compagno.
1: La marca era la stessa, ma è solo il fatto che era il suo.
0: Però il suo era più buono, sempre.

0: more vivid and waste what I feel I deserve. Cause I feel way too fabulous.
1: Si chiama Mick, lei è Fabulous, questo disco carino, carino.
2: Bello,
1: carino.
2: Mi piace, cioè è un stile particolare. Quando è arrivato qualche mesetto fa, lo ascoltavamo con Valerio Ventura, è bello, da programmazione, si può programmare, bellino.
1: Sai quando imiti i tenori quando cantano, non i tre tenori?
2: Quelli veri. Pensavo scontro.
1: Lei è un bacio.
2: Allora, caro Luchino, tra poco al rientro dalla pubblicità ti parlerò di un qualcosa di particolare. Tu ami prendere l'aereo, suppongo.
1: A me piace,
2: come
1: sì.
2: Come il sottoscritto, sì. Diciamo
1: perché
2: di no.
1: Questo?
2: No, perché ho da snocciolarti una lista di quello che non devi fare
1: in aereo.
2: In aereo.
1: Va bene, va bene.
2: Durante un determinato momento.
1: Ma su tutte le compagnie o solo in una particolare?
2: Lo scopriremo solo vivendo,
1: bene,
2: lo scopriremo assieme.
1: Va bene, va bene.
2: Allora,
1: va bene.
2: Tra poco, anche se ne avete voglia, lo si prenotano. Nel senso, se volete giocare ci scrivete, vi chiamiamo noi.
1: Al piripicchio piripacchio.
2: Quindi senza stress.
1: Cosa c'è in palio?
2: Adesso devo capire se borsone, costume, cappello, uno dei gadget, insomma.

0: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
1: Allora vuoi un HR-V?
2: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre, sulla collina di San Clemente in Capriasca. Vivi per poche ore in un villaggio medievale, mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banca Stato.
4: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
5: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. CentroserramentiTicino.ch.
6: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
7: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
8: Solo?
7: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
8: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
9: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
10: Amore, mi compri una nuova cucina?
11: Fatto.
10: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
11: Fatto.
12: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: te lo ricordi questo
1: alza,
0: video?
1: Fammi fare l'acuto.
0: Vai.
1: Treasure, cioè, mi guardavo per dire alzo o non alzo. Alza le mie doti canore, bisogna fare sentire.
0: Te lo ricordi il meme di questa Treasure?
1: No?
0: Quello.
1: No.
0: Come no?
1: Io
0: dai.
1: Mi ricordo quando la cantavo in italiano questa. Tesoro, tesoro, treasure, tesoro. Tesoro, tesoro, salsicce, pomodoro.
0: Bellissimo.
1: Allora, caro Luchino, prima si parlava di voli.
0: Di aerei, sì. Che di cosa mi hai trovato?
1: Allora, io prima ero un po' ironico. Nel senso, quando ero più ragazzetto amavo tanto viaggiare in aereo. Forse ero un pochettino più spensierato. Poi purtroppo mi sono messo a guardare su Nat Geo, indagine ad alta quota.
0: Beh, li ho visti tutti io, sì.
1: E da lì un attimino un po' più di timore. Soprattutto
0: davvero?
1: Sui voli a lungo raggio.
0: Ma no, dai.
1: Per esempio, quelli che devi stare troppo in aria, capito? Poi è sì. vero che ci sono, diciamo così, più incidenti durante la fase di decollo, di atterraggio. Vero, è raro che durante la fase di crociera. Come parlo? Sembra un pilota.
0: Sì, sì, ma infatti cioè.
1: È raro che durante la fase di crociera i passeggeri ci sia qualche e quindi, vabbè. Però, devo dire che andiamo a Santo Domingo. Aspetta, quante ore sono? 8, cosa posso fare? Cosa scarico? Cosa guardo? Capito?
0: Quindi ti parte la paranoia già dall'inizio.
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi infatti, non quando sali, già
1: no,
0: da
1: no,
0: prima
1: no, già dall'inizio. Tu non hai capito che quando salgo le scale prima di entrare nell'aereo, io dopo
0: tremano un po'
1: no, tocco l'aereo e dico mi raccomando oggi
0: e l'aereo no, tranquillo, se me lo dici
1: e
0: tu
1: e l'ala dell'aereo dice tranquillo che l'altra cosa che faccio è guardo la cabina di pilotaggio se ne vedo uno già scazzato dico cosa è successo, non voglio dire, non è che ripigliati un attimo, dobbiamo volare,
0: dai, mi sono fatta una canna,
1: no, dico se era già giù dico mi raccomando, nel senso no
0: che poi sono quasi tutti simpatici, dai, poi sì, nell'interfono benvenuto, sì, il comandante.
1: Non si capisce mai niente di quello, cioè
0: zero,
1: io dico un volo zero. Milano-Palermo, perché parli in inglese, cioè scusami cioè ti voglio bene.
0: Ma perché a Palermo non parlano l'inglese, scusami?
1: Sì, il nostro inglese. E quindi l'aereo ultimamente, sì, lo prendo, però appunto corto raggio meglio che lungo raggio. Ma le cinque cose che non devi fare se l'aereo sta precipitando,
0: quali
1: lo
0: sono?
1: Dico io, lo dice la scienza, non lo
0: Vai,
1: dico io.
0: Dimmi, allora, dimmi.
1: A, asportare l'amigdala del passeggero accanto a te.
0: Come asportare l'amigdala?
1: L'amigdala
0: è all'interno,
1: non devi, durante se sta precipitando non farlo, questo è un consiglio che dà la scienza. Uscire dall'aereo per riparare il guasto, metti che il motore è andato a fuoco, non pensare di uscire dall'aereo per riparare.
0: Ma io non ero pronto a queste cose qui, pensavo fossero robe.
1: Non farlo, non rimuovere il tartaro delle gengive infiammate, se hai tartaro non farlo mentre stai precipitando.
0: Peccato, perché l'ho sempre fatto.
1: È la scienza, salute e fitness che lo dici, giuro, non sto guardate,
0: ci sta.
1: Sto leggendo salute e fitness. Non aprire il finestrino per fumarti una sigaretta, dice l'ultima volta.
0: Che però
1: ne approfitto, non farlo. Usare la tavola Ouija senza
0: Ouija.
1: La
0: Ouija.
1: Cos'è?
0: È quella di Jumanji. È presente Jumanji?
1: Ah, sì, senza la cintura. Quindi se vuoi farlo, perlomeno attacca la cintura. Queste sono le cinque cose che non devi fare se l'aereo sta precipitando.
0: Grazie, sai perché? Hai fatto bene a dirmelo.
1: Perché?
0: Io avrei preso un volo a giorni e pensavo di asportare l'amigdala a quello di fianco a me. Adesso che me l'hai detto, guarda, ci ho ripensato.
1: Vedi, mentre sta cadendo,
0: piuttosto
1: scusi,
0: mi fumo una sigaretta aprendo il finestrino.
1: Soprattutto non riparare tu il guasto. C'è qualcun altro che saprà farlo.
0: Peccato, perché tutte quelle ore alla PlayStation.

0: About down, down, ten, ten, ten, ten, vabbè, Lizzo. Scusami, ma damn, com'è che si legge damn?
1: About
0: frat,
1: them,
0: damn. Dialetto,
1: la N non la devi far sentire.
0: Andem, andem. Allora, salutiamo la Lati, Atena, scrive: ciao ragazzi, finalmente riesco a vedervi. Buon pomeriggio, ciao Atena, grazie.
1: Ciao Atena.
0: Grazie, grazie, grazie. Poi, buongiorno, come ti capisco, Danny? Io uguale, ciao da Gabri. Poi saluto anche Simone che scrive: la tavola
1: Ouija.
0: Ouija.
1: Ouija.
0: E per mettersi in contatto con gli spiriti.
1: Sì, io non ci ho mai creduto a quelle
0: buona robe. Giornata Luca e Danny.
1: Sì. Ho visto un film, tra l'altro un mesetto fa, su questa roba qua. È abbastanza cupo come film, eh. Un po' di ansia te la mette.
0: No,
1: sì.
0: Io non sono per quei film.
1: Senti, tu che sei cambiato a livello di percezione. Prima da ragazzino l'aereo non ti faceva paura, adesso sì.
0: Sì.
1: Quando guardavi film horror una volta non ti facevano paura, adesso?
0: No. No, adesso perché ho imparato a ascoltarli senza volume.
1: Ah, sì?
0: Ma è la musica che fa. Ma è la musica che fa. No.
1: Sono d'accordo.
0: È la musica che crea quella roba lì. Se tu levi il volume.
1: Vediamo, aspetta, vediamo se ne abbiamo
0: per esempio,
1: una.
0: Per esempio, per esempio. Questa già, capito? Immagini che so, un mostro dietro l'angolo.
1: Sì. E la voce che passa da destra.
0: Sì, a sinistra. Destra.
1: Poi ogni tanto arriva dietro.
0: Sì. E questo ti mette timore, capito?
1: Un po' di ansia, sì, c'è.
0: E quindi, c'è. E quindi tu volume, no, però ti ripeto, sono più su, se devo andare sono più sui thriller, l'horror.
1: Michael Jackson.
0: Esatto, l'horror. D'altro leggevo l'altro giorno, è presente il film del pagliaccio It?
1: Sì.
0: Interpretato, ora mi sfugge, Tim qualcosa, l'attore.
1: L'attore non
0: del
1: me lo
0: pagliaccio
1: ricordo.
0: Di It, Tim Cornell.
1: Può essere, sì.
0: Una roba del genere. Durante le riprese, il ragazzino che si avvicina al tombino, dove poi all'interno trova lui,
1: Viene.
0: C'era terrorizzato davvero. Più volte hanno dovuto bloccare il set, diciamo così, il Chuck, perché il bimbo era davvero terrorizzato e si spaventava. E a un certo punto dice: Tim, ma tu mi spaventi davvero? Quindi lui è dovuto uscire, dice: guarda che è un gioco,
1: in realtà,
0: calmare,
1: sì.
0: Perché il ragazzino aveva 7-8 anni.
1: Poverino, tu pensa quanto l'hanno traumatizzato.
0: E lui, esatto, era traumatizzato da sto pagliaccio e diceva: Tim, ma tu realmente mi fai paura. Tim Cornell, credo, è comunque lui un grandissimo attore.
1: Traumatizzato ma ricco, perché il bambino avrà già più soldi di mettere.
0: Traumatizzato da ricco. E attenzione, perché tornando alla paura del dei voli, quelli a lungo raggio non è che sono l'unico. C'è chi scrive: io ho paura già quando chiudono il portellone, dopo 10 ore sono pronto a confessare tutto. Cioè, comunque lungo. Per esempio,
1: è tosto,
0: quando
1: sì.
0: mi propongono: ti piacerebbe andare in Giappone, ti piacerebbe andare in Australia, bellissimo, perché sono posti che prima o poi. Ma il primo pensiero è quello.
1: Ma scusa, ma tu quando facevi
0: lì ero un ragazzetto.
1: No, i voli più lunghi che hai fatto?
0: Per esempio,
1: a livello di
0: 13 ore non dura.
1: Ah, quindi te le sei fatte.
0: Anche 14,
1: comunque.
0: Sì. Ma no, ero un ragazzetto. Cioè, tu calcoli che io partivo biondo con gli occhi azzurri finti. Avevo paura di un aereo, secondo te? O dello scoppio di un motore?
1: Figurati.
0: Adesso invece che sei un po' più responsabile, che guardi determinati film, che guardi determinate cose su un aggio, dici.
1: Sì, però ce l'hanno indotto, Ce l'hanno indotto loro con queste cose qua.
0: Guarda che una delle seconde cose che faccio, oltre a guardare il pilota se è messo bene, l'aereo, toccandolo, quando mi siedo, la prima cosa che faccio davanti a me, sai che c'è il tavolino?
1: Sì.
0: Io il chiodo lì del tavolino,
1: sì.
0: Lo apro, se rimane in mano, scendo dall'aereo.
1: Ma dai!
0: Giuro!
1: Ma come Gesù Scaramantico, dici?
0: No, ti dico dopo il perché.
1: Ti è mai rimasto in mano?

0: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama Ras Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, Ras Tuttofare lo fa oggi.
1: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
2: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
3: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
4: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
5: Direi di sì e
4: Trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
5: Certo, ma
4: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
5: Sì, va bene, e
4: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
5: Trapletti Pittori, chiama la Trapletti Pittori.
4: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
5: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
4: Davvero?
5: Sì, chiama la Trapletti Pittori.
6: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo, cercaci online.
7: Radio 3i. Ogni emozione.

0: Sai che questa canzone devi accompagnarla con un po' di
1: Club Tropicana, quella degli Wham. Allora, Tim Curry si chiama.
0: Sì, è il personaggio che in realtà, per farvi capire, sì, è quello che trovate nella reception in Mamma ho riperso l'aereo,
1: sì,
0: in America.
1: Dove appare anche Trump, mi dicevi.
0: Dove giusto? Appare Trump a un certo punto, sì.
1: Ed è anche appunto il pagliaccio hit.
0: Al Plaza di New York, si chiama l'hotel.
1: Sembra sì,
0: mi pare.
1: Ciao Luca e Danny, vi auguro una bella giornata da Lori, un forte abbraccio. La prima volta che ho preso l'aereo con la mamma di una mia amica, siamo andate a Bangkok ed ero seduta in un angolo da sola, ma poi la vacanza è stata bellissima. Ciao da Lori.
0: Ciao Lori.
1: Siamo in un angolo da sola sull'aereo.
0: Vabbè, magari se l'è vissuta bene come cosa.
1: Sì, sì. A parte che di solito sono belli grandi quelli aerei che vanno intercontinentali.
0: Sì.
1: Ciao, proprio ieri la Lolla ha ospitato Mark Roth, che dice che fanno dei corsi per combattere la paura dell'aereo, hai capito?
0: Quindi prenotati.
1: Capita a pennello questa cosa.
0: Andiamo a risentirci il podcast, tanto lo trovate sul sito.
1: Ricordiamo il sito
0: www.radio3i.ch.
1: Bravissimo.
0: Da quanto tempo non sentivi più www.
1: Sì, esatto. Grande Danny.

0: Da lì ho detto preferisco i thriller, horror. E allora era catalogato horror.
1: Oh, mi dici così perché allora, adesso ha cambiato un po' il genere?
0: No, allora era catalogato horror. Poi penso che adesso potrebbe essere un thriller forse barra horror. Lì era più horror.
1: Dammi un indizio.
0: Per Dugoci. Allora, anni 70. Siamo negli anni 70. Ma non voglio svelarti di più, anzi ti svelo.
1: Padrino?
0: No. È horror il Padrino secondo te?
1: No, però magari tu hai detto thriller.
0: Non confondere la cioccolata con me, mi raccomando. Allora, ti do un indizio.
1: D.A.
0: D.A. D è il nome, A il cognome. Un suo film bellissimo degli anni 70. Adesso mi informo meglio, tanto abbiamo un altro disco, il nuovo di James Blunt. E poi ti dico qual è stato il mio primo film horror. Magari quindi, ci arrivano gli ascoltatori.
1: Di il nome, A il cognome.
0: Se non sbaglio ho anche una base come indizio. Stai lì. Hey.

0: Il nuovo singolo di James Blunt si intitola
1: Tasties Like Summer.
0: Tasties. Allora, caro Luchino, in tantissimi, senza dare l'indizio, quello, diciamo così, audio, ci sono arrivati, ma mi conoscono. Allora, la scena, avevo forse 17-16 anni.
1: Vai, raccontalo come l'hai raccontato,
0: sì,
1: a me.
0: Una roba del genere, ex tipa, ero malato a casa dei genitori, sì. Casa grandissima, le avevo detto, sai che cosa? Prendimi un film da guardare, sono solo a casa, rimango solo. E allora si andava a prendere il famoso DVD. Cioè non c'erano ancora le varie piattaforme di oggi, quindi si andava ancora a prendere il DVD. Dico, sì, prendimi un DVD commedia, un film commedia, che almeno sono solo, me la rido, un comico barra commedia. Mi torna con questo CD, cioè con questo DVD. Apro, sì, e leggo questo. Senti
1: questa cosa,
0: sento
1: qua,
0: questa. Capito?
1: Che ricordi.
0: Capito? E si presenta con questo film che allora, ti dicevo, era catalogato come film horror, ma quasi tutti quelli del regista Dario Argento.
1: Sì.
0: Di asta, sì, per, sì, Dario Argento.
1: Sì, sì. Sai che io pensavo a un americano.
0: Padre di...
1: Cosa?
0: Ah! Che non ho toccato ma lei si...
1: Asia. Ma non c'entra...
0: Asia Argento, la figlia.
1: Ah, la figlia,
0: di,
1: no?
0: Dario Argento.
1: Ah, pensavo il figlio lui. Il padre chi è, il figlio di...
0: Spirito Santo. La messa è finita, ascoltatori, andate in pace. Allora, e mi si presenta con questo film Profondo Rosso, mm-hmm, che ha una trama particolare. Cioè, se non stai attento all'inizio, cioè, si basa tutto su un gioco di specchi.
1: Sì.
0: Su uno specchio, in realtà, su un gioco di figura in uno specchio. Ma te la tira tutto il film, 2 ore e mezza, durava un casino. Ma la parte principale era l'inizio. Se saltavi quella, non capivi quella, capivi poco del film. Dopo, per carità, pian piano lo si capiva. Però tutto stava all'inizio, quando nascosta dietro una porta, ma si inquadrava e si vedeva solo da questo specchio, c'era, pare, l'assassina.
1: Ma tu l'hai guardato con lei o da solo?
0: No, solo.
1: Da solo?
0: Sì, ma erano le 2 di pomeriggio, ho aperto tutto.
1: Beh, però l'ansia ce l'avevi.
0: E lei aveva anche un cane lupo che stava dormendo con me sul letto. Appena sentivo un movimento, io vai tu che io qua. Tequila si chiamava il cane. Quindi non è Sospiria, non è Fenomeno, non è Suspiria, no, ma era Profondo Rosso, film di Dario Argento. Stiamo arrivando un po' di messaggi.
1: Tanti messaggi. A proposito, stiamo mandando adesso su Teleticino,
0: sì, che cosa?
1: La foto del piripicchio piripacchio per,
0: sì,
1: partecipare. Quindi se avete voglia,
0: allora, in realtà,
1: fatelo.
0: Qualcuno ci ha già scritto: voglio giocare io. Perché cosa, come funziona? Mi ha detto: ce lo facciamo scrivere. Chi ha voglia, chiamiamo noi.
1: Sì.
0: Allora,
1: sì,
0: uno in realtà è già ha chiesto di essere chiamata. Ci mancherebbe il secondo concorrente,
1: esatto,
0: o la seconda concorrenta.
1: Sì. Spieghiamolo, perché qualcuno si è lamentato, ha detto: io non prendo mai la linea.
0: Esatto.
1: Così invece diamo la possibilità a tutti di giocare. Voi scrivete su WhatsApp: voglio partecipare al piripicchio piripacchio.
0: O anche vorrei, non è che dovete essere proprio...
1: Ah, però così gisi. Premi oggi hai controllato cosa,
0: allora,
1: abbiamo?
0: Allora, sono rimasti come premi, ma ne abbiamo altri, tra l'altro. Cappellino, borsone, costume.
1: Ok.
0: Se andiamo ancora un po' che andiamo avanti, noi, il costume diventa di carnevale. Se siamo a settembre,
1: ce l'abbiamo su quello di Spider-Man tutto attillato.
0: Quello è mio.
1: Che potremmo...
0: Quello è il mio.
1: Lo,
0: attenzione,
1: regaliamo magari.
0: Ma un giorno magari...
1: Non sarebbe male.
0: Tutto questo tra poco nell'ultima ora dei 2 di troppo.
2: 1 di troppo con Danny Morandi.
3: Renault. Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
5: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. 3 superfici, 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
6: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi. Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
7: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 far-

modo nuovo di vivere la strada, Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.

0: popolare anche nel prezzo. Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Sono le 13:59.
2: Ticino News.
3: Al microfono Gianluca Albisetti, caso Zali, il Gran Consiglio torna in aula, attese risposte del governo, 5 le interpellanze pendenti. Alessandro Cocca.
4: Si preannuncia una sessione particolarmente calda per il Gran Consiglio, che lunedì tornerà a riunirsi dopo la pausa estiva e affronterà anche il caso Claudio Zali. Sul consigliere di Stato dimissionario sono pendenti 5 interpellanze, quasi tutte presentate dall'MPS. Al centro diversi dossier: il caso del 14enne detenuto alla Farera, una mail inviata all'allora presidente dell'ente ospedaliero cantonale, la ripartizione dei dipartimenti e soprattutto la vicenda della 52enne deceduta a Melide. L'ufficio presidenziale intende probabilmente concentrare le risposte del governo in un unico blocco. Se le spiegazioni non saranno ritenute sufficienti, potrebbe essere chiesta una discussione generale. Lunedì verranno inoltre chiarite le modalità di comunicazione tra Ministero Pubblico e Parlamento dopo la notizia del secondo procedimento penale aperto nei confronti di Zali per presunti reati contro l'integrità sessuale.
3: Lasciamo la politica. La scuola ticinese resta solida e tra le migliori, ma preoccupano tuttavia i risultati in calo e le difficoltà nella lettura. Sentiamo Francesca Facchiano.
5: La scuola ticinese mantiene un buon posizionamento internazionale, ma i risultati dell'indagine PISA 2025 evidenziano anche alcune criticità. Il Ticino è tra i primi 20 paesi in scienze e lettura e tra i primi 10 in matematica. In matematica raggiunge 492 punti, ben sopra la media OCSE di 463. In lettura arriva a 470, mentre nelle scienze ottiene 492 punti, significativamente più della media OCSE. Rispetto al 2022, però, i punteggi sono scesi in tutte e tre le discipline. Cresce anche la quota di giovani che non raggiunge il livello minimo di competenze. In Ticino sono il 20,3% nelle scienze, il 24,4% in matematica e il 27,2% in lettura. Proprio la lettura rappresenta la principale preoccupazione. Resta invece positivo, sottolinea il DEX in una nota, il dato sull'equità. Le differenze tra gli studenti più bravi e quelli in difficoltà sono inferiori alla media svizzera.
3: Chiudiamo ora con la guerra in Ucraina. Gli sforzi diplomatici del fine settimana potrebbero aver avuto il loro effetto, secondo infatti quanto dichiarato nelle scorse ore dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Entro la fine di settembre dovrebbe svolgersi un ulteriore incontro tra negoziatori russi, ucraini e statunitensi. Al centro ci sarebbe ancora la contesa dei territori e le garanzie di sicurezza.
6: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal nuovo Skoda Epic.
2: L'infotraffico.
3: Al momento via Suisse non ci segnala particolari disagi.
6: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.

0: Si chiama Kamrad Hug Yourself, il bel disco che ci ascoltiamo, sì, da qualche mesetto ormai.
1: Daniele Silvestri prima con Salirò, vabbè, questo brano degli anni 2000, primi anni 2000, quindi passati già 24 anni, leggo che è un 2002.
0: Senti, Salirò, lui non è salito sull'aereo, meno male. Racconta, dai un po' di contesto.
1: Allora, in poche parole, si parla appunto di aerei, visto che il sottoscritto ultimamente ha un pochettino di paura sui lungo raggio, quelli che devi farti almeno, che so, 7-8 ore. Per esempio Sharm, no, l'anno scorso Marsalam,
0: sì,
1: 4 ore, ho detto ma sì, dai, 4 ore volicchiano.
0: Sono passate tranquille.
1: Sono passate più tranquille. Già il doppio, le 8, ad arrivare per esempio a Santo Domingo, è capito un po'...
0: Le sentite di più.
1: Lo faccio per carità, però con...
0: Ma sei uno di quelli che sull'aereo...
1: No, così. quello no. Però ogni, che so, c'è quel vuoto d'aria momentaneo?
0: Sì.
1: Dico, è fatto.
0: Sì, ti senti male.
1: E dico, è andata, tiro fuori il testamento, lo faccio timbrare da Veronica. Guardo le... L'importante è guardare le hostess. Gli uomini, come si chiamano?
0: Detto quello che
1: steward,
0: dici.
1: Steward. No, nel senso che se sono tranquilli loro, di base sei tranquillo tu.
0: Ah, pensavo l'hostess che la guardavi da lontano.
1: No, se già le vedi spaventate, allora che si piantano così, dici, aia, quindi c'è qualcosa che non funziona.
0: C'è qualche problema.
1: No, dicevo, qualche settimana fa, forse durante l'estate che ero da solo, che è uscito su Netflix questa miniserie chiamata Panam Volo 103.
0: Mm-hmm.
1: Questo volo dove in realtà c'è stato un attentato, poi si scopre che è stato...
0: Sì.
1: E abbiamo una testimonianza quasi da brividi del nostro ascoltatore, perché con tanto di foto del biglietto, si parla del dicembre dell'88.
0: Sì.
1: Cioè lui ci scrive, la prima volta che ho preso l'aereo è stato il 21 dicembre dell'88 della Panam per New York al mattino. Fortuna che la settimana prima abbiamo trovato il volo diretto da Zurigo senza andare a Londra. Perché diciamo così, il disastro è accaduto sul volo Panam 103, uh-huh, in territorio scozzese, ma il volo andava da New York a Londra, o il contrario, o Londra a New York. Però poi in territorio scozzese è successo quello che è successo, e lui dice, per fortuna che io sono riuscito a prendere il diretto.
0: Sì, e lui ci ha mandato la foto del biglietto.
1: E c'è la foto del biglietto, ragazzi, stampato dalla Panam, 21 dicembre. Vabbè, questo è dell'88, il posto credo che sia là, 81.
0: Scrive, era anche il mio compleanno.
1: Eh sì,
0: era anche il mio compleanno.
1: E poi dice, vabbè, negli anni poi ne ha preso tanti voli, ha fatto 7 voli interni in America. Ovviamente sempre abbastanza impaurito. Ora scrive, sono 30 anni che non prendo più voli. Mia figlia vola dappertutto, Australia, Londra, Parigi, Corea, Spagna, sempre in giro per vedere i BTS.
0: Però lui non ce la fa
1: più. Lui dice, io adesso ho scelto Vasco Rossi, 60 concerti ma tutti in Italia. Massimo se la fa in auto, capito? Allora poi salutiamo anche Antonella, che scrive, vorrei partecipare. Quindi fra poco...
0: Spiega cosa succede tra poco.
1: Tra poco potrebbe essere lei una delle due concorrenti. Poi avevano scritto prima anche Alessia, se non sbaglio aveva scritto. Allora, tra poco c'è il piripicchio piripacchio, ma il gioco lo sapete. Abbiamo bisogno di due concorrenti. Ma onde evitare che nessuno scriva non ho preso la linea o quant'altro, lasciamo voi lo spazio. Nel senso, se ci scrivete voglio giocare, vi chiamiamo noi.
0: Su WhatsApp.
1: Caso risolto.
0: Esatto. 079 449 9537.

0: Entrare, occhio.
1: Benny Blanco, ah, insieme a Selena Gomez, Becky G, Teo Olvido, Lalla.
2: Zo, Benny Morandi.
0: Ben Morandi. Benny Morandi.
1: Allora, diciamo così.
2: 14:18, qualcuno scrive: Francesco mi ha fatto sorridere, ma poi anche se dovesse cadere l'aereo, scrive: chi se ne frega, mica è vostro.
1: Sì, no, beh, oddio.
2: Però. Poi, tornando al discorso BTS, c'è qualcuno che scrive, anzi, là ti scrive: yeah, un'altra fan dei BTS. L'unico motivo per cui Annalisa prende l'aereo. Annalisa è la figlia di Atena,
1: sì,
2: che adora i BTS.
1: E quindi BTS difficilmente si esibiscono vicino a noi.
2: Però quest'anno hanno fatto un concerto a Madrid.
1: Ah,
2: in Spagna.
1: Te lo ricordi tu?
2: No, lo ricordo perché Atena ha fatto una settimana di vacanze in Spagna
1: per andare a vedere i BTS.
2: Nel senso, ne approfitto, però, porto mia figlia Annalisa, cioè vado con lei. Nel frattempo però mi gusto la Spagna.
1: Beh,
2: in quel caso
1: male,
2: Madrid, e quindi ho approfittato.
1: Non so se Madrid d'estate, ad agosto, a luglio, così
2: dice, tosto,
1: 50
2: bella
1: gradi, perché poi non sei sul mare.
2: Credo che sia andato fine giugno, comunque periodo estivo.
1: Sì.
2: Anche se maggio, credo che Madrid comunque
1: tanto caldo. Maggio va un po' meno, però caldo, sì.
2: Allora, fra poco KC and the Sunshine Band, bellissima tra l'altro questo disco. Poi ci separeremo un pochettino, poi avremo modo di farvi ascoltare delle curiosità che arrivano dal mondo, dei lo sapevate che,
1: yes,
2: che io e Luca non sapevamo,
1: che avevamo già fatto martedì scorso.
2: Sì, cambiano,
1: sì,
2: cambiano,
1: è chiaro,
2: che la rubrica è quella, però ovviamente cambia. Poi, spiripicchio, spiripacchio, l'S l'ho messa così, è gratis oggi.
1: Oggi un po' di

0: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
1: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbag a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
5: Solo?
4: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
5: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
6: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
7: Auto Ronchetti presenta...
8: Però, hai visto la nuova Kia Seltos? Sembra arrivata dal futuro.
9: Non sembra, lo è. Design deciso, interni spaziosi, tecnologia intuitiva e assistenza alla guida avanzatissima.
7: Nuova Kia Seltos, full hybrid anche con trazione integrale 4x4. L'evoluzione tecnologica di un vero SUV. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
10: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
11: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Amore Capoeira, Radio 3, i due di troppo, Takagi e 3, Giusy Ferreri insieme.
1: Allora, a giugno a Madrid c'erano solo 23 gradi, ci dice l'Atena.
0: Però, ma
1: sì,
0: come?
1: Sì, perché fortunatamente il caldo si era spostato, ma a Ibiza si moriva.
0: Ah,
1: lei
0: okay.
1: Ne ha approfittato, poi è andato a farsi anche qualche giorno a Ibiza.
0: Ma mica male, bravo.
1: E poi, sempre parlando di BTS, l'altro fan, che ha la figlia fan, dicevo, infatti volevo andare anche a Madrid.
0: BTS che sta per...
1: Sarà un qualcosa con i freni? Tipo, come i freni ABS, una roba del genere. Per cosa sta?
0: Belfront? No, non lo so, infatti te lo chiedevo a te.
1: Sarà boy band Tomorrow.
0: No, boy band sarebbe BTS.
1: Ah, vero, BBDS.
0: BBDS.
1: Boy band la metti solo assieme. Cioè.
0: Sarà boy, toy,
1: boing,
0: sex.
1: Boh. Tu lo sai, non lo sai?
0: No, che no, acronimo. Non ho idea, boh.
1: Magari non sono acronimi, capito?
0: Ma mi è venuto in mente adesso, tra l'altro. Poteva venirmi in mente qualcos'altro, invece
1: no,
0: mi è venuto in
1: perché
0: mente
1: perché si chiamano BTS, hai capito?
0: Un po' di ADHD all'interno.
1: All'interno. Allora, 079-449-9537 è l'ultima volta
0: l'annunciamo.
1: L'ultima
0: chance, sì.
1: Quindi cioè, se volete giocare tra poco con noi, fatevi avanti, vi chiamiamo noi in piripicchio piripacchio. Un paio il borsone della spiaggia, abbiamo visto bene dal nostro magazzino, giusto?
0: Abbiamo il borsone che poi in realtà lo puoi usare in spiaggia, lo puoi usare per andare a fare la spesa, lo puoi usare dove vuoi.
1: Io dico
0: dove
1: spiaggia
0: vuoi.
1: Perché è, diciamo così, allungato anche per infilare dentro gli ombrelloni.
0: Oddio, ti sta la punta dell'ombrellone.
1: O qualche spranga se... Però effettivamente si può utilizzare per tante altre cose. Quindi approfittatene, nel frattempo vi regaliamo la musica. Miley Cyrus
0: insieme a Mick Fleetwood e Al Buckingham, si chiama

0: Allora, ringraziamo la Gabi. Bangtan Sonyeondang è il nome coreano originale, traducibile letteralmente come Boy Scout a prova di proiettile.
1: Ma sai che potevamo arrivarci, eh?
0: Sì. Signori, i Boy Scout a prova di proiettile in italiano.
1: Vabbè, tutti li hanno evitati, tutti.
0: Allora, Saulo? C'è Saulo che scrive il pane delle cento valli. Saulo, non sbagliare radio, però. Cioè, nel senso, ascolta radio, qualsiasi radio, ma non sbagliare il numero di WhatsApp.
1: Ma poi che brutto gioco stanno facendo. Cosa stanno?
0: Il pane del...
1: Meno male che noi regaliamo le borse in questo caso.
0: Sì,
1: eh?
0: Ma quelle sotto gli occhi anche, vero?
2: Signore e signori, si gioca al Piripicchio Piripacchio. Piripicchio Piripacchio. È vero o falso? Piripicchio Piripacchio.
0: Vero o falso? Ieri Loris da Breganzona, che comandava tutto, cos'è che ha detto in finale?
1: Che Breganzona comanda tutto,
0: si è aggiudicato la borsa. Complimenti. Oggi invece abbiamo una nuova concorrente, nel senso che non ha mai sentito il gioco, sì. Mentre chi invece l'ha già sentito, credo anche ha giocato, credo, non lo so. Sentiamo Antonella.
1: Antonella, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Antonella, buon pomeriggio a te, ciao.
3: Ciao.
0: Ti sfiderai con Alessia che è al di là del mare, vai.
3: Pronto,
0: al di là del mare. Allora, il gioco è semplice, Antonella, lo spiego a te. Adesso leggo 11, chiamiamole affermazioni, definizioni, non sono in realtà delle domande. Mi dovrete rispondere vero o falso, ma per fare questo dovrete prenotarvi. Chi si prenota prima ha diritto di risposta.
3: Come mi prenoto? Bene.
0: Però attenzione.
1: Antonella, scusami, abbassa un po' la radio perché rientra tutto, eh.
3: Non ho la radio, siete semplicemente in vive voce.
0: No, ogni tanto lui deve dire la sua, deve entrare
1: ma
0: a dirla
1: no,
0: sua.
1: Ma si sente sotto, si sente...
0: la radio è sotto, sarà d'alcol che...
3: Mi sentite?
0: Alessia!
1: Vai, vai.
3: Sì, ci sono.
0: Sarai tu che spari a mille la radio, ovviamente.
3: No, non ho niente acceso.
0: Niente.
3: Non volete? No, vabbè, la
1: Antonella, togli viva voce,
3: Proviamo a togliere viva voce, meglio?
0: Sì, molto meglio.
1: Benissimo.
0: Però non capiamo chi sei delle due adesso.
3: Alessia.
0: Ah, ok. Antonella invece?
3: Sono qua.
0: Perfetto, ti sentiamo. Antonella, allora, dicevo, ti prenoti e hai diritto di risposta. Però attenzione, se sbagli la risposta il punto va all'avversaria.
3: Ok.
0: Quindi occhio. Allora, Alessia, ti prenoti con cosa?
3: Piripacchio oggi.
0: Quindi, cara Antonella, dovrei prenotarti dicendo piripicchio.
3: Ok.
0: Ok? Partiamo?
3: Perfetto.
0: Partiamo. L'oro è più pesante dell'argento a parità di volume.
3: Piripicchio. Piripacchio.
0: Antonella più veloce.
3: Ma ero io Piripicchio che l'ho detto sbagliato.
1: Sai che io non le riconosco.
3: Ascolta, no, non sono stata io.
0: Mi blocchi il timer per cortesia. Timer e poi lo facciamo riandare. Allora, Alessia, però se ti dici piripacchio, di piripacchio.
3: No, giusto, hai ragione. Giusto,
0: sbagliato. Se no, mettiamo una.
3: Non ce la posso fare.
0: Quindi, Antonella, tu eri rimasta qua. La quale Piri eri rimasto? Piri?
1: To.
3: Piripicchio.
0: Perfetto. Ale Piripacchio.
3: Giusto.
0: Ti va bene quello? Cambiamo.
3: No, mi va bene Piripacchio.
0: Quindi, chi è che si è prenotata?
1: Secondo me, Alessia.
0: La rifacciamo. Vai. L'oro è più pesante dell'argento parità di volume.
3: Piripacchio.
0: Ah, ecco sto giro, sì. Dimmi, Ale.
3: Non capirà.
4: Vero.
0: Giusto. Le mucche hanno quattro stomaci distinti.
3: Piripacchio.
4: Piripicchio.
0: Ale.
3: Vero.
0: No, è falso. Punto ad Antonella.
1: 1-1.
0: La terra è perfettamente sferica.
3: Piripacchio.
4: Piripicchio.
0: No, credo che sia Alessia.
1: Ale,
0: sì. Vai.
3: No, è falso.
0: Giusto. Il kiwi è originario della Nuova Zelanda.
3: Piripicchio.
0: Anto?
1: Antonella.
3: Falso.
0: Giusto, 2-2. Gli elefanti non possono saltare.
3: Piripacchio.
4: Piripicchio.
0: Piripacchio Alessia.
1: Alessia, sì.
3: Falso.
0: No, è vero. Punto ad Antonella. Il Monte Bianco si trova sulle Alpi.
3: Piripicchio.
4: Piripacchio.
0: Antonella.
3: Falso.
0: No, è vero. Punto ad Alessia. La luce del sole impiega circa 8 minuti per arrivare sulla Terra.
3: Piripicchio.
0: Piripicchio è stata Antonella. Più veloce, prego.
3: Vero.
0: Giusto. I serpenti hanno le palpebre.
3: Piripicchio.
0: Alessia.
3: Vero.
0: No, falso. Punto, punto ad Antonella.
1: Quanto siamo?
0: Allora, siamo 5-3. Ne mancano per chi chiede anche Alessia, ma anche, fai anche la domanda Alessia, per chi chiede, per, chiaro che per Antonella, chiaro che per chi. Attenzione, ma potresti pareggiarla, no, non credo, sì, potresti no. pareggiarla, andare, no, l'hai già perso, ma andiamo a divertirci, no?
1: Sì, sì, dai, giusto, facciamo, giusto.
0: Vai,
1: facciamo tutto.
0: Il Vaticano usa l'euro.
3: Piripicchio, pacchio.
0: Il piri, mettetelo, che pacchio ho detto così. Chi è stato? Prima è Antonella o chi è stato?
1: Secondo me è Antonella.
0: Secondo me è Antonella.
3: Vabbè, va bene. Vero.
0: Giusto.
1: Giusto.
0: Il Titanic o Titanic affondò nel 1912.
3: Piripicchio.
0: Antonella,
1: sì.
3: Questa non la so. Vero.
0: Giusto. La pelle è il più grande organo del corpo umano, l'ultima.
3: Piripacchio.
0: Ale.
3: Vero.
0: Vero, ma la manche la vince Antonella. Antonella, 6 a 4.
1: Brava, brava, brava.
0: 7 a 4. 7 a 4, complimenti Antonella.
3: Grazie.
0: Quindi rimani in linea, prendiamo due dati, hai vinto il nostro borsone della radio, griffato Radio 3, mentre Alessia, quando vuoi, riprovaci.
3: Certo.
0: Mm. Da domani nuova prenotazione Piripollo ci sarà.
1: Magari la prossima volta quando chiamerete cambiate voce, usate un'altra voce, almeno facciamo meno fatica.
0: Sì, effettivamente erano quasi uguali. Ale, grazie per aver giocato. Anto, anche grazie, a grazie anche a te.
1: Ciao,
0: rimani
1: ciao,
0: in linea,
1: ciao,
0: mentre Ale, come detto, ti auguriamo buon pomeriggio. Ciao.
3: Anche a voi. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Torneremo quindi nei prossimi giorni con il Piripicchio e Piripa.
0: Mettetelo sempre il piri davanti.
2: Nella famiglia di Radio 3 ci sono due di troppo, Danny e Luca.

0: È il momento giusto per passare a Mercedes-Benz da Vinteler. Per l'anniversario Mercedes-Benz, speciale promozione leasing allo 0%. Proprio così, 0%. Promozione valida sui modelli Mercedes-Benz a trazione integrale e 4MATIC su ordinazione e in pronta consegna. Solo per un periodo limitato. Trova la vettura dei tuoi sogni da Vinteler a Giubiasco e Riazzino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie

0: per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
1: Sono arrivati gli Emil Frey Days.
2: Fino al 20 settembre da Emil Frey Ticino trovi tante occasioni di qualità con incentivi fino a 2000 franchi. E se preferisci il leasing, approfitta di un tasso dall'1,99%.
1: È il momento adatto per scegliere la tua prossima auto. Emil

0: Frey Days. Occasioni da non perdere. Da Emil Frey in Oranco, Lamone e Balerna.
1: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
3: Mega festa all'Agriturismo Giannella di Leggia, da giovedì 10 a domenica 13 settembre. 4 giorni di attività per grandi e bambini, mercatini e maxi liquidazione di jeans shop abbigliamento. Dalle 10.30 alle 19, domenica aperti, bar sempre aperto, cucina dalle 12.
4: Cosa vede qui?
5: Un body check lungo la balaustra.
4: Un body che? E qui?
5: Un gol in power play.
4: E nient'altro?
5: Ah sì, era in fuorigioco.
6: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
7: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.

0: Il disco di Mika, c'è Simo che dal suo cockpit del BMW, che ormai ci manda solo quello, scrive: è giusto il titolo Kick-Ass?
1: Sì, è giusto, è giusto. Hai detto alla Lino Banfi che cos'è?
0: Esatto, eh? Esatto. Se ne frega, andrebbe avanti. Però questo penso sia...
1: Che cosa?
0: Calcio al sedere, no?
1: Sì, un calcione lì.
0: Un calcione al sedere,
1: certo, sì.
0: Allora, siamo arrivati al momento dello Sopavate, che qualche notiziola strana che arriva dal mondo che noi non sapevamo e magari anche voi sapevate, quindi gustiamocele.
2: Lo sapevate che...
3: Lo sapevate che...

0: banane sono considerate botanicamente delle bacche,
1: sì,
0: mentre le fragole non lo sono. La classificazione scientifica della frutta è molto diversa da quella che utilizziamo comunemente.
1: Questa delle banane la sapevo,
2: sì,
1: che erano definite botanicamente sono delle bacche. Le banane.
2: Altre lo sapevi?
1: No, le altre no.
2: Quella della pista di John
1: Quella
2: Travolta?
1: Quella di John Travolta no, ma cioè non la sapevo, ma la intuivo perché lui è un pilota davvero certificato.
2: Sì, sì, sì, questo lo sapevo, però lui è davvero... la pista, cioè comunque la pista deve essere quanto?
1: Sì,
2: almeno...
1: Però diciamo che è un aereo ovviamente leggero. Credo e suppongo.
2: Quindi ha bisogno di meno pista.
1: Ha bisogno di meno metri di pista. Belle queste curiosità.
2: Ci sta, eh?
1: Belle.
2: Lo sapevate che l'appuntamento molto culturale dei due di troppo.
1: Ora c'è Alfa, il filo rosso.
3: Dimmi perché.

0: saluti, ma dai. Il filo rosso, quello di Alfa, il filo rosso che ci unisce con i tenori tra poco che arriveranno.
1: Allora dimmi, dimmi. Giorgio e Luca ci segnalano. Giorgio con una foto, Luca scrive: no, da quello che so ho proprio un Boeing in casa. E ragazzi, dalla foto che manda Giorgio ha dei posteggi per Boeing sotto casa, cioè in casa.
2: Sì, vabbè, ma
3: mania di protagonismo.
1: Ma lui se lo può permettere.
3: Penso.
1: Ma lui, hai capito? Guarda lì, dopo ti faccio vedere la foto. Ce n'è uno più piccolo, sarà un jet privato e poi effettivamente un Boeing.
3: Noi invece ci permettiamo di andarcene.
1: Sì, grazie per essere stati con noi, tra pochi tenori.
3: Grazie, ci vediamo e risentiamo domani dalle 12 tu, 13 insieme. Sì.

0: Questa è Radio 3i. Tele suona. Radio 3i.
1: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
2: A tutto Pilates!
3: A tutto Pilates!
2: Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
5: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
6: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
7: Beh, visto il costo della benzina.
6: Ah, passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
8: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Da Risparmio Casa fino al 26 settembre.
10: Poltrona Gaming Neo 63x60x108x118 cm, 48,80 franchi. Macchina del caffè Necchi, compatibile con capsule Nespresso, 48,80 franchi.
9: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino.
11: 14:58.
12: Ticino News. Buon pomeriggio da Samuele Quadri. Premi di cassa malati nel 2027. Diversi indicatori lasciano intravedere che la pressione rimarrà forte. L'aumento medio è previsto del 5%. Federico Marino.
13: Nonostante il risanamento delle riserve delle casse malati, neppure nel 2027 gli assicurati dovrebbero riuscire a sfuggire a un nuovo importante aumento dei premi. Si va infatti verso un aumento medio compreso tra il 4,5 e il 5% nel 2027. La previsione di bonus.ch si basa sugli ultimi dati disponibili dei costi sanitari. Per alcuni assicurati sono previsti anche picchi del 20% a causa delle variazioni cantonali e dai modelli assicurativi. Il fattore principale di questo previsto aumento rimane l'andamento delle spese coperte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Dopo aumenti dei premi particolarmente importanti negli ultimi anni, la speranza di una tregua sembra dunque allontanarsi ancora una volta. Nel 2026, ricordiamo, i premi sono già aumentati in media del 4,4%.
12: Rimaniamo in Ticino, i Verdi hanno riunito esponenti di partiti ed associazioni per mostrare sostegno al piano energetico e climatico cantonale che approda sui banchi del Gran Consiglio lunedì. Il capogruppo dei Verdi, Matteo Buzzi.
14: Noi chiediamo che lunedì il Gran Consiglio approvi il piano energetico e climatico cantonale, possibilmente nella forma presentata dal Consiglio di Stato senza ulteriori peggioramenti.
15: Perché è importante in questo momento che questo piano venga approvato?
14: Abbiamo visto quest'estate, ma anche in occasioni precedenti, che la crisi climatica è qua da noi ora e quindi dobbiamo fare qualcosa da un lato per evitare il peggio, quindi evitare che il mutamento climatico peggiori ulteriormente, dall'altro dobbiamo anche fare dei passi per adattarci al clima che è ormai già cambiato.
12: Decisione del Tribunale federale, i prodotti vegani non possono chiamarsi salame o prosciutto, gli articoli erano distribuiti da Lidl Svizzera. Con una sentenza pubblicata oggi, i giudici di Losanna confermano una decisione del Tribunale amministrativo turgoviese. Oggetto della controversia erano tre prodotti vegani del fabbricante tedesco Rügenwalder Mühle. In chiusura, nel 2025 il trasporto aereo in Svizzera ha superato per la prima volta i numeri registrati prima della crisi del Covid-19, ma la ripresa ha portato con sé un aumento delle emissioni di CO2, mentre sono invece crollati gli incidenti e gli eventi gravi. Complessivamente sono 1,4 milioni i movimenti di aerei, 5% in più rispetto al 2024, a renderlo noto l'Ufficio Federale di Statistica.
3: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia, a Morbio Inferiore.
11: L'infotraffico.
12: Via Swiss segnala traffico a Caslano, via stazione chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incendio. Sulla A2 in direzione nord traffico alla Galleria del Piottino a causa di un veicolo in avaria. Sempre sulla A2 la situazione al portale sud del San Gottardo, la situazione è di 3 km di coda con attese fino a 30 minuti.
3: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family.
11: Previsioni del tempo.
12: Oggi abbastanza soleggiato da metà pomeriggio lungo le Alpi, qualche possibile temporale dalla serata in estensione anche dalle altre regioni, temporali localmente di forte intensità, massime sui 29 gradi.

0: Pifaretti.
1: Io.
0: Riccardo Pellegrini.
2: È lui.
0: Valerio Ventura.
2: È lui.

0: buon pomeriggio, eccoci qua.
1: Buon pomeriggio. C'è una novità oggi.
0: C'è una novità?
1: C'è una novità.
2: Che
0: quella
2: novità
0: del,
2: c'è?
0: Del trespolo.
1: Che gli anni passano.
2: A lei è seduto?
0: No, perché
1: anche
0: abbiamo
1: lui.
0: Ci siamo resi conto
1: ma
0: che effettivamente
1: sì. Signor Pifaretti oggi no, le fa male il ginocchio.
2: Oggi ho avuto la signorina che mi ha tirato a destra a sinistra.
0: Chiediamo a Boris, secondo te sarà l'età? Perché a noi dopo tre ore ci fa male le gambe, stare in piedi.
2: Ma però fa bene,
0: lo so,
2: tutto. Bisogna semplicemente alternare. Un po' ti siedi, un po' ti alzi.
0: Faremo così.
2: E va bene,
1: per adesso
2: no?
1: Seduti.
2: Per adesso è stato seduto fino adesso, però insomma.
1: Poi ci alziamo.
2: Signor Pellegrini. No, l'unica cosa è che star seduto qua diventa problematico con l'astronave.
1: L'astronave.
2: E invece quando sei in piedi si gioca meglio.
0: Sì, quello è vero, sono un po' distanti le cose.
2: Ma va bene, va bene. Allora, passato un buon lunedì sera, mangiate
1: sì.
2: Pomodori, messo
1: dunque,
2: il peperoncino,
1: allora, aspetta,
2: fatto tutto.
1: Ieri sera ho mangiato pomodori con lo spada.
2: Buono,
1: pesce spada, buono, un bel trancio di pesce spada. Poi ho mangiato i pomodori, poi ho visto un posto al sole.
2: E poi hai russato.
1: E poi basta, sì.
2: Camomilla non è ancora ora, tra qualche settimana.
1: Quando, però hai visto come fa buio adesso,
0: È vero, già.
2: Che bello. Anzi, mi lamentavo ieri perché mi hanno detto: sono le 8, devo uscire a fare la passeggiata, è notte. Gli ho detto: no, sono le 7 in realtà.
1: Ah, è vero, c'è anche l'orario lì. Certo. Cambia l'ora?
0: Fine ottobre. Dovrebbe essere
2: la terza settimana di ottobre.
1: Sotto l'Halloween.
2: Più o meno, deve essere
1: l'Halloween.
2: Dunque preparati perché poi dalle 6 diventano le 5.
1: Sì, 5.
2: E alle 5 è bello scuro.
0: Quando noi finiremo la trasmissione sarà buio.
2: Ma certo, bellissimo, giù con i fari.
1: Ma già domani, ragazzi, domani qua danno tempo bruttissimo. Quando usciamo c'è da piangere.
2: Se è magnifique.
0: Aspetta, quando usciamo forse no, nel pomeriggio magari sì.
1: Ma danno anche la grandine.
0: Dipende, in alcuni momenti potrebbe essere.
1: Dovremmo chiedere di portare fuori tutte le auto aziendali nel piazzale e noi mettiamo le nostre macchine lì sotto il coperto, no?
0: Bella idea, non so se sono d'accordo, però
2: ma posso anche raccontarlo, perché sono fatti che hanno vissuto tutti in Ticino l'ultima grandinata che ha preso Castel San Pietro Morbio, tutta la parte a Chiasso, incredibile. L'assicurazione mi ha dato 16.900
1: franchi.
2: Dunque hanno rifatto la macchina nuova, parole. E dunque vuol dire che se ne arriva un'altra, perfettamente.
0: Quanti giorni ci sono voluti per di lavorazione per rifarla?
2: Ah, non so, io gli ho detto vado in clinica, tieni.
0: Ah, ok.
2: Quando esco me la ridai, tanto non potevo
1: scimmiare.
0: Tre settimane.
1: Lì martellata per martellata.
0: Devono tirar fuori tutte.
2: Ci sono, no vabbè, alcuni pezzi sono stati decisamente cambiati, poiché aveva delle macchine che magari avevano il valore inferiore a quello che è stato il danno.
1: Ti comprava la macchina nuova?
2: No, ti danno il premio totale, no? Cioè, e dunque tu ti danno la macchina vale così, ti danno quei soldi, poi dopo decidi
1: Vedete
2: tu se tenere
1: fare.
2: O meno. Se no, l'assicurazione la prende e dopo non so cosa fanno. Cosa fanno? Le vendono?
0: E che non lo so,
2: le mandano da qualche parte, le distruggono.
0: Comunque
1: domani
0: se lo sa, ce lo faccia sapere.
1: Non lo so, ma se uno, ad esempio, cioè, uno sta a casa dal lavoro perché
0: per
1: è un costo. Se ti distrugge la macchina, non hai guadagnato la giornata.
2: Pensa se non sei assicurato.
1: No, certo.
2: Cioè,
1: ma non penso oggi sarà obbligatorio avere quell'assicurazione.
0: Beh,
1: no.
0: Le calamità naturali
2: non è
0: obbligatorio. Quindi,
2: obbligatorio è quello per circolare.
0: Però per sicurezza, visto il tempo degli ultimi anni, è meglio.
1: Sono già in panico. Avevo già la neve che mi preoccupava, adesso anche la grandine.
0: Si parte con i Maroon 5, questo è This Love.

0: Allora, Maroon 5 con This Love, siamo alle 15:09 minuti.
1: Sai che qualcuno ha dato una risposta, sì, per quanto riguarda, sì, le auto. Dice: le auto bocciate, danno totale, le vendono all'asta a mercanti di auto che ne fanno pezzi e le esportano. Cioè, ecco. Dice Monia.
0: Così tu vai in vacanza in Kenya e dici:
2: Mi sa che l'avevo già vista questa macchina. Oggi valgono di più i pezzi di ricambio da un'auto, perché c'è, il mercato è cambiato, no? Sì. Magari mi sbaglio, però mi dà l'impressione che un'auto vale di più se spogliata dai vari pezzi e venduti loro separatamente, che l'auto in sé, visto che comunque oggi c'è un mercato immenso di usato.
1: Anche se molte auto, però, quando prendi un pezzo di ricambio, ti costringono a prendere tutto il pezzo e magari anche altri pezzi che sono buoni, insomma, ecco, quindi devi per forza cambiare determinate parti e cambiarne più di quanto dovresti.
0: Il pezzo davanti, quello sopra la ruota, so come si chiama, tutto intero.
1: Parafango?
0: Sì, il parafango che poi arriva praticamente fino alla porta, okay, adesso, perché fanno il pezzo unico, no? Che è incluso. Cioè, se tu fai un bollo lì, devi cambiare tutto il pezzo.
1: Tutto.
0: Cioè, una volta c'era il parafango, tiravi via, mettevi quell'altro. No. C'era il pezzo di metallo, no? Fuori.
1: Sì. Assolutamente. Ma perché? Quindi è tutto attaccato assieme lì?
0: Se hai tutto il pezzo tutto attaccato assieme, lì ti cambiano tutta la parte.
1: Vabbè, credo anche per le portiere sia una cosa
0: Sì, ma giustamente ognuno tira l'acqua sul mulino. Sì. Aspetta, sentiamo qua.
1: Sentiamo cosa dicono.
0: Allora, vediamo se riesco. Dobbiamo tornare indietro.
2: L'acqua sul mulino, il verdone nel portafoglio.
0: Sì, ecco, aspetta.
3: Buondì ragazzi. Ciao. Allora, l'unico obbligo che hai è l'RC tagliapersi. Esatto. Perché tu, se fai un incidente, sei obbligato a pagare i danni degli altri.
1: Certo.
0: Ti capì, Pellegrini?
1: Sì,
0: devi pagare i danni degli altri.
1: Il resto è tutto quello che vuoi tu.
0: Ah, che bel pomeriggio. Dai, sono estremamente contento. Oggi non è chiesto se siete contenti o no. Sono estremamente contento
2: perché sto contando anch'io oggi.
0: I minuti che arriva il fresco, perché oggi quando sono uscito in macchina ho detto: è l'8 di settembre, sarà 37 gradi.
1: Infatti è ancora un luglio-agosto per la temperatura.
0: Ma no, ma no, ma no, ma no.

0: Irama, eccolo qua, dove sei? Mancavi tu.
1: Sì, ecco, qua. Eccoci qua. Qua. Beh, è il nuovo singolo per quanto riguarda appunto Irama.
0: È bello.
1: Senti, qualcuno scrive, infatti l'ultima grandinata avevo solo la RC e non l'altra e l'auto era solo la mia.
2: Lì, se hai solo quella lì, la macchina poi la paghi te o la tieni tutta gibulata.
0: Comunque, no, comunque io se penso al casino che ha fatto la mia di automobile, cioè la tieni tutta gibullata, devi fare qualcosa.
2: Mi
0: ha spaccato il lunotto, il vetro. Sì. Cioè cambiare già solo quello
1: costa
0: a un certo costo. Poi dopo se vai a vedere, vabbè, se c'hai qualche bozzolo qua e là, uno dice che se ne frega. Ma sembrava una forma di gruyère.
1: L'Emmental.
2: E noi siamo in una zona ad alto rischio.
1: Sì, soprattutto negli ultimi anni.
2: Ne parlavo proprio quest'estate col bagnino al mare, no? E mi diceva, ma qua non abbiamo quel problema perché comunque la grandine è proprio un fatto eccezionale. Noi più che altro può essere la tromba d'aria, no? Sì. Però la grandine è più su da voi. E in effetti qua l'assicurazione ti fa pagare di più per il rischio
0: però,
2: più alto.
0: Però c'era la grandinata, c'è sempre stata, infatti di raccolti.
1: Però non così tanto in così poco tempo.
0: Esatto, di raccolti ne ha rovinati tanti.
2: Parliamo di 3-4 eventi all'anno.
0: Ma poi i calcoli che ti vengono giù, le cose di 5 cm, prende in testa, fanno anche male.
1: Altro che. Ragazzi, una domanda. Io sapete che ogni tanto ho qualche domanda per voi. Qual è quella cosa che vi ha fatto sentire grandi quando è arrivata? Che ne so, la prima volta che avete guidato l'auto, avete preso la patente, la prima volta che avete pagato una bolletta.
0: Ah, grandi come...
1: Adulti, intendo. Cioè, quella volta che hai detto, caspita, sono adulto. Perché l'altro giorno parlavamo del tu e del lei, quindi solitamente quando hai qualche anno in più cominciano a darti del lei. Cos'è stata quella cosa che quando avete fatto avete detto, caspita,
0: tu quando
1: sono
0: hai
1: grande.
0: 15, 16, 17 anni, almeno quello che è successo a me, sentivo anche i miei compagni, è che hai quella voglia di avere l'automobile, no? Perché ti dà l'indipendenza. Dunque avere l'auto forse è il momento che aspetti di più e perciò lì ti senti grande, però poi quando arrivi 18, 19, vai avanti o sei da quelle parti lì, ti dici anche cavoli, però indietro non torni più.
1: Vero.
0: Cioè col motorino andavi bene, non avevi lo stress, cioè quando vai a votare la prima volta ti senti grande. Decido anch'io adesso. Poi dopo
1: tornando al discorso dell'assicurazione, la prima volta che hai pagato l'assicurazione tua, nel senso devi pagartela tu, quindi quelle piccole cose che ti fanno sentire grande. Tu Ricky? Perché ridi?
2: Quando lo zio Adalberto mi ha portato al mare da solo, ve l'ho già raccontata, no? Ero ancora minorenne e ha pagato lui.
0: Hanno chiuso nel 1958.
2: No, allora se andavi da minorenne, cos'è?
1: No, ma aspetta, ma cosa stai pensando, Boris? Aspetta.
0: Cerca cosa ha chiuso nel 1958 in Italia.
1: Sì, no, c'era la legge famosa di
0: legge Merlin.
2: Lui mi ha portato lì, dovevi garantire perché in quel caso ne faceva.
1: Ma che cosa dovevi garantire?
2: Se un minorenne va in un albergo, non è che lo prendono così se non è accompagnato.
0: In quel senso.
2: Siccome quell'estate lì mi ero innamorato, no? Della Ida Lisa, si chiamava così, a Loano, e sono venuto a casa e ho fatto il matto che volevo tornare al mare. I miei non potevano riportarmi al mare. Allora mio zio Adalberto, che aveva la tipa che stava a Borghetto, di vicino a Loano,
1: fratello di tua mamma o di tuo papà?
2: Di mio papà, ha detto lo porto io, e quindi ha garantito per me nell'hotel e poi se mi ha portato lì, lui è andato dalla sua tipa e io sono stato 2 giorni in hotel e avevo 17 anni, scendevo la sera a cena, mi guardavano
1: tutti. Senti veramente grande,
2: mi sentivo grande, adulto, importante
1: proprio. Ma perché... l'Adalberta lì? E Adalberto, no, com'è che si chiama?
2: Adalberto,
1: no, la tipa, com'è che si chiama?
2: Idalisa.
0: Idalisa.
1: Ho fatto un po' di confusione.
2: Dovremmo mettere la canzone, però avevamo anche
0: quella
2: la nostra canzone.
3: Tre tenori con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
5: A tutto Pilates.
6: A tutto Pilates.
5: Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
7: Questo mercoledì alla Splash Spa. Entrata 4 ore a partire da 19 franchi sia adulti sia ragazzi. Dai uno splash al tuo mercoledì. Divertiti, rilassati. E per maggiori informazioni splashespa.ch.
8: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
9: Auto Ronchetti presenta.
10: Amore, ecco il Mini SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
11: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
10: Per non parlare del risparmio.
11: Finalmente un'auto pensata, anche per il mio conto in banca.
12: Scopri la Kia EV2, compatta, tecnologica e versatile. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drevio.
13: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
14: Marino Bernasconi.
13: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.

0: Lei si chiama Brooke, come quella di Beautiful.
1: Okay.
0: Ve la ricordate? Sì. Brooke, sì, di, sì, Beautiful, che
1: mi viene
0: era
1: in mente anche Brooke Shields, ecco, un'altra, sì,
0: no, quella lì di Beautiful è stata con Ridge, con suo papà, con suo fratello.
1: Tutta la famiglia, sì. È sportiva.
2: Se torni a Beautiful,
1: beh, che... si dice ci facciamo una famiglia.
0: È un casino quella telenovela lì, perché allora Brooke è stata veramente con due fratelli, col papà, e ha fatto figli con tutti, ma è un casino, perché allora se io sto, metti caso, no? Adesso per capire.
1: Intendi la parentela?
0: Io sto con mia moglie e ho fatto la Giulia. Metti caso che poi sto con sua sorella e faccio un altro bambino. I due sono cugini o fratelli?
1: Beh, insomma, se il papà è quello, sono fratelli.
2: Il papà sei
1: padre.
2: Sempre tu.
0: Però le mamme sono diverse. E dovrebbero essere cugini, perché sono sorelle.
2: No, sono fratellastri.
1: Sorellastri.
0: Solo in America possono fare quelle robe lì.
2: Esatto. Quelle robe lì. Naturalmente, poi dopo in una puntata si conoscono, si vogliono sposare, ma non possono.
0: Sì.
2: Perché
0: poi
2: tutte queste cose qua, no?
0: Nei film li chiamano Rick Junior.
2: Sì. Dopo c'è qualcuno che muore nella doccia, qualcuno che non si
0: capisce. Guarda, vedi un posto al sole. Tutta la vita un posto al sole. Almeno lì tutti Ciro sono.
2: Sì, tutti Ciro.
1: Posso leggere un messaggio di questo nostro, sì, ascoltatore, che dice che lui si è sentito grande quella volta che ha preso una multa da 750 franchi in auto.
0: E papà ha detto: questa la paghi tu, vero?
2: Sì. Ti sei sentito veramente
1: ormai
2: grande.
1: Ormai sei grande, quindi la paghi.
2: Dunque, 15:25, eccoci qua, senti che bella.
3: La canzone del tenore.
2: Oggi è lei il tenore con la sua canzone,
0: Vadi.
1: Questa è una canzone del 1974, farla pure partire, tanto abbiamo un intro abbastanza lungo. Io l'ho scoperta dopo in una raccolta di David Bowie, perché questa canzone era nell'album dove c'era anche Rebel Rebel, che era Diamond Dogs, e c'era anche questo successo che in quel periodo andava veramente tanto. Molto visionario in questa canzone intitolata 1984, infatti parlava di come sarebbe stato
0: andava
1: il 1984, tra l'altro preso dal romanzo di George Orwell, e ce la riascoltiamo. David Bowie, 1984.

0: Ecco, sì,
1: lui, David Bowie,
0: sai cosa, Pellegrini? È quello dell'ultimo, ma non dell'ultimo secondo.
2: È perché mi è venuto in mente adesso.
1: Spontanei, la spontaneità.
2: Quell'anno lì, ce l'abbiamo ancora in giro.
0: Non so se l'ho preparata, sì, dopo te la faccio sentire.
2: Bella quella, vogliamo sentirla, dai. Quell'anno, no, perché siamo nell'84, cosa facevate nell'84?
1: 84, scuola superiore.
2: Se vi ricordate, siamo nati così.
1: È vero, proprio con questo l'anno lì.
0: Aspetta.
2: Oh. Che non

0: su Radio 3i.
1: Oh. Ma non dovevamo tenerlo per venerdì.
0: Ma
1: scusa,
0: ma fa niente.
2: Ma no,
0: oggi è martedì, che può sembrare venerdì.
1: Avevamo allora da preparare mille cose su quella.
0: Allora partiamo
1: mi
0: noi.
1: Distrugge tutto.
0: Partiamo noi e poi gli ascoltatori ci vengono dietro con le canzoni. Anzitutto l'anno in questione è 1984.
2: Ok.
0: Dove eravate? Quanti anni avevate? Queste le prime domande, ognuno di noi può rispondere anche se uno dice non c'ero.
2: Vabbè, 84, insomma. Io avevo 14 anni. Pensavo al motorino, la scuola superiore.
0: Quindi è l'anno del motorino?
2: Sì.
0: Ieri
2: sì,
0: abbiamo citato 80, il motorino.
2: No, aspetta, 16 anni, non 16
0: del,
2: anni.
0: Allora del sì, motorone.
2: Sì, 16 anni.
0: Del 125.
2: Sì. Quindi scuola superiore, queste cose qua, quindi la musica era tutto quello che mi portava via la mia giornata, insomma. Ecco.
0: I faretti?
1: 16 anni, la musica, la passione dell'elettronica, ma soprattutto quello che abbiamo cominciato a fare, come quel, ma l'ho raccontato mille volte, quella piccola radiolina, diciamo piratina, che esisteva in zona Chiasso
0: con l'antenna del Rione,
1: sì, con l'antenna del Rione, con tutte quelle cose là. E allora noi dicevamo che eravamo a Sagnino,
2: ecco.
1: E invece non è vero. E invece eravamo a Chiasso. Finché gioca te che gioca io. Quando abbiamo preso le antennine un pochettino più grosse, qualcuno si è divertito a metterla a casa, gli certo. L'hanno fatto così con tutti.
2: Ecco. Anch'io cominciavo a pensare alla radio nell'84.
0: Non la facevate ancora?
2: No, non ancora. Io ho cominciato nell'85, 85-86.
0: Mamma mia, mi faccio
2: sentire 40 anni.
1: No, c'erano in Ticino, si sentivano le radio dall'Italia.
0: Sì.
1: E in zona dove abitavo io, a Chiasso e dintorni, le radio di Varese erano bene, c'era Radio Europa.
0: Radio Europa c'erano del Salvo,
1: sì,
0: Mister
1: c'erano
0: Blu.
1: Mara e Mariano.
2: Scusate, Radio Aurora non se la ricorda nessuno?
0: Io,
2: ecco.
0: Induno Lona.
2: Perfetto.
1: No, io
2: no, c'ero io lì.
1: Radio, non so, io sentivo Radio Europa, loro facevano le dediche e allora ti dicevano vieni su a aiutarci. E allora tu andavi su al sabato, prendevi le dediche al telefono.
0: Oh, certo.
1: Ecco, e loro facevano una trasmissione e si prendevano tutte le glorie.
2: Certo.
1: E tu dietro a correre, nessuno
2: ma
1: sapeva.
2: Ma si comincia così, no?
1: Cioè,
2: si comincia così.
1: Vabbè, io magari qualcuno di loro ascolta.
0: Io volevo fare le dediche.
2: Tu 84?
0: Io avevo 20 anni.
2: Okay.
0: Avevo 20 anni, ho fatto il militare.
2: Ok.
0: Come Vasco e niente, cosa ricordo? Ricordo la Radio Dovero, è stato un periodo perché il militare ha coinciso proprio con un cambiamento di situazioni, no? E forse l'83 per me è stato l'anno più bello, terminato proprio con la partenza di militare, 4 aprile 1984, me lo ricordo ancora. E ricordo degli altri mesi di quell'anno non sono bellissimi,
2: certo.
0: Però tanta roba l'84 musicalmente.
2: Beh, musicalmente non era male,
0: era
2: dai.
0: L'anno di, mi ricordo,
2: gli Alphaville.
0: Alphaville,
2: Big in Japan,
0: poi c'era Eros Ramazzotti, Terra Promessa,
2: vero?
0: Perché l'anno dopo
2: c'erano i Duran Duran,
0: i Duran Duran,
2: Spandau Ballet
0: che ti abbracciavi con lei, gli davi il bacino mentre c'era la canzone.
2: Vero.
1: C'è un che vocale, ricordi, lo
2: ragazzi?
1: Sentiamo.
0: Vai.
3: Buongiorno, Radio 3 io.
0: Ciao.
3: Io nell'84 avevo un annetto.
0: Vedi un annetto.
2: Qualcuno non era neanche nei pensieri dei genitori, scrive.
0: No.
2: Anche
0: questo qua ci fa riflettere, questa cosa di tanta gente che dice: ma nell'84 neanche, non mi sognavano nemmeno.
2: Vero.
0: Bella signora
2: Gianni Morandi.

0: Gianni Morandi con Bella Signora nel nostro pomeriggio con i tre tenori. C'è un aggiornamento viabilità piuttosto importante perché Via Swiss ci comunica che a Caslano la via stazione è in entrambe le direzioni e chiusa perché c'è un incendio.
1: Ecco, queste sono ecco, le fate attenzione quindi da quelle parti.
2: Allora i vostri messaggi 079-449-9537. Noi adesso abbiamo qualche consiglio veloce. C'era qualcosa che volevi raccontare?
1: Tanti messaggi su questa roba qua dell'84, doveri, dove non doveri. L'esame che mi faccio è proprio quello che abbiamo tanti ascoltatori giovani comunque. Vabbè, perché tanti stanno scrivendo che non c'erano.
2: Qualcuno quello diceva, visto che si parlava del 125, da noi dovevi aspettare i 18 anni per aver fatto la cosa. Poi faceva un rapido calcolo e senti dove arrivavi nel 1984?
3: 18 anni, che bello! No, io altro che nei pensieri dei

0: Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
1: Amore, andiamo al salone del camper.
2: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
1: Davvero?
2: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
1: Wow, andiamo!
3: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
4: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
5: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
4: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
6: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
7: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
8: Sabato 12 settembre il quartiere Maghetti viene avvolto nuovamente da un'atmosfera parigina creata da una selezione di espositori. Antiquariato selezionato, abiti vintage di lusso, vinili, gioielli vintage, creazioni esclusive, selezione di fiori e molto altro. Ingresso libero dalle 10 alle 19. Vi aspettiamo!
9: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo o a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.
0: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

0: Tenore Pellegrini ha avuto un'ottima idea. Che bello, che bello riascoltare gli Alfa
1: Big in Japan.
0: Certo, veramente bello. Calcolando che uno dice, vabbè, l'altro giorno, e invece
1: sono passati 42
0: anni. È la terza
1: anni.
0: Volta che io rimetto questo qui e lui me lo vuole cambiare.
2: Cosa.
0: Ma no, ma
2: va
0: cioè,
2: bene.
0: Vabbè, ho
1: 42 anni.
0: Ho preso un'antipatia,
1: anni.
0: Non ho idea.
1: Vabbè, 42
0: dai.
1: Anni fa.
0: Dai.
1: 42 Beh, anni.
0: 42 anni.
2: 42, è vero.
0: Da Big
2: però.
0: In Japan. Sì. Vabbè, comunque, bello da riascoltare. Quell'anno lì abbiamo detto.
1: Vi ricordate dove siete andati in vacanza nell'84?
2: Io forse non sono neanche andato in vacanza, probabilmente. Non lo so, non mi ricordo. Perché tu ti ricordi?
1: No, ero militare distruso. Sono andato in vacanza. Cioè, quando avevo le licenze, però quell'anno lì proprio. No,
0: niente. Pesando 16 anni, 16 anni no, sicuramente la Franca mi portava ancora come bagaglio,
1: esatto.
0: Da solo no, non
1: col guinzaglio,
0: da quello anni, più no, piccolo, no, quando erano 3, 4, magari anche 5, quelli sì. Invece no, 16 anni era diverso.
2: Che 16 anni era diverso, effettivamente. Io forse dai miei nonni potrebbe essere, ma.
1: Non è il ricordo secco. Io mi ricordo, aspetta un attimo. No, quello era dell'83. Mi ricordo una vacanza che sono partito con la mia macchina dal mio paese. Siamo andati giù fino a Rimini. E ho portato, c'era l'Alex Donati e un altro mio amico. Allora abbiamo portato l'Alex Donati, povero Alex, da suoi amici. E io e il mio amico dovevamo trovare un albergo. Forse l'ho già raccontata anche questa. E sta di fatto che siamo partiti da Rimini a venire in su sull'Adriatica, albergo dopo albergo, perché eravamo sotto Ferragosto, erano certo. Tutti pieni. Oh, non ci crederete, ma io da Rimini, tipo alle 11 del mattino, arrivato a Rimini, alle 7 di sera ero a Jesolo.
2: Addirittura! E non hai trovato nulla.
1: Esatto. A Jesolo trovo un posto e il mio amico mi dice... No, perché non è davanti al mare. Me lo ricordo.
2: Cosa
1: ancora.
2: Avresti voluto fare in quel
1: momento?
2: No,
1: ho fatto. L'ho guardato e gli ho detto proprio come un papà al figlio: salta sulla macchina. È salito in macchina e l'ho portato a casa. Siamo tornati a casa. Quando sono arrivato, mia mamma mi ha guardato e mi ha detto: ma non sei andato al mare? Sono già tornato.
0: Era così,
2: certo, insomma, senza prenotazione,
1: terribile.
0: Sì. 1984, il giochino era un po' anche questo, no? Cioè, se tu immagini che adesso torni indietro, se immaginiamo, torniamo indietro nel 1984, ti svegli, dunque questa mattina ci siamo svegliati l'8 settembre 1984.
2: Okay.
0: Dunque, siamo senza internet, siamo senza wifi, siamo senza niente,
1: gettoni.
0: Siamo col telefono, ok, cioè, qual è la prima cosa che fai?
1: Metti lì dei gettoni per telefonare.
0: E dove telefoni?
1: Alla mamma.
0: Ma non sei al mare, sei a casa.
2: Oppure se vuoi leggere qualcosa, un quotidiano.
0: Sì, beh, quello certo.
1: Dunque, nell'84 c'era Sorrisi Canzoni TV.
2: Anche, sì, però era settimanale quello lì.
1: Era
2: giovedì.
0: Dunque, accendi la radio, Prince esce con Purple Rain. Bruce Springsteen lancia Born in the USA. Madonna pubblica Like a Virgin.
2: Ragazzi, che capolavori.
0: Cindy Lauper canta Girls Just Want You Have Fun. I Wham sono in radio con Wake Me Up Before You Go Go.
1: Oggi invece Rama ti canta Panama, oppure l'altro ti canta il Mistone.

0: Ah, che bello,
1: il
0: che bello.
1: 1984, questo qua invece erano 10 anni dopo.
0: Sì, questi Big Mountain con Baby I Love You Way. Volevo farvi notare
2: pezzo di Peter Frampton.
0: Peter Frampton, sì, sì, sì, effettivamente sì. È leggermente diverso. C'è questa tonalità reggae che è molto più rilassante, insomma, come pezzo.
2: Sì, in origine bello. Più rock, sì, sì. Più Peter Frampton.
0: Esatto.
1: Dunque, abbiamo detto
2: di mi è venuto in mente un pezzo di Peter Frampton. Però noi, quando scegliamo la canzone lì dei tenori, no?
1: Sì.
2: Possiamo sceglierne una che va fuori anche col minutaggio,
1: cioè
2: perché ne è,
1: vuoi un brano di 8 minuti e mezzo?
2: Mi è venuto in mente uno di Peter Frampton che è
0: strepitoso. Non ti ricordi?
2: Do you like the... lui dialoga in questo pezzo, è credibile, secondo me dovremmo avere il coraggio, non lo metto per due giorni così recupero il minuto Perché allora lui dialoga in questo do you feel like do, una roba così bellissimo, dialoga con la chitarra,
1: okay.
2: Lui fa dei vocalizzi e poi li ripete con la chitarra, e c'è questo dialogo incredibile,
1: c'è
2: proprio
1: Dave
2: musica.
1: Stewart con Candy Dulfer che ha fatto quel sax e
0: la
1: chitarra,
0: mamma mia,
1: però...
0: tanta roba,
1: quello è più corto, è bello, quello potresti scegliere,
0: vero, vero.
2: Però andiamo fuori da... no, ma io voglio quello lì, scusa
0: ragazzi, visto che stiamo parlando di grandi
1: lo mettiamo
0: nomi,
1: come ultimo pezzo
0: visto che stiamo parlando di grandi nomi, Peter Frampton eccetera eccetera, David Bowie,
2: esatto,
0: Big Mountain.
2: Un giorno ce ne andiamo con quel pezzo lì, lo teniamo per ultimo.
0: Adesso c'è la canzone di Riccardo,
2: adesso è
0: quella
2: la
0: di
2: mia
0: Puccio, la canzone
2: del momento,
0: dell'estate.

0: per andare sull'accanto.
1: Era così, sull'accanto col bro. Col labo sull'accanto.
0: Col bro.
1: Ragazzi, come siamo conciati male comunque, che basta. Eppure mi piace.
2: Tu sai, pensa, che stiamo parlando dell'84 e Boris ha citato dei brani che tutt'oggi sono dei
1: capolavori. Stamattina andavo in macchina e cantavo sta canzone qua. Non c'era la radio accesa e dentro di me a un certo punto mi sono reso conto che canticchiavo Io non mi innamorerò. Però mi sta piacendo.
0: Allora, aspetta che dobbiamo fare due calcoli. Sì, abbiamo due minutini. Allora, abbiamo un messaggio da ascoltare. Aspetta che andiamo a riprenderlo. Qua.
3: 84, 19 anni, vacanze mitiche, io e il mio migliorissimo amico Riccione, Viale Ceccherini, Riccione.
1: Ah.
3: Bordello. Tanta roba.
0: Ecco. Col chissà quanti hanno vissuto Viale Ceccherini.
1: Ha vinto tutto col migliorissimo amico. Io Viale Ceccherini lo amo a Natale.
2: Si sì,
1: è stati a Riccione a Natale?
2: No?
1: Bellissima,
2: sì,
1: Riccione a Natale.
2: Con le luminarie, veramente.
1: Tutte le luminarie sulla testa.
2: Peccato per le radici che vengono fuori sulla strada, e quindi sono anche pericolose che inciampi.
1: Sì, devi andare.
0: Ci sono due altri messaggi.
1: Vai,
0: 1984, vai, ascoltiamo.
4: Musica che recuerdos más bonito, chicos. Grazie. belli ricordi della mia adolescenza. Tante robe, buone e cattive. Però è tutta esperienza, no?
1: Certo.
4: Ricky?
1: Certo, grazie. La vita è fatta di cose belle, brutte. Poi, non so se a voi capita, ve la faccio a voi questa domanda.
2: Prego.
1: Io quando penso alle esperienze del passato, no? Perché tante volte mi è capitato di esaminare, ad esempio, questi anni 80 che esaminiamo sempre. Per me, dopo l'84-85, non sono stati per niente belli. Quindi già certo. 84 sono 4 anni, togli anche l'84 perché... 3 anni e mezzo belli degli anni 80, gli altri anche no, perché ho vissuto momenti un po' difficili, così, no? Ma quando ripensi a quelle robe lì, io tendo sempre a tenere le cose belle e a dimenticare quelle brutte.
2: È vero, vero. Ma questa è una cosa positiva, il fatto di dimenticare le cose brutte.
1: Poi è vero, le cose belle e brutte ci sono sempre. No?
0: Ci ribobiniamo dopo la reclame, dopo l'informazione.
2: Va bene. Va bene.

0: I tre tenori con Boris Pifaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
1: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
2: Cantina piena? Ci pensa Rastuttofare. Traslochi? Ci pensa Rastuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Rastuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
3: Renault. Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
5: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo. Chiami Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
6: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
7: 15:58.
8: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
9: Ticino News.
10: Ben ritrovati da Samuele Quadri. Traffico aereo in Svizzera, cresce il numero di voli e di passeggeri, aumentano anche le emissioni, ma calano gli incidenti. Robert Kretschmer.
11: Nel 2025 il trasporto aereo in Svizzera ha superato per la prima volta i numeri registrati prima della crisi del Covid-19, ma la ripresa ha portato con sé un aumento delle emissioni di CO2, mentre sono invece crollati gli incidenti e gli eventi gravi. Complessivamente sono 1,4 milioni i movimenti di aerei, 5% in più rispetto al 2024. A renderlo noto oggi l'Ufficio Federale di Statistica. Il numero di passeggeri ha raggiunto quota 60,5 milioni. Con progressione del 4%. Per quanto riguarda il carburante, nel 2025 sono state rifornite circa 1,83 milioni di tonnellate di carburante per aerei. Le emissioni di CO2 calcolate su questi dati sono salite di quasi il 3%, raggiungendo 5,74 milioni. In aumento anche le emissioni di ossidi di azoto. Netto miglioramento invece sul fronte della sicurezza. Il numero di incidenti e gravi eventi che hanno coinvolto velivoli immatricolati in Svizzera è sceso da 23 a 10.
10: Esteri, 12 paesi tra cui Regno Unito, Francia e Canada intendono imporre sanzioni al commercio di beni con gli insediamenti illegali di Israele in Cisgiordania. Lo hanno reso noto in un comunicato oggi congiunto. Lo scopo è protestare contro le violenze commesse dai coloni ai danni dei palestinesi. Pronta la risposta israeliana, il ministro della sicurezza nazionale dello Stato ebraico Ben Gvir ha convocato una conferenza stampa nel pomeriggio. Mi sono rivolto al primo ministro perché chiuda oggi stesso il consolato britannico a Gerusalemme Est, ha detto, aggiungendo che il Regno Unito opera apertamente per conto delle autorità palestinesi. Questa deve essere la risposta decisa di Israele all'audacia britannica. In chiusura torniamo in Ticino, a Lugano è iniziato il Festival del Disegno Gea Art Fest. Fino al 15 settembre saranno visibili nel patio del municipio centinaia di opere di 15 artisti ticinesi. Sentiamo la direttrice artistica Cristina Rogna Manassero.
9: Beh, tanto per cominciare, l'obiettivo principale è quello di descrivere la città di Lugano attraverso tantissime schegge, e sono le 189 immagini di questi 15 autori che sono gli Urban Sketches. L'obiettivo, quello recondito, invece, è quello di donare alla città una visione di se stessa in un contesto aulico che è quello del patio del municipio, per riscoprire magari anche qualche angolo carino della nostra città e di dirsi: ma sai, magari rallento un po' il passo, guardo meglio questo luogo, questo angolo, perché ha una storia.
12: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino, a Losone e su bauhaus.ch.
13: L'infotraffico.
10: Via Swiss segnala che a Caslano via stazione è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incendio. Sulla cantonale tra Magliase e Ponte Tresa il traffico è fortemente rallentato, così come tra Gravesano e Manno. Sulla A2 in direzione nord traffico nella galleria del Piottino a causa di un veicolo in avaria. Sempre sulla A2 rallentamenti tra Chiasso e la Dogana in direzione sud. La situazione al portale sud del San Gottardo, 3 km di coda con attese fino a 30 minuti.
14: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.

0: Allora, prima, cioè, questa è Shakira, giusto? Ci
1: sì, ecco, volevo prima chiederti di... proprio una cosa di Shakira, prima di andare avanti, perdonami. Ma non è sopravvalutata, secondo voi?
2: Tantissimo.
1: Vedi? Anch'io tantissimo, penso la stessa anche cosa, anch'io. Per carità. Sì, sì, ha un enorme successo, quindi se la segue...
2: Alla fine ha fatto due canzoni che hanno avuto un successo incredibile.
1: Il
2: ma
1: Waka Waka.
2: Il Waka Waka, sì. Beh, però è veramente sopravvalutata, ma tante ce ne sono così.
1: Vero, vero, sì, sì, ci sono tanti personaggi.
0: Sigla!

0: lì, quell'anno lì, su Radio 3.
1: Oh. Scusa, c'era un messaggio molto carino di Alessandra.
2: Sì, andiamo a sentirlo
1: subito. Ti raccontava qualcosa, vai.
2: L'Alessandra.
3: Ragazzi, siete fantastici. Ecco. Avete una cultura musicale straordinaria. È un piacere ascoltarvi e soprattutto imparare. Buona giornata, Alessandra. Ragazzi.
1: Ma questo è meglio di mille franchi.
2: Alessandra, alzare Alessandra. I piedi. No, stasera andiamo a casa, diciamoci, hanno detto che abbiamo la cultura musicale.
1: Grazie. Alessandra. Ma, scusate, ma chi vi parla a quest'ora di Peter Frampton, di David Bowie, di Cat Stevens che arriverà dopo?
4: Io sono contento della collocazione che ci hanno dato, proprio perché ci dà occasione di ogni tanto, no, parlare anche di musica, perché le radio sono nate su questa roba,
1: certo,
4: qua, no?
1: Certo.
4: Poi nell'arco degli anni sono cambiate, va bene la leggerezza, però ogni tanto parlare un po' di musica.
2: Dunque, a proposito, il tenore Ventura, non so se ti vedi il video,
1: fatto?
2: È bellissimo, sembra che hai E.T. che ti dà un pugno in testa.
1: No, perché c'è dietro
2: ce l'hai proprio sopra,
1: no?
2: Visto che siamo nel 1984, queste sono tutte le cose di quell'anno.
1: Proprio il dito sopra la mia testa.
2: C'è il dito sopra i telli.
4: Like a Virgin.
2: Dunque, guarda 84, il cubo di Rubrik. C'erano le radio, com'è che si chiamavano, i boombox, quelli grossi,
4: il Ray-Banone,
2: Ray-Ban.
1: Poi le cassette registrate dalla radio,
2: le cassette,
1: Best Hits 1984,
2: MTV. C'era Like a Virgin, appunto, si parlava prima di Madonna,
1: Like a Virgin, no? Con George Michael, no?
2: E non so, forse lui, magari George poteva
1: a proposito di questo, abbiamo scelto una bella canzone sempre dell'84.
4: Sì, questo era il debutto di Luca Carboni. E a proposito di cosa? La cosa, lui aveva fatto Fragole Fragoline prima, no? Poi è esploso con Ci Stiamo.
1: Fragole Buone Buone, forse.
4: Sì,
1: era, no?
4: Fragole Buone Buone.
1: Sì.
4: Ma la cosa particolare è che Luca Carboni ha iniziato a scrivere, ha scritto per gli stadio, la colonna sonora di alcuni film. Poi a convincerlo a cantare è stato proprio Lucio Dalla, con il quale faceva queste scorribande notturne, lo ha raccontato lui recentemente, con la moto per Bologna, la stessa moto di Mare Mare.
1: Ah, ok. Eh? Ho comprato anche la moto, esatto. Usata, ma tenuta bene.
4: E anche Dalla aveva questa roba qui della moto e andavano loro in giro per la notte. Ti immagini nella roba?
1: Fantastico, a Bologna.
4: Cioè, nelle tre di notte vedevi in giro quello lì con la barba, con la moto.
1: Con Luca Carboni dietro. Cioè,
4: e l'altro scappava. E allora gli ha detto a un certo punto, ma cantale le tue canzoni.
1: Che bella.
4: E lui ha cantato le sue canzoni.
1: Rio a Rio, fantastica.

0: Sono veramente gli anni che non ti rendi conto che passano, eh? Perché tu mi dicevi che ormai è quasi vicino ai suoi 70 anni.
1: I suoi anelli li ha fatti anche lui, lì, cioè, Luca Carboni, e fammi vedere quanti anni ha. Perché noi col fatto che è venuto fuori anche relativamente tardi, però in realtà, come dicevamo prima, 63 anni. È quasi il mio coscritto, già un anno più.
2: Beh, però non è stato benissimo recentemente.
1: Non è stato bene, è tornato col suo live.
2: Tanto era proprio intitolato Rio a Rio.
1: Rio a Rio. Sì. Tra l'altro, lui apre il concerto proprio con questo pezzo. Ah. E a differenza degli altri che ringraziano alla fine, lui lo fa all'inizio e si emoziona subito perché dice: ragazzi, io 2 anni fa non avrei immaginato di poter essere qui a ringraziarvi per essere venuti al mio concerto. Bellissimo, emozionante. Certo. Io ho un ricordo bello di una condivisione con lui, e mi ricordo che quando l'ho intervistato all'epoca e gli avevo detto sta cosa, ha sorriso e ha detto: è una figata, però. No? Sì, perché la cosa che abbiamo in comune è che io, mia figlia e lui, suo figlio, avevamo i nostri figli al nostro matrimonio.
2: Ma dai,
1: esatto. E mi ricordo che, siccome l'avevo letto, gliel'ho buttata lì e gli ho detto: sai che anch'io ho avuto il piacere di avere, e gli ho raccontato di Giulia, che era presente al nostro matrimonio, che ho questa foto dove i fili dell'erba sono più alti di lei. No? Sì, e lui mi ha guardato a sorriso e mi ha detto: è una figata, però.
2: Grande Luca Carboni.
0: Quante belle cose che si possono raccontare. C'è un messaggio di 3 minuti e 28. Allora diventa incredibile. Come facciamo ad ascoltare 3 minuti e 28?
2: Ma sarà una canzone, no, immagino.
1: Questo qua ha sentito che volevo mettere 8 minuti,
0: 8 minuti di canzone. Cioè, se vuoi sentire l'inizio?
1: Vai.
0: Non ho ascoltato. Sentiamo
2: una canzone. Vedi che.
1: Ah, ma è molto bella.
2: Ma è una versione di Sabrina, non so.
0: Ma quanto sapere,
1: ma è una canzone.
0: Musica? Ah, c'è scritto audio per quello?
1: È una canzone fatta con l'intelligenza.
0: Non lo so, non l'ho fatto io. Forse è il 1984.
2: Beh, questa versione sicuramente no.
1: No, non
2: è questa, è un mix di Sabrina, ma non è quella originale, ovviamente.
0: Un mix
1: questa è quella
0: di tarocca. Credi? Vabbè,
2: tarocca più recente.
0: Dice, grazie dei vostri contributi.
1: Grazie.
0: Vabbè.
1: Allora, abbiamo giocato con questa cosa dell'anno. Che anno è? Salutiamo il Cap Paul, Mr. Paul. Salutiamo tutti quelli che stanno scrivendo. C'è chi cerca di Susan disperatamente, però era dell'anno
2: Madonna.
1: Dopo.
2: Sì, l'anno dopo Susanna Arquette c'era insieme, l'attrice.
1: Sì. Mi ricordo che è stato un floppone perché non era andato molto bene. No?
0: Dunque, 1984 uscì a Ghostbusters, Beverly Hills Cop, Karate Kid, Footloose. Terminator, e poi ce l'ha citato prima Valerio, il romanzo 1984 di George Orwell, che torna sotto i riflettori perché tutti parlano del Grande Fratello molto prima
2: però
0: che poi arrivi lo show in televisione.
2: Però attenzione, cioè, non l'ha scritto lì, era il titolo.
0: Sì,
2: così.
0: No, certo.
2: Nell'84
0: torna di moda, perché tutti è l'anno l'84, lui ha scritto immaginando l'84, c'era proprio il Grande Fratello che ti guardava, no? C'era tutto questo mondo che per fortuna non è arrivato, lo stesso
1: peggio
2: tra l'altro, perdonami, prima, tornando al discorso di prima, David Bowie voleva fare un musical, ma gli eredi di George Orwell non gliel'hanno permesso, insomma.
1: Gandhi, sa famiglia, sapo no.
0: Invece qui andiamo un pochino più
2: ragazzi, ma di bene in meglio qua, oggi
1: padre figlio,
2: il grande Cat Stevens con uno dei suoi capolavori, 1971, Father and Son. Questo è il programma dei Tre Tenori.
3: It's not time to make a change, just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

0: the way. Che bella, Cat Stevens.
1: È una grande storia, bella, questa, una, sì, storia che nella vita, chi ha la fortuna di essere padre, insomma, succede, certo, a tutti.
2: Lei stava parlando proprio prima con Riccardo, il fatto di avere magari figli che lavorano con te o, sì, che hanno a che fare con te, quindi insomma a me mi tocca in prima persona, a Riccardo in parte, visto che Giulia ha collaborato con lui e quindi...
0: È scappata come una lepre.
1: Cioè, ma perché? Cosa ti ha detto?
0: Non lo so, però le persone che ci circondavano, più di una persona mi hanno detto: sai che ho notato che è bravissima tua figlia, però quando arrivi tu si blocca.
2: Quando ci siamo noi.
0: Sente proprio la tua presenza, no?
1: Esatto. Comunque, credo che sia comunque difficile,
2: certo,
1: padre e figlio.
2: Assolutamente, sì, sì.
1: Magari anche in un'impresa di famiglia è una cosa, ma quando sei fuori cambia totalmente.
2: Ma io lo vedo con Luca, insomma, noi abbiamo un bellissimo rapporto, però cerchiamo chiaramente di scindere le due cose, e però molte volte salta fuori sempre
1: molto,
2: il papà che c'è
1: molto,
2: me,
1: è molto,
2: quindi...
1: divertente questa cosa da dietro le quinte, no? Dove Luca ogni tanto, quando non è che non penso, non si ricordi, ma vive la famiglia, allora ti chiama pa. Ciao pa, cioè, ecco, no? Invece quando è in mezzo a tutto, che Valerio.
2: Valerio. Sai che in onda non l'ha mai fatto, non mi ha mai chiamato pa.
1: Due o tre volte, quando gli è scappata, sì, ma in tanti anni.
2: Però,
1: in
2: mi
1: tanti
2: piacerebbe anni chiedere agli ascoltatori, sì, se hanno a che fare magari con i genitori sul posto di lavoro o con parenti, perché molte volte non è bellissimo lavorare con i parenti. Quindi...
1: No, anche soprattutto credo per le coppie.
2: Sì,
1: perché
2: anche.
1: Se tu dici sei padre e figlio, vabbè, a un certo punto puoi anche staccare, no?
0: Ah, cioè, moglie marito,
1: moroso
0: compagno,
1: morosa,
0: sì,
1: o... Cioè, calcola che tu hai, allora, sul lavoro passi la maggior parte della tua vita nel momento in cui stai lavorando.
2: Vero.
1: Poi, e hai questa persona presente, poi arrivi a casa e ti porti i problemi del lavoro.
2: Assolutamente.
1: E dunque, se lavori assieme, probabilmente discuti ancora una volta di
2: quindi,
1: quello ha fatto
2: tutto
1: quello,
2: il
1: quello,
2: giorno
1: quello,
2: sarà, cioè, così.
1: Alla fine penso che ti prendi a calci,
2: sì,
1: cioè, no? Non
0: no,
1: pensi?
0: No, sì,
1: deve essere difficile, credo che sia difficile.
0: Non è facile.
1: Allora, reclam, ci troviamo tra poco, c'è la reclam appunto, se ci sono problemi sulle strade, aggiornateci, 079-449-9537, non so se nel frattempo, aspetta che Valerio sta controllando se è arrivato qualcosa.
2: Beh, ci segnalano i soliti rallentamenti, okay, a quest'ora, comunque vi informeremo più tardi.
0: E domani piove, domani piove.
3: Con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci, oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
5: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
6: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
7: E i consumi?
6: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
7: Capisco. Auto potente e portafoglio coraggioso.
8: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre. Sulla collina di San Clemente in Capriasca vivi per poche ore in un villaggio medievale. Mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banca Stato.
10: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
11: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.

0: La voce è quella di Drake, la canzone intitolata Find Your Love. Prima parlavamo di Rihanna.
1: Sì.
0: Lui è stato con Rihanna ai tempi.
1: Sì, l'ha anche picchiata.
0: Sì, infatti, ti ricordi.
1: È stato un po' un birbantello.
0: No, forse non era lui, era l'altro che l'ha.
1: No, anche Drake ha fatto Jay-Z, anche insomma Rihanna.
0: Un po' tutti.
1: Ma lì si prendono, si lasciano, stanno dansi qua. Ma su mia.
2: Parlavi come delle soap, dei telefilm, delle cose.
0: Sì, Beautiful, parlavi
1: Beautiful,
0: di Beautiful.
1: No, prima. Ma almeno quelle sono telenovele, invece queste se le danno
0: questa
1: davvero.
0: La realtà.
1: Allora, qua arrivano diversi messaggi di posti dove già piove.
0: Sì,
1: com'è
0: sì.
1: Sta storia? Fateci sapere.
2: Verso pioveva di brutto.
1: Anche un altro ha scritto, non serve aspettare domani, sta già piovendo, non so da dove però.
0: Non l'ho scritto.
2: Vediamo.
0: Qualcun altro scrive, 30 anni di lavoro in coppia, quindi quello per dire se si è lavorato con i parenti e com'è lavorare con i parenti.
2: 30 anni non sono pochi, non sono pochi. Allora, canzone.
1: Oh yeah.
3: La canzone del tenore.
1: Signor Pifaretti,
2: a me piace.
0: È tua, è tua.
2: Che canta, no?
0: Certo.
2: A me piace. Allora, è già partita. E vabbè, allora prima ascoltiamola, poi diciamo perché. Sono i T-Rex, si chiama Bangagong o Get It On.

0: Allora, non c'è un vero perché io ho scelto Bang Gong o Get It On. C'è una curiosità su questo, tra l'altro, non lo sapevo, l'ho scoperta adesso. Siccome negli Stati Uniti c'era una canzone intitolata Get It On, che era di un altro gruppo, erano i Chase, loro per evitare confusione il brano dei T-Rex venne commercializzato con Bang Gong.
1: Sì,
0: però
1: per
0: contra parentesi questa Get It On, nel 1971. Però,
1: che chitarra c'era qua sotto?
0: Cioè, è un brano che mi è sempre piaciuto, non esiste un perché, l'abbiamo ascoltato tante volte.
2: Pezzo da Nautilus questo qua.
0: Da Nautilus? Sì, cosa vuol dire Nautilus?
2: Era un locale storico dove mettevano questa musica che ai tempi veniva definita tossica, no? Ma in realtà erano questi rocchettoni potentissimi che hanno fatto la storia di un'epoca intera.
0: Bravi. Questi sono i brani che hanno fatto la storia anche delle radio. Perché
2: Le prime radio nascevano lì.
0: Certo, no, ma poi era uno di quei brani che è stato portato a grande successo anche da Radio Caroline. Dobbiamo salutare tutti gli amici di Caroline, eccetera, eccetera. E andando su Caroline, ma forse magari quello mi ha portato, ti porta al ricordo, no?
1: È vero.
0: L'ho sentito veramente tante volte.
1: Mi viene in mente che noi ci lamentiamo adesso per la sigla che non parte, roba del genere. Ma noi usavamo i piatti, ve li ricordate i giradischi? Cioè, ragazzi.
2: A cinghia,
1: con lo straccetto. Caspita.
0: Allora, attenzione perché appena passato sul Ceneri e piove forte, ci scrivono.
2: Ecco, quindi arriva l'acqua, grazie, poi Lugano Nord verso Sud c'è qualche rallentamento, viene segnalato, quindi piano piano.
1: Beh, fateci sapere com'è la situazione,
2: caldo.
1: Dai, 079-449-95.
2: Se inizia a piovere, con la pioggia ancora di più.
1: Prima o poi arriva,

0: Ricordi tra gossip e situazioni varie.
1: Ma la musica gossip ha questo potere.
0: Sì, però questi gossip sono quelli che fanno parte del programma dei tenori nel dietro le quinte.
1: Ah,
0: e ogni tanto sarebbe bello invece proprio raccontarli fuori.
1: Censura, censura. To be censured. Come si scrive? To be censured.
0: Sì, si va in onda alle 21.
2: Potrebbe essere con una versione al di fuori del microfono.
0: I tre tenori by night.
1: Ma una sera potreste venire, facciamo un di sera di notte tenoresco.
2: Ok.
0: Se di sera, di notte tenoresco.
1: Questa cosa la puoi fare un giorno che c'è il festivo dopo. Che andiamo in onda dalle 10 in poi e vediamo fino a che ora tiriamo.
2: Cioè senza interruzione, cioè andiamo avanti così.
1: Fino a quando c'è la gente ci scrive o ci telefona, noi andiamo avanti. Vediamo fino a che ora tiriamo.
2: Però sai che è un esperimento che mi piacerebbe fare qualche volta,
0: Partiamo il venerdì sera, andiamo al sabato.
1: Prenotiamo l'hotel qui a Morcote, no? Cioè
0: a Melide,
1: qui vicino, di modo che dormiamo qua.
2: Ok.
1: Cosa fai? Vai a casa, metti che tiri le tre di notte, andiamo a dormire nell'hotel. E poi la mattina vieni qua a lavorare.
2: Beh, a meno che non lo fai venerdì sabato.
0: Se venerdì va bene lo stesso. Verso,
2: prima di un festivo.
1: No, insomma, piace l'idea dell'hotel, però, scusa.
2: Vabbè, allora va bene.
0: La reclame, ci troviamo tra poco.
3: Con Boris Tripparetti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: Il benessere ha un nuovo indirizzo. Il primo ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch. Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
5: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
6: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbag a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
8: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante, ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
3: Questa è Radio 3i.

0: Allora, Mrs. Madonna si chiama Into the Groove. Siamo alle 16.45. Buon pomeriggio. E la... I tre tenori. Radio 3.
1: Citata prima nell'84, la canzone di Madonna.
2: Esatto. Beh, sì. Madonna in quegli anni lì ha straspaccato, perché 82 Holiday, 83 era arrivato quell'altro.
1: No, però mi piace la sequenza mixata che dicevi con Into the Groove. Facevi entrare?
2: Allora, Into the Groove potevi far entrare Mal Curiosity. Tun tun tan, la chitarrina, no? Tan tan tan.
1: Di Kid Creole, sì. Oppure
2: e la portavi fino al gong. I can be like. Poi li facevi entrare Fresh
1: della Cool and the Gang.
2: Scacchica Fresh, quella lì.
1: Sì, faceva proprio Scacchica Fresh.
2: E poi c'era Part Time Lover di Stevie Wonder. E poi, per ammazzare tutti alle 6, siccome si mettevano i dischi il pomeriggio, per mandarli a casa gli dicevi, gli mettevi Slave to the Rhythm di Chris Jones. Beh, della adesso... serie basta.
0: No, ma sto immaginando adesso un trentenne che sta arrivando ai suoi 30 anni che dice, sente cosa la tua dicono, cosa dice,
2: cosa dicono,
0: cosa sta raccontando.
2: Ragazzi, poi era vinile, non quelli che vedete adesso lì nei disco pub, che è lì il button
1: no, è un'altra
2: a schiscia
1: cosa.
2: E va già in sema.
1: Attenzione, attenzione. Molti vanno già con una chiavetta pronta
2: pure.
1: Sì. Quelli bravi bravi.
0: Allora dai, che ci sono altri
2: ti
0: messaggi.
2: Andavamo a fare le serate a Nebbiopoli qua e là, no? E portavamo
0: la tua cassetta,
2: scatolone, certo, di CD, dischi. Poi adesso CD. chiavettino
0: c'è già tutta la mixata pronta, fatta. Se qualcuno chiede qualcosa, butta là. Allora, sì, parlando di musica, c'è un anniversario.
1: C'è Pat che dice: ciao tenori, ho appena letto che Piccola e Fragile ha compiuto 50 anni. Festeggiamo? Che bei tempi, ragazzi.
2: Tra
1: Piccola
2: l'altro,
1: e Drupi.
2: Drupi ha una serata qui da qualche parte.
0: Sì. Non mi ricordo, a Lugano, da qualche parte.
2: Bellissimo, andateci se vi capita.
1: Quindi compie 50 anni davvero? Non sono informato.
2: 50 anni, 76 può
1: essere.
2: Potrebbe
1: essere, vero?
2: Ragazzi, l'anno prossimo 50 anni di Ti Amo.
1: Incredibile.
2: Umberto Tozzi.
1: Sì. Sembra ieri che abbiamo festeggiato i 40.
0: Vabbè, tiro minnanze, come si dice.
1: C'è la nuova di Saif ora. Che bello.

0: Che negozianti tirano.
1: Secondo me esistono anche dei
0: devi
1: siti.
0: Devi andare mercati, esatto, informati siti. Sui...
2: Allora, devi averlo in cellofanato, ricordati. Sì. Quello è la valutazione migliore. Ma poi non fa nient'altro che prenderti il tuo bel disco, lo butti in ChatGPT o lo butti dove vuoi e fai la prima valutazione in quel senso, anche perché devi vederti il numero di serie. Perciò andando col numero di serie, ChatGPT ti va a vedere un pochettino ovunque quello che c'è e lì cominci ad avere già un po' un'idea se hai in casa qualcosa che può valere. E poi da lì i mercatini. I mercatini vendi come vuoi, no? Cioè, ci sta.
0: Mi è venuto in mente
2: se vale 100 non lo vendi a 95.
0: No.
2: Cioè, parti da 250 che
1: però
2: se contratti...
1: un disco veramente di valore, evidentemente ci sono dei circuiti diversi. Non so se col mercatino di...
2: Beh, puoi andare da qualche amatore.
1: Ecco, infatti.
2: Li vedi.
0: Mi è venuto in mente un 45 giri che ho di David Bowie che canta in italiano, quello lì, Ragazza Sola. Adesso poi l'hanno ristampato e quindi all'epoca non c'era la ristampa, erano proprio numerati e valeva 7 milioni di lire.
1: Caspita, quel 45 disco del 69 giri. Tra l'altro.

0: I tre tenori con Boris Pifferetti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
1: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
1: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
0: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
3: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
4: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
3: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
5: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
6: Mega festa all'Agriturismo Giannella di Leggia, da giovedì 10 a domenica 13 settembre. 4 giorni di attività per grandi e bambini, mercatini e maxi liquidazione di jeans shop abbigliamento. Dalle 10.30 alle 19, domenica aperti, bar sempre aperto, cucina dalle 12.
7: Copra l'occhio sinistro, cosa vede?
8: Tanti puntini a forma di disco.
7: E con l'altro?
8: Due bastoni che si incrociano, è grave.
7: No signora, è ok.
9: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
10: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
11: Amore, mi compri una nuova cucina?
12: Fatto.
11: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
12: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
13: 16:58.
14: Ticino News. Ben ritrovati da Samuele Quadri. Parliamo di scuola. Paragonati ai coetanei di altri paesi, gli studenti ticinesi continuano a ottenere buoni risultati. Il problema è che in Ticino, come nel resto del mondo, le competenze continuano a calare. Il direttore della divisione della scuola, Emanuele Berger, sentiamo.
15: Abbiamo questo discorso del calo generalizzato, quindi che non è certo una consolazione, ma a livello di paesi OCSE, di Svizzera e quindi anche di Ticino, in tutte le discipline ci sono dei cali e questo ci interpella evidentemente, quindi era una tendenza già in atto, ma è anche, se si conferma adesso, e in particolare un aumento degli allievi diciamo più deboli, e questo evidentemente è qualcosa che ci deve preoccupare, che va analizzato.
16: Ma è solo la scuola che deve rispondere o è la società?
15: Ma penso che ormai ognuno deve fare la sua parte, quindi a livello di società, se andiamo a vedere anche il rapporto internazionale OCSE, si interpella su questo tema e diciamo dà sicuramente un'ipotesi che non è ancora confermata, perché Pisa non lo può confermare in sé, ma un'ipotesi magari di un uso eccessivo e non corretto dei mezzi digitali da parte dei giovani, che potrebbero contribuire a una diminuzione delle competenze.
14: Di questo e tanto altro parleremo tra poco meno di un'ora a Ticino News Sera. Per le anticipazioni, qui con me Francesca Facchiano.
17: Buonasera Samuele, buonasera a tutti. Parleremo anche di premi di casse malati, perché si preannuncia una nuova stangata. Le previsioni di bonus.ch ipotizzano una crescita media per l'anno prossimo tra il 4,5 e il 5%. Per alcuni assicurati sono previsti però picchi anche del 20%. In Ticino, ci ha detto Bruno Cereghetti, esperto di assicurazioni malattia, la crescita non dovrebbe superare il 4,9%. Ci collegheremo però anche in diretta con Claudia Rossi, perché Pro Svizzera ha lanciato la campagna in vista del voto del 27 settembre. Andremo quindi al capannone di Pregassone in occasione della festa della neutralità, un momento conviviale in favore dell'iniziativa democentrica centrista data in difficoltà dai recenti sondaggi. Ospite della serata, che verrà intervistato dalla collega, l'ex consigliere di Stato valesano Oscar Freisinger. Andremo poi anche a Lugano, perché in questi giorni, recandosi a Palazzo Civico, è possibile fare un viaggio tra ricordi, memorie e scorci di quotidianità della città sul Ceresio, tutto tramite disegni realizzati da artisti ticinesi. Avremo poi come ospite in studio il direttore di Winterland, che ci racconterà la grande novità di quest'anno. L'evento invernale infatti si allarga e giungerà fino ad Ascona con 700 metri di passeggiata di ghiaccio, un grande dome e 30 edifici illuminati sul lungolago. Una nuova esperienza che si aggiunge al cuore della manifestazione, che rimarrà a Locarno, dove non mancheranno novità per famiglie e visitatori. Vi aspetto alle 18.
14: Grazie Francesca, come ben detto appuntamento alle 18. Proseguiamo noi con il notiziario. F-35A, Svizzera e Stati Uniti non avevano concordato alcun prezzo fisso in merito all'acquisto dei caccia. È quanto rivela un rapporto pubblicato oggi dalla Commissione della Gestione del Consiglio Nazionale. Quest'ultima esprime critiche acerbe circa i negoziati fra Berna e Washington. La Confederazione voleva acquistare, ricordiamo, 36 caccia per 6 miliardi di franchi, somma lievitata poi di centinaia di milioni. L'esecutivo federale ha poi deciso di rivedere al ribasso da 36 a 30 caccia. In chiusura, la Svizzera è un obiettivo di Mosca, lo ha detto Benedikt Ross, capo dell'esercito svizzero alla SRF. La popolazione non è ancora consapevole del pericolo, prosegue Ross. Sono preoccupato. È una lotta tra il sistema liberale e democratico e quello autocratico, ha poi detto all'emittente pubblica.
9: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal nuovo Skoda Epic.
0: L'infotraffico.
14: Via Suis segnala code e forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Sud e Melide in direzione sud, sempre sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia, da Gravesano verso Caslano su più tratti, da Bioggio verso Manno, da Tenero verso Cadenazzo e da Contone verso Cadenazzo. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti.
9: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Molinari Pittura. Passione e professionalità. Info su molinari.ch.
0: Previsioni del tempo.
14: Per quanto riguarda oggi, da metà pomeriggio lungo le Alpi qualche possibile temporale, dalla serata anche nelle altre regioni temporali localmente di forte intensità, massime sui 29 gradi. Domani molto nuvoloso con frequenti precipitazioni a tratti temporali, dalla seconda metà del pomeriggio al sud graduale passaggio a tempo asciutto con schiarite a partire dall'Alto Ticino, massime sui 23 gradi.
13: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.

0: Lily Allen si chiama Smile, 17:07 minuti. Velocemente ci spostiamo ancora una volta sulle strade perché ci sono dei problemi.
1: Ci sono dei problemi importanti. Perché Cadenazzo Riazzino, tra Cadenazzo e Contone, in entrambe le direzioni, la strada è chiusa perché c'è stato un incidente. Infatti ci veniva segnalato anche da un ascoltatore qualche problema anche in zona Mappo Morettina.
0: Allora andiamo in zona canzone. Andiamo. Canzoncina del Pellegrini.
2: La canzone del tenore.
0: Cosa hai scelto oggi, Dubidubidà?
3: Allora, ho scelto questa canzone per diversi motivi. Uno, mi piace tantissimo ed è una coccola che facciamo a chi torna a casa a quest'ora. Bello, dopo una giornata magari pesante, no? Una carezza, visto che comunque di energia ne trasmettiamo. Due, ho un ricordo bellissimo legato a questa canzone che non c'entra niente con la canzone. Però sono quelle cose che tu immagazzini quando senti una canzone e ogni volta che la senti poi ti viene in mente quel momento lì. Ero in collegio, mi preparavo per gli esami di maturità, quindi avevo 18, quanti anni li fai? 18 anni,
1: sì, quell'età lì? 18, 17, 18.
3: E mi ricordo il Monsignore, perché era il rettore di questo collegio, era un collegio arcivescovile, che passava personalmente a bussare nelle camere di ognuno di noi. E mi ricordo che nel momento in cui è passato c'era sulla radio Tocchigno con Acquarello, no? E lui diceva: svegliatevi che è primavera, le rondini cantano e sarà una bellissima giornata.
1: Che bel ricordo.
3: È bellissimo, dai.

0: perché sto facendo un aspirapolvere, non sentivo. Poi se c'è il tocchino, penso a Vanoni.
1: Beh, vabbè, bravo, certo, sì.
0: Sì, come diceva Vale Cassulo di prima, avete un gusto e una cultura musicale.
1: Tocchigno rappresenta tempi diversi, perché la Vanoni, ma recentemente ad esempio ha duettato con Gaia, sì, nel suo album, quindi è molto molto aperto. Però lui veramente.
2: E poi l'hai visto a Sanremo l'anno scorso, no?
1: Sanremo, chi era ospite della serata?
2: Sì, con Gaia.
1: Con Gaia, con Gaia. Sì, sì. Infatti da lì è nata la loro simpatia e via dicendo. Ecco, allora
3: attenzione a Cadenazzo, come diceva prima Valerio, in zona Eni, appena dopo l'Abrico c'è questo incidente che sta causando un po' di problemi su quella strada, certo. Anche un po' indietro, certo. Perciò viaggiate con prudenza, poi eventualmente fateci sapere. 079 449 9537. Ecco.
2: C'è un altro problema, che è sulla A2 in direzione sud, tra Lugano Nord e la galleria del tunnel di Grancia, traffico congestionato con chiusura intermittente di breve durata.
1: Stasera. Sì. Oh, avete visto ieri quando siamo usciti, con la roba lì del semaforo?
3: Perfetto.
1: In un attimo siamo andati via. Bellissimo. Speriamo lo facciano anche stasera.
2: Ci sono anche i Colors, questa è Rolling Stones.

0: Doors, Rolling Stones, 17:16, il tempo passa, tra non molto appuntamento con il nostro scontro di hit.
1: Esatto, dobbiamo una, facciamo la gara insomma delle nostre tre canzoni.
2: Io volevo mandare un abbraccio a Michele, ho ascoltato adesso il suo messaggio che non faremo sentire, molto personale, però Michele ti mando un abbraccio e la bottiglia lì, annata 1958.
1: Posso dire che il messaggio è molto toccante,
2: veramente brindala
1: molto bello.
2: Pensando bello. A tua moglie.
1: Saluto anch'io Michele.
3: I tre tenori con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: È il momento giusto per passare a Mercedes-Benz da Vinteler. Per l'anniversario Mercedes-Benz, speciale promozione leasing allo 0%. Proprio così, 0%. Promozione valida sui modelli Mercedes-Benz a trazione integrale e 4MATIC su ordinazione e in pronta consegna. Solo per un periodo limitato. Trova la vettura dei tuoi sogni da Vinteler a Giubiasco e Riazzino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
6: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta ai sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.
7: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
8: Wow! Indovina chi apre a Lugano?
9: Chi?
8: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
9: Che notizia straordinaria! Ma dove? Quando?
8: In via Pretorio 15, sopra Migros. Inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
9: Perfetto, ci vediamo lì!
10: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
11: Questo mercoledì alla Splash Spa. Entrata 4 ore, a partire da 19 franchi, sia adulti sia ragazzi. Dai uno splash al tuo mercoledì. Divertiti, rilassati. E per maggiori informazioni, splashespa.ch.

0: Sai che ci sono, sapete che ci sono i rumors, quelli del momento, quelli che vanno di più, e stavo guardando proprio i rumors dell'ultimo momento adesso, no?
1: Sì.
0: Tra le 5, tra le 4 e mezza, le 5 e mezza, e il rumors più chiacchierato di oggi, adesso, cioè dopo non so neanche chi sia, Gaetano Fidanzati, conoscete?
1: Gaetano Fidanzati,
0: sì. Allora, aspetta, praticamente
2: ha a che fare qualcosa con Belen,
0: esatto,
2: potrebbe essere.
0: Esatto, sì. Esatto, dunque tiene banco anche la possibile crisi tra Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzato. Perché Fidanzati? Perché lei avrebbe smesso, senti la notizia, di seguirlo sui social,
1: e sarebbe stata,
0: e sarebbe stata fotografata in montagna con il padre. Ecco. Questa è la notizia dell'ultima ora.
1: Cioè, lei
0: no?
1: È andata col papà.
0: È stata fotografata in montagna col padre.
1: Dunque, come Brooke fa.
0: Dunque si tratta di un'indiscrezione, non di una rottura, confermata dai diretti interessati.
1: Ecco. Però mamma, vedi, che
0: cioè,
1: notizia,
0: cioè, l'ultima
1: ragazzi,
0: ora
1: che
0: è
1: notizia.
0: Quella di Belen Rodriguez che non segue più il suo moroso sui social.
1: Ma invece, segue,
0: cioè,
1: il papà.
0: Ma si è messi male.
2: Invece stavamo parlando di telefono prima.
1: No, però è singolare, onda. Non segue più il suo moroso sui social, ma segue il papà in albergo.
0: No, in montagna. È andata a fare una passeggiata col papà.
2: Stavamo parlando di
1: passeggiata. Pinocchio, no, cioè lì cos'era, il cappuccetto rosso.
0: Sì.
1: Ma che bocca grande che hai.
0: Ecco.
2: Stavamo parlando di telefoni prima, sì. No? Qual è quella frase che non vorresti mai sentirti dire al telefono? Del tipo che quando rispondi al telefono sai già che sarà una rottura di scatole. Del tipo dobbiamo parlare, oppure hai tempo un attimo, oppure...
1: Ho fatto un nuovo singolo.
2: Ok. È vero, questa potrebbe essere una nostra.
1: Io
2: una nostra
1: già
2: frase
1: mi rigidisco. Perché quando mi chiamano cantanti così, non è per dirmi ciao Pelle, come stai?
2: Ho fatto il disco nuovo.
1: No, magari partono e grande.
0: Vedi,
2: ti ascolto sempre.
1: Sì.
2: Ti sento sempre al mattino. Sì,
1: esatto,
2: ma come?
1: Ti ho sentito con i tenori al mattino. Guarda, che però al mattino facevo un anno e mezzo fa. Sì, vi sento tutti i giorni. Però senti, ho fatto un singolo che è una
2: tutti
1: bomba.
2: Così uguali,
1: è una questo è veramente una bomba. Quando è che posso?
2: Oppure quando
1: io dico sempre chi manda la Valeria.
2: E fanno la stessa cosa come ciao grande, come stai? Ti sento tutti i giorni. Ma è una settimana che non trasmetto. Vabbè, come. Oppure ti devo chiedere una cosa, no?
1: Sì.
2: Sono queste le frasi.
1: Sempre
2: sei
1: solo
2: già
1: a chiedere.
2: Che potrebbe essere una rottura di scatole. Vabbè. Boris?
0: Vedi la differenza.
1: Però adesso...
0: restando su questo, io quando ultimamente sto venendo un po' spesso con Giorgio, quando vedo Giorgio, per farmi dire che ha fatto l'ultimo singolo, devo strapparglielo io. Cioè dico, ma allora
1: ma
0: di nuovo cosa fai?
1: Belle.
2: Lui è un signore.
0: No, ma perché si va in amicizia, si va a mangiare una pizza, fai tre chiacchiere, racconti delle cose del tempo che fu.
2: Forse siete un po'
0: vabbè,
2: troppo amici per quello che non osa.
0: No, no, no, ma quello no, però dopo, tanto dico, dai, ti tira fuori dal cappello magico qualcosa, perché lo so che lo stai facendo.
2: Però ci sono degli esempi di persone che ti chiamano e quando senti quella frase sai già che sarà una
1: rottura di scatole. Adesso loro sanno che non c'è più
2: trippa
1: per i gatti, come si dice, e non chiama più nessuno. Non so. Non grande, ma eri un mitico.
2: Ecco, quando lui vi dice passo alla Valerio, sapete già che noi siamo d'accordo.
1: Passo alla Valerio, manda alla Valerio, fai pure a nome mio.
0: Comunque non so qual è quella frase che non mi voglio far sentire, non voglio sentir dire.
2: Sì, al telefono, che magari ti dicono ho bisogno di un favore.
3: Anche un

0: grande.
1: Ciao grande, come stai? Bomber,
0: perché tutto a posto,
1: non si ricordano neanche il nome molte volte.
0: Mitico Piffaretti, senti, quando è che mi inviti?
2: Non lo so, andiamo a mangiare la pizza, signor Pellegrino, vediamo se mi deve proporre qualcosa. Comunque non so, non ho una telefonata, cioè non, quando alzo la cornetta del telefono, visto che io lo sanno che di musica me ne occupo relativamente poco, uh-huh. E dunque dico sempre c'è Valerio,
0: sì,
2: dunque,
0: beh, certo.
2: Adesso non mi chiamano più, cioè, perché vanno direttamente o certo. Dal signor Pellegrini o dal tenore Ventura.
0: A ecco. Proposito di musica, possiamo fare uno strappo
2: volevo
0: alla regola?
2: Volevo chiederti una cosa, eh? Post Malone, vedi che assomiglia al nostro amico che è partito da Lugano?
1: Chi è partito da Lugano?
2: Che è inglese, che
1: Savoretti?
2: Che, Savoretti? Gli assomigli a questo brano?
0: Ah, sì,
2: come voce è uscito così.
0: Quasi sussurrata.
1: Sì. Savoretti che sta andando tantissimo in tutta Europa.
2: Tra l'altro ha un programma sulla BBC, se volete seguirlo, chiaramente in inglese, sulla seconda rete della BBC fa un programma settimanale. Ecco.
0: E dicevi in strappo? No, io direi, allora, io farei saltare il Daniele Silvestri con la paranza.
1: Perché non fai quella voce così?
0: Perché vorrei sentire. E metterei al suo posto quel ragazzo giovane nuovo di Lugano. Com'è che si chiama?
2: Vuoi Lenzo?
0: Lenzo.
1: Lenzo. Perché noi ce l'avremo ospite.
0: Che poi quando viene glielo devo dire, perché il suo nome, sai che mi ricordi? Pescatori.
1: È la Lenza. Lenza.
2: Sarà contento, uno, di essere chiamato Lenza e due, di ricordare i pescatori. Ecco.
0: Mi piace a me questo suo singolo.
1: Ma il suo nome? Bellissimo. Qual è il suo nome?
2: Lorenzo.
1: Ah, Lorenzo.
0: Lorenzo, Lenzo.
1: È l'abbreviazione di esatto. Lorenzo, l'anagramma, insomma, quel che vengono.
2: Comunque il pezzo è bello, si chiama
0: molto
2: Cretina.
0: Bello, molto
2: e
0: bello.
2: Venerdì sarà presentato live qui a Radio 3D.
0: Evviva i giovani!

0: sei il mio spec ed io sono il tuo brie. Mi chiami amore e te ne vai sempre da qui con quel tuo naso così grande. Sei un'astronave che va su Marte. Tu sei il mio...
1: A mille sui social, a mille. Poi vabbè, ormai ha creato questa situazione tra Brie e Speck, e cari miei, andiamo veramente a braccetto.
2: Un buon menù. Tra l'altro vedo che piace agli ascoltatori, perché ogni volta che passa qualcuno scrive. Adesso hanno scritto dicendo che ricorda a tratti Ivan Graziani.
3: In effetti,
2: ha tante cose di tante.
3: Anche Lucio
2: a me
3: Corsi,
2: ieri dicevo Calcutta, esatto. Calcutta, cioè, molto moderno, molto moderno. Bravo.
1: Andiamo.
4: Scontro di hit. Tre canzoni, un solo vincitore.
1: Tiene botta, eh? La sigletta tiene botta, perché ormai qualche tempo ce l'ha. No, non ti piace la signorina che canta la canzone del tenore?
2: Perché
1: povera,
2: non è
1: signorina,
2: vero? No, mi piace molto.
1: Sì? No, lei, lui, vabbè, ormai è.
3: Io preferisco lui, però. Dai.
2: Allora, la signorina è una nuova entrata di questa stagione.
3: Giusto, bisogna ancora assimilarla.
2: Lui è quello che dura di più. E sì, oggi abbiamo rispolverato anche quell'anno lì. È il primo di tutti.
3: Allora, oggi la nostra gara sono tre canzoni italiane che hanno avuto successo: una negli anni 70, una negli anni 80 e una negli anni 90. Tre pezzi italiani fortissimi.
1: Allora, canzone numero uno.
5: Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi.
3: Che dire, ragazzi? Meraviglia.
4: Ecco. Le tue calzette rosse.
1: Non devi cantarla tutta adesso, vai con la
4: tu non le toglievi proprio mai.
1: No dai, che cosa salta fuori?
4: Che puzza quando le hai tolte.
3: Questa era la canzone numero uno. La canzone numero due è questa di Gianna Nannini.
6: Bello, bello impossibile. Con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale.
2: Canzone numero tre.
7: Questo è l'ombelico del mondo.
1: Allora, ricapitoliamo, canzone numero 1.
5: Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi.
3: Canzone numero 2.
6: Bello, bello impossibile.
2: Canzone numero 3.
7: Questa è l'ombelico del mondo.
1: 079 449 9537.
8: I tre tenori con Boris Tripparetti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
9: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
10: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie.

0: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbag a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Mega festa all'Agriturismo Giannella di Leggia, da giovedì 10 a domenica 13 settembre. 4 giorni di attività per grandi e bambini, mercatini e maxi liquidazione di Jeans Shop abbigliamento. Dalle 10.30 alle 19, domenica aperti, bar sempre aperto, cucina dalle 12.
2: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
3: Marino Bernasconi.
2: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.
6: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
7: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

0: Beh, anche qua un po' di tempo è passato, no?
1: Uepa uepa!
0: Uepa uepa, proprio uepa uepa.
1: È anni 90 pieno, questo.
0: Dunque, 17...
1: Credo fosse il 95, credo,
0: 95. Io 95. Ero andato a vedere la presentazione di questo disco, quando ancora si usava, si andava, e c'erano tutti i giornalisti.
1: Insomma,
0: e lì
1: quando
0: per
1: venivamo invitati.
0: Sì, sì, sì, c'era Luzzatto Fegiz, che l'aveva presentato un po' in tutto in un modo particolare. E mi ricordo che Lorenzo aveva portato la batteria, quella, una delle prime elettroniche piccole, sì, e ha fatto questo movimento, no? Dicendo da qua si creerà tutto, e ha fatto sentire per la prima volta alla stampa e cose.
1: E ha avuto ragione, sì, perché poi certo, effettivamente tutt'oggi insomma uno degli artisti più amati.
2: Grande energia, io ricordo del concerto dove c'era Jovanotti, Pino Daniele e Eros Ramazzotti.
1: Oh, che bello, sì. Anche negli anni 90 era.
2: Bellissimo. A Ramazzotti ho fatto una dormita e mi ricordo proprio sul prato a Monza era Pino, grandissimo. Jovanotti, mi ricordo che ero rimasto imbambolato a guardarlo. Lui, anche se non lo ascolti, c'è un'energia sul palco, gli incroci con Saturnino di corsa, no? E quindi grande energia. Poi è arrivato Pino, cosa vuoi dire su Pino? Quando è arrivato il Ramazzotti ronfavo come era un piacere, ero lì.
1: Non ci diteglielo sono... però.
0: No, ma ci sono tanti Ramazzotti fan.
2: Cioè, ma anch'io sono fan, una storia importante e fa parte delle canzoni della mia vita.
1: Sincero, sopravvalutato?
2: No, Ramazzotti, penso di no, si è sottovalutato lui stesso.
1: Tu cosa pensi di lui?
2: Io penso che lui è stato un grande artista, ma non ha saputo più andare avanti. Perché quando uno per farsi arriva a fare il reggaeton, preferisco molto di più uno che è ligio al suo genere, fedele, coerente, anche se non va più, piuttosto che devo reinventarmi, faccio il reggaeton. Te lo ricordi quel reggaeton lì? Sceno.
1: Vero,
2: quindi penso che Ramazzotti è stato un grande artista, ma non ha saputo adattarsi ai tempi.
1: Ecco.

0: this time.
1: Luis Capaldi e questa Forget Me nel nostro appuntamento.
2: Io aspettavo lei, signor Pellegrini.
3: No, ma perché no, allora
1: cantando, lui stava
3: cantando 8 canzoni su 10 finiscono così adesso.
1: Sì. Ah, ok.
3: Boom. Alcuni
1: taglio proprio.
3: Perché io sono qua.
2: E finisce così.
3: Una volta c'era il tappetino, la coda,
2: tu dai, no? La botta e risposta.
3: Che il DJ entrava, cioè, e faceva, l'accompagnava fuori.
1: Adesso non c'era il punto da mixare anche.
3: Invece adesso tutti in scifa.
2: Però
3: eh?
2: Perché le canzoni non le scrivono più per le radio.
3: No, scrivono per loro, dunque, il TikTok, l'internet.
2: Vabbè, ma ci sta anche quello, i tempi passano, cambiano. C'è qualcosa sulle strade.
1: Sì, sulla cantonale a Magliaso, traffico fortemente rallentato. Questa è l'ultima segnalazione che ci arriva da Via Suez.
2: Va bene, e noi siamo praticamente in conclusione.
3: Salutiamo dopo però.
1: Sì, salutiamo dopo. Ascoltare ancora una canzone. Sì. È la nuova dei Jungle intitolata Sunshine.

0: Dame l'idea, e faccio sempre Chas.
1: Quanto?
0: 22 minuti.
1: Cantonale. Anche la canto. Perché in autostrada tirano troppo.
0: Sì.
1: E io voglio andare tranquillo col braccio fuori.
0: Poi se arriva una goccia d'acqua, sai che diventa una cosa.
1: Ieri stavo piovendo.
2: Eri davanti te.
1: Ho visto che eri dietro.
2: Ti ho superato mica.
1: Mi stavi troppo attaccato, come dici tu.
2: No, sto scherzando. Una macchina tra me.
1: Infatti.
0: C'era una macchina tra i due. Io ero già davanti, forse. Chi lo sa?
2: Però il Vale è bravo in moto, perché quelli in moto di solito tirano, no? Invece tu.
1: No, io sono
2: ligissimo proprio.
0: Signori, abbiamo finito. Dobbiamo salutare.
1: Grazie ancora.
0: Eccoci qua. Così e così. Perfetti. Bene.
1: Oh.
0: A domani a partire dalle 15.
1: Ci saremo qui.
0: Bye. Eccolo.
1: Ciao. Riccardo Pellegrini.
0: Hey.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
1: Sono arrivati gli Emil Frey Days.
2: Fino al 20 settembre da Emil Frey Ticino trovi tante occasioni di qualità con incentivi fino a 2000 franchi. E se preferisci il leasing, approfitta di un tasso dall'1,99%.
1: È il momento adatto per scegliere la tua prossima auto. Emil Frey Days. Occasioni da non perdere. Da Emil Frey in Oranco, Lamone e Balerna.
3: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
5: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
6: Sabato 12 settembre il quartiere Maghetti viene avvolto nuovamente da un'atmosfera parigina creata da una selezione di espositori. Antiquariato selezionato, abiti vintage di lusso, vinili, gioielli vintage, creazioni esclusive, selezione di fiori e molto altro. Ingresso libero dalle 10 alle 19. Vi aspettiamo!
7: Mega festa all'Agriturismo Giannella di Leggia, da giovedì 10 a domenica 13 settembre. 4 giorni di attività per grandi e bambini, mercatini e maxi liquidazione di jeans shop abbigliamento. Dalle 10.30 alle 19, domenica aperti, bar sempre aperto, cucina dalle 12.
8: Dal 17 al 20 settembre torna Autonass. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. Autonass, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
9: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo. Chiami Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
10: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
11: Sono le 18.
0: Ticino News, sera.
11: Studenti ticinesi tra i primi della classe, ma la classe un po' ovunque sta peggiorando, lo dice l'indagine PISA che misura le competenze scolastiche in 91 paesi. Tra le possibili cause anche i dispositivi elettronici. Il DEX parla di calo preoccupante e annuncia una strategia per l'IA nelle scuole. Nuova stangata in vista per i premi di cassa malati. Le previsioni di bonus.ch ipotizzano una crescita media per l'anno prossimo tra il 4,5 e il 5%. Per alcuni assicurati sono previsti anche picchi del 20%. In Ticino la crescita non dovrebbe superare il 4,9%. ProSvizzera lancia la campagna in vista del 27 settembre. Al capannone di Pregassona attese 250 persone per partecipare alla festa della neutralità, un momento conviviale in favore dell'iniziativa democentrista data in difficoltà dai recenti sondaggi. Ospite della serata l'ex consigliere di Stato vallesano Oscar Freisinger. Il piano energetico e climatico cantonale si prepara ad arrivare sui banchi del Gran Consiglio e anima già le discussioni politiche. I Verdi ed altri partiti politici si sono ritrovati in Piazza del Sole insieme ad associazioni e sindacati per difendere il pacchetto di misure, tema sul quale nel pomeriggio è arrivata una presa di posizione democentrista. Winterland si allarga ad Ascona, 700 metri di passeggiata di ghiaccio, un grande dome e 30 edifici illuminati sul lungo lago, una nuova esperienza che si aggiunge al cuore della manifestazione a Locarno, dove non mancheranno novità per famiglie e visitatori. Ad una settimana esatta dall'inizio della nuova stagione, questo pomeriggio i dirigenti del Hockey Club Lugano hanno incontrato i media per tracciare la rotta societaria del club. Tra poco le parole del CEO Marco Werder e del direttore sportivo Yannick Steinmann. E siamo al meteo, domani molto nuvoloso con frequenti precipitazioni, a tratti di carattere temporalesco dalla seconda metà del pomeriggio al sud, graduale passaggio a tempo asciutto, a basse quote, temperatura minima intorno ai 16 gradi, massima sui 23. È martedì 8 settembre, buonasera, ben ritrovati a Ticino News Sera. Parliamo di scuola, paragonati ai coetanei di altri paesi, gli studenti ticinesi continuano a ottenere buoni risultati. Il problema è che in Ticino, come in tutto il resto del mondo, le competenze continuano a calare, una tendenza che porta il DEX a interrogarsi. Laura Milani.
12: A prima vista nulla da segnalare. In scienze, matematica e lettura gli studenti ticinesi sono tra i primi della classe. Lo dicono i dati PISA, l'indagine che ogni 3 anni misura le competenze scolastiche dei quindicenni in 91 paesi. Il problema è che la classe sta peggiorando. Un po' ovunque nel mondo si sta infatti assistendo a un calo generalizzato delle prestazioni che anche il DEX ha definito preoccupante. Emanuele Berger è direttore della divisione scuola.
13: In tutte le discipline ci sono dei cali e questo ci interpella evidentemente, quindi era una tendenza già in atto, ma si conferma adesso, e in particolare un aumento degli allievi diciamo più deboli, e questo è evidentemente qualcosa che ci deve preoccupare, che va analizzato.
12: In parte lo si sta facendo, certezze non ce ne sono e non è nemmeno compito del PISA darle, ma tra i cambiamenti da interrogare spiccano gli schermi che hanno invaso la quotidianità o realtà familiari sempre più eterogenee. La ricerca Miriam Salvisberg.
14: Può portare delle piste di riflessioni, come lo fa anche l'Ocse, che è appunto il promotore di questa indagine. Il fatto di leggere magari in modo più formati digitali cambia la modalità di lettura, ecco, e ci può essere un'influenza su diverse competenze, ecco, diversi processi cognitivi. E l'Ocse però presenta anche delle piste a più livelli, per esempio anche della società, bisogna guardare un po' tutte altre dimensioni e metterle in modo complementare, ecco, integrandole.
12: Tendenze, si capisce, non circoscritte alla scuola, ma su cui il DEX può e intende intervenire con misure puntuali.
13: Insieme agli esperti delle discipline, quindi oltre italiano anche scienze e matematica, dovremmo approfondire e capire se riusciamo a lanciare dei progetti proprio per aiutare chi è più debole. Nell'ambito invece digitale, sì, adesso nelle prossime settimane lanceremo anche una strategia proprio sull'intelligenza artificiale e l'uso, in cui l'uso consapevole è un elemento molto importante, come lo è già da tanto tempo per il DEX, e ci sarà anche un potenziamento sperimentale in alcune sedi di scuola media di lezioni di informatica.
12: Certo, occorrerà fare i conti con maggioranze politiche piuttosto inclini al risparmio e storicamente scettiche su quello che Berger definisce invece una forza del sistema, la differenziazione, per garantire più equità tra gli alunni.
13: Quello che posso dire, ma questo ce lo dice la ricerca, è che i sistemi integrati come il nostro, in generale se guardiamo PISA, ottengono generalmente dei buoni risultati, come è il caso per il Ticino. Questa cosa non va assolutamente dimenticata. Dovremo comunque analizzare come potenziare questo, che è già un potenziale del sistema integrato, per aiutare tutti, sia i più deboli che i più forti.
11: È settembre e l'aumento è servito, mancano infatti poche settimane all'annuncio dei premi di cassa malati per il 2027, ma già si prevede un nuovo incremento. Laura Zucchetti.
15: Il tunnel degli aumenti dei premi di cassa malati sembra non finire mai. A 2 settimane dalla data in cui per tradizione l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica annuncia i costi per l'anno successivo, le stime di bonus.ch ipotizzano ancora una volta un incremento, ancora una volta sostanzioso. In media si parla di un 5% a livello nazionale, l'anno scorso era stato del 4,4%, l'anno prima dell'8,8%. Abbiamo chiesto un parere a Bruno Cereghetti, esperto di assicurazioni malattia.
16: È difficile fare previsioni, ci sto lavorando anch'io. Una grande critica all'Ufficio Federale della salute pubblica e che non rende noti quei dati che potrebbero magari aiutarci in previsioni molto più corrette. Poi c'è una grossa incognita al momento attuale, che è quella della fatturazione TARDOC, in modo particolare degli ospedali in tutta la Svizzera. È un fenomeno generalizzato, per cui fare delle previsioni di aumento di premio diventa arduo. Io azzarderei una fourchette di aumento per quanto riguarda il Canton Ticino tra il 4,5 e il 4,9%.
15: La situazione alla base di questo stato di cose la conosciamo, si chiama crescita continua dei costi della salute. Di cause ce ne sono tante, tra le altre l'invecchiamento progressivo della popolazione e l'uso o abuso di visite e cure mediche. Fatto sta che, come ogni settembre da anni ormai a questa parte, ci ritroviamo al punto di partenza. Come uscirne? La soluzione per Bruno Cereghetti esisterebbe da tempo.
16: È quella di aiutare maggiormente le economie domestiche a pagare i premi dell'assicurazione malattia, altrimenti non ne usciremo. Ci sono venti tempestosissimi che si stagliano all'orizzonte di ridurre le prestazioni medico-sanitarie, oppure di mettere delle moratorie, di mettere dei paletti artificiali. Cosa che economicisticamente forse mi daranno un beneficio all'aumento dei costi, ma poi bisogna guardare la qualità da un lato e soprattutto quali prestazioni noi riversiamo alla parte più debole di popolazione, che sono le persone malate. O si aiuta maggiormente la popolazione nel pagamento dei premi, e modelli in questo senso ci sono, ma allora deve assurgere a priorità della politica federale, o altrimenti saremo costretti ogni anno purtroppo a fare commenti di questa natura.
17: Ora invece uno sguardo al palinsesto di questa sera, perché alle 18:45 torna Detto tra noi e per qualche anticipazione mi ha raggiunta in studio il collega Andrea Leoni. Buonasera Andrea.
18: Buonasera Francesca e a tutti. La Germania fa paura, questo è il titolo della puntata. Ne discuteremo con Sergio Savoia, con Massimiliano Ai e con Markus Krink, che naturalmente il riferimento è al clamoroso successo della AfD nelle elezioni in Sassonia, e poi proveremo a buttarla anche una coda sulla neutralità di cui so ti occuperai tra poco.
17: Tra poco infatti ci collegheremo con Claudia Rossi. Grazie Andrea. Prima però un'altra notizia. Parliamo dell'acquisto degli F-35. La Svizzera e gli Stati Uniti non avevano concordato alcun prezzo fisso in fase di colloqui. Lo ha rivelato oggi un rapporto pubblicato dalla Commissione della gestione del Consiglio nazionale, la quale si è espressa criticamente verso i negoziati condotti dal Dipartimento federale della Difesa e dal Consiglio federale. Questi ultimi, ricordiamo, a seguito dell'aumento dei costi annunciato dagli USA, ritenevano che il prezzo concordato a settembre del 2022, che rispecchiava quello votato dal popolo, fosse fisso. Washington invece non era d'accordo e, a quanto emerso oggi, aveva ragione. Sentiamo il consigliere nazionale Bruno Storni, che è all'interno della commissione.
19: Sì, sicuramente il Dipartimento della Difesa, Protezione e dello Sport non esce bene. Inizialmente, quando la signora Merz aveva informato che la scelta era caduta sull'F-35, si giustificava anche con un prezzo molto interessante fatto apposta che avevamo ottenuto noi come svizzeri, e quindi era anche un affare dal punto di vista economico. Quindi il fatto di parlare di prezzo fisso è venuto via dall'inizio come fattore in più per rapporto agli altri aerei di cui non si sapeva esattamente il prezzo e che condizioni avremmo ottenuto. E quindi hanno continuato, per poter acquistare questo F-35, hanno continuato a cavalcare questo argomento, e per arrivare poi a un contratto che adesso in fondo non è assolutamente un prezzo fisso.
20: Oggi avete diretto quindi anche delle dure critiche per quanto riguarda l'organizzazione delle trattative.
19: Quello che emerge dall'indagine che adesso è stata fatta dalla Commissione è che in fondo non c'era una struttura organizzativa appropriata per questo tipo di contratto. Hanno escluso il servizio giuridico, andando addirittura a cercarsi uno studio legale esterno, quando, secondo la Commissione, ed è una delle raccomandazioni, il servizio giuridico dell'esercito dovrebbe essere il centro di competenza per tutta la questione contrattuale che l'esercito ha bisogno, perché l'esercito acquista un sacco di armi e se non c'è un servizio giuridico all'altezza, ogni volta ci troveremo in questi pasticci.
20: Questo rapporto che sarà quindi importante per il futuro, anche per negoziati futuri.
19: Ma adesso con i 6 miliardi al massimo ne possiamo acquistare 30. Adesso è stato, diciamo, arriva il primo lotto, vedremo come andranno avanti, se completano per arrivare a 30, una volta si è ipotizzato eventualmente di acquistarne di altri tipi, no? C'è chi addirittura dice aumentiamo il credito e compriamone comunque 36, però evidentemente il contratto è fatto e gli aerei sono in costruzione, almeno il primo lotto. Quello che dal lavoro della nostra commissione esce sono delle raccomandazioni affinché in futuro non avvengano più questi pasticci.
17: E come anticipato poco fa, noi ora ci spostiamo a Pregassona, perché proprio in questi minuti sta iniziando la festa della neutralità, un momento conviviale organizzato dall'associazione Pro Svizzera in favore dell'iniziativa democentrista, e per noi sul posto c'è Claudia Rossi. Buonasera Claudia, a te la linea.
2: Ciao Francesca, buonasera a tutti. E sì, gli ospiti piano piano stanno arrivando in sostegno, l'hai detto tu, dell'iniziativa che chiede una neutralità più restrittiva, permanente e armata. Se dovesse venire accettata, non sarà più possibile fare alleanze militari, soltanto in caso di attacco, forte minaccia di attacco, e poi non sarà più possibile tutte quelle misure economiche come le sanzioni che abbiamo visto contro la Russia, a meno che non siano decise dall'ONU. Con noi abbiamo la guest star della serata, che è l'ex consigliere di Stato valesano e ex consigliere nazionale UDC Oscar Freisinger, che saluto, buonasera.
21: Buonasera.
2: E le chiedo subito, noi abbiamo visto i sondaggi danno l'iniziativa in difficoltà, secondo lei è un divario ancora recuperabile, ormai è difficile?
21: Ma penso che recuperabili, perché fu una volta che abbiamo fatto le iniziative contro i minaretti e avevo i sondaggi che dicevano 45% e finalmente sono stato 58%. Dunque è una sorpresa sempre possibile, perché quello che succede su tutta la pianeta ora è l'OTAN, che ha un ruolo veramente aggressivo dappertutto nel mondo, erano in Afghanistan, e di partecipare a queste cose di un maniera o l'altra è un rischio. Guarda la Finlandia, che aveva una pace grandiosa e economicamente era interessante di essere prossimo della Russia per le energie, che costano meno, e per il turismo nella Carelia hanno perso tutto. E dunque di partecipare a un campo solo, a una parte solamente, e di essere cieco con l'altra parte non è una buona cosa. E c'è ancora una ragione: chi è il nostro amico e chi è il nostro nemico? È difficile da dire, perché da 1991 chi ha indebolito il sistema svizzero, il sistema bancario svizzero, non erano i russi. Gli americani hanno fatto tutto per indebolire il nostro sistema bancario, e abbiamo perso molto, perché una volta, 30 anni fa, avevamo 35% della fortuna privata del mondo era gestita dai banchi svizzeri, e ora siamo scesi a 20% e causa degli americani. Dunque mi ho chiesto, chi è l'amico, chi è il nemico? Piuttosto un nemico che non ci fa male e l'amico che ci fa male. Piuttosto rimanere neutrale va meglio così.
2: I contrari all'iniziativa vi accusano di aver fatto una campagna, cito, ingannevole. Dice, usate nei manifesti la colomba, ma poi voi UDC fate affari con la guerra. A questo cosa risponde?
21: Ma essere neutrale è essere per la pace, prima, e essere per le vittime. Perché se siamo neutrali possiamo aiutare le vittime senza rischio sul campo di guerra. Se non siamo neutrali è molto più difficile di aiutare le vittime. Perché quello che è neutrale dice sono tutti vittime, tutti i soldati, che siano russi, che siano ucraini, che siano dell'Iran o degli israeli, sono tutte le vittime. Noi non diciamo quello è il brutto, quello è il buono. È difficile dire quando, come nella Siria, c'è un Al-Qaeda che era il nemico degli americani e subito gli americani lo accogliono in Washington con la cravatta e tutto, e Al-Qaeda dov'è? Chi è il nemico? Chi è l'amico? Chi è brutto? Chi è buono? Non si tratta di morale, si tratta di interesse, e le interesse svizzere sono sempre stati di essere fuori di questi conflitti.
2: Se l'UDC dovesse perdere, sarebbe una sconfitta che arriva dopo quella alla Svizzera sui 10 milioni, ai 250 franchi bastano, ma ricordiamo che l'anno prossimo ci sono altre battaglie importanti, tra cui i bilaterali 3 e poi anche le elezioni federali. Ecco, sarebbe un segnale in ottica futura quello, è un segnale in ottica futura quello che uscirà dalle urne, oppure no? Cosa ne dice?
21: Ti darò una risposta un po' strana. Se è il prezzo di pagare, di perdere con le 10 milioni, di perdere con la neutralità, per guadagnare contro questo accordo di colonialista, allora questo prezzo sono d'accordo di pagarlo, perché il più importante sarà di dire no a questo accordo. Questo accordo è la fine della democrazia diretta, è la fine della Svizzera indipendente. Saremo solamente un club service per l'Unione Europea, è tutto. E quello è la madre di tutte le battaglie, è ancora di fronte a noi. Allora penso che nelle elezioni dell'anno prossimo, quello che abbiamo fatto ora, le iniziative, anche se abbiamo perso, faranno che faremo un risultato attorno ai 30%, e quello è buonissimo per andare su questa guerra, combattimento totale che sarà la lotta contro questi accordi, che sono accordi di sottomissione.
2: La ringrazio Oscar Freisinger, la lascio alla serata, sì, perché adesso inizieranno i discorsi e poi ci sarà un momento più conviviale. Sono già arrivate le personalità, abbiamo visto Marco Chiesa, Piero Marchesi, Lorenzo Quadri, per citarne solamente alcuni. Noi rimaniamo qua, ma nel frattempo vi salutiamo e vi ricediamo la linea.
17: Grazie mille Claudia Rossi. Lunedì invece sui banchi del Gran Consiglio arriverà il nuovo piano energetico e climatico cantonale. Ai deputati toccherà discutere delle 58 misure per rendere il cantone neutro dal punto di vista delle emissioni entro il 2050. L'argomento oggi è arrivato in Piazza del Sole su iniziativa dei Verdi, che hanno coinvolto associazioni, sindacati e medici, e la battaglia si preannuncia infocata. Il servizio è di Federico Marino.
1: Il tempo stringe e bisogna evitare che il nuovo piano energetico e climatico cantonale si sciolga come il ghiaccio al sole. E questa la metafora dei Verdi, che hanno scelto il centro di Bellinzona per lanciare il dibattito su un pacchetto di misure che prevede, tra le varie cose, il rinnovamento degli impianti idroelettrici, la pianificazione della rete pubblica di ricarica dei veicoli, oltre ai sussidi per impianti solari, centrali termiche a legna per la produzione di biogas, che sarà discusso lunedì prossimo in Gran Consiglio. Il capogruppo Matteo Buzzi:
3: noi riteniamo questo piano un passo interessante, un passo veramente in avanti rispetto al piano energetico precedente, e quindi assolutamente necessario per affrontare la crisi climatica che abbiamo visto durante quest'estate, ma abbiamo visto anche in precedenza con le alluvioni in Valle Maggia, piuttosto che le grandinate del Locarnese e del Mendrisiotto.
1: Un piano climatico sostenuto da diversi schieramenti come Verdi Liberali, che hanno sottolineato il ruolo delle rinnovabili per l'indipendenza energetica e per l'economia, ma anche dal PS, che ha ribadito l'importanza delle misure di adattamento per una transizione energetica anticipata ed ordinata. A Bellinzona c'erano però anche le associazioni. Sofia Cereghetti, responsabile regionale di WWF Svizzera Italiana:
22: lavorare sulla mitigazione ai cambiamenti climatici, quindi la decarbonizzazione dei nostri sistemi, della nostra società, è fondamentale e è prioritario. Adattare la nostra società all'impatto dei cambiamenti climatici è altrettanto importante, ma in un certo senso è il prezzo da pagare se non lavoriamo sulla decarbonizzazione e la riduzione delle nostre emissioni di gas a effetto serra.
1: Presenti sul posto c'erano anche le anziane per il clima, che si chiedono cosa sia cambiato rispetto alla storica sentenza della CEDU del 2024. Le sfide non riguardano però solo le persone più fragili, ci viene detto, ma anche i lavoratori, ciò che moltiplica gli sforzi dei sindacati. di fronte ad una crisi climatica che è anche una questione sanitaria. Il medico Pietro Maino Hurst.
4: Fino al 28 giugno l'OC aveva registrato circa 1000 accessi in pronto soccorso nei quali il caldo era uno dei componenti e 40%, quindi circa 400, hanno dovuto essere ricoverati. Su tutti noi, anche i meno vulnerabili, ha avuto un grande effetto. Non abbiamo potuto fare l'esercizio che facevamo normalmente perché faceva troppo caldo, abbiamo dormito peggio e il sonno ha un ruolo importante nella salute di tutti i giorni e questa è solo la punta dell'iceberg.
1: Le contromisure che secondo i presenti sono necessarie passeranno dal dibattito pubblico. Di nuovo Matteo Buzzi.
3: Da un lato la Commissione nel rapporto di maggioranza introduce già due peggioramenti nella legge energia che noi speriamo possano essere corretti in Gran Consiglio. Dall'altro è possibile che arrivino ulteriori peggioramenti a livello di emendamenti da parte di alcune forze politiche che quindi addirittura il rapporto di maggioranza che è già stato peggiorato possa essere peggiorato ulteriormente, anche perché vi è un rapporto di minoranza che rigetta in toto il piano.
1: Sempre restando nell'arena politica, nel frattempo è arrivata una presa di posizione dell'UDC.
5: Obblighi per proprietari e imprese, investimenti miliardari, reti da potenziare e maggiori costi dell'elettricità. E nonostante tutto, un problema di approvvigionamento invernale che rimane aperto. L'UDC, unico partito contrario al PEC, rifiuta una politica energetica ideologica che pretende di vincolare il Ticino fino al 2050, senza sapere quanto finiranno per pagare famiglie e PMI.
1: Insomma, la temperatura alle Orsoline si prepara a salire.
17: Con queste temperature parlare di inverno sembra quasi una provocazione, eppure c'è chi sta preparando ghiaccio, luci e atmosfera natalizia. È Winterland che quest'anno torna con molte novità, noi ne parliamo con il direttore dell'evento Misha Lemler nella nostra rubrica eventi. Buonasera Misha, benvenuto.
6: Buonasera a tutti.
17: Partiamo dalla grande novità di quest'anno, Ascona entra a far parte di Winterland, come mai questa scelta?
6: Non è una scelta casuale, già all'inizio quando siamo partiti nel 2023 abbiamo sempre avuto l'idea di un evento diffuso, di un evento che sapesse valorizzare il territorio e quest'anno abbiamo l'opportunità di cominciare questo nuovo passo su Ascona che sarà un passo che aiuterà anche a valorizzare allo stesso tempo Locarno, perché con l'entrata di Ascona riusciremo ad attingere anche a un nuovo pubblico che frequenterà poi il territorio sia Ascona che Locarno con i tanti ospiti che ci raggiungono da fuori cantone.
17: Ecco, per chi ci sta vedendo in televisione l'avrà già vista, eccola qui, abbiamo un'immagine emblematica da richiamare, la descriviamo per chi ci ascolta in radio, sono 700 metri di passeggiata di ghiaccio sul lungolago di Ascona. Ecco, che cosa troverà il pubblico quando arriverà ad Ascona?
6: Sì, diciamo l'immagine di Ascona è un'immagine iconica, una sicuramente delle immagini a livello turistico in Svizzera più utilizzate. Noi vogliamo vestirla a festa creando un evento prima di tutto fruibile dalla popolazione, da tutti i cittadini, da tutti i ticinesi, ma allo stesso tempo capace di avere un'attrattiva che possa spostare ulteriormente pubblico, frequentare la nostra bellissima regione, contribuire per noi a valorizzare il territorio d'inverno e si troverà questa pista suggestiva, 700 metri di passeggiata di ghiaccio con un'importante struttura ricettiva, questo dome, questa sfera trasparente che sarà posizionata in Piazza Torre, questa pensata per un servizio di intrattenimento, di ristorazione, ma anche per la possibilità di organizzare importanti eventi e team building. Tutto questo in una cornice, noi lavoriamo tanto con la luce, una piazza completamente illuminata con un vestito fatto su misura per la piazza di Ascona.
17: Insomma, questa pista di ghiaccio lunghissima, questo dome, vediamo anche gli edifici illuminati, l'idea è quella di rendere Ascona un borgo natalizio di quelle mete, insomma, un po' classiche.
6: Esatto, un'esperienza, deve essere un'esperienza complementare a quella di Locarno, che però riesca a diventare virale, queste immagini sicuramente se promosse in maniera poi efficiente. creeranno sicuramente un'alta opportunità di aggregazione, ma anche di, come strumento comunque in grado di promuovere il nostro territorio al di fuori dai nostri confini.
17: Ecco, lo hai accennato, non dimentichiamoci di Locarno, che rimane comunque il cuore di Winterland. A Locarno sono previste delle novità invece?
6: E Locarno è il cuore di tutto, non potrebbe esistere un Winterland Ascona senza la piazza grande di Locarno. A Locarno le novità sono diverse, prima di tutto iniziamo quest'anno un percorso con uno studio di architettura che vuole migliorare l'inserimento, per arrivare a migliorare l'inserimento all'interno del contesto urbano, e però anche con una novità, abbiamo detto territorio, vuol dire anche quartieri, riuscire a estenderci nel quartiere storico, la città vecchia, con delle belle illuminazioni, raccontando la fiaba di Winterland. Tra l'altro il nuovo tema di quest'anno è la melodia della luce, raccontare la fiaba di Winterland, la melodia della luce, con dei pannelli di città vecchia e con l'aggiunta di mercatini, di altre attività, questo in collaborazione con la Pro Città Vecchia. La principale vera novità di Winterland Locarno comunque è la casa di Babbo Natale, è un'esperienza immersiva completa che farà sicuramente felice tante famiglie e tanti bambini, ma sicuramente è un'esperienza che piacerà a tutto il pubblico. Di questo non possiamo svelare ancora tantissime novità, tutto quello stiamo lavorando per realizzare tutto il progetto che abbiamo in mente, sicuramente molto ambizioso, abbiamo messo l'asticella molto in alto. Prima di tutto, un evento come Winterland è mettere insieme persone trovare il punto di incontro tra i tanti attori del territorio, che ringraziamo tutto il sostegno che riceviamo anche dalla piazza di Ascona, dei ristoratori, dagli enti pubblici, e la sfida adesso è riuscire a fare tutto il meglio possibile.
17: Quindi tante novità anche a Locarno, che esce dalla piazza grande. In definitiva, avete parlato di un passaggio da evento a esperienza invernale diffusa, e questo è il salto che si vuole far fare a Winterland.
6: Esatto, ci saranno comunque oltre a Ascona altre collaborazioni con altri comuni del locarnese. Vogliamo essere uno strumento, una piattaforma che, come detto prima, vogliamo dare il nostro contributo a valorizzare il territorio, creare inclusione, condivisione e territorio. Sappiamo tutti quanto è bello, e noi siamo uno strumento anche per diffonderlo e promuoverlo.
17: Grazie Misha Lemler per insomma aver portato un po' di freschezza questa sera a Ticino News. Sicuramente torneremo a parlare dell'evento. Noi invece ora ci trasferiamo in Francia, dove questa notte sono state rubate 4 opere di Pierre-Auguste Renoir in Costa Azzurra. Partiamo da qui nella nostra rubrica Click, questa sera curata da Samuele Quadri.
7: Buonasera anche da parte mia. Furto da film, quello avvenuto a Cagnes-sur-Mer in Francia. 4 quadri di Pierre-Auguste Renoir, impressionista francese, sono stati rubati proprio al museo Renoir nella località della Costa Azzurra. Il colpo è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì ed è stato escogitato e messo in pratica da 2 ladri. Durante la fuga, mentre suonavano gli allarmi, 2 delle opere sono state abbandonate per strada, a costringere i ladri a lasciare metà della refurtiva in giardino, un cane poliziotto che ha provato ad inseguire questi 2 ladri. I 2 malfattori sono stati poi individuati dalla videosorveglianza, ma sono riusciti a fuggire. Il valore della refurtiva si attesta a circa 9 milioni di euro. L'allarme del museo è scattato alle 5.48, alle 5.53, ovvero 5 minuti dopo. La nostra polizia municipale era già sul posto, ha ribadito il sindaco, che ha poi concluso il suo comunicato dicendo che attaccare il museo Renoir significa attaccare una parte della storia e del patrimonio di Cagnes-sur-Mer.
17: Cambiamo invece adesso completamente tema, è orario di cena, quindi non potevamo non portarvi un contributo alimentare.
7: Esatto, è un video che potrebbe anche farvi salire un po' il disgusto. La britannica Lia Shatkiver ha mangiato un burrito in 30,75 secondi. Ecco, lo vediamo per chi ci sta seguendo su Teleticino. Ha stabilito il nuovo Guinness World Record, battendo il precedente di 1,6 secondi. Non è il primo record ottenuto dalla velocissima mangiatrice, ne detiene infatti 42. La sua storia è iniziata sui social quando, per gioco, ha pubblicato un video in cui trangugiò un'arancia ricoperta di cioccolato. La donna è stata poi contattata da una trasmissione e da lì non ha più smesso. In questo video potete vedere, questo è un altro video, potete vedere come si diletta in un'altra sfida con gli hamburger. Lo spirito competitivo gioca sicuramente un ruolo importante nella capacità di tentare di battere un record mondiale. Personalmente credo di essere abbastanza folle, audace e sfrontata da mettermi in gioco per ogni genere di cosa, ha dichiarato Lia.
17: Grazie mille Samuele Quadri e noi per finire apriamo la nostra pagina sportiva. Buonasera Letizia Ricciardi, questa sera parliamo di hockey, di Ambrì e di Lugano.
8: Esatto, lo facciamo partendo dall'Ambrì che questa mattina ha comunicato di aver ingaggiato lo svedese William Vorge Kroy. Il giocatore si unirà ai bianco-blu fino al rientro di Virtanen. Difensore classe 2000 ha disputato oltre 200 partite nel massimo campionato svedese, maturando esperienza anche all'estero, in particolare in Finlandia e in Germania, dove ha registrato rispettivamente 47 e 17 presenze. Dalla Leventina ci spostiamo a Lugano perché ad una settimana dall'inizio del campionato i vertici del club bianconero questo pomeriggio hanno incontrato i media in conferenza stampa. Diversi i temi toccati, tra i quali anche la questione abbonamenti. E proprio su questo tema sentiamo il CEO Marco Werder.
9: È sempre e rimane il ticketing il nostro più grande potenziale di crescita, dove l'anno scorso, grazie a diverse iniziative che abbiamo attivato con diversi gruppi di interesse, siamo nel corso della stagione riusciti a crescere di una media di oltre 400 unità per partita. Quindi questo è sicuramente un primo risultato importante che ha portato, quello che Vicky diceva, a un ambiente positivo all'interno dell'arena, un ambiente che era coinvolgente. Oggi possiamo dire di aver venduto stamattina 4.018 abbonamenti e siamo in leggera crescita rispetto allo scorso anno. Credo che la IL Arena la si veda bene, è innegabile, naturalmente la città di Lugano ha fatto un grande regalo al calcio locale, credo che questo sia anche meritato perché negli anni il povero vecchio Cornaredo era per tutti noi abbastanza inguardabile, quindi ci sta. Detto questo, molto sinceramente sulla crescita dei nostri abbonamenti siamo abbastanza contenti, mancano ancora un paio di elementi che dobbiamo andare a implementare e tireremo le somme alla fine di ottobre come tutti gli anni indicativamente. È chiaro che ci si aspetta sempre di più, si vuole sempre di più, si vorrebbe avere lo stadio pieno come hanno altre realtà, questo non lo nego. Però devo dirti sinceramente che avendo una crescita con la IL Arena che è nata questa stagione sicuramente è un buon risultato.
8: Come detto, sono molte le questioni affrontate nell'appuntamento odierno, appuntamento a cui è preso parte anche il DS Yannick Steinmann, che ha voluto fare il punto su alcuni degli aspetti sportivi tra cui l'obiettivo stagionale.
10: We wanted to develop as an organization overall.
23: L'anno scorso abbiamo dovuto concentrare molta attenzione esclusivamente sulla prima squadra. Ora cercheremo di allargare il nostro raggio d'azione. Il settore giovanile è estremamente importante per sviluppare giocatori. Metteremo quindi molta energia in questo ambito oggi e in futuro per formare più giocatori e costruire una filosofia dall'alto verso il basso. La nuova pista di Sigirino permetterà di liberare spazi sul ghiaccio di cui potrà usufruire la prima squadra. Gli orari più favorevoli ci offriranno maggiore tempo di recupero e quindi l'opportunità di allenarci meglio. Credo che questo sia uno dei maggiori cambiamenti rispetto alla scorsa stagione. Per quanto riguarda l'obiettivo stagionale, vogliamo raggiungere i play-off. Dobbiamo essere umili e rispettare questa lega. Credo che 12 squadre possano competere per i play-off e 10 per il titolo. Dunque pensiamo prima a raggiungere i play-off, poi una volta lì vedremo fin dove potremo arrivare.
17: Adesso invece andiamo a Lugano perché in questi giorni, recandosi a Palazzo Civico, è possibile fare un viaggio tra ricordi, memorie e scorci di quotidianità della città sul Ceresio, tutto tramite disegni realizzati da artisti ticinesi. Robert Kretschmer.
0: Rallentare un attimo il passo e guardare un po' meglio alcuni particolari, magari al di sopra di un'insegna di un negozio, tac, trovi un qualche cosa che ti fa fare un salto nel tempo.
20: Lugano, è lei la protagonista nelle 189 tavole di 15 artisti ticinesi esposte dal 7 al 15 settembre nel patio del municipio. Una mostra realizzata nell'ambito del GEA Art Festival, promosso dall'associazione La Nona Arte e dedicato al disegno dal vero. Tra momenti di vita, luoghi, ricordi e memorie è possibile immergersi in un viaggio tra le vie della città. Ogni sera con una visita guidata, ma non solo. La direttrice artistica Cristina Rogna Manassero.
0: Tutte le mattine ci sono dei momenti molto, molto più partecipativi per le persone, perché vengono delle scuole ad imparare a disegnare la prospettiva, arrivano dei gruppi che sono totalmente dei neofiti e quindi dobbiamo accompagnarli in questa avventura che è quella del disegnare o plein air. E poi ci sono i bambini, le famiglie, è tutto aperto e tutto con il cuore all'interno del patio del municipio.
20: Oggi, ad esempio, si è messo alla prova un gruppo di prosenectute. Per quanto riguarda le illustrazioni, sono disegnate da artisti del gruppo Urban Sketchers Ticino. La loro pratica consiste nel disegnare dal vero, spesso viaggiando ciò che si vede sul territorio, fino a formare un racconto personale di una città. Silvia Campana Zemp e Roberto Lironi ne fanno parte.
12: Sono cresciuto a poche centinaia di metri da Piazza Riforma, in via Lucchini, e ho un bellissimo ricordo di Lugano, quindi ho cercato di, partendo da cartoline, da vecchi disegni, di mostrare la Lugano di qualche anno fa, insomma. Sono luoghi che gravitano attorno a Piazza Riforma, dal vecchio mercato, via Pessina, la funicolare che porta in stazione.
13: Chi disegna come noi Urban Sketchers trova sempre un angolo che gli piace, un dettaglio, a volte non siamo quelli delle grandi vedute, ma dei particolari che ci colpiscono. Io ho voluto portare uno scorcio di Lugano composto da diverse vedute, passeggiando dal Parco Ciani fino all'Ac.
12: Ecco, io mi auguro che venendo qui uno dica provo anch'io, ecco, e sarebbe già un bel risultato, insomma.
13: Chi viene a vedere spesso ci dice: ma che bello, ma dove sei stata, raccontami. Allora il discorso si allarga, si approfondisce.
20: Un'occasione quindi anche di scambio e con persone al di fuori dei confini cantonali o nazionali.
0: Sabato pomeriggio arriveranno sketchers da Milano, Bergamo, Zurigo, da tantissimi luoghi diversi, proprio per disegnare Lugano e per portare poi nel loro cuore i disegni più belli dei nostri passi.
17: E come ogni martedì sera torna Tip Top alle 19:30 a cura di Sara Bellini. Sentiamo allora di che cosa si parlerà in studio.
14: Buonasera, questa sera Tip Top parliamo di sport, perché è uscita una ricerca dell'Ufficio Federale dello Sport che dice che gli svizzeri sono sportivi ma i ticinesi un po' meno. Poi parleremo anche di funghi e di andare per funghi in sicurezza e Tip Top Pronto Dottore parlerà di senologia. Vi aspetto.
17: Noi siamo quasi in chiusura, prima però le tre notizie da ricordare. Studenti ticinesi tra i primi della classe, ma la classe un po' ovunque sta peggiorando, lo dice l'indagine PISA che misura le competenze scolastiche in 91 paesi. Tra le possibili cause anche i dispositivi elettronici, il DEX parla di calo preoccupante e annuncia una strategia per l'IA nelle scuole. Nuova stangata in vista per i premi di cassa malati. Le previsioni di bonus.ch ipotizzano una crescita media per l'anno prossimo tra il 4,5 e il 5%. Per alcuni assicurati sono previsti picchi anche del 20%. In Ticino la crescita non dovrebbe superare il 4,9%. Winterland si allarga ad Ascona, 700 metri di passeggiata di ghiaccio, un grande dome, 30 edifici illuminati sul lungolago, una nuova esperienza che si aggiunge al cuore della manifestazione a Locarno, dove non mancheranno novità per le famiglie e i visitatori. Ticino News Sera termina qui, grazie a tutti per averci seguito, un'ottima serata.

0: è Radio 3 Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
3: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
4: Auto Ronchetti presenta...
5: Ma sei sicuro che ci stia tutto?
4: Tranquilla, la Niro è enorme. Valigie, passeggino, borse e il tuo shopping del weekend.
5: Allora sì che è spaziosa.
6: Nuova Kia Niro. Più spazio, più libertà. L'utilitaria full hybrid pensata per ogni stile di vita. Comfort e tecnologia intelligente. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
7: Wow, indovina chi apre a Lugano?
8: Chi?
7: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
8: Che notizia straordinaria, ma dove? Quando?
7: In via Pretorio 15 sopra Migros, inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
8: Perfetto, ci vediamo lì.

0: Spegni il giorno, accendi di sera. Compatti.
1: Più l'ascolto, più la adoro questa sigla. È veramente bellissimissimissimissimissima. Buon di sera a tutti voi che avete la radio accesa. Spegniamo ufficialmente il giorno, cominciamo la sera. Avete voglia di far sera e far tardi insieme a me? Spero proprio di sì, perché io lo sono all'idea di fare sera insieme a voi. Vi dico già qualcosa di quello che faremo, come riempiremo queste ore che ci porteranno ufficialmente sino alle 22, perché questa è Radio 3, io sono la Patti Ascati e di sera dura fino alle 22, poi ci sarà di sera e di notte insieme a Riccardo Pellegrini. Giocheremo quasi subito con il Festival Endorfine, giocheremo in una maniera un po' diversa dal solito, quindi preparatevi le orecchie perché c'è da fare molta attenzione e poi pronti col telefono e con il nostro numero di WhatsApp che è lo 079 449 95 37. Ecco che state già arrivando e questo è sicuramente un piacere. Tra poco invece parleremo di attualità, cominciamo subito con la musica e questa è musica che ci riporta in tempi relativamente vicini, la collochiamo nel 2017. Right from the

0: te le raccontiamo.
1: Questa sera molto bonariamente abbiamo rapito, dopo la conduzione di Ticino News Sera, colei che ha condotto l'edizione, Francesca Facchiano. Ben arrivata, Francesca.
2: Grazie Patti, buonasera a tutti.
1: Che tema vogliamo discutere con i nostri ascoltatori? Cioè, dato che è una settimana che è cominciata la scuola, già si parla di competenze scolastiche. Vogliamo specificare e spiegare bene ai nostri ascoltatori di che cosa avete parlato nel servizio?
2: È stato il nostro servizio di apertura, ovviamente non perché le scuole sono iniziate oggi, ma insomma perché è un tema che pone determinati interrogativi. E questo studio, questa indagine PISA, che misura, lo abbiamo sentito, no? Le competenze scolastiche in tantissimi paesi, tra cui ovviamente anche il nostro, noi di fatto andiamo bene,
1: esatto.
2: Non siamo dei pessimi allievi, anzi in alcune materie le competenze insomma sono ottime. Il dato che un po' preoccupa ed è quello che è emerso, che insomma andiamo bene, ma in generale andiamo tutti un po' peggio. E questo preoccupa soprattutto in alcune materie, tra cui soprattutto, l'abbiamo sentito, le competenze linguistiche. Questo è un dato che è emerso con anche sfide che ovviamente adesso il DEX si trova a dover insomma fronteggiare, tra cui ovviamente quella del digitale.
1: È bella tosta questa osservazione, perché appunto se il nostro paese primeggia in scienze, matematiche e lettura, però si va comunque al ribasso, soprattutto per quanto riguarda, tu dicevi, le competenze linguistiche, quindi la proprietà di linguaggio, l'utilizzo dei vocaboli, sapersi spiegare anche in maniera non solo corretta da un punto di vista

0: dal livello dal 16,4% del 2015 al 27,2% nel 2025, la quota sotto il livello 2, quindi una quota oggettivamente molto bassa, che è aumentato. Questo preoccupa. Il documento, lo hai accennato tu, parla di cause, ovviamente, certo, non ne individua una sola. Ovviamente sappiamo che la società è complessa, i problemi sono complessi e ovviamente le cause sono tante. Tra queste, ovviamente, l'uso del digitale. Ovviamente, come fruiamo ad oggi della parte linguistica, dove fondamentalmente leggiamo? Leggiamo soprattutto attraverso il digitale. Sono pochi. Qui magari io farei una domanda agli ascoltatori, perché a me interessa, posso farla io.
1: Ma certo, ma ci mancherebbe, anche perché i nostri ascoltatori che in questa fascia oraria sono genitori, ma ci sono anche a volte i figli che ascoltano, è un buon, come dire, un buon campione per sentire le loro opinioni e il loro vissuto. Quindi fai pure la domanda.
0: Ecco, quanti di voi preferiscono leggere sul digitale o piuttosto invece direttamente dalla carta? Partirei da un esempio banale che mi riguarda personalmente: il giornale.
1: Sì.
0: Uno dove lo legge? Sul telefonino, sull'iPad, sul computer o prende ancora in mano il giornale? C'è un altro tema qui che si apre tantissimo, che poi è quello del, non so se si può dire, diciamolo perché non saprei dirlo altrimenti, del Kindle fondamentalmente.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Cioè, c'è chi è appassionatissimo, io addirittura l'ho anche regalato.
1: Non gliela fo.
0: Ma neanch'io, Patti.
1: Non gliela fo.
0: Neanch'io. Quindi questo è un tema che insomma cambia il nostro approccio proprio alla lingua, no?
1: Certo.
0: Fondamentalmente.
1: Certo.
0: Un altro tema, un'altra causa che viene individuata è quello dell'uso eccessivo, ovviamente ad oggi poi, delle tecnologie, perché sempre di più, insomma, questo porta anche, veniva spiegato, ad avere anche meno concentrazione. Siamo,
1: certo,
0: abituati a questi contenuti che durano poco, no? Quindi la nostra capacità magari di leggere e anche qualcosa di un po' più complesso è diminuita drasticamente. Insomma, quindi sono diversi gli elementi. Un dato che preoccupa è perché si mette tanto l'accento però sulla capacità linguistica, perché non è soltanto la materia in sé per sé, ma se non ho una buona conoscenza della lingua, se non ho una buona padronanza del significato, può risultare difficile comprendere una consegna, comprendere un quesito di matematica,
1: certo,
0: comprendere la consegna che viene data, per esempio, non so, un'altra materia, scienze. Quindi questo ovviamente è a 360 gradi.
1: Ma aprendo, se mi consenti, ancora di più il discorso e allargandolo oltre i confini prettamente scolastici, la competenza linguistica è anche un facilitatore della relazione. Cioè, se non abbiamo padronanza del linguaggio, che è il nostro modo privilegiato per esprimerci, come possiamo entrare in relazione con l'altro, l'altra, e farci capire? Anche questo è un aspetto considerare, perché il linguaggio digitale, come che tu citavi prima, è comunque appositamente studiato per una soglia d'attenzione molto bassa e quindi una riduzione anche considerevole del numero dei vocaboli, una contrazione dei vocaboli. Non scrivi più una parola per esteso, la abbrevi. E questo nel linguaggio parlato non esiste. Nel linguaggio relazionale cosa dici? Comunque?
0: Io sento alcuni giovani che in realtà lo fanno.
1: Ho capito, ma il modo di relazionarci è anche carico di significato e quindi se va a colpire il linguaggio, insomma la capacità linguistica, vedo che i nostri ascoltatori sono ormai già lanciatissimi e quindi mentre io tengo d'occhio l'orario, se vuoi le leggiamo uno a testa. Vabbè, Antonio ci saluta e ti danno il benvenuto Francesca. Il primo a esporsi è Max che scrive: solo ed esclusivamente carta, perché tu hai proposto la lettura sul Kindle, praticamente comunque su un supporto digitale, e aggiunge: è diminuito tantissimo lo scrivere.
0: Esattamente, anche un altro ascoltatore o ascoltatrice, qui non è firmata, dice: tutto su carta, chiaro che però sottolinea, per esempio, si può portare solo un libro in vacanza, mentre sul tablet o qualsiasi altro dispositivo se ne portano in giro diversi. È vero, io peso però le valigie spesso in funzione dei libri. Questo lo devo ammettere.

0: Vi lasciamo per un attimo mentre riflettete, carta o digitale? Abbiamo veramente abbassato il livello delle competenze scolastiche a livello linguistico, la gestione, l'uso del linguaggio? Pensate ai vostri figli e pensate ai vostri figli a scuola. Ditecelo attraverso lo 079 449 95 37. Traffico e poi torniamo a parlare con voi.
1: Questa è Radio 3. Telesuona.
2: Cosa vede qui?
3: Un body check lungo la balaustra.
2: Un body che? E qui?
3: Un gol in power play.
2: E nient'altro?
3: Ah sì, era in fuorigioco.
2: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi. Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
4: Renault.
5: Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: A tutto Pilates!
7: A tutto Pilates!
6: Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
8: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
9: Ah, la so. Il traffico.
8: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
9: Ah, la so. Il tramonto.
8: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
9: Vabbè, ma così è troppo facile.
8: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
9: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
8: Chiamala Trapletti pittori.
0: Sono le 19.
1: L'infotraffico.
0: Uno sguardo alla situazione del traffico. Ci sono problemi tra Riazzino, direzione Cadenazzo, nello specifico tra Contone e Cadenazzo. L'invito è seguire la deviazione locale. Si parla poi della strada in direzione Stabio, dove il traffico è fortemente rallentato, mi viene da dire come sempre a quest'ora. Rallentamenti da registrare anche tra Agno e Caslano e sulla A2 direzione sud tra Chiasso e la dogana di Chiasso Brogeda. Il traffico è fortemente rallentato.

0: abbiamo aperto questa puntata di sera insieme a Francesca Facchiano, che ha condotto l'edizione serale di Ticino News, e abbiamo portato come argomento, in estrema sintesi, nel caso qualcuno avesse acceso la radio soltanto ora, un problema di competenze scolastiche.
1: Abbiamo portato questi risultati di questa indagine PISA che ovviamente analizza tantissimi paesi, tra cui il nostro. Noi ci siamo focalizzati su quello che è, quelli che sono i risultati della scuola ticinese, che insomma non va male in generale, siamo buoni, abbiamo un buon punteggio, se così possiamo definirlo, nella classifica rispetto agli altri paesi. Il problema è più generalizzato perché c'è un calo, appunto, generale delle diverse competenze. Il campanello d'allarme, quello che preoccupa di più, è quello legato alle competenze linguistiche. Quindi abbiamo un po' indagato quali sono le cause, ce ne sono diverse, ci siamo soffermati su questo utilizzo del digitale, che insomma è il modo forse principale con cui oggi ci rapportiamo alla scrittura e alla lettura, mm-hmm, soprattutto, e quali problemi insomma può porre. Vi abbiamo chiesto se siete per la carta o per il digitale. Io posso scommettere che chi ha scritto carta probabilmente non è delle nuove generazioni, non sarà un Gen Z probabilmente, magari lo è, mi devo ricredere.
0: Allora chiedo una cortesia agli ascoltatori che hanno lasciato messaggi oltre il minuto e il minuto e venti, non possiamo mandarli in onda perché sono troppo lunghi. Se riuscite a fare una sintesi stando tra i 30 massimo 40 secondi, così riusciamo a dare spazio a tutti. Mamoli ha scritto, senti questo messaggio Francesca, non solo a livello linguistico, quindi ampliano, non so se sono genitori, anche educativo, anche a livello di competenze, ordine e disciplina, un disastro. Qua il quadro è abbastanza a tinte fosche, devo dire. Proviamo a sentire invece questo messaggio di Fiorella, se è in tema o parla di traffico, sentiamo.
2: Ciao, sono Leila. Io sono appena tornata da nuoto, distrutta. Cioè, non è che abbiamo fatto così tanto, però sono distrutta perché scuola, nuoto, distrutta. E adesso vado dalla nonna e mi mangio una bella carbonara.
0: Ah, hai capito, quindi voglio dire, qua sa integrare perfettamente ciò che si deve fare a livello scolastico, extrascolastico, con anche un buon divertimento. Grazie per avercelo detto. C'è invece Barbara che scrive: da quello che ho capito, prima si creano le difficoltà e poi ci si rompe la testa per riconvertirsi. Una volta funzionava con le calze, perché si ricostruivano nuovamente. Cioè, si ha la sensazione, queste sono persone un po' più adulte, di grande confusione, e Max lo ammette, dice sì, sono vintage perché privilegio la carta al digitale. Ma la scuola, non so se è stato abbastanza approfondito o comunque questi sono punti sui quali si vuole lavorare, non si può fare astrazione anche dal cambiamento dei tempi e dal fatto della tecnologia che si rinnova, e quindi è chiaro che c'è chi è amante della carta come me, perché sento il profumo del libro nuovo, l'odore dell'inchiostro, il giornale non già letto da altri ma preso direttamente all'edicola, che ha un profumo particolare, ma perché sono cresciuta così. E chiaramente se mi metti davanti il tablet per leggere un libro, anche no, però capiamo anche che la tecnologia evolve, quindi la scuola cosa vuole fare?
1: Ma questo è un tema interessante, perché noi possiamo sorridere insieme a questi aggettivi vintage, no? Sì. E infilarci in questa categoria. È pur vero che il digitale, noi stessi ne facciamo uso per lavoro, non è qualcosa che ci è totalmente strano.
0: Certo.
1: E questi ragazzi, queste nuove generazioni ci stanno crescendo, quindi la scuola si trova anche a vivere una sorta di paradosso. Se da una parte proprio questo digitale si pone come sfida e come problema per le competenze linguistiche, per l'apprendimento, per la concentrazione, d'altra parte è anche qualcosa che la scuola deve e vuole includere. Lo abbiamo certo sentito dal direttore della divisione delle scuole Berger, ovviamente si vuole portare delle strategie per un utilizzo consapevole dell'intelligenza artificiale, di tutto quello che poi è digitale. Quindi non è facile districarsi all'interno di questo, ci deve essere un cambiamento importante, quindi vederlo non più come un ostacolo, ma qualcosa che può essere fruibile in maniera costruttiva. E lo dico anche a quelli, e mi ci metto anch'io da mamma in questo, dove magari vedono solo la parte che riguarda la minaccia e non quella che può essere la parte costruttiva, e invece magari trovare delle strategie anche nel concreto, perché qui parliamo di scuola, ma non c'è solo la scuola,
0: certo,
1: c'è il lavoro, c'è la vita, ci sono le famiglie. Quindi quali possono essere le strategie per far tornare insomma un'affezione alla lingua scritta e che troviamo su documenti, carta, libri? Questo è un lavoro che secondo me è un problema complesso, e deve essere complesso anche insomma chi ci ruota intorno, no? dal mio punto di vista. Però la scuola non può negarlo, si trova di fronte a una sfida importante su cui dovranno chinarsi.
0: E più attori, dal mio punto di vista, possono, come dicevi tu, contribuire. Cioè il fatto del un ragazzo o una ragazza va a scuola e mettiamo che la scuola riesca a trovare la quadra per essere inclusiva e includere anche questo aspetto dello sviluppo linguistico attraverso il digitale, no? Lavorandoci, secondo me, non è improbabile né impossibile, perché comunque non si può appunto non pensare a una tecnologia che evolve quasi alla velocità della luce. Ma quando si fa un ritorno nel nucleo familiare d'appartenenza, il nucleo familiare d'appartenenza può fare la differenza, o comunque essere complementare rispetto alla formazione più digitale. Quindi compensiamo quello che viene fatto a scuola portandosi al passo con l'evoluzione della tecnologia. La famiglia può essere complementare in questo senso. Che ne pensi come mamma?
1: Ma questo è un grande tema, un grande dilemma. Io ammetto che faccio parte probabilmente di quelle mamme che con la tecnologia fa un po' più fatica ad includerla in maniera, ecco, positiva. Tanto è vero che mi ricordo tempo fa andavano questi aggeggi che raccontano le storie, no? Che però ovviamente è una voce registrata, certo. Magari ad oggi la fanno addirittura con l'intelligenza artificiale. Quindi io ho passato quella che poi è una mia passione, quindi probabilmente avrà qualche effetto, spero ovviamente, anche educativo e di apprendimento, ma che è una mia passione, che è quella della lettura. Quindi quando torno a casa, prima di mettere a letto i miei bambini, noi leggiamo sempre, leggiamo un libro. Adesso lo dico per gli appassionati, siamo al sesto libro di Harry Potter.
0: Accipicchia, guarda che qui ci sono fan sfegatati di Harry Potter, cioè tu apri non una porta, un portone,
1: Faremo una serata apposita.
0: Esattamente,
1: allora.
0: Ci scrivono: ciao ragazze, io non leggo molto, ma sempre e per sempre su carta. Per me non esiste il paragone fra i due. Noi non stiamo chiedendo di scegliere, però, o l'uno o l'altra. Ciascuno deve trovare il sistema più adatto a se stesso, non pensando che il proprio sistema sia meglio dell'altro o l'altro sia meglio del nostro. La chiave sta nel trovare ognuno il sistema che si adatta, come un vestito di taglio salto sartoriale. Dove ci sono troppe R io mi incasino. E quindi ognuno è libero di trovare il suo metodo. Quindi se tu sei più portata per la lettura su carta, perché veicola meglio l'immaginazione, la fantasia e quant'altro, vai avanti a leggere su carta. Teniamo presente che la tecnologia avanza.
1: Sicuramente. Io penso anche che tu l'hai accennato, ognuno deve trovare una misura, forse anche una giusta misura, per capire però quanto poi se per me è più facile, per esempio, leggere dal telefonino, perché sono in giro prima di arrivare al lavoro, tra una pausa e l'altra, tra una commissione e l'altra, leggo il giornale lì, di necessità virtù ovviamente, ma poi quanto trattengo di quello? Io penso soprattutto anche allo studio, perché certo, questa indagine ovviamente riguarda soprattutto gli allievi, e la mia domanda è: quanto poi uno apprende? Io se devo prepararmi, adesso vado a ripescare tempi passati,
0: lo studio,
1: il mio adorato studio, io da computer non trattenevo nulla.
0: È certo, perché forse eri abituata, come me peraltro, a sottolineare, a evidenziare, a segnare a margine. Non lo so se tu i libri li volevi intonsi o comunque...
1: Tutti pasticciati.
0: Ah, ok, quindi è un modo per trattenere, anche lì ognuno ha il proprio. C'è Barbara che ci scrive: la tecnologia va benissimo, ma non solo, infatti stavamo parlando di inclusione e di integrazione, cioè di non privilegiare un solo aspetto rispetto ad un altro, ma di tener conto dell'evoluzione. Sentiamo se il messaggio di Tiz è in tema, altrimenti Tiz ti devo silenziare.
3: Fresco di pensionamento, mi ritengo un giovane fossile, però scherzi a parte, vuoi mettere il fascino di tenere in mano il giornale cartaceo o il libro cartaceo? È tutta un'altra cosa, cioè è un po' come le macchine d'epoca e quelle moderne, il fascino è perso. Quello che penso in merito ai nuovi allievi, in pratica una parte del problema è dovuto all'immigrazione, perché ovviamente devono imparare di nuovo una lingua e quindi con tutte le difficoltà è ovvio che abbassa il livello. Penso che il problema sia appunto questo.
0: Però vedi Tiz, più parliamo, più ci abituiamo a parlare e lo scambio linguistico con le altre persone arricchisce vicendevolmente il vocabolario. È un po' quello, no, io non so se tu sei papà, no? Se hai a casa dei figli, se tu infantilizzi il vocabolario si fermeranno lì. Se tu parli normalmente con loro arricchirai il loro vocabolario.
1: Ma tra le cause, ovviamente, che di cui abbiamo accennato all'inizio, ci siamo anche focalizzati, il tema della migrazione ovviamente è sul tavolo anche questo, proprio perché c'è stata negli anni ovviamente una crescente, certo, poi eterogeneità sociale. Quindi la scuola è sicuramente un veicolo di come dire, anche equità, no? E questo è un dato però che emerge in modo positivo. Avevo preso appunti in merito, proprio perché la distanza tra gli studenti più bravi e quelli in difficoltà è meno marcata da noi in Ticino rispetto alla media svizzera. Quindi questo sicuramente è un tema, vuol dire che la scuola da questo punto di vista sta sicuramente facendo un ottimo lavoro, soprattutto,
0: certo,
1: per l'integrazione linguistica, che come dicevi tu è sicuramente la base, no? Il modo,
0: sì,
1: con cui possiamo comunicare agli altri qualunque cosa.
0: Certo, c'è una aggiuntina alla riflessione che hai letto tu in precedenza: sono vintage ma non stupido, le nuove tecnologie ci devono essere e ben vengano, sono utilissime, solo forse dovremo imparare ad usarle bene, che è un po' quello che diceva Francesca, cioè trovare la giusta misura nell'utilizzo e dell'una e dell'altra.
1: Soprattutto per i giovani, con cui insomma è qualcosa di imprescindibile, non possiamo farne a meno, bisogna trovare la quadratura del cerchio, che sicuramente non è facile, e penso, interroghi, soprattutto mi chiedo anche, senza critica o giudizio ma proprio come riflessione,
0: certo,
1: quanto magari a chi spetta insomma far quadrare la situazione, quanto come dire, quanto riesca a comprendere questa generazione che ci è cresciuta con il digitale. E
0: certo,
1: lo dico proprio da persona che sta cercando, no, questa quadratura del cerchio, e ovviamente fa fatica.
0: Chiaro, è chiaro, però lo sforzo lo si fa, nel senso che se nulla si muove, nulla cambia, perché con la forza del pensiero non cambiamo niente, con l'agire riusciamo a modificare. Poi si sbaglia, si aggiusta il tiro, si fanno delle modifiche, si fa un passetto all'indietro, poi un altro passetto in avanti, ma si arricchisce. C'è Luca che scrive: avete avuto occasione, in questo caso puoi rispondere tu, di leggere i messaggi che si scambiano i nostri ragazzi al telefono?
1: Grazie al cielo il telefono non è ancora entrato nella mia casa,
0: okay,
1: ma sento le frasi che,
0: sì,
1: si scambiano i ragazzi intorno ai 10 anni, adesso colloco mio figlio più grande lì, e ho sentito l'altra sera un ciao bro, come stai, risposta chill, sto bene,
0: nel senso è il nostro,
1: no?
0: Quindi, sto bene, rilassato, eh sì, questo era, l'avevo affrontato con Lolly una mattina, il vocabolario dei giovani. Però non possiamo anche prendere in considerazione che tra loro abbiano un linguaggio che consenta una comunicazione immediata tra di loro, i figli, no? Ma poi in famiglia la possibilità invece di sviluppare un linguaggio più tradizionale, se vuoi, anche più ricco. Del resto, qua scrivono, a parte il gergo, anche l'ortografia, perché sì, è chiaro, perché se tutto si sviluppa attraverso il digitale, la scrittura si perde un po'.
1: Ma si perdono soprattutto le regole, perché ad oggi c'è il famoso correttore automatico, che a volte fa più danni che altro, ma penso all'apostrofo famoso, se uno lo sbaglia, viene corretto automaticamente e magari non ce ne si accorge neanche perché si sta continuando a scrivere un messaggio. Quindi insomma magari ci fa anche un po' perdere poi quello che abbiamo comunque appreso a scuola, no? Fondamentalmente, perché lì ancora usiamo carta, usiamo penna, quindi c'è anche una manualità, una motricità fine, quindi tutte queste competenze fondamentali, che poi magari rimane solo la motricità fine del pollice per scrivere i messaggi, no?
0: Esattamente, era un aspetto che era stato sollevato, non mi ricordo più da chi e quando, però è un tema che sicuramente riproporremo, perché è un tema di stretta attualità, visto che comunque la scuola si sta attivando per cercare di essere inclusiva, al passo coi tempi e trovare la quadra. Quindi qua ci fermiamo, grazie per il vostro contributo che è sempre notevole e apprezzabilissimo, e grazie anche a Francesca Facchiano che su questo tema ci ha portato. Buona serata.
1: Grazie Patti, una buona serata a tutti.

0: Stai ascoltando? Stai ascoltando Di Sera con Patti.
1: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre. Sulla collina di San Clemente in Capriasca vivi per poche ore in un villaggio medievale. Mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banca Stato.
2: È il momento giusto per passare a Mercedes-Benz da Vinteler. Per l'anniversario Mercedes-Benz, speciale promozione leasing allo 0%. Proprio così, 0%. Promozione valida sui modelli Mercedes-Benz a trazione integrale e 4MATIC su ordinazione e in pronta consegna. Solo per un periodo limitato. Trova la vettura dei tuoi sogni da Vinteler a Giubiasco e Riazzino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
6: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
7: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch e gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.

0: Ve l'avevo promesso ieri, ve l'ho promesso questa sera ad inizio puntata, dopo le 19.30, sì, 19.20 scusate, si gioca.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3, il Gioca e Vinci.
0: Innanzitutto cerchiamo di capire per che cosa si gioca. Si gioca con Festival Endorfine, che si svolgerà al Palazzo dei Congressi i prossimi 11 fino al 13 settembre. Ci saranno tanti personaggi ad alternarsi sul palco del Palazzo dei Congressi di Lugano, per ciascuno per raccontare la propria storia di vita e la propria storia professionale. Vi regaliamo due biglietti per andare a vedere il 12 settembre alle 21.15 Eleazaro Rossi. Ieri vi parlavo un po' di lui, abbiamo scoperto che fa parte del programma televisivo Le Iene, è un comico molto divertente per certi aspetti, irriverente per altri, e racconterà appunto proprio il 12 settembre la sua storia. Se volete aggiudicarvi due biglietti gratis per andarlo ad ascoltare e a vedere, c'è questa possibilità. Ma come si fa? Attraverso il nostro numero di WhatsApp, che è lo 079 449 95 37, e cercando, questa sera giochiamo in modo diverso, di riconoscere la sua voce. Adesso io vi farò ascoltare tre voci differenti. Il compito vostro è cercare di scoprire... puoi giocare per questo appuntamento, sai Fra, non ti preoccupare, è tutta un'altra cosa il gadget estivo, quindi anche se avete vinto gadget estivi, per questa performance, chiamiamola, potete tranquillamente fare riferimento al nostro numero di WhatsApp. Attenzione, dovete individuare qual è la voce di Eleazaro Rossi. Faccio partire la prima voce.
2: Adesso parlo di Vanessa in particolare, con cui facciamo ancora Zeri tuttora. Qualche giorno fa abbiamo registrato il promo che vedrai di Zeri di quest'anno. Mm-hmm. E lei che bacia in bocca, cioè, ma è lei che me l'ha proposto, che fa casino, insomma, ci autodefiniamo due maschiacci, cioè mm-hmm. c'è molto cameratismo e spero sia letto così anche dagli altri.
0: Se pensate che sia questa la voce di Eleazaro Rossi, scrivete su WhatsApp 1, oppure potrebbe essere questa.
3: E quando siamo entrati, la prima cosa che ci hanno detto è: qualsiasi cosa facciate, non toccate gli abiti di scena. Errore. Non imparate mai, ragazzi, come...
0: Se pensate che sia questa la voce di Eleazaro Rossi, scrivete 2, se invece è questa...
4: Voi avete la vostra responsabilità, ma no, voi non lo so, insomma la televisione in genere occupa una grossa parte della vita della gente, quindi è chiaro che ha le sue responsabilità. Nello spettacolo si tocca soprattutto questo bombardamento nel mercato, ecco, questa è una delle ragioni più in qualche modo indicate dello spettacolo.
0: E se pensate che sia questa la voce di Eleazaro Rossi, scrivete 3. Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the...

do la soluzione e poi vi dico chi si è aggiudicato o giudicata i biglietti per andare a vedere Eleazaro e ad ascoltare ovviamente Eleazaro Rossi. Allora, la prima voce che vi ho fatto ascoltare era quella di Claudio Bisio, quindi chi ha risposto uno ha commesso un errore. La seconda voce che vi ho fatto ascoltare era quella di Eleazaro Rossi e quindi la risposta corretta era la 2. La terza voce, giusto per completezza di informazione, era di Giorgio Gaber. In quel caso si rispondeva 3, ma noi eravamo focalizzati sulla voce di Eleazaro Rossi ed era la numero 2. Tra l'altro io faccio sempre una domanda dopo alle persone che hanno dato la risposta corretta. La persona che poi mi risponde, la domanda la vedete nei vostri messaggi, mi risponde in tempi brevi e in maniera affermativa, si aggiudica i 2 biglietti gratis per andarlo a vedere e ad ascoltare il 12 settembre al Pala Congressi alle 21:15 nell'ambito del Festival Endorfine. E chi si è aggiudicata questi 2 biglietti gratis, che ritirerai direttamente in cassa, è Alessandra Di Stabio. Complimenti, brave e bravi tutti, e ci sarà la possibilità di giocare ancora domani pomeriggio.

0: Giustamente chiedete perché hai detto domani pomeriggio, se dici che alle 19.20 avete ragione anche voi. Per me 19.20, ho detto 12.20, sono messa benissimo con gli orari. 19.20 è di sera e quindi torneremo a giocare domani sera alle 19.20.
1: Stai ascoltando Di Sera, con Patti.
2: Sabato 12 settembre il quartiere Maghetti viene avvolto nuovamente da un'atmosfera parigina creata da una selezione di espositori. Antiquariato selezionato, abiti vintage di lusso, vinili, gioielli vintage, creazioni esclusive, selezione di fiori e molto altro. Ingresso libero dalle 10 alle 19. Vi aspettiamo!
3: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate, 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
4: Da Risparmio Casa fino al 26 settembre.
5: Ammorbidente Mon Amour, 3 litri, 2 franchi e 99, solo con Fidelity Card. Detersivo liquido per lavatrice Biopresto, 50 lavaggi, 3 franchi e 99, solo con Fidelity Card.
4: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino.
6: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
7: Casino Lugano.
8: Amore, andiamo al salone del camper.
9: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
8: Davvero?
9: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
8: Wow, andiamo!
10: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
1: Questa è Radio 3i.

Attenzione, perché se vi siete fatti appena la piega dalla parrucchiera, questa canzone ascoltata a volume alto vi spettina di brutto, e poi è bella cattiva, è bella aggressiva. Quindi se qualcuno è lì lì per chiudere gli occhi, con gli AC/DC ci siamo decisamente svegliati.

0: Vi è piaciuta questa parentesi rock dove usciamo tutte quante spettinate? Tra l'altro ho riso moltissimo per quello che ha scritto, aspettate un attimo, vado a recuperare. Ah sì, decisamente rockettara, a me si sono asciugati i capelli, non solo ti si è disfatta la piega, ma ti si sono asciugati i capelli. E chissà come mai io potrei fare delle scommesse, quando parte Lenny Kravitz, arriva la Susie che le sa tutte, American Woman. Ciao Patti, buonissima serata a te e a tutti, la nostra Susie. Effettivamente era lui, Lenny Kravitz.
1: Questa è Radio 3, Radio 3. Radio 3. Auto Ronchetti presenta.
2: Però, hai visto la nuova Kia Seltos? Sembra arrivata dal futuro.
3: Non sembra, lo è. Design deciso, interni spaziosi, tecnologia intuitiva e assistenza alla guida avanzatissima.
1: Nuova Kia Seltos, full hybrid anche con trazione integrale 4x4. L'evoluzione tecnologica di un vero SUV. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
4: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
5: Solo?
4: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
5: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
6: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
7: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
8: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport

0: è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
1: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
2: Allora vuoi un HR-V?
3: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
5: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
6: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
7: Amore, mi compri una nuova cucina?
8: Fatto.
7: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
8: Fatto.
9: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
10: 19:59.
11: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
12: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
13: L'infotraffico.
10: Ci occupiamo di traffico, visto che Via Suisse ha appena mandato un comunicato in cui ci informa che in direzione Cadenazzo, tra Contone nello specifico e Cadenazzo, ci sono dei problemi. L'invito è quello di seguire la deviazione locale.

Ieri sera proprio a quest'ora stavamo parlando della sindrome del lunedì, il Monday Blues, e un po' risentivamo chi più chi meno di questa sindrome, che è un dato di fatto, cioè anche come dire, non vorrei dire la medicina, comunque ci si è fatti carico e si è capito che anche questa è una realtà da prendere in considerazione, che va in qualche modo a toccare l'umore della persona. Ma questa sera, che è martedì, è tutta un'altra cosa. Qua abbiamo rocchettari a destra e a sinistra, spettinati per la musica che sta passando, vedete del traffico, non hanno bisogno, perché pare che il traffico sia relativamente tranquillo, anzi qualcuno potrebbe fare realmente da vedetta del traffico e dirci quando si comincia a cambiare la viabilità, perché sapete che ogni sera c'è il cantiere e quindi vengono suddivise le carreggiate, quindi già stanno cominciando, non hanno cominciato, fatecelo sapere. Ci sono anche le vedette del meteo, come la Fra, che essendo in giro a far consegne ha sicuramente un occhio molto attento ed è molto tempestiva nelle sue segnalazioni. Infatti scrive: adesso non so se ho una base triste, no, non ce l'ho la base triste, devo procurarmi una base triste, vabbè. Comunque a Lugano ha cominciato a piovere e subito la mia domanda, dato che sappiamo che da domani c'è la svolta, no? Quindi se anche oggi ho visto sul cruscotto della mia auto segnare 32 gradi, da domani queste temperature non le vedremo. E Fra mi ha rassicurato dicendo: no, guarda, a Lugano sì, piove, ma in realtà piovigina. E guardate che anche questa, come la musica rock, spettina, eh?

0: mi fa piacere che ci stiamo vi stiate divertendo, e quindi mi sto divertendo anch'io insieme a voi leggendo quello che scrivete. Mi fa gli scherzi questo tempo, scrive Fra. A Muzzano pioveva, a Besso no. Ma chiedo a voi, vi è mai capitato? Non so, secondo me il mistero della Galleria di San Nicolao, perché se vai in direzione sud e parti e sta piovendo di brutto, esci dalla Galleria di San Nicolao e non piove più. Oppure se vai verso nord, arrivi che c'è una pioggia pazzesca, entri nella Galleria di San Nicolao, esci e la pioggia non c'è più. A voi non è mai capitata una cosa del genere? A me sì, più di una volta ho detto boh, non capisco, sarà uno strano fenomeno meteorologico il fatto del nome Galleria di San Nicolao, che evidentemente ha un che di magico, non lo so. C'è chi scrive: qui alla zona ha piovuto verso le 15.45 sino alle 16.15, poi si è formata una cappa afosa, adesso nuvoloso con 23 gradi ma sempre persistente l'umidità, che secondo me sparirà. Poi c'è chi, sentendo la canzone dei Queen, Crazy Little Thing Called Love, scrive I love rock and roll. Poi presto si ricomincerà la tiritera, monta recinti, sposta animali, recinta e quant'altro. Dici per via della pioggia? Questo, Barbara, perché non sono molto addentro a queste questioni. O che c'è una montagna che ci divide qualcuno? Io preferisco pensare che la Galleria di San Nicolao abbia dei poteri magici che noi umani non possiamo comprendere e quindi possiamo solo osservare.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Vedete, noi non siamo per le spiegazioni razionali, assolutamente no. Anche Katia scrive: ciao, abito a Minusio Mappo, ho due porte finestre ad entrambi i lati, da una parte piove e dall'altra no, buona serata. Sono quei fenomeni inspiegabili, una sorta di X-Files, visto che settimana scorsa abbiamo fatto la storia della serie televisiva X-Files. Lo so che mi avete chiesto di fare la storia della serie televisiva Twin Peaks, ci sto pensando, ma sto facendo altre cose che mi avete suggerito voi, quindi ci piace di più l'idea di questa, che ci possa essere qualcosa di strano, di speciale, di inspiegabile, piuttosto che pensare, diciamo, una montagna, no. Noi siamo, vero Katia, per qualcosa di inspiegabile che ha un retrogusto di misterioso.

0: George Michael, qualsiasi cosa facesse, era assolutamente perfetta. Vi ho chiesto di tenerci cortesemente aggiornati sulla situazione dei cantieri ed ecco qua la prima segnalazione. Sentiamo.
1: Eccolo là, lo chiedevi ed eccoci qua, cantiere di Via La Santa, bello attivo e io sono in coda. Speriamo che vada veloce. Eccolo là, l'unico che ho incontrato questa sera, cantiere di Viganello. Ciao!
0: Grazie per la segnalazione. Altri, nel caso vi imbattiate in altri cantieri, utilizzate il nostro numero di WhatsApp.
2: Stai ascoltando di sera.
3: Sabato 12 settembre il quartiere Maghetti viene avvolto nuovamente da un'atmosfera parigina creata da una selezione di espositori. Antiquariato selezionato, abiti vintage di lusso, vinili, gioielli vintage, creazioni esclusive, selezione di fiori e molto altro. Ingresso libero dalle 10 alle 19. Vi aspettiamo!
4: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
6: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 far-

0: Facciamo una cosa alla volta, dai, mettiamoci d'accordo. Tra poco mi occuperò dell'aspetto culinario degli ascoltatori, che questa sera, io l'ho detto che dopo la sindrome del lunedì, è come rinascere, quindi anche le vostre cucine stanno riprendendo sapori pre-estivi, cose un pochino più elaborate, ma ne parleremo tra poco. Perché ne parleremo tra poco? Perché ho fatto una cosa che mi avete chiesto voi. Voi mi avete chiesto, voi siete appassionati di film, ma siete appassionati anche di canzoni, e spesso le canzoni di cui mi parlate sono legate a film di cui mi parlate. Allora, cosa ho pensato? Mettiamo insieme le due cose e...
1: Di sera ti racconta.
2: Quello che vi voglio raccontare questa sera è il racconto di una canzone da film. La canzone che ho scelto, I Will Always Love You, la canzone famosissima cantata da Whitney Houston per il film The Bodyguard, uscito nel 1992. Per chi non l'avesse visto, il film racconta la storia di Rachel Merron, una cantante di grande successo perseguitata da un ammiratore misterioso. E per proteggerla viene assunto Frank Farmer, un agente dei servizi segreti interpretato da Kevin Costner.
3: Frank Farmer per Rachel Merron.
4: Cosa?
3: Sono Guglielmo Marconi, devo vedere Rachel Merron.
2: Tra la diva e la sua guardia del corpo nasce un sentimento profondo ma anche difficile da vivere, perché si tratta di due persone molto diverse tra di loro che si devono confrontare con la fama, il pericolo e la necessità di mantenere le distanze.
5: Lei era nei servizi segreti. Con quali presidenti?
3: Due con Carter e quattro con Reagan.
5: Reagan fu ferito.
3: Non ero di turno io.
2: La prima curiosità su questa canzone è che non fu scritta per Whitney Houston. L'autrice è Dolly Parton, che compose la canzone nel 1973 ed era una canzone malinconica in stile country. La sua versione era già conosciuta e apprezzata, ma Whitney ebbe il merito di trasformarla completamente, facendola diventare una canzone molto popolare.
6: Lei non sembra una guardia del corpo.
3: Sono travestito.
6: Beh, ho la battuta pronta.
3: Harry, io ho passato una vita a sorvegliare la gente in tutto il mondo e ho scoperto una grande verità. Per quanto incompetenti siano gli assassini, per quanto possano mancare il bersaglio, c'è sempre una persona che si becca una pallotta.
2: E a quanto si sussurra, fu proprio Kevin Costner a suggerire questa canzone per il film. L'attore pensava che fosse perfetta per rappresentare il rapporto tra i due protagonisti.
6: Coraggio, non la tiriamo per le lunghe, ok? Dammi un bacio.
3: Addio, Rachel.
6: Addio, Frank.
2: E infatti ebbe ragione. Il risultato fu straordinario. I Will Always Love You conquistò le classifiche di tutto il mondo, vinse il Grammy Award per la registrazione dell'anno e divenne uno dei singoli più venduti della storia.

incontrato il vostro gusto, anche perché è, come dicevo all'inizio, un vostro suggerimento, e quindi il mio compitino è di tradurre in suoni gli spunti che voi mi date. E poi la cinematografia legata a delle canzoni da film, appunto, è ricchissima, quindi da qua alla fine della stagione avete voglia ad ascoltare racconti che parlano di film, sentendo le voci originali, nel senso le voci originali doppiate, è chiaro, alcune scene particolarmente significative, anche se io, quando ho montato la scena finale in cui loro si salutano, si abbracciano, poi lei fa fermare l'aereo, scende giù di corsa dalla scalinata, corre ad abbracciare Kevin Costner e finalmente si baciano, non sulla guancia, però è un allontanamento, lì mi viene male, perché io, che sono un'inguaribile romantica, vorrei che tutte le storie finissero bene. Quindi quando guardo un film e non finisce, soprattutto se è un film d'amore, e non finisce bene, mi resta un po' di malinconia, uffa. Infatti Max scrive: film bellissimo, ma anche la canzone, beh, dire che la canzone di Whitney Houston non è bella, scusate, una vocalità così, dove la ritroviamo? Polpettone romantico, adoro. Anche Gian scrive: bellissima la canzone, pure il film mi è piaciuto, peccato che lei non ci sia più. Beh, questa è effettivamente, nel panorama musicale internazionale, è una grandissima mancanza. Patti, buonasera, scrive Fabrizio. Pensa che questa è la colonna sonora del mio matrimonio. Davvero? Del 94, Whitney Houston, canzone fantastica e buona serata. Scusa, nel tuo filmino, bello, bello, bello. Quindi abbiamo scelto bene. E mi piace questa terminologia, polpettone romantico. Poi c'è chi, in maniera un po' ambiziosa, ha cercato di imitare la vocalità di Whitney Houston. Io non oso pensare in quella casa che note sono uscite. Però scrive: con molta difficoltà sto tenendo la bocca chiusa per non urtare le orecchie sensibili di mia sorella. In compenso ho suonato virtualmente il sassofono. Vabbè, diciamo che non abbiamo fatto danni.

0: Stai ascoltando Di Sera con Patty.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
3: Beh, visto il costo della benzina.
2: Ah, passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
4: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
6: Solo?
5: Ho pensato anche a nuove finestre e rollladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
6: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.

0: Quando i cantanti fanno una pausa nella loro canzone, anche se abbiamo tutto sotto controllo, anche visivamente, ci viene sempre lo scioppone, perché noi cresciamo con l'idea: si è fermata la radio, non suona più niente. Quindi se anche soltanto ci sono quei 2-3 secondi di silenzio, per noi musicalmente è un disastro. Ma avevo detto che avremmo curiosato nelle vostre cucine, perché ci sono cose che meritano di essere, come dire, di essere commentate. Qua vedo una, non saprei che, è una pentola, dai, con dentro del merluzzo e delle cose viola, e io ho detto: quelle cose viola sicuramente sono cipolle. Infatti mi rispondono: cipolle e tante. E mi scrivono: nemmeno la zuppa di cipolle francese mangi. Risposta della Patti: ma sei matto? Cioè, tutto ciò che ha a che fare con cipolla, aglio, vediamo un po', piccante, quindi peperoncino, no, lontano da me, non riesco, e se uno non riesce, no? Quindi anche se piace a te, no, capisco che tu dica che è buonissima, però no. No, invece mi incuriosisce molto quello che sta facendo Barbara. Sentite un po': cavolo cinese, carne macinata mista, besciamella spolverata di burro e formaggio, e poi un viaggetto in forno. Che è questa cosa qua? Come la chiami, Barbara? Poi Max scrive: vero, tartufo, anche il tartufo insopportabile per quanto mi riguarda. Mi scuso per gli estimatori del tartufo, ma io non riesco a mangiarlo perché sa di gas. Adesso qualcuno si fa una risata, adesso ditemi vino rosso e io vi dico: vino rosso brucia perché sono astemia, quindi aggiorna pure, assistente di studio serale, il lungo elenco delle cose che non mangio perché mi fanno stare male, o non mangio perché non incontrano il mio gusto e sono sapori troppo forti per me. Poi è anche vero che io sono quella che dice: ma no, ma in fondo mangio tutto. Poi quelle cose che non mi piacciono sono 2000 3000, insomma, fai prima a dire quello che ti piace. Hai ragione, Gian.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: scusate, posso fare il calimero della situazione?
1: È un'ingiustizia, però.
0: Perché di solito condividiamo, no? Quindi dove uno non ci arriva, ci arriva l'altro, ci aiutiamo a vicenda, ci spieghiamo e quant'altro. Perché state facendo tutti i complimenti a Barbara per quello che sta cucinando? E io non ho neanche la più pallida idea di che cosa stia cucinando in quel forno. Voi avete capito tutto, ma non condividete con me. E io mi sento un po' tagliata fuori. Non è molto giusta questa cosa, però, eh?
2: Questa è Radio 3i, Radio 3i, Telesuona, Radio 3i. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casinò Lugano.
4: Sabato 12 settembre il quartiere Maghetti viene avvolto nuovamente da un'atmosfera parigina creata da una selezione di espositori. Antiquariato selezionato, abiti vintage di lusso, vinili, gioielli vintage, creazioni esclusive, selezione di fiori e molto altro. Ingresso libero dalle 10 alle 19. Vi aspettiamo!
5: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
6: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la

0: manutenzione ascensori Anser Lift.
1: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
4: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
5: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
6: Sono le 21.

0: Spegni il giorno, accendi di sera. Compatti.
1: Oh ragazzi, ci hanno tolto il signor voce un'altra volta. Non va bene, no che non va bene, domani protesto, non vi preoccupate, domani sera il signor voce torna, Quindi bellissima la sigla, ma questo è il momento del signor voce perché ci introduce a un mondo di coccole musicali dove le canzoni ci consentono di rilassarci, di dondolare, di stare bene, di prenderci una pausa, di andare a un'altra velocità. Ecco, adesso le ascoltatrici piangono perché non c'era il signor voce. Va bene, provvedo, domani sera tornerà il signor voce ufficialmente. Cosa succede adesso? Siamo in di sera, coccole extra large, come l'avete ribattezzato voi, fino alle 22, sino all'arrivo di Riccardo Pellegrini. Ma questa è sempre Radio 3, io sono sempre la Patti Ascatti e staremo insieme coccolandoci a vicenda con la musica che ci piace. Con cosa cominciamo questa sera? Adesso vado alla ricerca del signor voce, ma ormai è andata. L'ora è già cominciata. Quindi si comincia bene con Swing Out Sister. Like a

Anche i saluti hanno un altro peso a quest'ora, sono più leggiadri, più dondolanti, più, come dire, accomodanti, come per esempio Frank che scrive: ciao Patti, a te e al gruppo Buon di Sera Extra Large Coccoloso, con un sacco di cuoricioni gialli, e grazie, quindi ben arrivato anche a te. Lui è poltronato e quindi è già in una posizione di comodità nel momento in cui manda il primo messaggio. Questo lo so per certo, perché lo ha condiviso più di una volta con tutti. C'è invece Schia che scrive: se può consolarti, pure io non ho capito cosa stia cuocendo nel forno di Barbara, adesso glielo chiedo direttamente perché sono curiosa, perché cavolo cinese, non ho detto, non è un intercalare, è uno degli ingredienti, cavolo cinese, già devo andare, qualcuno su Santo Google può interrogare Santo Google e mandarmi una foto del cavolo cinese, perché non ho idea di che cavolo sia il cavolo cinese, ecco, questo lo posso dire. Carne macinata mista posso capire, besciamella la conosco perché uno dei miei piatti preferiti è la lasagna, e nella lasagna notoriamente c'è la besciamella, spolverata di burro e formaggio e poi viaggetto in forno. Tutto ciò sa di buono, ma ha un nome o è un mix di ingredienti che ti sei inventata tu per l'occasione, per questa serata? Guarda che hai suscitato non poca curiosità, cavolo cinese d'un cavolo cinese. Detto questo, vediamo un po', sta scrivendo in questo momento, vediamo se risponde in tempo sufficientemente veloce. Oppure ascoltiamo la prossima canzone. Beh sì, ci sta mettendo un po' a scrivere, quindi sì, sicuramente ci starà spiegando. Volete qualcosa di speciale? Non che tutto il resto non sia speciale, però c'è qualcosa che può risultare più speciale di qualcosa di speciale, e questa canzone, Unforgettable, lo è.

Visto come ho compensato la mancanza del signor voce piazzandovi lì delle voci pazzesche, lo so, magari qualcuno dice non è la stessa cosa, però insomma un po' di consolazione l'abbiamo trovata. Si parla di affinità elettive, ma si parla anche di affinità culinarie, quello che ha scoperto la nostra ascoltatrice Brunella, che ha scritto: ciao Patti, ho scoperto che possiamo invitarci reciprocamente a cena senza temere di trovare né aglio né cipolla. Yuhu! Eh sì, effettivamente è così, Brunella. E adesso si sta disquisendo del cavolo, il cosiddetto cavolo cinese. Quindi c'è chi mi ha mandato la foto di questo, scusate la pronuncia, se c'è qualche cinese in giro abbia un attimo di pietà, perché io non parlo tutte le lingue del mondo, ma mi arrabatto e non ho paura di fare degli errori, perché tanto voglio dire, se anche fai un errore, che succede? Rimedi o va bene, vai bene lo stesso. Pak choi, io l'ho buttata lì. Vedendolo, cioè, se è fotografato in un certo modo sembra qualcosa di diverso, ma se è fotografato in un altro modo, io ho detto, pensavo questa qua è insalata. Vabbè, comunque no, è particolare. Buono, fatto come un involtino ripieno di carne macinata. Poi sbollentare questa cosa cinese, il cavolo insomma, arrostire la carne, fare la besciamella, aggiungere formaggio grattugiato, mescolare il tutto, alla fine in superficie aggiungere ancora formaggio e burro, poi in forno a 200 gradi per 45 minuti. Però scrive no pak choi, ecco, siamo punto a capo, perché adesso noi ce la stiamo raccontando su e invece pare di no. Poi c'è Chinakol, il primo molto buono e delicato, il pak choi, il secondo molto cavolo. Va bene, stasera parliamo di cavoli. Se dovessi incontrare qualcuno, a parte che all'ora in cui finisco è difficile che io incontri qualcuno, che mi chiede com'è andata la giornata, bene, di che cosa hai parlato in radio? Di cavoli. Quindi c'è il pak choi, ma la diretta interessata lo esclude. Abbiamo il Chinakol, ecco, l'ho un po' inglesizzato. L'esperto, il mio assistente di studio, dice il primo molto buono e delicato, il pak choi, il secondo molto cavolo. Ha preso un prodotto orientale e ha fatto una ricetta europea. Pronuncia perfetta, saltato in padella, con semplice salsa di soia. Vediamo un po', eccolo qua, ecco, non è il pak choi ma è il Chinakol, perché Barbara mi ha mandato una foto rappresentativa, quindi è quell'altro che dice che è proprio cavolo. E a proposito di cavoli, adesso c'è una canzone che altro che cavoli, Malika Yan e Pacifico. So-

0: Stai ascoltando Di Sera con Patti.
1: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
1: È il momento giusto per passare a Mercedes-Benz da Vintler. Per l'anniversario Mercedes-Benz, speciale promozione leasing allo 0%. Proprio così, 0%. Promozione valida sui modelli Mercedes-Benz a trazione integrale e 4MATIC su ordinazione e in pronta consegna. Solo per un periodo limitato. Trova la vettura dei tuoi sogni da Vintler a Giubiasco e Riazzino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

per gli appassionati di musica strumentale, qua c'era un insieme pazzesco di strumenti, quindi gli appassionati di fisarmonica hanno soddisfatto la loro passione, chi la batteria, chi i violini, chi il pianoforte, insomma c'era veramente un perfetto mix di tutto. Del resto, insomma, Gotham Project è una firma che non si discute. Proprio ieri sera parlavamo di Phil Collins e del fatto che appunto avesse lasciato trapelare in maniera molto cauta e molto anche timida, se vogliamo, il desiderio, dopo un periodo molto difficile di salute e anche l'impossibilità di tornare a suonare la batteria, di tornare comunque a fare qualcosa. E visto che ieri sera abbiamo parlato di lui in versione solista, adesso prendiamo tutta quanta la formazione insieme, quindi i Genesis, ci portiamo verso la fine degli anni 70 e li sentiamo meravigliosamente bene insieme. È una shakerata perfetta con Follow You, Follow Me.

una canzone un tantino sexy, anche un tantino erotica, questa degli Exile, I Wanna Kiss You All Over. Vorrei parlare un po' invece della ragazza che sta per arrivare, una canzone che già conoscete perché questa canzone è stata presentata al Festival di Sanremo di un tot di tempo fa. Si tratta della figlia di Zucchero che sta cercando la sua strada e devo dire che quest'estate l'ho vista alla testa di una band di cui pare essere molto soddisfatta, e la cosa che più mi ha fatto piacere è vedere che lei insieme alla sua band per la prima volta ha aperto i concerti del tour di Zucchero e devo dire che forse tanta fatica e tanti tentativi di trovare la propria strada, la propria musica, il proprio modo di esprimersi, magari volevano proprio sfociare in questo per poi prendere il volo con le proprie ali. Irene Fornaciari si faceva chiamare, si è presentata al Festival di Sanremo con i Nomadi, che hanno dato un piccolo contributo vocale ma sufficiente per impreziosire la canzone. Beh, lei ha una vocalità pazzesca, questo non si nega, è Il mondo piange.

0: Stai ascoltando Di Sera, di sera. Con Patti.
1: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
2: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
1: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
5: E i consumi?
4: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
5: Capisco. Auto potente e portafoglio coraggioso.
6: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

0: Ecco, questo è un esempio di canzone che ha in sé tutti gli ingredienti per essere la canzone perfetta, che non può non piacere perché ha la parte dinamica, la parte più melodica, la parte che ti emoziona tantissimo, visto che parla di musica per l'appunto. Mi piace vincere facile? In alcuni casi sì, non sempre, devo dire, non sempre, ma in questo caso sì, perché so che questi due personaggi messi insieme vi sono subito piaciuti. Tant'è vero che a suo tempo mi avevate detto: Patti, ti prego, facceli ascoltare. Perché la loro è, come dire, una collaborazione piena di contraddizioni, ma contraddizioni per loro come sono, persone diversissime. E oltretutto per ciò che interpretano e come lo interpretano. Adesso uno dice: cosa starà mai dicendo? Sono due personaggi di questi tempi che si sono messi sul groppone una canzone che è un grandissimo successo, con il rischio di dire: uè ragazzi, andate a fare altro. E invece no, è riuscita bene. Dito nella piaga e Tony Pitoni con The Lady is a Tramp, che di solito siamo abituati a sentir cantare da lui, l'unico inimitabile, sì, quello con gli occhi belli, The Voice.
1: She gets too hungry for dinner,

No, no, avete capito male. Questa canzone non ha niente a che vedere con quella cosa innominabile, quel periodo innominabile, assolutamente no. Era Dean Martin, per anche giocare sui contrasti, no? Due personaggi dell'attualità musicale come Dito nella Piaga e Tony Pitoni, che si sono cimentati in The Ladies, e Tramp invece Dean Martin, che ha fatto il suo con un grande classico, I Wish You Love. Personaggio invece del nostro territorio è Charlie Rowe, anche lei si cimenta mica male, questa è Mr. Dead, ma ha un particolare, è stata fatta in versione swing. You said your hat

0: Spero di non essermi dimenticata di salutare nessuno, altrimenti mi perdonerete perché siete veramente in tanti. Grazie per essere stati qui a Radio 3 con me, che sono la Patia Scatti. Tra poco Riccardo Pellegrini, come sempre all'appuntamento con me, domani 18:40.
1: Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

0: Pellegrini.
1: In realtà i grandi classici su Radio 3 ci sono sempre durante tutta la giornata, poi di sera, di notte, quando cala l'ombra della Snoces, ecco che ci si prende più spazio, e allora magari questi grandi classici ve li raccontiamo anche. Bentrovati a chiudere martedì 8 settembre, martedì quindi serata particolare perché è la serata di Voci, il podcast è andato in onda poco fa nella sua versione televisiva su Teleticino alle 20:30. Tra una decina, quindicina di minuti daremo spazio a Kashmir, protagonista di questa settimana. La musica, ah, quanta bella musica che ascolteremo anche questa notte. Ad aprire una bellissima versione di Lady Love, c'è Sinclair su 3i. Lady Love.

St. Clair con la sua versione di Lady Love, grande pezzo di Lou Rawls su Radio 3. Ricordo molto bene quando è uscito questo disco, perché ho avuto il piacere di fare una chiacchierata con St. Clair. Era una produzione New Music, l'etichetta storica di Pippo Landro, ed erano in promozione proprio con Lou Rawls, questo ragazzo con l'aria proprio da studente universitario, l'occhialino alla John Lennon, molto molto curato. E aveva fatto questo disco dove dentro c'erano in particolare due brani, Wake Up Everybody e poi Lady Love. Lui aveva tirato fuori prima Wake Up Everybody e poi Lady Love, questo omaggio a Lou Rawls. E allora omaggiamolo come si deve in questa serata su Radio 3. Andiamo a recuperare un altro super pezzo che appartiene alla storia di Lou Rawls. Questo pezzo è stato anche ripreso da Mario Biondi recentemente, che ne ha fatto una sua versione col suo vocione insieme alla sua incredibile orchestra. Però noi questa notte ascoltiamo la versione originale, You'll Never Find, Radio 3i, di sera, di notte.

Momento Lou Rawls su Radio 3 di sera di notte, perché prima abbiamo ascoltato Lady Love, il suo pezzo però nella versione di Sam Clair, adesso invece You'll Never Find, altro pezzo che ci riconduce a diverse interpretazioni che abbiamo sentito negli anni, una delle più recenti, dicevo, di Mario Biondi, no? E allora, per chiudere questo momento musicale fatto da canzoni che ti portano all'altra canzone, quella che viene dopo, mettiamoci proprio Mario Biondi. Questa è la sua versione di un classico dei Commodores, Night Shift.

secondo me uno dei dischi più belli dell'estate 2026 è proprio questo, l'album dei Nugenea. C'è fuori un altro singolo in questo momento che sta girando nelle radio. Questo è il primo della serie, no? Oh, no. Adesso c'è Carré invece che sta viaggiando. Comunque ci sono delle sonorità davvero molto belle, un disco fantastico. Qui con la collaborazione di Tom Misch, Radio 3. Tra poco entriamo nel podcast Voci. La puntata di questa settimana vede protagonista Kashmir. Prima però ci gustiamo un altro pezzo di quelli che stanno girando in radio nelle ultime settimane, perché c'è anche la roba buona buona buona in mezzo a tanta roba che magari ti fa dire boh, cos'è questa cosa qua. Ad esempio Baby Steps, il singolo di Olivia Dean, secondo me suona molto bene alla radio. Tra poco Voci.

0: di sera di notte presenta Voci, il vodcast di Riccardo Pellegrini.
1: Voci è un vodcast che ospita persone che in un modo o nell'altro hanno a che fare con la voce. Può essere uno speaker, può essere un presentatore, può essere un cantante, perché no? Anzi, oggi direi che in questa puntata abbiamo proprio il piacere di ospitare un cantante. Benvenuto a Gigi Maglione.
2: Grazie Ricky, grazie di cuore per avermi invitato. Sono
1: Gigi Maglione, in arte Kashmir.
2: Bravo. Kashmir, però
1: è venuto spontaneo scegliere il nome.
2: Sì, è venuto spontaneo, devo dire la verità, non l'ho scelto io, nel senso che era un soprannome che mi veniva dato, e quando poi ho cominciato a fare musica ho detto: ma sai che questo lo tengo come
1: cioè,
2: nome.
1: Cioè praticamente ti chiamavano Kashmir dove? A scuola?
2: A scuola, in particolar modo un professore.
1: Perché ma per prendendo in giro dal maglione.
2: Sì, esatto.
1: Questo professore comunque non era era un buon complimento, perché Kashmir è pregiato.
2: Assolutamente, lui dava soprannomi a tutti e io col fatto che mi chiamassi Maglione di cognome avevo preso questo soprannome qui, che mi è piaciuto un sacco e poi ho giustamente riutilizzato.
1: Allora, Gigi Maglione, anni?
2: Anni 25, quasi 26.
1: Da quanti anni sei nella musica?
2: Diciamo che è una passione grande fin da piccolo, però ho iniziato a pubblicare nel 2022, quindi 4 anni.
1: Da 4 anni.
2: Yes.
1: Allora, partiamo subito come faccio sempre, cioè proprio dalle origini. Che bambino sei stato?
2: Un bambino abbastanza esuberante, nel senso che se fai questa domanda a mia madre, ti parla dei miei primi 2 anni di vita come aver cercato di crescere un piccolo Satana.
1: Nel senso, eri agitato.
2: Sì, capriccioso, agitato, non volevo dormire, non volevo mangiare, volevo fare Cristian contrario. Sai quando uno dice devi fare questo e tu vuoi fare l'esatto opposto? Ecco, quello ero. Quindi diciamo che all'inizio della mia vita devo essere stato piuttosto una peste.
1: Hai frequentato l'asilo?
2: Ho frequentato solo il terzo anno di asilo.
1: Quindi in ritardo?
2: In ritardo, e solo il terzo anno perché sennò non sapevano dove mettermi. Ma i primi 2 sono riuscito grazie alla tata.
1: Ecco, dove siamo? In che zona?
2: Toscana.
1: Tu sei
2: io
1: cresciuto?
2: Nasco in Toscana.
1: Sei nato in Toscana.
2: Sì, nel 2000, il 20 dicembre del 2000. E da piccolo, diciamo che essendo il primo dei vari nipotini poi che ci sono stati dopo, eccetera, sono sempre stato molto viziato, coccolato da tutti.
1: Hai fratelli?
2: Sì. No, no, fratelli, sono figlio unico, ti lascio immaginare. E quindi anche i primi anni di scuola io stavo a casa, c'avevo la mia nonna, avevo le coccole di tutti, stavo benissimo, perché devo andare all'asilo, no? Cioè non riusciva a entrarmi nella testa.
1: Non entrava nella tua concezione.
2: No, no. E infatti ho fatto solo qualche giornata, qualche mese, forse il terzo anno.
1: Però a quanto pare tu sin da piccolo avevi la passione del palco. Vedo questa fotografia che parla molto chiaro.
2: È vero, questa fotografia è veramente storica in famiglia. Perché
1: dove siete lì?
2: È un matrimonio di mio cugino e mia cugina. E io già amavo Michael Jackson perché papà mi aveva fatto sentire Michael Jackson fin da quando ero piccolo. Io faccio musica funk, per me Michael è un pilastro. E quando sentivo Billie Jean da piccolo, dovunque mi trovassi io cominciavo a ballare e non c'era verso di fermarmi. In quel caso lì era un matrimonio, è partita la canzone e io ho iniziato a ballare con tanto entusiasmo che poi tutti si sono accerchiati attorno a me e mi hanno lasciato questo palco.
1: Stile Saturday Night Fever, il piccolo Tony Manero della Toscana.
2: Bravo, esatto, è stato divertente. Devo dire che quella foto già fa capire bene un po' quello che, non lo so, che percepisco ancora ripensando a quell'istante.
1: E quelli che vediamo dietro sono i tuoi parenti?
2: Sì, parenti o amici di parenti, sì, bravo.
1: Okay. Esatto. Beh, eri bello robustello anche.
2: Sì, da piccolo ero un pochino più in carne.
1: Gigi Maglione da piccolo. Senti, quando sei arrivato poi in Ticino?
2: In Ticino sono arrivato nel 2019, ho iniziato ad abitare in Ticino, a Taverne, perché ho iniziato a studiare a Lusi e poi dopo, avendo iniziato a lavorare qua, mi sono stabilito definitivamente qui, anche perché papà c'era già lavorando qua da più di 10 anni.

0: cambiarmi l'atmosfera.
1: C'è Kashmir di Sera di Notte su Radio 3, protagonista di Voci, il podcast, e questo era il suo singolo. Attualmente in radio l'unica cosa che può cambiare l'atmosfera. E la nostra chiacchierata continua.
2: E i primi approcci con la musica quando sono arrivati?
3: Allora, i primissimi nel 2008-2009, quando ero piccolo, quando ho cominciato a suonare questa chitarra che ha esattamente dal 2008.
2: Questa è la prima chitarra?
3: Sì. Esattamente la prima chitarra acustica.
2: Beh, tenuta bene.
3: Sì, devo dire che è durata tanto, ormai sono quasi 20 anni. E lì ho cominciato a suonare, però era un hobby, non avevo obiettivi, ambizioni. Poi ho avuto il piacere di vedere Edoardo Bennato in concerto nel 2013, proprio qua a Locarno.
2: Cioè, il primo concerto del... Abbiamo questa cosa in comune io e te.
3: Ah sì, già, è vero che me l'hai detto.
2: Io e Edoardo Bennato, quando presentava Burattino senza fili.
3: Figurati.
2: E mi ricordo che faceva metà concerto da solo, suonando
3: One Man Band,
2: il tamburello, l'armonica e la chitarra, naturalmente. E poi nella seconda parte arrivava la band.
3: Vero. Anche quando l'ho visto io faceva solo una sorta di intro, medley di tre canzoni, chitarra, voce, tamburello, e poi arrivava la band e partivano a roccheggiare.
2: E ti ha stregato lì.
3: Mi ha stregato, cioè io in quel momento suonavo la chitarra, mi piaceva la musica, mi è sempre piaciuta, ma non ho mai pensato di fare l'artista o di cercare di realizzare quell'ambizione. Quando ho visto Bennato ho detto no, io voglio assolutamente fare quello che fa questo signore qua. Cioè, non ho avuto dubbi, proprio è stata una... Sai quando vieni folgorato?
2: Qual è la canzone di Bennato che ti piace di più? Quella che ti, la prima che ti viene in mente?
3: La primissima che viene in mente, che è quella che cercavo di replicare con la chitarra e il tamburello anch'io, è Abbi Dubbi.
2: Abbi Dubbi.
3: Che mi piace molto perché è molto blues, molto rock and roll.
2: La accendiamo?
3: Beh, sì, dai.
2: La accendiamo.
3: Ci abbiamo la chitarra, ragazzi. Abbi dubbi sì, abbi dubbi no, abbi dubbi mamma, e tanti ne avrò. Chi dubbi non ne ha, chissà cosa farà. E dimmi, tu quanti dubbi hai? Abbi dubbi già, è il primo giorno di scuola, è l'università. Abbi dubbi ancora, non abbi dubbi solo sul rock and roll, non abbi dubbi solo sul, e così via, rock and roll.
2: C'è Gigi Maglione qui a Vodcast, i suoi ricordi su Edoardo Bennato. E visto che stiamo parlando di ricordi e di persone fondamentali, andiamo alla seconda fotografia. E qui vediamo Pino D'Angiò, che è stato molto importante per te, no?
3: Eh sì, è stato forse il tassello più importante della mia vita fino adesso. Averlo incontrato è stato un regalo, più ancora dell'aspetto artistico, sotto l'aspetto umano.
2: Come vi siete conosciuti?
3: Allora, io conoscevo Pino artisticamente, non di persona, perché insomma è sempre stato alla fine l'unico portatore di funk in Italia, se vogliamo, e nonostante fosse legato agli anni 80 l'ho sempre ascoltato in quanto pioniere del genere nel paese italiano. Poi l'ho conosciuto per la primissima volta a Lugano, allo studio Foce, perché dopo anni di, diciamo, malattia, di problemi di salute, dove lui non era più apparso nelle scene, ha iniziato a rifare dei concerti nei club, e a Lugano era venuto allo studio Foce, e lì mi sono presentato con una chiavetta, con il disco vinile da autografare di Balla, e da lì c'è stato un brevissimo scambio umano, anche in quei pochi minuti di chiacchiera, che però poi ha portato Pino a riscrivermi, perché nella chiavetta chiaramente c'era il mio contatto, oltre che inediti, canzoni, materiale musicale, e mi ha riscritto dopo una settimana, due settimane, dicendomi che quello che facevo gli piaceva.
2: Da lì poi è nato un rapporto che ha portato anche alla produzione di un disco.
3: Vero.
2: Che guarda un po' è il disco postumo, come un testamento, perché lui se n'è andato poco prima della pubblicazione di questo disco.
3: Bravissimo, il disco era pronto, era maggio-giugno 2024 e lui se n'è andato a luglio. E l'idea era di pubblicare appunto dei singoli tra maggio e giugno, cosa che è stata fatta, e poi il disco a settembre. quando purtroppo poi Pino se n'è andato, il figlio Francesco, che salutiamo, ha voluto mantenere la parola del padre, che avrebbe voluto pubblicare questo disco a settembre, e quindi ha lasciato tutto per così come era già stato prestabilito da Pino.
2: Diciamo che lì è stato il momento in cui è partito proprio Gigi Maglione Cashmere.
3: È vero, no? Sì.
2: Perché ha iniziato a fare serate in giro e quindi apparizioni importanti, eccolo lì.
3: Sì.
2: Qui dove sei? Allo studio Foce?
3: No, qui sono alla Festa della Musica un mese fa.
2: Ah, quindi è recentissimo.
3: Sì, è recentissimo.
2: Recentissimo.
3: Sì.
2: Perché tra le tue prime esperienze importanti c'è stata anche questa del Residence allo studio Foce, mi ricordo.
3: Bravissimo,
2: no?
3: Sì. Subito dopo, a settembre uscì questo disco e a novembre ho avuto il piacere poi di essere stato scelto dal comune di Lugano per la residenza allo studio Foce di una settimana, che è stata splendida, perché ti danno lo studio, che comunque è un palco, è una location prestigiosissima dove fanno concerti tutti big, e è a tua disposizione per 5-6 giorni, dove puoi fare prove, cercare di tirare su una scaletta, non solo per il concerto che poi fanno fare allo studio Foce alla fine della residenza, ma anche per le date che poi uno cerca, trova, ha per il futuro. Quindi è stato veramente fondamentale.
2: 2026... arriva anche Castrocaro.
3: Sì, sì, sì, sì. Nel 2026, cioè, è uscito il brano.
2: No,
3: il
2: 2025, scusami.
3: Sì, è vero,
2: Castrocaro.
3: È vero. Ma sai che anch'io è talmente stato rapido questo anno che faccio fatica a distinguerli. A fine 2025, metà fine 2025, arriva Castrocaro e il premio Lunezia, che mi danno l'opportunità, grazie a un brano scritto nel 2024, di arrivare sul podio, cioè a Castrocaro secondo, con anche tra l'altro il premio della critica del maestro Vessicchio, che è stato una delle ultime sue apparizioni televisive, e subito dopo premio Lunezia verso l'autunno, sempre dello stesso anno, con lo stesso brano che evidentemente ha convinto tante persone.
2: E da lì continua il cammino di Cashmere attraverso la musica e le produzioni, con adesso il nuovo singolo che è uscito.
3: Yes.
2: Adesso però facciamo una cosa, chiudi gli occhi e viaggia nel tempo, chiudili davvero.
3: Okay.
2: Questi occhi, dove finisci, dove ti porta la mente nella tua vita indietro nel tempo?
3: Allora, così istintivamente, sarà che ne abbiamo parlato, mi porta in macchina la sera alle 7 con mio papà e mia mamma. Eravamo al mare, stavamo tornando verso casa e ci fermavamo tutte le domeniche la sera in questo negozietto in zona Viareggio, quelle zone là, di dischi. Dove papà ogni settimana prendeva una delle ultime uscite oppure un CD, sempre CD, e mi ricordo bene questa immagine proprio in testa di papà alla guida, fermo al parcheggio, che mi fa vedere, io ero dietro, la copertina del 25esimo anniversario di Thriller.
2: Quindi vedi che si ricollega a Billie Jean, sì, di quando, sì, eri piccolo.
3: Sì, e mi ricordo benissimo, perché papà è sempre stato un appassionato della black music e di Michael Jackson, e quando mi faceva vedere questo disco io ho proprio stampata in faccia l'immagine della faccia di Michael Jackson che si trasforma in lupo mannaro con i denti affilati. Cioè, ho proprio in testa quella copertina lì.
2: Eri rimasto scioccato da quell'immagine?
3: Sì, ero proprio attratto, cioè, perché non riuscivo a comprendere il legame di quell'immagine con la musica, no? Che poi è stato alla fine, in questo senso, Michael pioniere, perché ha creato il cortometraggio, no, di Thriller, che ha unito le due arti. Però in quel momento lì ero affascinato e ero un po' impaurito, perché comunque avevo 4 anni, cioè ero piccolino, però ero affascinato. Poi sentivo le canzoni, intravedevo della lucentezza, non so come dire, no? Cioè, splendeva questa cosa qua e mi attraeva incondizionatamente.
2: Quindi Michael Jackson.
3: Michael Jackson.

0: Michael Jackson, Billie Jean, da Thriller, perché lo abbiamo tirato in ballo nella chiacchierata con Gigi Maglione, Kashmir, all'interno di Voci, il Voscast, e si parlava proprio del ricordo del vinile di Michael Jackson, Thriller, e in particolare la canzone Billie Jean. E il nostro racconto riparte proprio da qui.
1: Papà e il vinile. Vinile che tra l'altro poi ritorna nella tua vita.
2: Bravo.
1: Perché vedi che tutto alla fine si chiude il cerchio.
2: Sì, perché io lavoro.
1: Perché tu lavori in un posto dove vendono vinili.
2: Bravo, sì, proprio a Lugano, l'unico rimasto. Sì.
1: È bello però lavorare anche nella musica in
2: bellissimo,
1: quel senso. No?
2: Stupendo. Guarda, sono veramente contento perché innanzitutto ti permette anche per la carriera artistica di accumulare conoscenza di musica, cioè lì veramente è un giorno dopo giorno una crescita di cultura musicale, perché scopri sempre qualcosa di nuovo. La musica è talmente tanta poi oggi, figuriamoci. E poi è bello perché hai a che fare con le persone con cui parli di musica, instauri rapporti, crei comunità, cioè c'è proprio una collettività, un'atmosfera molto bella.
1: C'è questo ritorno del vinile, da un po' di anni se ne parla.
2: Vero.
1: Ma a comprare dischi in vinile sono solo gli appassionati, i collezionisti o anche i giovani?
2: No, allora ci sono tantissimi giovani, soprattutto poi negli ultimi 2 anni in particolar modo. L'80% delle persone che entrano in negozio hanno dai 15 ai 30 anni, veramente, cosa che non mi sarei mai aspettato una volta che avevo cominciato a lavorare lì. Però è bellissimo perché si vede che sebbene non sia una quantità elevatissima rispetto al mainstream, che purtroppo usufruisce solo del digitale, però c'è tanta tanta clientela di giovani che ha bisogno del supporto fisico e della ritualità, della gestualità del vinile, del mettere il disco sul giradischi con la puntina. Cioè è inevitabile il fascino, subire la fascinazione di
1: mi diverte molto questa cosa che hai appena detto, perché mi vengono in mente, io vedo anche mia figlia, no?
2: Certo.
1: Che è appassionata di vinile, ne Figurati. Compra parecchi, però essendo il piatto una cosa sconosciuta alle nuove generazioni, cioè proprio a mo' di O Zappatore quando mette la punta la puntina sopra, oppure iniziano a tremare le mani perché sembra una cosa, a noi veniva spontanea, però è una roba proprio da altri tempi. Però è interessante questa cosa qui, perché mi dicevi che poi a livello, io prima chiacchierando ti ho chiesto i vinili più venduti di fatto, no? Si va dai grandi classici di sempre,
2: sì, Michael pop Jackson, rock, Michael, Bowie, Queen, Cure, Radiohead, sì, Nirvana,
1: ecco, fino ad arrivare alla trap.
2: Sì, tantissimo. Gli adolescenti 12, 13,
1: cioè, voglio dire, un album di Annalisa.
2: Annalisa la vendiamo, però va molto di
1: meno
2: più
1: di Tedua.
2: Sì, senz'altro. Ma è incredibile. Poi è anche vero che dipende dalle zone e dai negozi, perché ogni negozio ha un po' la sua clientela. Cioè io conosco altri negozi di dischi da Mendrisio che magari vendono delle cose che io vendo pochissimo, e viceversa loro le cose che io vendo tanto ne vendono poche, quindi dipende molto. Però l'hip hop rap italiano e internazionale americano, soprattutto quello tantissimo, vende un sacco.
1: E adesso ti faccio un'altra domanda, che cosa mi hai portato?
2: Ti ho portato una cosa molto importante per me, che è questo ciondolo.
1: Non un ciondolo.
2: È una giara, credo che si dica così, che raffigura una tigre.
1: Ecco, facciamola vedere.
2: Vai.
1: Bene alla cam, eccola qua.
2: Esatto,
1: adesso
2: esatto.
1: Verde,
2: bravissimo.
1: E questa da dove arriva?
2: Questa è una giara che ho comprato a un mercatino e che rappresenta, secondo l'oroscopo cinese, penso, un animale che per me, per il mio segno, è importante. E sempre per tornare al chiudere il cerchio, la tigre rappresenta un aspetto del mio segno che mi manca e che con questa giara però posso portare sempre con me, e raffigurerebbe una persona che non c'è più, ma che in questo modo mantiene la sua positività nei miei confronti, standomi sempre accanto.
1: Pino.
2: Bravo. È allucinante. È pur sempre un oroscopo. Però, guarda caso, approfondendo...
1: Ti ha portato lì.
2: Mi ha portato lì.
1: Ti ha portato lì. È bella, bella cosa.
2: Sì.
1: Cosa facciamo? Tiriamo fuori la chitarra ancora.
2: Tiriamo fuori la chitarra?
1: In questo nostro racconto. Cosa è? Prima sono andato su Bennato io. Adesso invece,
2: certo,
1: parlando proprio perché tu comunque adesso fai anche le tue cose, ma quando hai iniziato facevi spesso cose di altri.
2: Sì, no? Tante cover.
1: Qual è quel pezzo che ti piace di più fare e perché?
2: Penso di non avere dubbi. Tra tutte le cover, Figli delle Stelle rimane la
1: prima. Ricordo che la prima volta che sei venuto in radio.
2: Sì, è vero, l'abbiamo fatta. Sì. Ma quella tuttora live, insieme ad altre 3 o 4 cover, la faccio sempre.
1: Tra l'altro, se pensiamo che quel pezzo lì l'anno prossimo compie 50 anni, no?
2: Sì.
1: Ed era musicalmente perfetto.
2: Avanti anni luce, poi.
1: Sì, sì.
2: Poi prodotto in America. Quindi per la produzione italiana era avanguardia pura.
1: In quei momenti lì a produrre all'estero c'erano lui, c'era stato Battisti
2: con
1: Una
2: tanto,
1: Donna per Amico,
2: vero,
1: musicisti
2: vero,
1: incredibili,
2: devastanti.
1: E quando poi arrivavano quei prodotti facevano la differenza.
2: Cioè,
1: quindi andiamo di Figli delle Stelle.
2: E sia.
1: Andiamo di Figli delle Stelle, dai.

0: Gigi Maglione con la sua versione di Figli delle Stelle per chiudere questo nostro veloce incontro qui a Voci. Qual è la voce in assoluto? Ecco, tu tra l'altro, la domanda era qual è la voce in assoluto che ti piace di più quando ascolti musica. Okay. Però tu hai la particolarità del farsetto.
1: Sì, lo uso spesso nelle produzioni. Lì, diciamo, l'influenza di Pino si fa sentire.
0: Farsetto che ha caratterizzato tantissimi artisti. I primi che vengono in mente sono i Bee Gees.
1: Bravo, i Bee Gees col falsetto, no? Sono sempre stati
0: Però poi c'è anche appunto Alan Sorrenti, ma ce ne sono. E questa è tornata negli ultimi anni.
1: È vero.
0: C'è questo ritorno del funky e di tutta una serie di ingredienti.
1: Hai ragione.
0: Che ti accompagneranno nei prossimi anni. Tra l'altro so che adesso fai parte di una squadra anche più
1: solida,
0: robusta, no?
1: È vero.
0: Manager.
1: È vero. Ho la possibilità di avere un team molto valido che crede al progetto, e questo mi fa tanto piacere perché finalmente si può lavorare in maniera solidale su un obiettivo comune, no? Quindi tanto, tanto soddisfacente, mi fa molto molto piacere.
0: Grazie per essere stato qui. Io adesso ti faccio un veloce regalo.
1: Ma grazie, che bella!
0: Che è la maglietta di Voci.
1: Fantastica!
0: Così almeno quando magari tra una parte del concerto e l'altra ti fai la pezzata,
1: esatto,
0: puoi
1: cambio,
0: metterla un attimo.
1: Che bella, grazie. Grazie ragazzi, anche chi ci ascolta. Grazie.
0: Ecco, grazie a Kashmir per essere intervenuto. Noi, come sai, continueremo a seguirti. Facciamo un finale sul quale poi entrerà la nostra sigla.
1: Dai,
0: abbiamo fatto
1: no,
0: Bennato, no. Abbiamo fatto Figli delle Stelle. Mi incuriosisce perché quando abbiamo fatto la radio l'altra volta hai detto, avevi messo tra le opzioni anche
1: i Daft Punk. Volentieri.
0: E allora chiudiamo con
1: Get Lucky,
0: tra l'altro pezzo funky, Nile Rodgers.
1: Pazzesco.
0: Produzione incredibile.
1: Mamma mia, che pezzo, che disco.
0: Get Lucky con Gigi Maglione e Kashmir, e naturalmente poi noi ci troveremo per un'altra puntata di Voci con altri amici, altri ospiti che verranno a trovarci.
1: Grazie.

Radio Africa, un classico della musica reggae qui a Di Sera Di Notte. Non è un pezzo famosissimo, però io lo amo tantissimo e ogni tanto devo riproporlo nei viaggi serali notturni. Saluto e abbraccio Kashmir, ospite di questa settimana nel spazio Vodcast, il Vodcast Voci, che trovate anche sul sito della radio, nella sezione Vodcast, trovate su YouTube, basta scrivere Voci e in questo caso Kashmir, poi c'è la puntata scorsa e poi arriveranno le altre puntate. Vi dico già che il prossimo ospite martedì prossimo sarà Gianluca Verga e con lui di cose da raccontare ce ne sono davvero tante. Ma torniamo alla musica, siamo sul reggae e allora reggae sia Ginja.

0: meraviglia, eh? Che meraviglia questo sax che gira nel finale di Changes, grande classico di David Bowie che ci ha riportato nel 1972. Quell'anno lui fece anche una produzione importantissima per Lou Reed, perché nel 1972 è uscito Transformer, album proprio prodotto da David Bowie, dove dentro c'è tutta l'essenza di Lou Reed, se vogliamo, perché c'è Walk on the Wild Side, perché c'è Perfect Day e beh, Satellite of Love, l'album degli album. E allora rimaniamo su quell'album lì, sulla musica di Lou Reed, però voglio farvi ascoltare un documento a suo modo davvero storico. Dicevo, Perfect Day, brano da Transformer, nel 2002 in quella di Modena, nel Pavarotti and Friends, versione strepitosa di Perfect Day con insieme il maestro Pavarotti e Lou Reed.
1: Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later when it gets dark we go home. Just a perfect day.

Strepitosa versione, eh? Strepitosa versione di Perfect Day da Pavarotti and Friends, Modena. Beh, insomma, il ricordo di Pavarotti e Lou Reed insieme in questa versione davvero fantastica di Perfect Day. Chissà se all'ascolto in questo momento, ma sicuramente sì, dai, ci sarà qualcuno in grado di dire: ah, questa giornata che sta finendo, questo martedì 8 settembre, è un perfect day.

Radio 3 con Maruca Anastasia, con Dancing Queen, grande classico degli ABBA in questa versione molto lounge che a quest'ora della notte ci sta molto bene. Siamo nell'ultima ora di questo giorno, martedì 8 settembre, direzione mercoledì, quindi siamo quasi già nel centro della settimana. Domani sarà una giornata piovosissima, dicono, piovosissima, quindi l'estate è davvero finita. Ce l'hanno già spiegato che l'estate è finita il 1 settembre meteorologicamente, poi il 21 è il calendario, però adesso è veramente finita, perché comunque l'acqua che arriva e che tanti stanno aspettando abbasserà definitivamente le temperature. Quindi sì, io vado un po' in crisi, non so voi come la prendete, ci sono quelli contenti, quelli un po' meno. Comunque vabbè, come ogni cosa bella finisce, anche se quest'estate non è stata proprio bellissima, troppo calda, lo so, è la classica frase, troppo calda, anzi caldissima, in un certo senso non se ne può più. Dai, apriamo la parentesi, canzoni famose in versioni diverse, questa era Dancing Queen degli ABBA, adesso invece While My Guitar Gently Weeps, celebre brano dei Beatles, questa è la versione dei Toto però.

While My Guitar Gently Weeps, i Toto che riprendono questo classico dei Beatles con tanto di schitarratona finale che non guasta, anzi direi che ci sta davvero molto molto bene. Di sera di notte l'angolo dedicato ai grandi classici rivisitati dal repertorio di Tony Rennins, Quando, Quando, Quando, versione Michael Bublé, Nelly Furtado.

Che meraviglia, che meraviglia. Quando in questa versione così bella, così dolce, così particolare di Michael Bublé e Nelly Furtado. Allora, abbiamo aperto questo momento dedicato ai grandi classici rivisitati, praticamente col maestro Pavarotti, perché abbiamo ascoltato una versione strepitosa prima di Perfect Day, no? Dove c'erano Pavarotti e lo stesso Lou Reed. Chiudiamo questo cerchio proprio con Pavarotti ancora, in un'altra interpretazione storica, in duetto con Céline Dion in questo caso.

per andare su e giù. È una colla che non si stacca mai, così quando ti siedi non ti alzi più. Poi forse per stasera un'altra giacca, coi bottoni due bianchi e quelli in mezzo blu. E cerchiamo un bel locale qui a Cattolica,

c'è qualcuno che sa fare una puntura, non nel braccio ma nel culo della natica. La faccia bene, dottore, che ho paura, è un mal di schiena che non mi passa più.

il sax, strumento amatissimo da Lucio Dalla, ed è bellissimo il video di Starter. L'ho già raccontata sta cosa, andate a cercarlo su YouTube perché è davvero un video molto molto bello, emozionante anche la prima volta che lo vedi, perché cosa succede? C'è il parco di Bologna con il classico ambient da universitario che va al pomeriggio al parco, porta i libri, quindi un po' sdraiato di qua e di là, e tanto va la canzone, no? Però la canzone arriva alla solo finale di sax, dove vedi che tutta sta gente sdraiata ha di fronte un maxi schermo incredibile, e su questo maxi schermo appare lui, Lucio, che suona il sax. Ed è un video molto bello perché è stato girato anzitutto dopo, cioè l'hanno prodotto dopo. Questo pezzo è postumo, è un inedito postumo, poco dopo, un anno dopo che Lucio se n'è andato. In pratica Starter, molto particolare, con il sax protagonista. La notte di Radio 3, abbiamo aperto un momento di musica d'autore, siamo molto eleganti, e allora andiamo a recuperare questo pezzo che secondo me vicino a Starter ci sta, ha il suo perché, perché questo è uno dei pezzi eleganti di Antonello Venditti. Qui ritorniamo negli anni 80, questo è un disco del 1982, Dimmelo tu cos'è, se lo sai, dimmelo tu.

Dimmelo tu cos'è, da Sotto la pioggia, ottavo album di Antonello Venditti, siamo nel 1982, per la prima volta con la sua etichetta discografica, la Ants Music, dopo l'abbandono della Philips, apre una sua etichetta e da lì in poi uscirà con questa etichetta. E questo album conteneva proprio Sotto la pioggia, che, visto i giorni che andiamo ad incrociare, direi che quasi quasi ci sta anche bene, no? In questa notte.

Stanotte siamo andati a recuperare questo album del 1982. Ogni tanto è bello anche andare a recuperare i dischi e girare all'interno, no? Sotto la pioggia, album di Antonello Venditti, dentro c'era questo brano, naturalmente, ma c'erano anche Dimmelo tu cos'è, che abbiamo ascoltato, c'era Le ragazze di Monaco, c'era Fellini, brano dedicato al grande Fellini, e c'era anche una canzone dedicata a Torino. Grandi collaborazioni, perché hanno partecipato come strumentisti tra gli altri Ron, ma anche quasi tutti gli Stadio che hanno partecipato all'interno di questo disco, registrato in quella di Carimate, al mitico castello di Carimate, insomma, dove c'era tutto questo giro di musicisti che si incrociavano collaborando anche fra di loro, e ne venivano fuori tante volte delle belle cose. A proposito di amici che si incrociano, qua abbiamo Ron

Sono tanti gli amici che hanno dato manforte a questa versione di Una città per cantare. Ronnie Amici, è anche un bellissimo disco questo, dove poi c'è questo brano che celebra un po' l'unione di tutto il movimento, no, di amici che hanno girato attorno a lui in questo disco. Però poi ci sono tantissimi brani dal repertorio di Ron ripresi con questi amici in versione singola, e ci sono dentro tantissime belle versioni. Emozioni forti, emozioni. Lucio Battisti.

si sono bloccati tutti e un sacco di gente è andato lì a dargli la monetina, a dargli qualche cosa, perché veramente ha fatto una versione strepitosa, eppure era minimale musicalmente parlando, e mi sono detto quanta gente brava che c'è in giro ancora, non trova spazio magari. Noi a Di Sera Di Notte andiamo a ripescare questi grandi classici, domani sera lo faremo nuovamente. E per chiudere questa puntata, visto che abbiamo avuto questo finale di super nomi, Lucio Dalla, Antonello Venditti, Ron, Lucio Battisti, Battisti vicino mi viene da mettergli una bella mina, no? E allora Mina, i grandi classici di Mina, parole, guarda che bella versione che mettiamo con Nicolo Fabi e Mina, e che sia una bella notte per tutti. Noi ci ritroviamo domani alle 22 qui a Radio 3 Di Sera Di Notte.

0: Avete ascoltato Di sera di notte.
1: Di sera di notte. Di sera di notte.
0: La musica per sognare con Riccardo Pellegrini. Buonanotte e appuntamento a domani.

0: siamo a metà del percorso se fate una vita quella diciamo regolare, cioè da lunedì a venerdì. Ebbene sì, si parte con questo mercoledì 9 settembre 2026. La radio è Radio 3, io sono Maxi B, al microfono con voi fino alle 2 vi accompagnerò per le prossime 2 ore e cominciamo bene proprio il titolo di questo contenitore, programma che ti fa viaggiare nello spazio e nel tempo, che tiene in considerazione anche le vostre voci, ci mancherebbe altro, non sempre magari vanno in onda ma vengono super super ascoltate e sempre lette, questo ve lo dico. E poi ovviamente la musica, questo forse sarebbe anche inutile così vantarsi di questo, ma abbiamo della gran musica. Mellow subito con Sebastian Yatra, a seguire John Legend e poi Emma con Arriverà l'amore. Benvenuti.
1: Doing a thing right on the floor, and money, money she making. Look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move.

Non ero a conoscenza di questo animale, o perlomeno non ci ho mai prestato attenzione. Sto parlando del tasso del miele. Qualcuno di voi lo conosce, che tra l'altro a quanto pare è un coraggiosone incredibile. Paura del tasso del miele? Zero, proprio niente. Il tasso del miele è nel Guinness dei primati ufficiale come l'animale più impavido del mondo. Infatti non ha davvero paura di nulla. Pesa pochi chili, ma affronta leoni e cobra. Il suo corpo resiste al veleno che ucciderebbe un uomo in mezz'ora. Infatti ci sono proprio dei filmati dove mette in fuga i leoni, leoni enormi, e combatte anche contro cobra e quant'altro. E anche se perde e lo pungono, lui resiste al veleno. Magari si accascia per un po', ma poi si risveglia e riparte. La sua pelle è così spessa e lascia girarsi addosso dal predatore. Ah, e si lascia girare addosso dal predatore che lo azzanna, no? Il tasso del miele sopravvive al morso del cobra. Praticamente è il più impavido, è entrato nel Guinness come il più impavido. Sì, è uguale a un tasso, sì, la forma è quella, con la zazzera davanti bianca. È semplicemente che non ha paura veramente di niente e di nessuno. Animale sconosciuto al Maxi B, magari invece voi, che ne so, ce l'avete in casa così al posto dei gattini e dei cani. Terrestre and Darby con Delicate ci porta nel 1988, poi abbiamo Sting, Razor Doors con nel 2001, e poi abbiamo Gali con Good Times, questo è un po' più attuale del 2020. Queste cominciamo bene, io sono Maxi B,

Stiamo dalle nostre parti, più precisamente nel Luganese, ma lo facciamo perché ad ottobre, quindi manca davvero un mesetto o poco meno, partono i cantieri del tram treno del Luganese. Bene, allora andiamo subito a vedere, tra l'altro la rete sarà operativa nel 2035. Da dove si parte? I primi lavori preliminari inizieranno alla fine di ottobre sulla tratta tra Manno e Bioggio. I cantieri principali partiranno nel primo semestre del 2027. La galleria di Breganzona si parte da qui. Il primo grande cantiere riguarda la galleria di Breganzona, lunga 2,2 km. Il tunnel collegherà appunto Bioggio al centro di Lugano in soli 7 minuti. Ci sarà anche un viadotto lungo circa 700 metri. I numeri del progetto: 10 mandati di progettazione assegnati, 44,8 milioni di franchi investiti. Poi ci sono 25 uffici di diverso tipo coinvolti, e in futuro, beh, questa è solo la prima fase, perché in futuro la linea si estenderà dal centro di Lugano fino a Campo Marzio, poi Viganello e Pregassona fino al polo sportivo che sta nascendo proprio con anche la IL Arena. E quindi insomma un progetto che certo va in là nel tempo, ma che ha già un suo sviluppo. Dopo anni di pianificazione il tram treno del Luganese sta per diventare realtà, quindi manca poco. Siamo testimoni di un lavoro che potrebbe facilitare la viabilità, e noi lo speriamo. C'è Cecilia Cruz con La vida es un carnaval, qui su Radio 3 è proprio così.

Devo ammettere di non essere mai stato un gran fan dei Power Ranger, però qualche puntata, qualche trasmissione l'ho vista, insomma, da piccolo ci caschi. E beh, non mi piacevano, non lo so, già li vedevo finti, già da piccolo. Non lo so, gusti, però so che molti li hanno così apprezzati. Beh, c'è una storia che li riguarda. Allora, si chiama Yasutomo Ihara. Ok, l'attore aveva costruito la sua carriera facendo lo stuntman nelle produzioni d'azioni giapponesi. Poi, dopo un grave infortunio al ginocchio che lo costrinse ad abbandonare quel lavoro, quelle stesse capacità fisiche finirono per essere utilizzate in un altro modo. Allora, lui praticamente era l'ex Power Ranger verde. Beh, ha utilizzato le abilità imparate durante le riprese per fare qualcosa di molto molto particolare e non proprio legalissimo. Secondo le indagini, Ihara sfruttava l'agilità e l'allenamento acquisiti sul set per introdursi nelle abitazioni. Si arrampicava sui muri esterni, aggrappandosi alle piccole sporgenze, raggiungeva balconi e finestre dei piani superiori e riusciva così a entrare nelle case. Una tecnica talmente particolare che gli investigatori lo soprannominarono il ladro Spider-Man. In realtà lui era l'ex Power Ranger verde, voglio dire. Ecco, alla fine gli furono attribuiti 43 furti e un bottino complessivo di circa 8,5 milioni tra denaro e oggetti di valore. L'attore, o ex attore, ora ladro, aveva lavorato come stuntman e suite actor in produzioni molto molto particolari, abbiamo detto, quello forse più importante, appunto, i Power Ranger. Un dettaglio però va chiarito: sui social viene spesso presentato come attore, in realtà la sua reale connessione con il mondo giapponese dei Super Sentai, la serie dalla quale sono stati successivamente adattati i Power Ranger originale, era più da stuntman più che da attore, però questo cambia poco. Insomma, ha usato la sua verve da Power Ranger verde per rapinare 43 abitazioni, tra l'altro abitazioni di persone ricche, arrivando a intascarsi 8 milioni e passa, ma l'hanno beccato, mi dispiace. Noi invece continuiamo il nostro viaggio nel tempo. Che bello riascoltare gli Alliance Ethnic, era il 99, No Limits.

Stavo leggendo questo articolo che parla forse di una cosa che si usava tanto tempo fa, bisognerebbe chiedere agli scolari, cioè mentre il maestro, il professore spiega, tu sui fogli di testo, qualsiasi essi siano, di matematica, di italiano, di geografia, mentre lui spiega, sì, stai attento, ma disegni. Io lo facevo tantissimo e credo siano i miei disegni più belli nella vita, lo facevo. E questo articolo dice, c'è un archivio segreto della noia scolastica, dei nostri ricordi, e sui margini dei quaderni ci sono sicuramente i disegni più belli che abbiate mai fatto. Disegnare durante le ore scolastiche era un altro tipo di creatività che allenava e che diventava poi un mezzo per capire se il disegno, per dire, o molti facevano come me i graffiti dove disegnavano il proprio nome, quindi potevi capire di avere certe capacità. Non nascevano mai per essere arte, nascevano mentre la testa era altrove, forse per questo che era arte vera, perché non c'era aspettativa, c'era solo libertà creativa. Eppure quei ghirigori, dice l'articolo, e quei disegni dicono più di tante pagine scritte bene, sono la prova che la mente, anche quando sembra assente, sta comunque costruendo qualcosa. E in tanti, devo dire, io adesso ricordo, in tanti ci scambiavamo un po' i disegni che facevamo durante le lezioni, perché ti accorgevi di non essere l'unico e allora chiedevi, oh, cosa stai disegnando? E intanto ti spiegavano le parentesi quadre, quelle graffe, quelle tonde, e poi ti interrogava. E non avevi così. Scusa.

C'è Angela che scrive a proposito di quello, insomma, che abbiamo raccontato prima, e cioè i disegnini che si fanno quando sei a lezione. Ti metti lì, tu ascolti, in realtà hai un tuo modo, però io mi concentravo di più quando disegnavo. Angela scrive che lei invece firmava, era un continuo fare firme, allenava già la sua futura firma, aveva i fogli pieni di proprie firme. Dice: non so perché lo facessi, ma questo mi faceva concentrare e riuscivo comunque a seguire le lezioni. Se non mi era possibile farlo, ecco che mi era già più difficile restare attento. Era come una specie di tranquillante, se vuoi, che ci può stare. Ecco, questa è una variante. Adesso non so se firmi in modo esemplare tutti i fogli.

Seconda ora di Cominciamo Bene, diamo un po' di coordinate se mai vi foste affacciati solo ora, giusto, giustissimo darvi le coordinate. Radio 3i, questa è l'emittente, io sono Maxi B, vi do il benvenuto in questo contenitore programma dal nome Cominciamo Bene. Perché Cominciamo Bene? Perché diamo l'inizio proprio alla giornata, partiamo a mezzanotte, le due ore, quindi fino alle due in nostra compagnia ci si racconta mille cose. Oggi ad esempio abbiamo toccato anche i ricordi con questo articolo che dice: era una creatività molto molto diversa, molto più libera, i disegni che fai a scuola quando il professore sta spiegando, tu ascolti, sembra che non lo fai perché sei più dedicato al disegno, in realtà è il contrario, il disegno è la mente che viaggia libera e intanto tu stai ascoltando magari qualcosa che ti interessa, ti serve di più ma ti interessa di meno, potrebbe essere. Allora, visto che è la seconda ora, c'è ancora tanta musica e anche tante cose su cui parlare e raccontarci. Io direi, partiamo dalla musica. Ed Sheeran nel 2020 usciva con Afterglow, veramente bella, noi l'abbiamo abbinata con i War Republic, fortissimi dal vivo ma anche registrati in radio, If I Lose Myself. Benvenuti a Cominciamo Bene.

Visto l'amore che spesso anche qui a Radio 3 si prova per Laura Pausini, perché ha una voce meravigliosa ed è anche, diciamolo, un personaggio assolutamente simpatico e piace, dai, piace. Magari non tutti sono super fan, ma non si può dire che non piaccia. Aspetta che cambio base di sottofondo, no, voglio questa qua, voglio qualcosa di un po' più ritmico. Beh, ha raccontato un aneddoto molto molto carino, perché dice: durante un vecchio casting per uno dei videoclip che doveva girare mentre viveva a Los Angeles, Laura Pausini si trovò davanti una rosa di 5 attori selezionati dal regista. Quindi lei deve fare un video e, come spesso capita, magari ci sono delle scene non solo di playback, dove il cantante finge appunto in varie situazioni di cantare la canzone, ma magari sono correlati da immagini che descrivono il senso del pezzo con degli attori che, non so, si baciano, magari se è una cosa molto romantica o quant'altro. Beh, la scelta fu molto istintiva, cercava un volto che rispecchiasse fisicamente l'uomo che immaginava nella storia raccontata del video. Quindi lei aveva un tipo di uomo molto preciso, solo che successivamente scoprì che uno dei candidati eliminati non era uno qualunque, ma era Leonardo DiCaprio. Il retroscena è emerso durante un talks, intervista insomma condotta dalla giornalista. Lei salta fuori e dice: cavoli, non ho scelto DiCaprio proprio perché non è il mio tipo. Ho detto quel no, sembra una follia perché sappiamo che è diventato DiCaprio, ma in quel momento l'ho scartato perché per me non rappresentava la canzone. Questo è molto carino. È vero che lui non era il DiCaprio di adesso, o comunque di Titanic, insomma quello famoso, però malgrado sia un bel ragazzo, lei è andata a scegliere proprio un'altra cosa. Va bene. Beh, insomma, DiCaprio sarà contento di sentire questa storia. Noi ci ascoltiamo Madonna dall'86.

Sta spopolando sempre di più un video che secondo me è molto divertente, cioè vi do l'immaginario e poi capirete. Se riesco a trovarne uno me lo faccio spedire e lo proverò, anche se voglio dire io non ne ho bisogno, ma vado con ordine in maniera da avere così anche per voi il giusto quadro. Allora c'è un uomo che cammina, cioè è un uomo, è maschile, quindi cammina in un luogo pubblico, di solito in un luogo pubblico dove se giri con il pancione di fuori la polizia presente ti ferma, più che altro per il decoro, non c'è bisogno per forza avere un panzone enorme, può essere anche magro ma non si fa, no? Va un po' a ledere il decoro. E allora ferma, vedi il poliziotto che ferma quest'uomo e sicuramente gli dice: ma perché non tira giù la maglietta? Perché la maglietta di solito è tirata come se fosse, diciamo, sotto il seno. In realtà gli dice: perché non tira giù la maglietta? Ma no, guardi, non è che, cerca di spiegarsi, e la poliziotta o il poliziotto, la persona insomma che l'ha fermata, dice: senta, mi dà un documento. E a un certo punto, e questa è la parte che fa ridere, vedi che in realtà il panzone che va fuori dalla, o la pancia che va fuori dalla maglietta, in realtà è un come si chiama, un marsupio. Quindi lui apre la cerniera e dalla pancia tira fuori il documento. Ovviamente è per l'uomo, è tutto preparato, non vede l'ora che lo fermino. È bello vedere le reazioni dei poliziotti, che in realtà si mettono a ridere e capiscono di essere vittima, ovviamente benevola, di uno scherzo. Molto molto carino, cercateli, sono video molto belli perché sono simpatici. A me questa canzone, a me mi, stavolta te lo dico, guarda, a me mi piace, ma tanto, eh.

Blanco con Elisa, si chiama Ricordi, nuova. Blanco ovviamente che sta sfornando tanta musica e sicuramente i fan saranno felici. Ora entriamo un po' nel mio campo, stavo leggendo un po' tutta la classifica, su alcune cose sono d'accordo, alcune no. La classifica è i 100 migliori film del XXI secolo. A redarla è stato il New York Times, quindi insomma una testata di tutto riguardo. Stavo guardando ad esempio i miei film preferiti, uno è C'era una volta in America, che non compare nei primi 10 e trovo questa cosa già scandalosa. Poi è vero che non è facile fare queste classifiche, perché poi terranno conto di mille cose, ma sai che C'era una volta in America, ed è il mio film preferito, non è nemmeno nei primi 100, ma strano però. E c'è Il Signore degli Anelli, La Compagnia dell'Anello. Vabbè, comunque vi dico i primi tre. Magari molti di voi non li hanno visti e invece in questo caso possono così correre ai ripari assolutamente. I primi tre film, secondo ovviamente il Washington Post. Ricordiamo sempre, lo dico perché dopo uno dice ma no, non mi pare che sia così. Ecco, è perché... diciamo vengono, come dire, in base all'attore, in base alla storia anche, perché molti magari sono commedie che non lasciano niente, no? Bisogna anche calcolare queste. Beh, andiamo a vedere i primi tre film per il Washington Post, vediamo un po' quali sono. Allora, vi do subito il numero 3. Il petroliere di Paul Thomas Anderson, l'avete visto? È un film del 2007, l'ho visto, devo dire ti tiene lì, però non l'avrei messo così in alto. Invece, capisco, arriva David Lynch con Mulholland Drive del 2001, quello è un capolavoro assoluto. E invece il miglior film del XXI secolo è, secondo il Post, di Bong Joon-ho del 2019, che credo abbia vinto anche l'Oscar, Parasite. Qualcuno di voi l'ha mai visto? Parasite?

di J Balvin, sicuramente accompagnato alla grande dalla produzione di DJ Snake e poi anche da Tyga. Era Loco Contigo. Noi siamo arrivati invece al doppio regalo musicale. Questa volta abbiamo messo insieme Achille Lauro con la sua Rolls Royce, che portò a Sanremo, che lo rese famoso. Ci furono anche delle controversie, ma ora le abbiamo tutti dimenticate, insomma, vere o presunte che fossero, eh? E poi l'abbiamo abbinato al duo Beyoncé e Shakira con la sua, con la loro Beautiful Liar. Eccoli qua, il doppio regalo musicale di Radio 3.

bugia del duo Beyoncé e Shakira, che a quanto pare torneranno insieme proprio nel prossimo album di Beyoncé con un remix. Staremo a vedere, già ve ne ho parlato. Noi invece ci salutiamo qui e ovviamente l'appuntamento torniamo a domani a partire da mezzanotte fino alle 2. Cominciamo bene, come sapete, dal martedì fino al sabato c'è sempre qualcuno in voce. Chi è quel qualcuno? Maxi B. Io ovviamente vi auguro buona serata e buon proseguimento. Ciao!